0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
6: Summer Night.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
0: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
8: Summer night.
9: The next train will be leaving from platform 1.

0: DJ Summer Night, la colonna sonora delle tue notti d'estate.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Summer Night.

0: DJ Summer Night, la colonna sonora delle tue notti d'estate.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: DJ Summer Night. Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: DJ Summer Night.
2: Summer Night.

0: riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: DJ Summer Night.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Massa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis ricordato.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio DJ.
6: Una nazione.
5: Una stagione. Anche d'estate.

0: chiamate Roma.
1: Sento dell'ironia.
2: No, okay, no, no,
3: è il
2: no,
3: momento.
4: Hanno detto loro che te pare,
2: no,
4: che
2: no,
4: sono
2: no, fan. No, no, no, è il momento della cucciolona, vale a dire le battute devono essere freddure, però mi raccomando,
1: freddure,
2: quindi,
1: e gelide. Ringraziamo gelide. Sempre i miei redattori. Certo, ricordiamo sì. che per essere un redattore del, sì. di cucciolona bisogna mandarmi
2: sì.
1: delle freddure, oh, io freddure, alcune le sistemo.
5: Assolutamente non avere il senso dell'umorismo,
6: no, perché no, non fa ridere, no, assolutamente vietato.
1: E si sale sul carro dei cuccioloni.
6: Sì, perfetto. Che ormai è gigantesco.
2: 342 00 00 700. A te la parola, non perdiamo ulteriormente tempo.
1: Cosa si dice di una vecchia auto per una babysitter?
2: E già ride, già la costruzione è assurda, ma che vuol dire?
1: Che è datata.
2: Qual è? Sì, non c'è niente di peggio di una battuta che devi spiegare.
5: No, che poi costruita così.
6: Fatti così.
1: Qual è il cane più diffuso nella provincia di Bergamo?
5: Allora, il.
2: Se vuoi te lo dico, sicura?
1: Vai.
2: No.
1: Il bergamaschi.
2: Il
6: bergamaschi.
1: E qual è il cane che usa le app di incontri?
2: Però
1: no, no. Rintintinder.
2: Rintintinder.
1: Rintintinder.
5: Ok.
1: Come si chiama un detective stanco?
2: Ma
5: detective
1: investigatore provato.
2: Investigatore provato. Non è un detective, quindi è un investigatore privato.
6: Provato, ecco.
1: Vabbè, detective, vabbè, investigatore detective. Privato.
6: La stessa cosa.
1: Basta che fa ride.
2: Vabbè.
6: Quella è la cosa che manca.
2: Grande assente la risata in questo intervento.
1: Arriva, eccola la risata.
6: Eccola.
1: Come si chiama un uomo che fa tanta pipì?
6: De Piero, perché fa la pubblicità
1: campione d'urine.
2: Campione d'urine. Molto, stavo dicendo problemi alla prostata.
1: Quante ne ho ancora?
2: Ma un paio, direi. Un paio possono bastare, forse.
6: No, reggiamo?
2: Sì, sì, un paio ce la faccio. Un paio, vai.
1: Aspetta, sto scegliendo la migliore. Qual è il whisky preferito dai cani?
2: Il whisky.
1: Il barboncino.
2: Il barboncino. Questa era la migliore, eh?
1: No, ce n'è... adesso c'è la piegatura.
5: Questa che arriva la piegatura.
6: Questa è una bomba, eh?
2: Accostate, attenzione, perché potreste.
1: Cerca di essere un pochettino più ricercata questa piegatura.
5: Quindi è difficile.
1: Quale proverbio si usa per consolare chi non sa preparare le cotolette?
2: Minchia, Woody Allen proprio.
5: Allora, quale proverbio?
2: Mamma mia, ricercata.
1: Sbagliando si impana.
2: Sbagliando si impana.
1: Allora, poi ritorno allora a fare gli anonimo cinese, giapponese.
2: Scusa. Allora, per il 2026 siamo a posto.
6: Sì, una l'anno abbiamo fatto il carico.
2: Una l'anno, avevamo detto una l'anno.
6: Una l'anno, mi sembra.

0: Il volo del mattino.
1: Lasciare andare o, trattenere?
2: Allora, ragazzi, scusate.
1: Trattenere.
2: Un po' tutto. La vita è tutto trattenere e lasciare andare. Trattenere e lasciare andare.
1: Ho capito, ma ogni
2: la vita
1: settimana...
2: è intestinale. La vita è un colon.
3: Però non bisogna cercare spasmodicamente.
2: Non devi cercare spasmodicamente. Spasmodicamente. Allora, ragazzi, sì. Il punto è questo. Vai. Il punto è questo.
1: Pendiamo dalle tue labbra, vieni.
2: No, il punto è questo.
1: Vai.
2: O tu diventi, come dire, responsabile della tua vita, cioè capitano della tua nave, come dice il film della poesia meravigliosa, sì, ok? Sì. Oppure no.
1: Oppure
2: no. O tu ti chiedi delle cose e ti interroghi, question yourself, perché vuoi crescere ed evolverti, oppure semplicemente non ti chiedi niente e vuoi solo invecchiare, un giorno muori, fine. Sono due, come dire, due scelte. Ma se ti nasce la domanda dentro di te, chi sono veramente, cosa mi rende veramente felice, come posso migliorare, così... Poi non puoi più tornare indietro da quella cosa lì. Non si può più tornare indietro. Come dice il Vangelo, chi mette mano all'aratro non si volta indietro. Non ti puoi voltare indietro, devi dare tutto te stesso in quella direzione.
1: Perché stiamo dicendo questo?
2: Perché lei dice ogni giorno.
1: Ah,
2: c'è
1: sì,
2: una...
1: ecco,
2: quello già. Lì è un lavoro, quello è il vero lavoro. Non è il lavoro andare a lavorare. Quello lì è perché la società è così, ci servono i soldi, le cose. Ma certo. Il vero lavoro è interno. Ma non tutti lo fanno. Ci sono persone che sono interessate a questo e persone invece no. E sono le persone. Il mondo si divide in due.
1: Sì.
2: Sono quelli, no, che, cioè, dire, aprono la finestra, sì. Entra il vento, ribalta tutto, foglie, e lì il mondo si divide in due. Quelli che danno la colpa al vento, sì. Ma è stato il vento che è entrato, che ha spaccato tutto, io non sono mica stato io a far cadere i fogli, il vaso dei fiori, O quello che dice, ho aperto io la finestra, quindi la responsabilità è mia, se è entrato il vento e ha sfasciato tutto, è la colpa è mia che ho aperto la finestra. Ecco, il mondo si divide in queste due categorie.
1: Ma poi lei cosa vuole da noi?
2: Noi siamo la categoria di quelli che ho aperto la finestra, ho sbagliato, ma mi voglio migliorare. Ok, voglio imparare a conoscere i venti, capire quando posso aprire la finestra e quando non posso aprirla.
1: Conoscere
2: il nome dei venti, le cose. Il mondo, cioè, gli altri,
1: è falso.
2: Gli altri, questo sì, è il libero arbitrio. Il resto non è libero arbitrio. Mi metto con quella, non mi metto con quella, cambio città, quello non c'entra niente. Queste sono le scelte della vita. Il libero arbitrio è o scegli il sentire, il cuore, Dio, Gesù, l'amore, quello che è, o segui la mente, l'ego e tutto ciò che divide, cioè il diavolo. Fine, basta. Ragazzi, però, porca puttana, veramente, vi meritate altro in radio.
1: Perché? Siamo qui che si ascolta.
2: No, perché lunedì non si può essere così pesanti. Io lo capisco. Comunque, stiamo calmi, sì. È novembre, dobbiamo andare lenti.
4: Sì. Dovremmo essere all'altezza del miracolo che è la vita, ogni giorno. Questo è un po' il gioco. Non ci riusciamo, siamo maledettamente ostinati a dimenticare la grazia in cui siamo immersi. La grazia delle vite ordinarie, la grazia di mangiare col proprio figlio, di andare a trovare la propria madre, anche di andare al cimitero a parlare con i morti. Sono tutti gesti in fondo nobilissimi che ci possono dare grande, grande intensità. L'intensità è a disposizione. Siamo noi che ci neghiamo in qualche modo all'intensità. Il sacro non è una cosa che sta in alto, non è una cosa che sta scritta appunto nei Vangeli. Il sacro è lo puoi trovare ovunque. Il sacro è un uccello che sta mangiando, le foglie che fioriscono, è un vecchio che attraversa la strada. È quel sentimento che tu per un attimo senti che sei dentro al mondo, insieme agli altri. Ed è una cosa meravigliosa.

0: da DJ Chiama Italia.
1: Due parole sul bikini.
2: Due parole sul bikini.
1: Quanto mi manca bikina invece, che è quello del focone di Riccione che fa le grigliate all'acquafanda.
3: Ah, caspita ragazzi.
1: Vabbè, troveremo il modo per... No, dicevo prima che il nome fu dato da questo stilista francese, Louis Rerard. Proprio in quei giorni lì, lui il 5 di luglio ha presentato alla stampa questa sua idea che gli era venuta vedendo alcune ragazze prendere il sole a Saint-Tropez e cercare di arrotolare, di spostare in tutti i modi il costume intero per potersi abbronzare la pancia che
3: grande...
1: però non poteva essere abbronzata perché tu avevi il costume
3: esattamente,
1: intero,
3: esattamente,
1: no?
3: Il grande tabù della pancia, che era una delle parti del corpo che non si vedeva,
1: certo.
3: Non si vedeva in televisione, poi ricorderete l'ombelico della Carrà, no?
1: Sì, che fece scalpore,
3: certo. In qualche maniera, quindi ragguaglia...
1: E lui appunto ha deciso di provare a fare un costume che coprisse le parti intime, cioè appunto il seno e the bajan.
3: Esatto.
1: E tra l'altro, siccome appunto il nome lo ha preso da un fatto di cronaca, sì. Il primo bikini che lui ha presentato con questa modella che si chiamava Micheline Bernardini o Micheline Bernardini, non lo so, francese ma di chiare origini italiane, peraltro una spogliarellista, perché non ha trovato nessuna modella disposta a fare una cosa così osé. Il costume non aveva un colore come stampa, ma riproduceva i fogli di un giornale con le notizie, no? Mm-hmm. Peraltro io mi ricordo quando ero piccolo che mia sorella, che era piccola ma un po' più grande di me, aveva il costume con appunto stampate le pagine dei giornali.
3: Intero bikini?
1: No, beh, mia sorella... Non mi ricordo, forse intero, forse bikini.
3: Sì, comunque era una cosa che si portava.
1: Si portava quel tipo di stampa. Non ha avuto subito successo, cioè ha avuto moltissima attenzione. Poi ci sono volute Brigitte Bardot prima e Ursula Andress dopo.
3: Allora, attenzione.
1: Questo è il primo.
3: Quello che stiamo vedendo, il primo
1: bikini.
3: Non è proprio castigatissimo. Cioè, nel senso, c'è un filo di lato.
1: Sì, erano quattro pezzi di stoffa, dei triangoli praticamente, collegati con delle cordicelle.
3: Sì, ma sopra... Ma
1: anche sotto.
3: Mi colpisce uno sgambato potente che se per caso non deforestavi un po' di foresta poteva uscire, cioè e a quei tempi non si
4: adesso ancora vanno così, cioè non
3: ma
4: è
3: adesso
4: che...
3: ho capito, stiamo parlando del
1: 46
3: cioè 80 anni fa, ma ragazzi.
4: Infatti, hanno dovuto chiamare la spogliarellista.
3: Ma infatti, è una roba pornografica. No, certo.
1: Il primo bikini veramente famoso è quello di Ursula Andress in 007.
3: Sì.
1: Quello di lei che esce dall'acqua. Credo che abbia anche un coltello al fianco. No?
3: Tuttavia, quello.
1: Però era molto spesso.
3: Te lo dice chi si è portato Ursula Andress in bagno a 12 anni. Proprio io ne conosco. Ho la mappa dei nei di Ursula Andress.
1: Sua nonna.
3: Ma che. Me frega, io vedevo un bikini, io non capivo niente, cioè tipo
1: eccola
3: il toro
1: lì,
3: col drappo rosso.
1: Sì, col pugnale.
3: Ma certo, vedi, c'è comunque già la cintura del pugnale, quel portapugnale è già un po' coprente.
1: Tu dici che quel pugnale lì era anche un chiaro riferimento
3: alle
1: pugnette.
3: Bravo, può essere, diciamo più alle pugnette che altro.
1: Non so se in inglese avrebbe lo stesso
3: significato. Di sicuro, come direbbero, e Matteo mi capisce, ma magari anche tu, i latini, io ero pugnace, cioè ero molto combattivo.
1: Combattivo con te stesso.
3: Esattamente.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Have fun with
5: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
6: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.
7: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Allora, c'è Patrizio al telefono. O no?
2: Buongiorno.
1: Ciao Patrizio. Come stai?
2: Ciao,
1: Patrizio?
2: Stando, buongiorno.
1: Tutto bene?
2: Eccoci. Tutto bene,
1: tutto bene.
2: Bene.
1: Tutto bene. Allora, vai Patrizio, raccontaci, hai una figlia unica di 10 anni?
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: sei ecco in una situazione strana, vai.
2: Sì, dottoressa, buongiorno. Allora, il discorso è questo. Io sono un papà molto presente, nel senso che mi piace proprio stare a contatto fin da quando è nata mia figlia, quindi ho sempre partecipato alle varie fasi evolutive di mia figlia e mi piace proprio giocare con lei, mi piace fare faccio le cacce al tesoro, giochiamo, facciamo tante piccole e grandi cose insieme. Ogni tanto le lascio anche dei biglietti, ogni giorno le scrivo un bigliettino, un po' di incoraggiamento, una cosa, piccoli grandi gesti d'amore, ok? Il punto è che mi viene molto spesso detto sì, ma tu le stai creando un modello maschile irraggiungibile, tu stai facendo delle cose che poi nella vita si troverà male e via dicendo. Ora, devo fregarmene il giusto? Rallentare? No, perché poi tanto comunque come fai sbagli, e questo va benissimo, però vorrei evitare un giorno che mia figlia poi si trovi...
1: Che tra l'altro è la stessa cosa, Patrizio, che sto facendo io, ma volontariamente, proprio per crearle questo modello irraggiungibile, di modo che non troverà mai nessuno nella vita. E quindi starà sempre vicino a me, attaccata a me, legata a me.
3: Adesso io userò il bilancino tra voi due. Ascolta, sto per farti una domanda e per dire delle cose, Patrizio, ma prima faccio una domanda preliminare alla domanda. Tu dici, mi viene detto che, e chiedi a me che ne penso. Dimmi prima tu che ne pensi.
2: Io sono assolutamente convinto del fatto che debba avere questi strumenti per valutare niente di meno, questa è la frase che ti dico.
3: Mamma mia, ecco, guarda, no, basta, mi basta. Senti, la vera domanda è, Patrizio, sei ancora in una relazione con la donna o l'uomo con... i quali hai avuto la tua bambina?
2: Sì,
3: ecco,
2: sì, sì, sì, sì.
3: Perché secondo me adesso gli ascoltatori di Ale intaseranno il numero della radio perché cercheranno di candidarsi per fidanzarsi e fare dei figli con te. Che sei un figo totale, Patrizio.
2: Niente,
3: allora, secondo me le cose che ti stai sentendo dire sono invece molto discutibili e dovrebbero, volendolo fare, far rivedere criticamente gli standard altrui, mentre tua figlia continua a fissare la asticella altissima per un motivo molto semplice, che tu le stai dimostrando che questa roba è possibile. Cioè,
1: cercherò,
3: mi sembra di capire che tu sei convinto, non è una roba posticcia che fai per darle quello che rischia poi di non avere da un suo futuro fidanzato o fidanzata. Tu sei la dimostrazione che gesti di cura, attenzioni, storie d'amore coltivate nel tempo con impegno sono assolutamente praticabili. Dopodiché sbatti, però se davvero ci tieni tanto qualcuno, quello sbatti lì lo fai tutti i minuti.
2: No, ok.
1: Sì.
2: Allora,
1: anche perché poi lei cercherà nella vita questa cosa qua. Cioè, lei si cercherà probabilmente una persona che sia amorevole, che abbia cura, eccetera.
3: Assolutamente. Beata lei.
1: Io lo chiamo quello dei tuoi amici, lo chiamo il paradosso Jovanotti, che è il problema di Jovanotti che scrive delle canzoni d'amore meravigliose, quindi tutte le donne pensano e si aspettano dai propri fidanzati slanci d'amore così. Quando poi io avevo sentito durante una intervista di Jovanotti proprio parlare di questa cosa dicendo, oh, poi queste sono canzoni, non è che io a casa sono un santo.
3: Anch'io invece pensavo e ho detto, che sei un zodiacale,
1: litighiamo, facciamo le cose che fanno tutti gli esseri umani, poi le canzoni sono così, no?
3: No, infatti Patrizio, mi piace il commento di Ale, perché devo salutarti buttandoti però lì una pepita d'oro che impreziosisce a mio modo di vedere ulteriormente, non sporca. Adesso la tua bambina ha 10 anni, quindi come segmento evolutivo e antropologico è a tutti gli effetti appunto una bambina. Tra uno o due anni diventerà una ragazzina e poi una ragazza. Da qui in poi io mi auguro che la tua qualità nell'amore preveda in effetti il conflitto, il dissenso, il confronto anche dialogico nel trovarvi in disaccordo, perché il tuo amore dovrà evolvere al crescere della tua bambina. Cioè, magari il bigliettino quando avrà 20 anni trovato nella tasca, quando un giorno sarà a fare un semestre alla Sorbona di Parigi, sì, però nello stesso tempo avrai dovuto far maturare la bellezza della vostra relazione anche relativamente al fatto che nel frattempo non avrà più 8 anni. Se mi sai fare questa roba qui ed eventualmente ti lasci, cosa che non ti auguro, eventualmente fallo sapere che secondo me qualcuno che ti ascolta è interessato.
1: Sì, qualcosa trovi, qualcosa tiri su.
2: Alla bocca,
1: sì,
2: va bene,
1: sì, sì. Ciao Patrizio, un abbraccio.
2: Grazie mille, ciao.

0: Chiacchiericcio.
1: Siamo partiti dai francesi, dagli studenti francesi ai quali all'esame di maturità viene sottoposta una domanda filosofica molto molto importante ogni anno. Quest'anno per esempio era: si può essere felici se non lo si è tutti? Fondamentalmente
2: quando gli altri non lo sono.
1: Per motivi per motivi inspiegabili, qui siamo finiti invece a parlare dell'impossibilità fisica di emettere aria da due parti del corpo contemporaneamente nello stesso esatto momento. E un'ascoltatrice, un ascoltatore, non lo so, non si firma, dice: comunque ragazzi, il fatto che su un tema così importante come dare ai ragazzi francesi la possibilità di esprimersi sulla felicità, sull'arte, sui dilemmi, i vostri ascoltatori parlino di scoregge, la dice lunga sul baratro culturale italiano anche in una trasmissione sagace e aperta come la vostra, poveri noi. Quindi io ho un piano per soddisfare tutti. Adesso facciamo una cosa filosofica e chiudiamo con una scoreggia, cioè figurata, figurata. Non so se siete d'accordo.
2: Anche perché siamo in uno studio piccolo, tutto chiuso.
1: Ho comprato recentemente un gioco da tavolo che si chiama Spectrum, se qualcuno volesse, ma esiste solo in inglese, che è basato sui dilemmi filosofici e, e sul cercare di rispondere come risponderebbero i tuoi amici a determinati dilemmi filosofici. Ci crei un'atmosfera filosofica, Pagax? Ora io vi faccio delle domande filosofiche tratte da questo gioco. Non è un ADV, semplicemente stiamo cazzeggiando insieme.
2: Anche perché non esiste in Italia questo.
1: Che sono proprio delle domande che potrebbero fare agli studenti francesi.
2: Addirittura, va
1: bene. E voi dovete rispondere istintivamente sì o no. Perché magari sono domande.
2: Sì o no, neanche forse.
1: Sì o no. Okay. Perché magari sono domande a cui non avete mai pensato. Anche voi da casa, se volete, nella vostra macchinina, dovunque siate, rispondete istintivamente sì o no.
2: Ma è una domanda o è tipo un'affermazione?
1: È una domanda. Una domanda, poi dovete dire sì o no.
2: Ok, vai.
1: Il rispetto va guadagnato.
2: È un'affermazione questa?
1: No, è una domanda. Vabbè, voi dovete dire sì, no, sono d'accordo, non sono d'accordo. Però insieme.
2: Ma no, scusa, abbiamo fatto la dichiarazione dei diritti dell'uomo, della donna, delle robe.
1: Vado avanti,
2: non volevo arrabbiare.
1: Le regole sono fatte per essere rotte. Uno, due, tre.
3: No.
2: Dipende dalla regola.
1: Dipende, non lo accetti.
2: No, allora no.
1: No, ok, non c'è tempo per l'approfondimento.
2: Non lo so. Vabbè.
1: Non c'è soddisfazione nella.
2: Che americanata che bisogna dire sì, no.
1: Non c'è soddisfazione nella vendetta. Uno, due, tre.
2: Non c'è.
1: Tutti d'accordo?
3: No, c'è.
2: No, non c'è, perché poi il circolo continua e deve arrivare la divinità. Arriva Atena a dire basta, avete rotto le palle. Era Atena che arrivava alla fine dell'Odissea. Non sono ancora a quel punto. Iniziata, ragazzi.
1: Alcune persone sono di nascita cattive. Uno, due, tre.
3: No.
2: Solo io. Però dipende, perché
1: non
2: se c'è.
1: Dipende. È francese.
2: Dai,
1: noi
2: allora.
1: Superficiali.
2: Io voglio dire no, la nascita no.
4: Io dico sì.
1: Magari a casa stanno giocando con noi, stanno cercando di farsi queste domande. Credo che la mia anima esistesse prima del mio corpo.
2: No.
5: Notte
1: siamo tornati in quella zona lì, è partito il marzullo. Pagax?
2: Io dico di no.
1: Vado avanti. Responsabilità dei ricchi è aiutare i poveri. E qui ve voglio
2: aiutare
1: comunisti.
2: Non mi piace aiutare i poveri, questa roba, cioè la carità. Cioè, messa giù così è carità. Quindi, no, devono essere tassati.
3: Mi sono perso perché stavo cambiando base.
1: È responsabilità dei ricchi aiutare i poveri.
3: Sì.
2: Però aiutare.
1: Ma non
2: aiutare,
1: c'è Chiara, non c'è tempo per approfondire. Devi rispondere. È l'epoca dei social, è la polarizzazione. Allora non abbiamo imparato niente.
4: Non ce la fa.
1: Il potere corrompe sempre.
2: Un pochino, sempre.
1: Una persona da sola può cambiare il mondo.
2: No.
1: Ma che dite, proprio siete proprio persone orrende.
2: Ma non è persone orrende, è che una persona può dire anche una cosa saggissima, ma se nessuno la segue è da solo.
1: C'è sempre una spiegazione per tutto.
2: No.
1: Attenzione, vedi? Qui c'è una
4: Allora adesso
2: mi spieghi la morte.
4: Troppo razionale.
2: Adesso mi spieghi
4: il ritratto.
1: Nel frattempo sta succedendo di tutto. Esiste la verità oggettiva?
3: No.
2: E dipende di cosa stai parlando.
1: Ma non basta, Chiara.
2: Ma
1: scusami, Chiara, tu hai l'account su tutti i social. E a te ti sembra di vivere in una società in cui si possano fare dei distinguo?
2: Sono
1: a favore, sono contro.
2: Ma chi sono?
1: Punto.
2: Ma no. Andiamo avanti. Ma poi
1: la felicità
2: scusa. Ma che?
1: La felicità è un diritto umano.
2: È molto americana come cosa, ribadisco. Però.
1: L'ultima. Se fosse possibile, vorrei sapere esattamente quando e dove morirò.
2: No, però questa non è una domanda filosofica. Questa è stiamo fumando le canne.
4: Sì, io sì.
1: Vedi, abbiamo fatto un po' di filosofia. Wow. Poi rientriamo con una scoreggia, promesso.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Pinocchio.
1: Volevo dedicare una notizia a dei carissimi amici quasi fraterni da anni e anni e anni della nostra valle.

0: Oro.
1: Oh, i pagliacci.
0: Ma c'è una notizia che giustamente
1: i pagliacci in testa,
0: sì, quando uno magari festeggia un po' troppo. Ma c'è una notizia legata al mondo dei clown, perché in effetti noi, soprattutto devo dire in Italia ma in Europa, siamo rimasti legati a un'idea di clown che è quello che un po' fa terrore, perché è stato usato moltissimo nei film d'orrore, da It in avanti, che comunque aveva qualcosa di sinistro, perché il clown è una maschera esagerata, quella col naso rosso, che ha a che fare con
1: il naso a pallina rosso, la bocca ridipinta, allargatissima,
0: i piedi giganti. Era una specie di insieme di cose forse poco gradevoli ai ben pensanti, no? Per cui magari aveva alzato un po' troppo il gomito, era un po' lo stupidotto del villaggio, cioè c'erano tutte quelle cose di pregiudizio.
1: Sì,
0: perché parliamo dei pagliacci, dei clown legati ai bambini, spesso in giro che si trovano in giro vestiti male, che fanno i palloncini.
1: Sì.
0: E poi però c'è tutta anche quella scena di clownery legata ai pagliacci, ai clown che vanno negli ospedali,
1: sì,
0: che portano allegria. Allora,
1: certo.
0: In realtà il Post ha pensato di bene di fare un articolo che ci spiega che la scuola di clownery non è quella roba lì. Cioè la scuola di clownery è nata in Francia ed è un modo di improvvisare con alcune regole specifiche che non sono esattamente l'improvvisazione e basta, che ha a che fare con il grottesco, con la presa in giro.
1: Sì, con un'ironia specifica.
0: Sì, esatto.
2: E anche una gestualità.
0: Con la gestualità goffa è la presa in giro dei costumi per bene della gente. Per cui metteva insieme i bambini e il bambino che c'era dentro ognuno, anche se era più grande. In realtà, come tutto il resto nel mondo, i clown si sono evoluti. E oggi non sono più.
1: Come sono i clown nuovi?
0: Allora, vi faccio un esempio di gente che, per esempio, in a Los Angeles c'è una grandissima. Ci sono 3 scuole di clown solo a Los Angeles da tanti anni. Anche perché la clownery è una cosa che costa poco, e siccome i teatri sono nelle altre città grandi di America, ma Los Angeles teatro poco, ci vanno poco, è una scuola di recitazione semplice, nel senso che non ha bisogno di avere un teatro. Ce ne sono ben 3. Gente che ha fatto scuola di clown: Sacha Baron Cohen, Emma Thompson, Elena Bonham Carter. O per esempio anche Roberto Benigni, dicono che ha studiato clownery là. Una persona che ha fatto clown e ha fatto un'esibizione recentemente di clown è uno dei 2 attori di Hated Rivalry, quella serie di hockey.
1: Sì.
0: Uno dei 2 Bononi.
1: Come sono esteticamente?
0: Sono sempre buffi, ma adesso
1: non c'è più il naso a pallina.
2: No,
1: non c'è il naso
2: a pallina. L'ho visto il video del tipo.
0: Allora lo spiego.
1: Che video è?
0: C'è il link intanto su Pinocchio DJ, è tratto dal Saturday Night Live, per cui è una serata.
1: Una performance, sì, uno sketch.
0: Esatto,
1: uno sketch.
0: Nello sketch lui che fa un suo vecchio numero di clownery, uno dei 2 attori della serie di hockey, che è protagonista, gioca una carta che è un suo vecchio numero di clown, perché lui ha fatto il corso. E la storia è questa: le ragazze fanno una festa in casa, tipo pigiama party, sono ragazze grandi, e una dice: ragazzi, ho chiamato uno stripman. Ok? Arriva lo stripman, ma lo stripman è stato investito da un'auto, quindi è tutto rotto, ciancicato, ma vuole guadagnarsi la serata, non vuole buttar via la serata. Quindi entra tutto rotto, pieno di dolori, anche un po' ammaccato, con del sangue finto, così. Cerca di stare in piedi, ma non ce la fa perché è lussato, forse ha una frattura, e prova a fare il sexy, a fare lo spogliarello, perché a tutti i costi vuole essere sexy.
2: Resta poi in mutande, quindi lo spogliarello riesce a farlo.
1: Che per te è la parte.
0: Naturalmente, se tu lo racconti, un numero di clownery non fa ridere. Invece quando lo fanno, i clown sono bravi, fanno ridere. Lui fa ridere. E poi...
2: Sì, non da sgarasciarti, cioè non pensare.
1: No, non l'ho pensato neanche un istante.
0: Tanto la Pina comunque ha paura, solo della parola clown al terrore.
1: Viene l'ansia,
0: è paralizzata.
1: Forte. Non capisco, non li truccano proprio più.
2: No.
1: E come fai a dire che è un clown allora?
0: Perché ha tutte il numero ha al suo interno quelle cose che definiscono la clownery. quindi movimenti buchi.
1: È lo scetticismo, no, da parte mia, sì, non riesco a non è che non è truccato. C'è incertezza, angoscia, tristezza, è, poi alla fine.
0: Non è che non è truccato, in questo caso è truccato con delle ferite finte. Che si
2: non
0: vede
2: da
0: che...
2: pagliaccio, non è pagliaccio,
1: se non, è, non si riconosce che è pagliaccio, no. Io non so come fare.
0: Allora però se è il pagliaccio è paura, allora se è pagliaccio lo riconosci.
2: Allora è comico. No, perché fa delle cose tipiche dei
0: della
2: pagliacci.
0: Clownerie.
1: Oh,
0: della
1: Valentina!
0: Vuoi tirare il dito?
1: Se...
0: per esempio.
1: Per esempio, la vita.
0: Per le clownerie?
1: Ok. Oh.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Radio, DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Movie Time.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: 20 secondi dopo le 7. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Nuova fiammata di tensione in Medio Oriente. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno attaccato le milizie filo-iraniane in Iraq, distruggendo diversi depositi logistici e di armi. Ci sarebbero numerose vittime. Il RAID, spiega il comando centrale americano, è una risposta a più di 30 attacchi con droni di Teheran contro le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. In precedenza i Pasdaran avevano colpito 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Positivi e produttivi, così la Casa Bianca definisce gli incontri separati di Donald Trump con il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky. Il capo del governo di Tel Aviv ha ribadito che l'Iran non deve avere armi atomiche. Il leader di Kiev ha parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa, prenotandolo per 14,9 miliardi. Critiche le opposizioni, ma è scontro nella maggioranza. Maggioranza divisa anche sulle cosiddette intercettazioni a strascico. C'è tensione infatti tra Fratelli d'Italia e Forza Italia sull'emendamento per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia. Dopo il vertice sull'ex Ilva a Palazzo Chigi, i sindacati hanno annunciato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, assemblee con i laboratori. Fiom, Film e Wilm chiedono un piano straordinario di sicurezza per il polo siderurgico dopo che la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto. In Giappone è salito ad almeno 13 vittime il bilancio del forte terremoto che ieri ha colpito la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Numerosi gli edifici crollati, tra cui un centro commerciale a Kashima, migliaia gli sfollati. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte dei 5 neonati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia Orange in Provenza. Alla macabra scoperta, gli inquirenti francesi sono arrivati dopo che il giorno prima la donna aveva partorito, ignorando fino a quel momento di aspettare un bambino. Siamo allo sport, il calcio, Roberto Mancini, CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Il nuovo corso azzurro deciso ieri dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. Oggi la presentazione ufficiale.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Al mattino cieli sereni, al massimo velati al centro-sud, qualche addensamento sulla Sicilia, nubi sparse al nord ma senza piogge. Nel pomeriggio possibili rovesci sulle Alpi di confine, temperature via via più calde su tutta Italia. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ, One Nation, One Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ehi umano, si parte, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
7: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
9: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
10: Hola DJ con Florencia.

0: questa un po' Ibiza, questa un po' After, no? Non ti senti anche tu, Enzino, un po' la Stellin? Sicuramente no, perché la vedo più di là che di qua stamattina. No, ti vedo benissimo, ti vedo benissimo, ti vedo più di qua che di là che di qua. Non ho capito, ma dobbiamo già cominciare così? In questa maniera, benissimo. No, dicevo, mi vedo, mi immagino, no? Aver fatto serata, sono stata al Pasha, ho fatto tutta la notte a ballare con tutti i DJ set, fighissimi. Questa quasi in chiusura per spostarci da un posto all'altro, per andare a fare after in qualche locale e poi andare all'Experimental Beach, da dove sono stata all'aperitivo per vedere il tramonto, tutte queste cose qua. E invece no, invece via Massena. Però se uno si sforza, no, Enzino, riesce a entrare un po' nel mood del un po' ibizenco anche a quest'ora, giusto? Con un po' di medicine, tu dici, in corpo, no?
1: No?
0: Ho detto medicine, non ho detto altro, ho detto vabbè, facciamo che cominciamo con la sigla.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi invece è bello ancorato alla realtà, non sta sognando notti magiche così in locali pazzeschi, balli, divertimenti, cose, ma invece è ancorato alla realtà, appunto, è alle 7 e 8 minuti del mercoledì mattina. È bello che attivo e all'ascolto di DJ. Buongiorno dalla sottoscritta, da Florencia, insieme ad Enzino Fargetta in console, o meglio in regia per questa mattina, poi per le serate vedremo, che ci stiamo mettendo d'accordo, Enzino, eh? Ti sto organizzando un bel tour, te lo dico, DJ set e vocalist, flow vocalist, te lo dico.
2: Sì, sai che quando vanno in giro adesso i DJ famosi, sì, mandano il... c'è la lista dei componenti,
1: sì, i roster, no? Si chiama così, quello delle, qualcosa che richiedono gli artisti di, far, di trovare quando vanno là, no? Tu cosa vuoi? La forma di gorgonzola?
2: Noi.
1: Certo, no, scusa, hai ragione. Noi, io vocalist e tu DJ. È vero, cosa potremmo chiedere ipoteticamente?
2: Il ristorante più bello della...
1: Sicuramente ampia scelta vegetariana, ovviamente, perché sì, tu ovviamente se vuoi mangiare le bestie sentiti libero, però insomma qualche verdurina pazza me la devono pur far trovare. E poi non lo so, dovremmo pensare anche a qualche richiesta stramba, tipo sai che Madonna vuole sempre far trovare a ogni tappa del suo tour un water nuovo nel bagno, ancora in cellofanato, lei c'ha sta fissa qua,
2: il materasso,
1: bravissimo, cioè chi si porta, chi vuole farsi trovare il materasso in piuma d'oca, chi vuole quello yogurt di quella specifica marca alla temperatura non più di 4 gradi, cioè capito, dovremmo inventarci una roba assurda anche noi, che così ci rende anche un po' più fighi, capito?
2: Sai che stanno cominciando anche le italiane,
1: sì, a fare queste richieste pazze. Mamma, bisognerebbe sapere se sai qualche gossip, dopo
2: no,
1: me lo
2: no,
1: dici.
2: Non lo dico in onda.
1: Mamma, me lo dici dopo fuori onda. Benissimo, sono molto contenta. Comincia già così col gossip questa puntata di Hola DJ. Invece no, siamo naturalmente interessati non tanto alle vostre richieste. Oh, se anche voi avete delle richieste da fare per queste 2 ore e mezza, noi ci siamo, eh. Se volete che in trasmissione troviate in particolare una roba specifica, noi ci adoperiamo. Anzi, Laura Stellina non vede l'ora, è già pronta a soddisfare qualsiasi vostro desiderio che abbiate per Hola DJ fino alle 9.30, ok? Quindi 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio. Poi se sono invece delle messaggi normali in cui ci raccontate perché siete svegli a quest'ora, noi non è che ci arrabbiamo, eh? Però ecco, se avete delle richieste bizzarre, oppure lavorate nei servizi, lavorate negli alberghi, nei ristoranti, sale da concerto, e vi sono arrivate delle richieste bizzarre, un po' strambe, perché no? Si dice il peccato, non si dice il peccatore, cioè, o meglio, si dice anche il peccatore, poi noi vediamo se dirlo o no, dipende. Se sono nostri amici non lo diciamo, se sono nostri nemici...

0: Somebody's Watching Me qui su DJ. Hola DJ, buongiorno. Vediamo se riesco a sentire anche la vostra voce. Eccoci.
1: Buongiorno Flo, quando arrivate, Germano da Treviso.
0: Ci siamo.
1: Anche voi avete la sensazione che oggi sia giovedì? Cioè, sono convinta che oggi sia giovedì, ma è ancora mercoledì.
0: Eh sì, te lo dico.
1: E sono anche convinta che la prossima sono già in ferie, invece no, ce n'è ancora un'altra e poi dopo in ferie.
0: È amica mia, che
1: vabbè,
0: fare?
1: Che già ne ho fatte due in luglio, quindi sarei anche
0: ma
1: posto
0: allora,
1: io.
0: E ora
1: baci Germana Treviso, ciao.
0: Ma Germana, a parte che te sei fatta, detta, raccontata, cantata, mi fa piacere che uno è anche autonomo, non nei ragionamenti. Però hai già fatto le ferie, cosa vuoi da noi? Cioè, statene serena, insomma. Quindi, però buono sapersi che ti fai ancora una settimana di lavoro e poi ne hai un'altra ancora da spenderti. Bene così, benissimo.
2: Alberto da Venezia.
0: Ciao Alberto.
2: Dai. Oggi si scollina, siamo a metà settimana.
0: Molto
2: da
0: bene.
2: Qui è tutto in discesa.
0: Sì, bravo, mi piace questa visione del mondo. Dai che è mercoledì, dopo questa giornata siamo già a metà settimana e già se ne sta andando. E poi c'è Paolo da Bergamo che è in palestra dalle 6.30, capito Enzino, prendi nota, in palestra per due ore abbondanti di allenamento prima di andare in ufficio, capito? Perché Paolo è migliore di noi. Non è come noi che facciamo fatica già a trovarci, come dire, lo so.
3: Nella sua testa, sì.
0: No, secondo me in generale è migliore di noi, io credo.
3: Perché?
0: Però perché? Perché è bravo. No, tra l'altro mi ricorda anche Paolo, lui non lo sa, che sai che in tutto questo, non so se lei lo sai che io corro, non so se ti è arrivata questa.
3: Mai
0: vista, vero? Infatti. Che sto preparando sta maledettissima maratona, ma quando mai mi è venuto in mente di fare? Poi la preparazione in estate. È una cosa che io adesso che lo so, non auguro a nessuno, non fatelo. E quindi devo cominciare con i cosiddetti lunghi, cioè sono questi allenamenti di anche 3-4 ore dove appunto devi arrivare sempre più gradualmente, no? A correre 42 km, quindi non è che se tu ne fai 10 non è che puoi fare il giorno dopo 42, quindi adesso mi toccherà uscire sabato mattina, che è l'unico giorno che non siamo in onda, è adesso in agosto, mese prossimo, lo so che siamo a luglio, te lo dico subito prima che mi fermi, vabbè sarà già il agosto, insomma devo fare sabato mattina 28 km di corsa, lo so zio, quindi devo svegliarmi probabilmente alle 4 del mattino. E anche perché io sono lenta, non sono come Paolo da Bergamo che sicuramente invece mi è uno prestante, capito? Io sono lenta, quindi per fare sti 28 km probabilmente ci metterò almeno 3 ore e un quarto, secondo me, 3 ore tutte. Tu immaginati io che corro 3 ore come una cretina. È così, capito? E sarà così almeno ogni 2 settimane fino a fine settembre, che è il giorno della maratona. Lo so.
3: Poi ricordati che devi andare a New York.
0: Sì, vacanza per andare.
3: Maratona di New York.
0: Sì, un giorno forse. Guarda, già quella dopo questa di Berlino, bisogna vedere se voglio ancora correre. Secondo me non è detto, non è detto. Comunque stavamo parlando anche delle varie richieste, che è sempre una curiosità, no? È sempre interessante sapere gli artisti a volte che hanno questi vezzi, hanno queste stranezze, oppure delle richieste che vogliono farsi trovare in camerino. Dicevamo da Madonna che ha il water sempre nuovo e pronto, perché lei ci sta, nel senso, lei gira il mondo e dice io almeno il bagno lo voglio trovare che sia intonso, e quindi questo l'ha messo nero su bianco per iscritto. Adesso c'è anche Luca, credo che abbia mandato un messaggio nel raccontarci questo.
4: Buongiorno DJ.
0: Ciao.
4: Hola a tutti.
0: Ciao.
4: Quando lavoravo ad Assisi in cucina,
0: sì,
4: in un hotel bello grosso,
0: ok,
4: un anno è venuto Renato Zero.
0: Oh, wow,
4: e lui,
0: bello,
4: ci aveva fatto prendere non so quanti chili di mini banane,
0: delle
4: bananine piccoline,
0: e
4: lui se le voleva in stanza. Poi non se ne mangiate neanche 10 secondo
0: vabbè,
4: me
0: succede.
4: Però lui voleva tipo 2 chili di bananine da avere in camera.
0: Ma pensa a te, ma lì sono tutte stranezze, farsi trovare la frutta fresca, succede. Io mi ricordo che avevo intervistato qualche tempo fa Bruno Barbieri, giudice di Masterchef, per il mio podcast BFF, ci sono ancora le puntate se vi va di recuperarle. Insomma, lui aveva raccontato che lui ha lavorato in tanti ristoranti ovviamente pluristellati, e in una di queste esperienze era venuto Lenny Kravitz, che siccome doveva suonare all'Arena di Verona, era venuto in hotel dove lavorava Bruno Barbieri, nel ristorante dell'hotel. Insomma, lui voleva farsi trovare, specifico che Lenny Kravitz dovrebbe essere vegetariano, un pollo arrosto, ok, al ristorante alle tipo 9 del mattino, comunque doveva esserci un pollo arrosto pronto, e poi tutto un set di non so tipo 60 asciugamani. E lui ha detto vabbè, diamogli sti asciugamani. praticamente gli fanno trovare asciugamani in camera, stacco, passano 10-12 ore e lui viene a vedere dai video sui social che Lenny Kravitz si era portato questi asciugamani dell'hotel sul palco del concerto, si tamponava la fronte per ovviamente togliersi il sudore che c'era caldo e poi li lanciava al pubblico. E c'era Barbieri che era incendiato, mi diceva: scusa Lenny, ma con gli asciugamani dell'hotel, ma portati i tuoi, non ho capito perché dobbiamo stare noi a spendere i nostri soldi, quell'asciugamano con il logo dell'hotel, ma il sudore te lo asciughi con qualcos'altro, scusa.

0: Quanto ci piace questa Partenope, Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors qui alle 7.22 su DJ. Stavamo leggendo un po' di richieste bizzarre, no? Di alcuni artisti. Infatti Luca ci segnala che Robert Smith, quindi il leader dei Cure, che tra l'altro devo dire, ieri abbiamo sentito anche Olivia Rodrigo, no? Parlavamo di Olivia Rodrigo, Robert Smith dei Cure è molto fan di Olivia Rodrigo, tant'è che hanno anche fatto un pezzo insieme, cioè giusto per dirti Enzino il livello anche di queste ragazze, molto molto brave queste cantautrici, con il sigillo di garanzia anche niente meno che dei Cure, quindi benissimo. Dicevo, Robert Smith vuole farsi trovare ogni volta sigarette francesi. Ok, chissà, non so cosa sono le, quali saranno le sigarette francesi? Ah, non sappiamo niente noi qua delle sigarette, a parte che non facciamo pubblicità alle siga. Va bene tutto, semmai altri tipi di non è vero. No, però sigarette no. E comunque vino bianco francese, e fin qua, ok, ci sta. E soprattutto candele rosa. Robert Smith vuole far trovare in albergo delle candele rosa, vedi. E poi ancora, sentiamo.
1: Ciao Flo. Hola. Comunque tante persone fanno richieste strane in ogni ambito.
0: Certo.
1: Io che lavoro con i cani e faccio anche pensione casalinga.
0: Mm-hmm. Sì.
1: Praticamente mi è capitata una volta una signora che mi disse che il suo cane beveva dal beverino dei conigli e così io avrei dovuto farlo bere.
0: Oh mamma.
1: Ora, io mi rifiutai ampiamente perché okay, quella è una forma di maltrattamento ai miei occhi. E come puoi mai chiedere una cosa del genere, ecco?
0: Lo so, succede, ma sai, sono richieste bizzarre. Poi c'è da dire che magari questo cane era talmente abituato dal giorno zero a bere così che uno il proprietario pensa, se non beve così non bevo, poi invece beve tranquillamente. Però ecco, intanto lavorare con il pubblico ti porta anche a questo tipo di situazioni, lo capisco.
2: Ciao,
0: bene,
2: no, ciao Enzina, ciao Stellina.
0: Oh, vedi, ciao a tutti, ciao a te.
2: Io lavoro in una grande azienda dove si fanno anche eventi.
0: Sì.
2: E 4 anni fa mi hanno fatto una richiesta.
0: Okay.
2: Dove c'era come special guest un motociclista.
0: Uh-huh.
2: E volevano che entrasse nell'edificio con la sua motocross e facendogli impennata dentro una sala evento.
0: Ammazza,
2: addirittura. Sta che l'RSPP non era molto contento della richiesta.
0: Immagino.
2: Ciao, Sara da Milano.
0: Esatto, diciamo che far fare le sgommate dentro un posto, un luogo al chiuso, non è proprio il massimo dal punto di vista legale, suppongo che non sia proprio facilissimo. Però Bruno Mars, visto a San Siro l'altro giorno, ha fatto comparire una Cadillac sul palco, cose così, quindi perché questo motociclista poverino alla convention non poteva sgasare, capito, e fare le penne direttamente sul palco, mi domando. Io sono molto più tranquilla, cioè io se penso, bisogna fare il mio evento, no? Facciamo così, la mia festa di compleanno dei 40 anni, ovviamente affitto il forum da sago, ovviamente, certo, niente meno, e poi farei comparire sul palco una torta gigante dalla quale spunta fuori Enzino, che mi canta tanto. Che immagine orribile. Che mi canta tanti auguri a te, no? Potrebbe essere anche una soluzione. Ti hanno mai richiesto questa cosa, Enzino, nei tuoi DJ? No, hai ragione. Brava Laura. Ho modificato nella mia mente non una torta di compleanno, da una forma di gorgonzola gigante, una piscina di gorgonzola. Allora, hai presente il burlesque tipo Dita Von Teese, no? La balena di burlesque, che lei finisce il suo show dentro questa coppa di champagne gigante, lei tutta sinuosa, balla così. Ecco, io Enzino ti immagino così, tu tutto sinuoso che ti dimeni dentro una forma gigante di gorgonzola.
3: Che bello.
0: Bello, vero? Una roba anche sexy. Con questa immagine io sai che finirei qua la trasmissione. Cioè, guarda, con questa canzone sotto, tra l'altro. Ma dimmi se non viene fuori.
3: Più o meno.
0: Una roba grottesca che forse non potrò. Cioè, io continuerò a pensarci fino a domani a sta immagine, te lo dico, Enzino.

0: che non la sentivo. Pacific House Party di Smash Mouth. Che bello, che presa bene. 7:29 minuti qui su DJ. E sapete che c'è su queste stranezze dei VIP e non VIP? Forse c'ha ragione Luca da Verona, senti qua.
1: Ragazzi, buongiorno. Buon Comunque dì. Non bisogna andare a parlare di grandi star, sì, o di convention aziendali,
0: grandi eventi.
1: Basta andare in un bancone di un bar la mattina, mm-hmm, e ascoltare quello che ordina la gente. Vorrei un
0: strane
1: cappuccino tiepido con poca schiuma, ma la schiuma sotto il latte, sopra il latte. E poi vorrei una brioche dolce, salata, piena
0: dolce,
1: vuota,
0: salata normale, piena
1: con
0: vuota,
1: dentro, mm-hmm, prosciutto, ma non il prosciutto normale, un prosciutto,
0: certo,
1: del maiale di Antonio, quello,
0: sì,
1: che abita
0: che
1: a 400
0: sotto
1: metri,
0: certo,
1: da qua,
0: chiaro,
1: più o meno siamo messi così.
0: Hai ragione.
1: Ciao ragazzi, vi voglio bene.
0: Hai ragione, Luca, hai ragionissima. Ma posso dirti anche una cosa, così chiudo questo blocco e parliamo di altro? Quella lì sono io. L'altro giorno, sì, lo so, Enzino, io sono un po' menosina. Cioè, l'altro giorno mi sono anche un po' vergognata perché sono andata al bar, ma al bar normale, e gli ho chiesto: ciao, allora vorrei una brioche integrale ma salata. E poi gli ho detto: e poi vorrei un cappuccino di soia decaffeinato. E il barista mi ha guardato come dire: signora, ma davvero? Ma tutto a posto? Ma le chiamo qualcuno? E tu: oh, scusi, questo è quello che devo fare per campare. Comunque meglio che la chiudiamo qua, perché sennò già sto avendo la disapprovazione anche di Enzino e questa cosa non la posso accettare. Ho ricevuto quella di Laura Stellin anni fa, ma quella ormai l'ho accettata, la tua non potrei andare avanti. Sì, no, meglio chiuderla qua. Ci prendiamo un po' di pubblicità, così torniamo ai nostri posti.
2: Hola DJ con Florencia
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Radio DJ consiglia: l'1 e il 2 agosto a Breil Cervinia arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con Vic e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
10: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
11: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
13: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
14: Sali.
13: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Quando è...
17: pesca.
16: È la colazione. Quando è...
18: alla pera.
16: È ricreazione. Tu che dici...
19: ma è buonissimo.
16: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
19: è senza zuccheri aggiunti.
16: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
18: scusi, me ne dà un altro?
16: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
22: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
23: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
22: Hai ragione.
0: come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
1: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
2: Hola DJ con Florencia.

come sono felice per il suo nuovo disco Confessions 2, sono felice per lei perché dopo anche un qualche anno in cui era sempre stata un po' criticata o sempre un po' sotto traccia rispetto alle nuove uscite, così invece dopo aver fatto un singolo molto figo con

0: Sabrina Carpenter, che avevamo sentito qualche mese fa, che lanciava un po' questo nuovo mood, è tornata a Madonna con un disco che, insomma, naturalmente vi deve piacere il genere, però è anche un ritorno un po' alle origini, a quelle sonorità dance che sono molto sue, ed effettivamente è un disco fatto molto molto bene, ed è un modo che lei ha avuto per tornare e dire: sapete che c'è? Ci avrò pure 200 anni, ma io sono ancora qua, ho ancora la mia da dire, e la dice bene, quindi mi fa molto piacere per lei sicuramente, anche per riprendersi un po' dalla performance, diciamo, al halftime della finale dei mondiali, che possiamo dire è stata veramente
1: la più bella.
0: Sì. Tra tutte, perché sì. Insomma, non è, diciamo, in generale non è che sia stata una roba indimenticabile, siamo tutti d'accordo, vero Enzino?
1: Partita col botto,
0: lei che praticamente canta con Ronaldinho Ronaldo su questa, sembrava la macchina del tempo di Ciao Darwin, ma questo è un altro discorso. Io ho solo riferimenti culturali della Mediaset, cioè io solo quelle, sono quelle cose li conosco. Comunque lei a me piace, secondo me lei è un'icona assoluta, quindi che abbia fatto play non ci interessa, comunque era cominciato alla grandissima, poi insomma si è perso un po' per strada. Io ho amato in quella halftime show la citazione di Ted Lasso, che è questo allenatore di calcio di questa serie TV bellissima, che se non avete visto vi consiglio di recuperare, che diciamo faceva da coach e quindi incitava Justin Bieber a entrare in campo, a scendere in campo, così. Per il resto io non mi ricordo neanche, ah sì, Shakira, toh. Però diciamo una cosa, con tutto Shakira io ti amo, lo sai, siamo latine entrambe, ci vogliamo bene, ci capiamo, un po' sempre di quella, è un po' sempre la stessa roba, non siamo tutti d'accordo con questa cosa, Enzino? Ci prendiamo una querela da Shakira secondo te, se diciamo questo? No,
1: è per il suo bene,
0: esatto, cioè noi diciamo per te, amica Shakira, cioè è un momento forse di evolvere un attimo, no? Cioè sempre un po' la stessa performance, vabbè, però comunque lasciamo da parte, perché sempre entrare in discorso mondiale è sempre un po' spinosino. Piuttosto diteci di voi, visto che sono le 7:41 minuti qui su DJ e in questo palinsesto estivo, e quindi puntate di Hola DJ che vanno nel quotidiano proprio per accompagnarvi nei mesi di fine luglio e mese di agosto, e sicuramente molte persone sono già in viaggio, in spostamento, magari siete già nella vostra località di vacanza, ma state andando a, non so, cominciare un'escursione, cominciare un giro, vi svegliate presto, può succedere che ci sia anche chi in vacanza non è che voglia solo dormire e svegliarsi alle 10 del mattino, ma c'è anche chi a quest'ora è già bello che attivo. E ve lo dico anche, siccome sono stata qualche giorno in montagna, se dovete fare le escursioni, le passeggiate, i giri, soprattutto quelle magari più facili, quelle più panoramiche, quelle che non prevedono una grande preparazione e quindi di base quelle dove va più gente, perché di fatto è così, andate presto, perché se già andate verso le 9, 9:30, 10 rischiate di trovare un po' di casino. Ve lo dico perché l'avrete sicuramente visto in questi giorni, tante località anche di montagna dove di solito ci sono tre mucche, due caprioli e poco altro, sono prese d'assalto. L'avete visto sicuramente le immagini delle Tre Cime di Lavaredo, dove c'era una coda di centinaia di metri per arrivare al pullman, la navetta che poi ti porta su agli, diciamo, dove sono gli impianti in inverno e partono i percorsi in estate. Una fila, guardavo, con gli accessi da Misurina, che erano contingentati, quindi comunque a monte è stata creata una situazione proprio di gestione dei flussi, ma comunque questa cosa non è bastata, perché c'erano disagi, assembramenti, mezze risse, situazioni molto molto molto difficili, e questo video fa proprio vedere che questi affollamenti sono abbastanza all'ordine del giorno. E tra l'altro uno di solito consiglia di andarci senza la macchina, perché ci sono magari le navette, i bus, questa cosa non viene ascoltata, e quindi ci si ritrova assembrati anche in un parcheggio che sembra il concerto, appunto, un concerto a San Siro. E leggevo dei prezzi dei parcheggi per poter andare: 40 euro per 3 ore, 26 euro per le moto, 60 euro per camper. Insomma, se dovete farvi le vostre escursioni e i vostri giri, cercate il più possibile di prepararvi a psicologicamente a questo punto, e b di farlo per tempo. Prima andate, forse meglio è, che vi visitate un casino, perché immagini così sono agghiaccianti.

0: mamma che sospironi, vi dico solo che durante la canzone abbiamo avuto un'apparizione, Mariana è passato così avvolto in una nuvola di profumo il maestro Maurizio _ Rossato ed è entrato per dire a me, Adenzino, questa è una delle mie canzoni preferite. Poi basta, si è avvolto nel mantello e se n'è andato, capito? Ma è così, è bello.
1: Che bello che è.
0: Sì, dal film me l'avete ricordato voi, da Robin Hood, giusto? Quello con Kevin Costner, pensa, che ricordi, ragazzi. Niente, vi volevamo dare questo sapore, questa pennellata di colore del maestro che è arrivato.
1: Romantico, ma
0: è un romanticone alla fine, vedi? È perché il problema è che quando è in onda con Volo, con Catalan, si inaridisce, capito? E invece quando è con noi, così in luglio-agosto, che è più tranquillo, lui si rianima, rifiorisce, diventa romantico.
1: Per forza deve fare la badante a tutte e due.
0: Madonna, lascia starva là. Comunque, torniamo a noi piuttosto.
2: Buongiorno, Flo. Giulio da Vietri sul Mare, conducente di linea.
0: Eccolo.
2: E questo consiglio di andare presto non lo diamo soltanto agli amici della montagna,
0: okay,
2: bensì pure a quelli del mare.
0: Dici?
2: Perché sono le 7.45 qua a Salerno e...
0: già pieno.
2: Le spiagge sono già quasi piene. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Ma guarda, in realtà è normalissimo, cioè dipende da quanto tu ami A, il caldo, e B, la gente, perché io ho capito che io nella mia testa sono tarata in un certo modo, cioè penso sempre di andare il prima possibile in qualche posto, che sia di montagna o che sia di mare, ma io andrei anche volentieri alle 7 del mattino in spiaggia, perché così non c'è tanto caldo, c'è già luce, non c'è tanto caldo, non c'è tanta gente, quindi posso farmi la mia passeggiata, posso stare tranquilla, eccetera. E poi invece mi rendo conto che c'è gente che dice: scusami, io tutto l'anno mi devo svegliare presto, voglio dormire, ok, arrivo dopo, non mi interessa stare in mezzo alla gente, anzi mi piace il casino tutto sommato, e quindi proprio che piace star lì e fare le code, fare io, è per me la, come fosse un girone dell'inferno, cioè non riuscirei mai a godermi la vacanza così. Tu invece, secondo me, anzi, non sei uno che se la gode un po' di più, no?
1: Sì, no, il casino no.
0: Sì, invece tu sei uno che si alza presto piuttosto per andare?
1: Ogni tanto.
0: Ah, ok.
1: Per vedere il sorgere del sole.
0: Capito, c'è anche quella roba lì, vedi l'alba, e fai colazione con calma, non c'è la coda al bar, non c'è la coda allo stabilimento, prendi mezzi che sono mezzi vuoti, cioè secondo me è proprio tutto un altro mood. Più easy. Cioè Stellini invece, che appena facciamo questi discorsi dice: ma dormi, ma smettila, anzi, cioè passo tutto l'anno a svegliarmi presto, dice, tutto sommato in vacanza almeno mi sveglio tardi. Sono scuole di pensiero. Però purtroppo il tema del quello che noi stiamo chiamando da qualche anno overtourism, no? Quindi overturismo, è reale, perché effettivamente le località di montagna, di mare più gettonate, ma anche non più gettonate, tutte, sono prese d'assalto, soprattutto quanto più tardi vai nella giornata c'è pieno di gente. Cioè, anche se fai un'escursione, io ero in Valle Aurina, che è proprio un gioiellino, c'è anche poca gente ed è stupenda, in mezzo alle Dolomiti. Noi partivamo alle 7 del mattino per fare le escursioni, tornavamo in Malga, scendevamo, che erano le, fai conto, mezzogiorno, e mezzogiorno c'era pieno di gente, e io mi dicevo sempre: cavoli, se venivo a mezzogiorno per me era finita. Quindi dipende, ognuno come vuole viversi la vacanza, però ecco, cerchiamo di distribuirci, ok, in qualche maniera aiutiamo questi poveri conducenti di autobus, che a quanto ho capito hanno delle belle gatte da pelare.
3: Stare

0: più.
1: Buongiorno Laura, buongiorno. No, adesso buongiorno. Scusami, perdonatemi, ma fatti raccontare per favore, così, sì, quante volte si è alzato presto, quante volte ha visto l'alba.

0: Rudy Zerbi, che una volta eravamo insieme a Riccione a vedere l'alba.
1: Cioè una volta, quindi, altre volte?
0: L'altra volta Rudy aveva dimenticato il telefono e non ha potuto testimoniare.
1: Ah, che peccato, e comunque sarebbero due eventualmente di 200 anni di vita. Comunque insomma.
0: Anche a Otranto.
1: Anche a Otranto, e lì c'era la Ronchetti?
0: Sì, c'era.
1: Sì, ok, vabbè, almeno Ronchetti due volte addirittura, insomma, alzarsi all'alba mi sembra già un ottimo... Ma Insino è più facile che lui torni a casa all'alba dopo aver fatto dei magnifici DJ set, scusami. Quindi l'alba la vedi lo stesso alla fine, capito?
0: È successo tante volte.
1: Tante volte, vedi. Oh, comunque guarda che te controlla, capito? Occhio quello che dici, mi raccomando, che qua c'è la sentinella. Senti, andiamo in pubblicità anche perché adesso ci sono le news, giusto? Sì, è già finita la prima ora, Insino.
0: Ma va, stai lì, non andare via.
1: Sto ancora un po', vabbè, allora ti faccio sentire un'altra... No, perché ti volevo far sentire un ultimo messaggio. Intanto tanti messaggi sulla questione della montagna, quindi le cime di Lavaredo prese d'assalto. Si arrivava, c'è Marco che diceva, si arrivava così, era anche molto alla buona, non c'erano tante code, non c'erano i ronzi di droni, ma adesso invece sì. Ed effettivamente non voglio demonizzare i social, però i social purtroppo su questo hanno contribuito, perché ci sono tantissimi video, no? Ecco tre posti dove andare assolutamente in montagna quest'estate, e alla fine poi ci vanno tutti perché vedono questi video belli e ci vanno, e ci ritroviamo in 50.000. Comunque vabbè, dicevo, ci sono le news.
0: Sì,
1: quindi andiamo e ci risentiamo dopo per la seconda ora di Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia. Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'1 e il 2 agosto a Marina di Massa. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
5: Comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1° al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Sono le 8.
6: DJ!
7: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Sembra già finita la breve tregua nel Golfo dopo i raid a sorpresa effettuato dall'Iran contro una base aerea americana in Giordania e i colpi sparati dai Pasdaran contro tre petroliere nello stretto di Hormuz. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno attaccato le milizie filo-iraniane in Iraq, distruggendo diversi depositi logistici e di armi e causando almeno 10 vittime. La nuova fiammata di violenza che ha fatto impennare i prezzi del petrolio sui mercati asiatici arriva poche ore dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Netanyahu, il primo dall'inizio della guerra. Il colloquio nel quale il premier israeliano ha ribadito che l'Iran non deve avere armi atomiche è stato definito ottimo dal presidente americano. Trump si è detto molto soddisfatto anche del faccia a faccia con il leader ucraino Zelensky, con il quale ha parlato di licenze per i Patriot. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi, per offrire prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa, prenotandolo per 14,9 miliardi. Un annuncio che ha suscitato le critiche delle opposizioni e che divide la maggioranza. Tensione nel centrodestra anche sulle cosiddette intercettazioni a strascico per poter aprire indagini su reati spia per mafia. Dopo il vertice sull'ex Ilva a Palazzo Chigi, i sindacati hanno annunciato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Fiom, Film e Wilm chiedono un piano straordinario di sicurezza per il polo siderurgico dopo che la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Martedì al Ministero delle Imprese si aprirà un tavolo tecnico permanente. Andiamo in Francia. Il vasto incendio nel dipartimento della Gironda è stabilizzato e per la seconda notte consecutiva la situazione è rimasta tranquilla, ma le condizioni meteo sono sfavorevoli con temperature in aumento e raffiche di vento. E sull'Italia in arrivo la quarta ondata di calore. Da oggi le temperature torneranno a salire fino a oltrepassare i 40 gradi in molte zone. Oggi la città con bollino arancione saranno 10 e giovedì 16. 3 avranno il bollino rosso: Campobasso, Perugia e Rieti. Caldo e afa dureranno almeno fino al 10 agosto. E siamo al calcio. Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri direttore tecnico. Il nuovo corso azzurro deciso ieri dal presidente della FIGC Malagò. Un ritorno non privo di polemiche per come andò quando l'ex allenatore dell'Inter, dopo la vittoria agli europei, decise di lasciare la panchina della nazionale per le sirene dell'Arabia Saudita. Oggi la presentazione ufficiale.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
7: E noi ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
11: E alla mia fitness mania.
10: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: DJ con Florencia.

0: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
1: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale.

0: Respect Your Mother, Harry Styles con Dance No More. Harry Styles, che ho scoperto, vabbè, insomma, è l'idolo un po' di tante persone e oltre che sogno erotico di tantissime persone, dio anche di un insospettabile, possiamo dirlo, Sabrina Perego dell'ufficio programmazione musicale, con la quale ieri mi sono intrattenuta a decantare le lodi di Harry Styles, con tanto Lenzino presente, vero?
1: Stava picchiando a me.
0: Sì, sì, perché hai osato dire... Questo lo dobbiamo dire perché è una cosa molto, molto interna, ma fa ridere. Insomma, ha fatto un po' un paragone Enzino a Sabrina, ripeto, innamoratissima di Harry Styles, e gli ha detto: ma sì, dai, assomiglia anche un po' al Tatu, che è uno dei nostri registi, ovviamente, storici. E lei, come se gli avessimo detto una cosa proprio brutta, brutta, brutta, brutta. Insomma, vabbè, è andata così.
1: No, mi ha preso a calci.
0: Addirittura. Metaforici, raga, non succede veramente dentro gli Amassena, no, no, queste cose noi le condanniamo assolutamente. No, comunque un saluto alla Sabri, perché appunto condividiamo questa grande passione per Harry Styles, ma d'altronde insomma è uno che ci piace tanto, piace anche ai runner, a tutte quelle persone che approfittano della mattina per allenarsi, per andare a correre. Sapete che adesso Harry Styles è proprio diventato maratoneta a tutti gli effetti.
1: Anche lui.
0: E anche con delle performance mica da niente. Ti dico che adesso ti raccontavo che farò la maratona di Berlino a fine settembre. Lui l'ha fatta l'anno scorso, ha fatto la maratona di Berlino e tra l'altro con un tempo sotto le tre ore, che è una cosa da altro che atlete amatoriali, proprio da persone da pro. E lui pensa, si è fatto costruire il palco, sai che ha fatto appena finito questo tour di tantissime date, di cui 12 a Wembley, con un record anche di residenza, diciamo, a Wembley, per un artista inglese. Insomma, ha fatto questo palco costruito con delle passerelle lunghissime, e lui durante una canzone che penso fosse proprio questa che abbiamo appena sentito, Dance No More, a un certo punto lui fa l'assolo, parte, schiaccia l'orologio, che è quello che segna la velocità, la performance, e comincia a correre lungo tutta la passerella velocissimo per segnarsi la performance di corsa. Cioè, malato, capito? Ma siamo un po' così noi runner, sai, siamo un po' così, un po' malati. Comunque, 8:10, buongiorno. Hola DJ, buongiorno a tutti voi da Florencia con Enzino e con la Laura Stellin. Questo è il team fino alle 9:30, curiosi di sapere come mai svegli alle 8:10 del 29 di luglio. Ma è davvero solo per lavoro oppure vi state godendo le meritate vacanze? O c'è anche dell'altro nel mezzo? Tantissimo sport anche, immagino. Anzi, lì sì, bisogna prepararsi prima, perché già c'è un caldo più che discreto, e anzi tra pochissimo sentiremo anche come sarà la giornata per quanto riguarda le temperature, per quanto caldo sentiremo, se potremo fare sport, le nostre corsette, e poi avremo anche un grande momento di gossip. Sì,

0: Quella, che zampata qui, Tropicalia di Beck alle 8:13 qui su DJ. E dai tropici passiamo invece alla Riviera Romagnola, perché dalla sua edicola sotto il mare ecco qui Enrico il Bagnino, buongiorno.
1: Buongiorno, eccomi qua.
0: Scusami, non so se tu guardi SpongeBob, però ti giuro mi fa troppo ridere che ci sia questa base sotto.
1: Sì, ma poi adesso ho tutto il mio comitato di signore per commentare i gossip.
0: Ma io ti vedo carico. Io ti ho visto ieri che hai fatto una Instagram story, che infatti devo repostarti, dove tu mi raccontavi di questo anticiclone che adesso ci dirai, ma poi hai detto mi raccomando, appuntamento a domani con Florenzia Facose per un momento di meteo e di gossip, quindi ho amato.
1: Ormai meteo sempre lo scrivo piccolino,
0: certo, gossip tutto glitterato, giustamente. Sì. Com'è Enrico allora oggi?
1: Allora, beh, intanto possiamo annunciare che l'ondata abbia inizio, perché è ufficiale, proprio con tanto di annuncio, perché inizia oggi ufficialmente questa ondata di caldo, quindi ovviamente si metterà legna sul fuoco per dare via questa quarta ondata. Quindi con una premessa così, insomma, non posso che segnalare sole dappertutto, però c'è qualche eccezione, piccola eccezione.
0: Dimmi.
1: All'estremo sud, su parte della Sicilia, diciamo a sud di Palermo, così potrà esserci qualche temporale, e anche all'estremo nord, sulle Alpi centrali e orientali, qualche temporale in giornata ci sarà.
0: Ok, per il resto invece, sì, ma anche ad alta quota, perché ci sono qua i rifugisti anche, che saluto, che sono diversi, che ci domandano se c'era caldo anche su.
1: Sì, cominciano anche nei prossimi giorni soprattutto ad aumentare, comincia lo zero termico, si alzerà nei prossimi giorni fino, potrà arrivare anche a 5.000 metri, per cui insomma una quota molto elevata.
0: Come mi sei affascinante quando mi parli di zero termico, te l'ho già detto Enrico, ma questa cosa proprio mi fa veramente, mi fa volare. Ma senti, piuttosto, visto che quindi temperature abbiamo capito, il rialzo, zero termico a 5.000, non ci sarà nuvole in cielo, benissimo, risolto il meteo, quindi
1: risolto,
0: a posto.
1: Sì, possiamo solo dire che giusto dove sarà la zona più calda, la pianura padana. Ecco, la pianura padana, zona
0: grazie
1: interna,
0: tante.
1: Quindi proprio lì dove siete voi, potevo evitare di dirle e passare al gossip.
0: Anche secondo me, sai, potevi evitare di dirlo. Vabbè, comunque, questo abbiamo adesso invece il vero Enrico, che da crisalide del meteo è diventato oggi una splendida farfalla del pettegolezzo.
1: Sono andato appunto giù in spiaggia dalle signore con sotto l'ombrellone e abbiamo discusso di Belen, perché ovviamente lei torna
0: ancora
1: sempre,
0: mi tiene banco con Gaetano Fidanzati, mi hai insegnato ok.
1: Sì, con Gaetano Fidanzati continua ad essere, perché ci si chiedeva se fosse ancora ad Albarella, pare che sia ancora lì, ad Albarella.
0: Ah, benissimo. Trova,
1: perché lì ha una villa in affitto, la villa, ricordo, con facciata.
0: Abbiamo
1: con
0: anche le metrature,
1: pompiano.
0: Abbiamo anche le cedole, no, perché molto informate le signore.
1: Magari chi va lì cerchi questa villa con...
0: Ma no, ma lasciamola in pace, ma cosa cerchi? Ma lasciamola in pace, povera Belen, ma scusami.
1: Con un rosso pompeiano, un bel giardino, piscina, anche un forno per la pizza. Ecco,
0: addirittura!
1: Sta da Dio, e chi la muove più.
0: Ma infatti, ma chi la sposta da lì, certo. E senti, altri personaggi dell'estate, invece, altre storie, Morazzi,
1: C'è la Mitch, che è la mia amica...
0: Certo, la tua amica Michelle Hunziker.
1: E il compagno Giulio Berruti, siamo andati a cercare dove sono, pare che siano in Turchia, però è solo una tappa delle loro vacanze.
0: Infatti, quindi... perché ieri ti segnalavano, Enrico, dopo che ci siamo sentiti, che io me la vedevo a Varigotti, invece no, a Bodrum in questo momento la Mitch.
1: Pare dovrebbe essere anche finita la polemica sulla presunta assenza dal matrimonio di Aurora, di Giulio Berruti, che è il suo compagno. E quindi insomma, perché è andata avanti una polemica che è andata avanti tanto, in realtà lui era solamente, appariva poco perché si era messo solo in disparte per lasciare ovviamente.
0: Quindi al matrimonio della figlia di Michelle, di Aurora Ramazzotti, lui c'era comunque.
1: C'era perché nessuno l'ha visto sui social, in effetti invece però c'era.
0: Però era un invitato diciamo comune, visto che lì il grosso era della scena, era ovviamente la sposa e lo sposo, ma anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, certo.
1: Anche perché comunque i social non sono la vita vera. Ecco,
0: diciamolo Enrico, una cosa che va ribadita. Bravo.
1: E quindi poi c'è anche altri, io se volevo, non so adesso quanto tempo è rimasto.
0: Guarda,
1: però
0: purtroppo pochi secondi, ma io farei una puntata così.
1: La buttiamo lì proprio su Chiara Ferragni, attenzione perché c'è un punto interrogativo enorme.
0: Attenzione.
1: Che sia incinta
0: Marole
1: di José Hernández. Sembra,
0: Ma Enrico, mi lasci con questa suspense fino a domani. Domani approfondiremo anche questo. Vediamo.
1: Assolutamente.
0: Enzino chiede con chi? Col suo nuovo compagno.
1: José Hernández, che forse lo pronunci meglio te.
0: José Hernández, certo.
1: Che è colombiano.
0: Sì, imprenditore colombiano. Enzino è inspiegabilmente molto attento a questa cosa.
1: Lo sa anche lui.
0: Vabbè, domani approfondiremo, cerchiamo di capire se c'è qualche indizio.
1: Un gossip interno alla radio, sì. Ieri ho incontrato De Gazzoli qui a Ristori, quindi,
0: ma niente meno,
1: però, ma era con la moglie,
0: okay. Perfetto, quindi
1: gossip,
0: no gossip,
1: sì,
0: okay, moglie, okay. Con moglie e figlie quindi tutto a posto, benissimo, no, teniamocelo buono, valanga,
1: sì,
0: un attimo,
1: sì, no, assolutamente.
0: Perfetto, grazie Enrico, alla domani con altre primizie.
1: Sì, certo.
0: Buona giornata,
1: a domani, ciao.
0: Radio DJ One Nation One Station.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni alle 8:22 qui su DJ. Hola DJ, buongiorno.
2: Ehi Florenzia, ehi. L'imbarazzo e l'impreparazione di Enrico nei confronti del gossip è seconda solo all'imbarazzo e l'impreparazione di Matteo Curti quando parla di calcio mercato.
1: Sì, siamo lì.
2: Stessa roba, non ci capiscono niente tutte e due e probabilmente non gliene frega niente tutte e due.
1: Però ciao, guarda, da Christian. Secondo me Christian sono talmente che fanno il giro e sembrano invece molto interessati e molto competenti. Ti dirò di più, adesso lancio, visto magari c'è qualcuno dei piani alti che sta ascoltando, ma una bella trasmissione agostana di gossip e calcio mercato a cura di Enrico il Bagnino e Matteo Curti. Io me la... Due puntate me le ascolto molto molto volentieri. No, anzi, no, non ti dico, non so se una settimana me la sento, però un paio di puntate potremmo...
3: Io mi offro a fare regia.
1: Ti offre a fare la regia? Benissimo. Perché sei sicuro che questa cosa non succederà mai. Benissimo. Perfetto, tutto molto chiaro. Invece volevo recuperare un messaggio molto carino di Anna, che è molto contenta, ascoltatrice da tanti anni, quindi molto affezionata, ma per lei oggi in particolare è un giorno molto importante perché alla veneranda età, tra virgolette ovviamente, di 42 anni farà il suo primo tatuaggio. E niente, dice, voleva condividere questo momento con noi perché siccome è la sua radio da quando è piccina, DJ, è un momento per lei importante, voleva condividere questa cosa. Intanto Anna, non ci hai detto cosa ti tatui, perché e dove, quindi che anche sono cose importanti da sapere, anche perché io me lo ricordo molto bene il mio primo tatuaggio, il primo di una serie non lunghissima ma comunque con qualche alto e molti bassi, bisogna dire la verità. Sì, ne ho di brutti, guarda Enzino. Tu hai tatuaggi, Enzino?
3: No,
1: neanche uno,
3: neanche
1: vero?
3: Neanche uno.
1: Tu, Laura, tu ce ne hai di tatuaggi invece, giusto? Vieni, che ne hai tre se non sbaglio, un paio sicuramente, non so se in parti del corpo, di che tipo, insomma, come... Buongiorno intanto.
4: Di che tipo?
1: Se sono brutti, se sono belli.
4: Ma allora, ne ho uno sulla gamba destra, okay, col paccio, okay, laterale.
1: E che cos'è?
4: Ok, è una scritta in caratteri cinesi.
1: Ah, okay. Che vuol dire involtino primavera.
4: Sì, sai com'è? No, cioè involtino primavera e riso alla cantonese.
1: Ci sta, ci
4: tutte
1: sta.
4: E due, okay. Perché sono le due cose che preferisco.
1: Perché sai che ci sono tantissime immagini sui social di gente che è convinta ovviamente di essersi tatuata, non so, la pace interiore, queste cose. Poi c'è scritto tipo menù a pagina 40.
4: Io non ho voluto deliberatamente approfondire.
1: Ah, quindi tu che cosa dovrebbe esserci scritto, se si può?
4: Sono, diciamo, dei simboli e ogni simbolo corrisponde a una parola che ha un determinato significato importante per me.
1: Ah,
4: per intenderci, come
1: okay,
4: può essere, che ne so, libertà.
1: Sì, okay, certo. Sole, cuore, amore e
4: sì, teoria, tre parole.
1: Esatto, ok, va bene.
4: E poi ne ho uno sulla spalla sinistra,
1: sì,
4: che è una chiave dove, diciamo, la parte alta ha una piccola forma di cuore con in mezzo scritto grazie.
1: Ok.
4: Questo,
1: perfetto,
4: se vuoi te lo dico, secondo okay me la chiave della vita è tante volte dire un semplice grazie.
1: Ah, la gratitudine.
4: Sì,
1: okay,
4: in piccoli momenti.
1: Bello.
4: E poi ho sulla schiena due delfini che escono dall'acqua e si separano.
1: Qua siamo già un po' anni 90.
4: Decisamente, certo.
1: Aiuto.
4: Certo.
1: Sulla gratitudine mi avevi, sui delfini, insomma.
4: No, delfino perché è uno degli animali miei preferiti,
1: okay,
4: che mi dà sempre un grande senso di libertà e, insomma, quello rappresenta un'amicizia particolare,
1: ah, okay,
4: di un amico molto libero.
1: Ah, molto libero.
4: Sì, sì, okay, una persona che ha fatto sempre delle scelte nella vita anche controcorrente.
1: E quindi era giusto per te celebrarlo, insomma.
4: Sì, esatto.
1: Enzino, voto dei tatuaggi di Laura Stellin.
3: No, mi sta chiamando Corrado, che è suo.
1: infatti anche qua. Voto da 1 a 10 dei tatuaggi di
3: 10,
1: Laura Stellin.
3: 10.
4: Enzino, ti voglio bene.
3: Ma non ne capisco. Poi.
1: Ma 10.
4: Non puoi dirmi 10 e poi dire non ne capisco, cioè mi fa cadere.
1: Perché voleva dire 5, capito?
3: Ma 10 perché due. Le voglio bene.
1: Certo.
4: Se non mi volesse bene,
1: pensa, ti dava 12 probabilmente. No, ci sta. Però sai, sono tante. Il primo qual è stato di questi? Ecco.
4: Il primo è i delfini.
1: Sì, certo, perché ovviamente cronologicamente ha senso.
4: Età per il compleanno dei 18.
1: Anche io il mio primo è stato avevo 18 anni e un giorno è stato il primo, e adesso lo dico velocemente così poi mettiamo una canzone. Il tempo, penso, se vi ho detto che io me la credevo tantissimo al liceo, che ero super intelligente, colta,
4: solo al
1: brava
4: liceo.
1: Anche adesso, ma ai tempi ancora di più, proprio insopportabile.
4: Okay,
1: ok, perfetto. E quindi io ho detto, io mi devo tatuare una scritta tratta dal Satyricon di Petronio, che era il mio scritto latino preferito,
4: capisci? Certo,
1: okay.
4: Ma conoscevi
1: dalla
4: anche lui?
1: Cioè, sì, sì, certo, eravamo amici, eravamo liceo insieme con Petronio. E il Petro, lo saluto il Petro. E, praticamente era la cena di Trimalchione, dove praticamente c'era questa frase molto bella che è: Nolo quod cupio statim tenere, nec victoria mi placet parata. Cioè, non voglio ottenere subito ciò che desidero e non mi piacciono le facili vittorie.
4: Secondo me voleva dire anche quella in voltino primavera.
1: Anche secondo me. Comunque non importa. Fai. Vado a tatuarla, vado dal tatuatore che per fortuna è amico, o sfortuna, è amico di mia madre, e vado con mia mamma, ok?
4: Beh, anche te.
1: E facciamo che la cosa, ti dico dopo come finisce, perché secondo me non ve lo potete neanche immaginare, e forse questo tono, questa canzone già un po' ti racconta come è andata a finire.
4: Momento triste.
1: Un tatuaggio di un brutto.

0: B.O.B. insieme a Hayley Williams su DJ. Stavamo raccontando, adesso stanno arrivando una serie di tatuaggi brutti, raga, poi ve li racconto dopo la pubblicità. Vi concludo questo aneddoto così perché deve rimanere per iscritto da qualche parte registrato questa cosa. Questa scritta latina tutta fighissima che me la credo tantissimo, ho deciso di tatuarmela dove? Vicino alla patonza, giustamente, no? Che bella idea! E allora il tatuatore, amico di mia madre, mi dice: senti, è una scritta un po' lunga, cosa facciamo? Se la faccio piccola, tra qualche anno si scoppia tutta e non è bella da vedere. Se la faccio grande, ti copre mezza pancia, vedi tu cosa vuoi fare. Ah no, sai cosa faccio io? Faccio l'omissis, cioè la parentesi quadra coi tre puntini, perché tanto interessa a me qual è la frase, no? Bene, lui mi tatua questa roba, sembra una cicatrice di un brutto, sembra che ho fatto il cesareo, praticamente una roba di una bruttezza. E la cosa ancora più triste è che anni dopo l'avrei coperto, ma il tatuatore secondo me quella mattina era mezzo ubriaco e quindi il tatuaggio di copertura è ancora più brutto del tatuaggio iniziale, e quindi io sono su una patonza, cioè una roba brutta. No, e adesso niente, vi ho raccontato questa cosa, meglio che andiamo in pubblicità perché mi sto già vergognando abbastanza.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Eccolo il vostro disco preferito.
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'1 e 2 agosto a Marina di Massa.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.
4: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
5: Radio DJ consiglia: il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars Live, sabato 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
6: Ehi umano, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
6: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
8: Arca Planet, convenienza nostra.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
5: Have fun with Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
12: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
13: Ora DJ con Florencia.

0: Ready, Somber, che ci piace sempre di più alle 8.40 qui su DJ. Hola DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi, soprattutto a chi si sta facendo un tatuaggio in questo periodo per la prima volta in tarda, se così si può dire, età. Quindi partendo dall'ascoltatrice, che peraltro ci ha poi detto Anna che si tatuerà oggi una ballerina sul torace destro. Sul torace destro? Quanti toraci hai? Sulla parte destra del torace? Sì, giusto. Vabbè, insomma, comunque si tatua una ballerina e non ballerina la scarpa in sino, una ballerina dancer, ok? Wow. Sì, sì, una danzatrice di classica.
1: Non male, perché le ballerine io le
0: no, io ne uso un sacco. No. Lo so, Insino, ma io posso dirti che non sto facendo una grande pubblicità di me stessa tra i tatuaggi sulla patonza e no, le ballerine.
1: Allora, lì,
0: sì, no, lì ti avevo preso. Ok, ok. Ballerine, no, ne uso un sacco. Io tra le ballerine, le Birkenstock, tutte le scarpe brutte, quelle anti, no? Ci siamo capiti? Quelle, ah, io ci sguazzo, mi piacciono tanto.
1: Oh, signore.
0: Ma scusa, ma dai, sta roba delle ballerine, no? Non è un po'... Cioè, pensa alle ragazze parigine che girano con le ballerine così, sono molto carine, no? Non ti acchiappa?
1: No, no.
0: Tu mi sei da taccone col sandalo gioiello, con la cosa, no?
1: Anche la stivalata.
0: Anche la stivalata, attenzione. Mamma, la scarpina della Ronchetti! Ti devo pensare. Comunque restiamo sui tatuaggi, che è meglio, perché mi fa molto piacere, molta anche tenerezza, no? Non far sentire sola Anna, che si tatua oggi per la prima volta, non a 20 anni, anzi sì, appunto è la 42 anni il suo primo tatuaggio. C'è chi, per esempio come Stefania, l'ha fatto qualche giorno fa, per non so se è per la prima volta, ma l'ha fatto qualche giorno fa e ne fa 50 ad agosto. Insomma, non c'è età per i tatuaggi. C'è anche chi, per esempio, lo recupero subito, eccolo qua, Fabio, da Milano. Lui ha 65 anni e il suo primo e ultimo tatuaggio l'ha fatto a 60 anni insieme a sua figlia. Le hanno fatto un tatuaggio uguale e io lo trovo una cosa molto molto carina. È una cosa di famiglia, una cosa che ti unisce, e appunto in quel caso non c'è veramente età per farlo. C'è chi ha fatto dei tatuaggi anche un po' bizzarri, perché c'è Cesare che da Vigevano ha tatuato le sue passioni. Qua dovremmo chiamare Quarna per capire quali passioni si è tatuato, giusto, Insino? Comunque, dice Cesare, e lui è un informatico e quindi si è tatuato una chiocciola, no? Quindi uno dei simboli più usati in tastiera. È appassionato di cucina e cibo e ha tatuato le stelle Michelin, 3 ovviamente, sia mai. E poi, essendo fan di Ritorno al Futuro, ha tatuato il flusso canalizzatore. E poi, vabbè, si è tatuato anche sua moglie e anche il cane. Insomma, se piende tatuaggi anche Cesare, però vedi, secondo me è pensato sicuramente bene. E poi c'è Beatrice che dice: primo tatuaggio a 16 anni, autorizzato da mio papà, perché lui sperava primo e ultimo, cioè te lo faccio fare così almeno ti passa la voglia. Illuso, amici. Oggi ho tutta una manica, si chiama la sleeve, cioè proprio il braccio intero tatuato, tutto a tema manga e a tema redenzione. Cosa vorrà dire a tema redenzione? Forse ha sbagliato con il correttore automatico del telefono.
1: Sì.
0: A tema redenzione.
1: Adesso sai che detti pure cosa.
0: Capito, quindi chissà cosa. Vabbè. Poi tante. No, niente, sto ricevendo troppi messaggi su persone che dicono no, le ballerine no.
1: Ma hai sentito Cucurella, il giocatore spagnolo?
0: Dei capelli? No.
1: Quello con i capelli.
0: Quello con i capelloni, che tra l'altro, che tenerezza, che i capelli, capelloni ricci lunghi, e dice che uno dei motivi per cui non gli taglia, ma oltre al fatto che gli piacciono così, è perché siccome lui ha uno dei suoi figli che soffre di autismo, un figlio autistico, facendo così con i capelli molto lunghi lo può riconoscere meglio in campo quando gioca in TV. Ma dai, che tenerezza, vabbè. E cosa ha fatto Cucurella?
1: Lui ha fatto la promessa: se avesse vinto il mondiale,
0: sì,
1: si sarebbe tatuato della Fuente, che è l'allenatore.
0: Ah, certo, e l'ha fatto.
1: Certo che l'ha fatto.
0: Beh sì, doveva mantenere la promessa. Mamma mia, ecco, se c'è una cosa che dobbiamo imparare da qui è che bisogna stare attenti a quello che si promette, secondo me, perché qua ne escono di tatuaggi brutti, altro che.

0: Gold, Spandau Ballet alle 8:48 qui su DJ. Nel frattempo immagino che anche voi, come noi, siamo andati a guardare subito il tatuaggio di Cucurella che si è fatto, visto che appunto aveva promesso che se avesse vinto i mondiali di calcio la Spagna si sarebbe tatuato la faccia, tanto non è anche la scritta, capito, piccolina, della Fuente, la faccia di della Fuente, l'allenatore, il CT, con anche la Coppa del Mondo. E niente, siamo andati a vedere la foto del tatuaggio, madre mia che feo, por favor, orribile, terribile, che perché sembra tipo uno scienziato pazzo, non lo so, è una faccia terribile con questa Coppa del Mondo. Poi grande, cioè occupa mezzo braccio praticamente, mamma che brutte. Quindi mi raccomando, attenzione alle scommesse, alle promesse e quant'altro che c'entrino quei tatuaggi, ok? Ci sentiamo di dire questa cosa. E invece, grazie a Dio, ogni tanto c'è qualcuno che mi difende per quanto riguarda le ballerine. Oh, finalmente. Anzi, noi mi spiace.
1: Io me ne vado.
0: Esagerato. Anzi, guarda, c'è Linda che è un po' arrabbiata, dice: "Eh no, le ballerine no, è come se le dovessero mettere loro. Esiste forse il tribunale in cui sono gli uomini a decidere che quali scarpe dobbiamo usare e quali no? Pensassero ai loro peli delle orecchie." Linda un po' arrabbiata. Linda un po' arrabbiata. Però ha ragione, ha ragione. Cioè, cos'è? Mi devi dire tu, maschio, etero, mi devi dire tu che scarpe devo usare? Devo usare i tacchi che mi fanno male i piedi? Cosa vuoi?
1: Posso giudicare, però. Io
0: questo sicuramente, ma anche io posso giudicare come sei vestito tu,
1: certo,
0: benissimo.
1: Benissimo.
0: Sei sempre bellissimo. Sei sempre bellissimo. Bellissimo, un fiore, Chefskis. No, però sì, effettivamente. E poi guarda, ti ho trovato questa notizia che mi girava da qualche giorno, che adesso mi è venuto in mente, visto che è uscita un paio di settimane fa questa collezione. Allora, te la metto qua. È una collezione di moda, ok? Alta moda. Qual è appunto la scarpa più brutta secondo gli uomini per antonomasia? L'abbiamo appena detto. Le ballerine, perfetto.
1: Hai detto tu,
0: No, no, per secondo gli uomini, io le adoro. Le ballerine più conosciute, diciamo, sono quelle, un marchio storico francese che si chiama Repetto. Come Mauro Repetto, esatto, usata uguale. Sono le Repetto. Le Repetto sono questo marchio francese di ballerine, proprio di quelle che usano anche le ballerine di danza classica, insomma, no? E quindi molto spesso le ragazze francesi in tutto il mondo le comprano, sono proprio le quella classica, quella chiusa davanti, col fiocchettino, eccetera. Perfetto, e questa è la scarpa brutta. Qual è l'altra scarpa brutta per antonomasia secondo gli uomini sulle donne? Le Birkenstock, ok? Che io amo, amo pazzamente, ovviamente, ne ho 100 paia, le uso perché venendo da Verona, vicino al lago di Garda, è Germania 2 in estate, quindi è pieno di tedeschi con le Birkenstock col calzino. Bene. L'unione di questa cosa, cosa può essere? Le Birkenstock per Repetto. Hanno fatto un'edizione limitata di Birkenstock che sono fatte come la classica ciabatta, ma davanti chiusa, col fiocchettino e in nastro di seta, come se fosse una ballerina. Cioè, quindi è un po' ballerina, un po' Birkenstock. È talmente, per voi, voi comuni mortali, talmente brutta che secondo me fa il giro ed è bellissima. Io la trovo super elegante, super raffinata, e ti dico di più, secondo me le compro anche perché sono di un bello, dentro sono fatte tutte a quadrettini, carina, leziosina. Non ti sto convincendo, vero? Vabbè, ci ho provato. Comunque sappi, se vuoi fare un regalo a Ronchetti, te le tira dietro, mi sa. Vabbè, a me piacciono molto. E l'unione delle scarpe brutte, brutta fa bello, giusto?

0: Sai che hai ragione, sono talmente brutte che diventano belle.
1: No.
0: Minchia, però 600 euro.
1: Ma va, no.
0: Un po' eccessivo.
1: Ma non costano 600 euro. No, allora, non costano poco, non vengono via niente, questo è sicuro. Siamo sui, ho guardato adesso, sui 350 euro, ok? Però se vale la pena, sono belle, sì, no? No, però c'è già.

0: c'è chi dice guarda che in realtà a me vanno bene tutte anche le ballerine, ma gli stivali invece li trovo inguardabili. Vedi, ognuno ha la cosa che ha proprio gusto, no?
1: Lorenzia, però ballerina più Birkenstock uguale addio al capo.
0: Sì sì, esatto, abbiamo capito.
2: Lei è la numero uno.
0: Erika, ti ringrazio. Abbiamo capito il concetto.
2: Voto come sindaca.
0: La voti come sindaca, meno male. Vabbè, no, guarda, lo passiamo direttamente alla redazione news questo commento. Poi vedranno loro cosa fare. Noi torniamo dopo.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Pepe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
10: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
9: Lavorato fresco!
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Sono le 9.

0: Di nuovo buongiorno dalla redazione. L'attacco contro una base aerea americana in Giordania minaccia di fare saltare la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha confermato di aver intercettato missili lanciati da Teheran e insieme con le forze saudite ha attaccato le milizie filo-iraniane in Iraq. Il raid ha distrutto diversi depositi logistici e di armi e ha causato almeno 10 vittime. Sempre nella notte i Pasdaran hanno annunciato di avere colpito 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. La nuova fiammata di violenza nel Golfo ha fatto impennare i prezzi del petrolio sui mercati asiatici. Solo poche ore prima, Donald Trump aveva ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Netanyahu. Il faccia a faccia, il primo tra i due leader dall'inizio della guerra, è stato definito ottimo dal presidente americano. Il Tycoon si è detto molto soddisfatto anche dell'incontro con il presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre intercettori Patriot. Intanto stamattina Kiev ha lanciato una serie di attacchi con droni sul territorio russo, colpendo un importante centro logistico e causando un incendio in una delle più grandi raffinerie di petrolio del paese. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte dei 5 neonati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia Orange in Provenza. Alla macabra scoperta, gli inquirenti francesi sono arrivati dopo che il giorno prima la donna aveva partorito, ignorando fino a quel momento di aspettare un bambino. In Giappone, di almeno 13 vittime, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Numerosi gli edifici crollati, tra cui un centro commerciale. Migliaia gli sfollati. E in Cina è salito ad almeno 41 vittime il bilancio della frana che ha colpito la contea di Pengshui nel sud-ovest del paese. Un'enorme massa di rocce e terra ha travolto diversi edifici ai piedi di una montagna e lungo l'argine di un fiume. E siamo allo sport e il calcio. In programma oggi la presentazione ufficiale del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, che sarà affiancato da Claudio Ranieri come direttore tecnico. Nel club azzurro potrebbe entrare anche Zola come supervisore del settore giovanile. Il ritorno di Mancini, fermamente voluto dal presidente della FIGC Malagò, delude i club di Serie A che puntavano su Conte e non è privo di polemiche per come andò quando l'ex allenatore dell'Inter, dopo la vittoria agli europei e la mancata qualificazione ai mondiali, decise di lasciare la panchina della nazionale per le sirene dell'Arabia Saudita.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Hola DJ, con Florencia.

La superestrella Aitana, ma che bella, mi è proprio piaciuta. Sarà che in lingua spagnola e sicuramente questo contribuisce, certo, però in ogni caso molto contenta di aver sentito superestrella alle 9:06. Hola DJ, buongiorno, ultima mezz'ora di Hola DJ per questa mattina, la trasmissione che per fine luglio e per tutto il mese di agosto vi accompagnerà nelle prime 2 ore e mezza del nostro palinsesto estivo di DJ. Io sono Florencia, insieme a me Enzino Fargetta in regia e Laura Stellin in redazione, e come sempre voi che siete tantissimi e tantissimi. Oggi veramente ci siamo un po' scatenati, diciamo la verità, perché tra tatuaggi brutti e le ballerine e le code che facciamo per andare in montagna e le albe, che poi a quanto pare la gente che si sveglia all'alba non è tantissimo, oppure no, insomma abbiamo comunque la ultima mezz'oretta da passare insieme. Anzi, tra poco poi avremo sempre la nostra rubrichetta, quella del Parla Gourmet, con le curiosità linguistiche, visto che è sempre carino, dai. So di persone che hanno preso anche un quadernino e si stanno prendendo nota delle chicche del Parla Gourmet. Capì? Che bello, è una cosa molto carina. In ogni caso, tutto questo tra poco, dopo la canzone, ma prima io vi ricordo sempre una cosa: se siete fan della montagna, se per caso vi state pensando di andarvene in zona Cervinia, nella zona del Cervino, e siete magari appassionati di bicicletta, o magari invece, perché no, per la prima volta volete provare l'esperienza della bicicletta nella montagna, ecco, sappiate che se fate i bravi, scrivete un bel messaggio al 347-342-5220, magari un regalino ci scappa. Io ve la butto lì. We're

dal 2014, Rather Be Clean Bandit, insieme alla voce di Jesse Glynn, alle 9 e 11 minuti qui a Hola DJ. Buongiorno a tutte e a tutti voi, a chi sta scrivendo e mandandoci note audio per dirci che ci siete anche in questa programmazione speciale estiva di DJ. Ed è il momento del Parla Gourmet.

0: grazie, grazie mille alla voce di Michael Jackson e Jackson 5 che introducono niente meno, no? Che introducono il Parla Gourmet. ABC, easy, no? Veramente sono pilloline semplicissime, come dire ABC, come dire un 2-3, curiosità linguistiche, parole che usiamo spesso ma a volte non ci rendiamo conto che le usiamo in maniera errata, perché no, delle etimologie pazze, proverbi, insomma tutto quello che ha a che vedere con la nostra amata lingua e che magari possiamo poi farne sfoggio con gli amici in pizzeria, far vedere che noi siamo così, siamo eruditi, conosciamo la lingua, ecco, ah, la tauromachia. Comunque, torniamo a noi. L'altro giorno stavo leggendo su Focus, lo so, mi piace molto leggere Focus, e c'era questa, come si dice, un reportage sulle varie età della vita, e in sostanza veniva fuori che i 40 anni sono quelli più stancanti per tutta una serie di cose che sono lo stress, il corpo che comincia pian piano a cedere, insomma così. Ma la cosa che mi stupiva di più, perché non mi sorprendeva molto il fatto che fossero i 40 anni a essere un po' l'inizio della fine, era proprio il titolo di questa, di questo articolo, che era: la decade dei 40 anni è la più stancante, ecco perché. E io ho pensato, questo è proprio un utilizzo di una parola in modo errato, perché decade, che vuol dire, cioè, noi la utilizziamo spesso, la vedo sui giornali soprattutto, anche, l'ho visto anche su Repubblica, l'ho visto anche su Corriere, cioè quindi anche testate nazionali, a volte per un, così per un vizio di forma, decade viene usato come per dire periodo di 10 anni, ma in realtà no. Genzino, decade sarebbero 10 giorni, 10 giorni, tant'è che... se tu pensi, no? Tu che segno sei, Enzino, per esempio?
1: Pesci.
0: Sei pesci. Di che decade? Tu lo sai? Perché se tu... Di che giorno sei nato?
1: 9 marzo.
0: 9 marzo? Chi lo sa? È verso la fine o verso l'inizio del segno?
1: A metà.
0: Metà, quindi sarà seconda decade. Mi perdonerete, non lo so. Però seconda decade. Perché? Perché si divide in decadi il segno, che sono 30 giorni, e quindi seconda decade. Quindi la seconda parte, i secondi 10 giorni. C'è un altro modo, per quello vero, per dire 10 anni, la sostantivo, qual è? Lo sappiamo, Enzino? Molto semplice, decennio! Decennio! E infatti molto spesso viene utilizzato dalla stampa, vedo in particolare, decade per dire decennio. E invece è un utilizzo sbagliato. Perché facciamo questo errore? Perché anche qui è un falso amico dall'inglese. L'inglese vuole che per dire 10 anni si dice decade e si scrive decade, appunto. Quindi noi, un po' perché ci piace tanto la lingua inglese, un po' perché prendiamo sempre un po' spunto da loro, rubiamo qua e là, abbiamo cominciato ad utilizzare decade in maniera errata. E quindi ricordatevi che se dite decade, tipo nell'ultima decade, sappiate che state dicendo negli ultimi 10 giorni, non negli ultimi 10 anni. Per dire 10 anni siamo a decennio. Adesso sono riuscita a dire un po' la differenza, Enzino.
1: Perfetta.
0: E la cosa interessante è che ci arriveranno i puristi della lingua, che mi dicono: e però Giuseppe Carducci una volta scrisse, ed è vero, me lo sono segnato, io vado a guardare l'Accademia della Crusca, raga, non che sono qua a far ballare la scimmia. Allora, so che ci sono alcuni storici che hanno utilizzato alcune volte decade nel significato di decennio, l'ha fatto Carducci appunto in uno dei suoi scritti a fine 1800, ma è un utilizzo molto molto raro. Noi che invece di Carducci non abbiamo neanche la suola delle scarpe, neanche quella delle ballerine, noi dobbiamo utilizzare decade per dire 10 giorni anziché 10 anni. Decade 10 giorni, decennio 10 anni. Tutto chiaro? E il Parla Gourmet è servito.
2: Mas...

0: Flo, l'ultimo decennio ha cambiato un sacco, sia a livello geopolitico che climatico.
1: Sei.
0: Nell'ultima decade è aumentata la benzina e il gasolio e la gente sta andando in vacanza.
1: Bravissimo, hai proprio colto l'essenza di tutto quello sproloquio del blocco precedente prima di sentire Antidroga di Emma insieme a Fabri Fibra. Quindi nell'ultimo decennio, ultimi 10 anni, nell'ultima decade, nell'ultimi 10 giorni. Vedi che sono attenti gli ascoltatori, Enzino, per fortuna. Non sono mica come noi che ci distraiamo appena passa una farfallina. Siamo già, capito, completamente bene. E ho detto una farfallina. Beh, facciamo così, per fortuna c'è chi non si distrae e invece è molto attento e pronto a scrivere e a portarsi a casa il premio Fedeltà. Woohoo!
2: Questa settimana in regalo i voucher per una giornata in bici nel comprensorio Cervino Ski Paradise. Premio
1: Fedeltà! Proprio così si porta a casa un voucher per il noleggio di 2 bici per un'intera giornata al nuovo bike rent del Cervino Ski Paradise, per vivere l'estate su 2 ruote ai piedi del Cervino, che diciamo una delle zone più belle del mondo intero. Se lo porta a casa Beatrice da Cuneo. Buongiorno, hola!
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, che bello sentirti.
3: Ciao,
1: Beatrice.
3: Emozionantissimo. Che bello.
1: Dai, sì. No, siamo contenti invece di dare a te questo premio, ma anche tu sei una che ama andare in bicicletta. Raccontami un po' di te.
3: Sì, allora, sì, ho la bici da corsa e poi da un annetto così ho iniziato a correre con i miei amici e soprattutto in montagna.
1: Bellissimo.
3: E quindi sì, appunto c'è appena stata la gara al Cervino, quindi
1: certo, dai, grande. Sì. Allora ti servirà per fare un pochino di allenamento quantomeno. Ma senti, sì, ti sento già un po' stanca, ma non è che hai già fatto allenamento? Sono le 9:21, no? Ma hai già fatto attività fisica stamattina?
3: No, questa mattina stasera. Andiamo a correre.
1: Ok, e stamattina invece qual è il programma?
3: Allora, questa mattina raccogliamo le pesche.
1: Ah, beh, scusami, è un po' attività fisica anche quella, mi sì. sembra, anzi, forse molto di più della corsa. Cavoli, raccogliendo le pesche?
3: Cioè... Sì. Infatti stamattina alle 7:30 mi giro verso mio papà e ho detto, ma fa già caldo, vero?
1: Cavolo, sì. Qual è la temperatura lì in zona da voi?
3: Ma sai che non lo so, adesso non ne ho idea.
1: Sì, però c'è caldo.
3: Non lo so, però sì, è tanta umidità, fa caldissimo.
1: Certo, e quindi a maggior ragione poi ti meriti anche di dire, sai che c'è, me ne vado in montagna qualche giorno.
3: Dai, con mio papà, assolutamente.
1: Può essere sicuramente un'ottima idea. E senti, allora niente, sono molto contenta di aver regalato al tuo papà a questo punto il noleggio.
3: Grazie.
1: Di una giornata in bici, visto che poi è una zona, quella insomma del Cervino, che immagino conoscerai, frequenti, è bellissima, no?
3: Non sono mai andata, quindi...
1: Ma che bello, no. Maggior ragione, allora sei la prima volta.
3: Sì.
1: Dai, bene, bene, molto molto felice per te, Beatrice. Senti, ti lascio la raccolta delle pesche allora. Ricordati.
3: Grazie.
1: Sempre che noi comunque siamo qua in via Massena tutta l'estate, per cui sai.
3: Ma infatti ci tenete tantissimo a compagnia tutte le mattine.
1: Ecco, e noi ci teniamo anche a degustare delle pesche, sai mai, No, tranquilla. Buona giornata.
3: Grazie,
1: ciao.
3: Davvero,
1: ciao,
3: siete
1: Beatrice.
3: Gentilissimi, grazie, un bacio. Ciao.

0: Che canzone, ragazzi. Io sono a posto così.
1: Sì, abbiamo deciso con questa chicca di chiudere in bellezza con Don't Go Away, gli Oasis, alle 9:27 minuti, proprio in questo istante, che significa che è ora di andare.
2: Todo tiene su final.
1: Todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ. Grazie mille a Denzino in regia, grazie alla Laura Stelin in redazione, grazie a Rudy Zerbi che arriva tra pochissimo e grazie a voi naturalmente. Ci risentiamo domani sempre dalle 7 alle 9:30 e intanto un besito da Florencia. Ciao!
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

Tame Impala su Radio DJ Dracula, buongiorno a tutti, 9.34, io sono Rudy, insieme a me c'è Marta, buongiorno Marta, e buon onomastico, perché qui non dimentichiamo nulla, buongiorno Maurizio, hai qualche ricorrenza? No, tu sei tranquillo, va bene, sei tutto a posto. Oggi tra l'altro, a proposito di ricorrenze, visto che ancora non è stato detto, buon compleanno a Gabriele Corsi che compie oggi gli anni, l'ho visto sul profilo di Instagram di Radio DJ, seguitelo. Non è che io ricordi le date a memoria, ma quando un Instagram me lo ricorda mi piace far bella figura. Buon compleanno Gabriele, chissà dove sarà a festeggiare. Allora, la voce che sentite oggi è particolarmente fiera, particolarmente garrula, perché vi devo raccontare un episodio accaduto nel pomeriggio di ieri dopo la fine della nostra diretta. Ma prima, sigla!

0: Zerbì, capito? Come Calvì, Zerbì e Calvì, tra l'altro, stanno abbastanza bene. Tra l'altro, passate su, abbiamo parlato dell'Instagram di Radio DJ, passate a mettere un commento e un buona ripresa a Noemi, perché ieri abbiamo postato la foto di Noemi dal suo letto d'ospedale che canta la nostra sigla, quindi passate a mandarle un cuoricino che se lo merita, se lo aspetta. Dicevo, voce particolarmente fiera, perché ieri pomeriggio abbiamo ricevuto un messaggio su Instagram di complimenti da una persona di un certo peso calibro, specifico, sì. Di un certo calibro, brava Marta, perché un ricercatore universitario di grande livello ha scritto: bravi che siete, che fate divulgazione, che io che studio storia sono uno studioso divulgatore di storia, vi ho sentito parlare del busto di Alessandro Magno, della storia, guarda come ride quel pistola di Maurizio. Non ci sta, lui non ci vuole stare, che noi siamo un programma elevato, ok? Non ci vuole stare. E quindi io mi prendo questa piccola medaglietta, questa laurea ad honorem. Alla fine.
1: Vabbè, te la meriti, dai, Rudy, è vero.
0: È vero, non mi sono laureato veramente all'università, anche se ho fatto giurisprudenza, ok? Però ho la laurea ad honorem in storia. E quindi sono fiero. Vogliamo andare avanti un po' con questa cosa, no?
1: Sì, certo.
0: Giusto. Perché a noi piace l'idea che voi possiate andare poi in spiaggia, a casa, in montagna, con gli amici a raccontare delle cose che ho sentito alla radio, questo, quello. Potete anche non dire che l'avete sentita alla radio, potete dire semplicemente io so questa cosa. Cioè, fate come noi, bullatevi di cose che non sapete, che ve frega. Tanto siamo fatti così. Un saluto a Gabriela che ci sta ascoltando e a suo figlio. Allora, partiamo da il format l'abbiamo detto, siamo solo al terzo giorno di diretta, quindi si possono ripetere le cose per chi magari non ci avesse ascoltato. Quest'anno abbiamo un format completamente nuovo di programma. Per tutte le 2 ore e mezzo diamo una notizia, diciamo, buona, ok?
1: Sì.
0: E una notizia invece che crea un po' polemica, una notizia un po' a volte fastidiosa, a volte un po' con della critica, della polemica, perché ci piace risvegliare gli animi, però poi darvi anche una carezza. Con cosa cominciamo oggi? Notizia buona o notizia che crea un po' di polemica?
1: Allora, potrebbe creare un po' di polemica, soprattutto con noi stessi.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: è stata condotta un'indagine da Libreriamo, che è la comunità italiana dedicata ai libri e alla cultura,
0: sì.
1: Che ha visto che su, diciamo, una possibile interrogazione su domande relative all'Odissea verrebbero, sì, bocciati 7 italiani su 10.
0: Perché siamo delle capre,
1: non sappiamo niente.
0: Niente, addirittura l'articolo che abbiamo trovato su Repubblica dice che ormai intanto il protagonista, che poi voi non so se lo sapete, ma Ulisse,
1: sì,
0: okay, in originale si chiamava Odisseo.
1: Sì,
0: la sapevate questa
1: ora
0: cosa?
1: Ora che me l'hai detto me lo ricordo.
0: Ora che me l'hai detto lo sapevo anch'io. Odisseo è diventato un esploratore con tutte queste robe che si, cioè, perché il film che va visto è assolutamente è un inizio, almeno un inizio per incominciare a capire qualcosa, ha creato un sacco di casino, gente che pensa di saperne che non ne sa. Comunque 7 italiani su 10 sarebbero bocciati in un'interrogazione dell'Odisseo.
1: Abbiamo, okay, grandi difficoltà a comprendere i testi, sì, narrativi, e, sì, poi sono stati fatti un po' di papocchi. Per esempio, il 52% delle persone coinvolte pensa che sia di Virgilio e non di Omero. C'è stato,
0: ecco,
1: questo,
0: sì. Tra l'altro vogliamo ricordare che Omero ha scritto un altro libricino. Non ha scritto solo le dice, ce n'è un altro.
1: No, ce n'è un altro.
0: Che è?
1: L'Iliade.
0: Marta? Brava, vedi che sei preparata.
1: Pensavi, eh?
0: Ma noi questa mattina non vogliamo parlare di Odissea, perché l'hanno già fatto in tanti. Linus e Nicola hanno dedicato più puntate, ne ho parlato anch'io un paio di settimane fa. Basta Odissea, però andate a vedere il film, sicuramente. Se volete potete anche leggere, c'è anche un libro, tra l'altro, tratto,
1: sì,
0: dal film. C'è un libro tratto dal film, sì. C'è anche la versione solo con le figure, Marta, se,
1: sì,
0: vuoi, per,
1: sì,
0: te
1: io
0: va bene.
1: Da quella.
0: Sì, sì, esattamente. Però vi vogliamo chiedere se avete in mente, se vi ricordate quel momento imbarazzantissimo di un'interrogazione andata proprio male. Quel momento tragico ce l'abbiamo tutti, dai.
1: Certo.
0: Quel momento di, ce l'hai tu, Marta, lo so.
1: Io me lo ricordo ancora, sì, sì.
0: ce l'ho anch'io il mio primo esame di giurisprudenza, storia del diritto romano. Si parlava di Cicerone, fra poco vi racconto tutto, ma voglio le vostre storie. 347-342-5220, interrogazioni da incubo, un nuovo format televisivo.

0: Ben Harper su Radio DJ. Ben Harper, tra l'altro, questa mattina non l'abbiamo ancora detto, siamo in diretta da Madonna di Campiglio. Vi voglio anche dire, per far rosicare un po' quelli che sono giù sotto, che qui ci sono circa 15 gradi, 16
1: stiamo
0: gradi.
1: Stiamo rosicando, sì.
0: Gente con i piumini, gente con gli scarponcini, gente con le felpe, gente che, sa, che si sveglia che ha dormito bene con la coperta. Vabbè, lasciamo stare.
1: Lasciamo
0: c'è
1: stare.
0: Tra poco. Stiamo parlando di interrogazioni da incubo, ok? 7 italiani su 10 oggi, dice Repubblica, non saprebbero, sarebbero bocciate un'interrogazione sull'Odissea, nonostante tanto se ne parli in questi giorni. Prima degli aneddoti degli ascoltatori, me l'avete chiesto in tanti, sai come dicono gli influencer,
1: me l'avete chiesto in tanti,
0: nessuno. La mia interrogazione da incubo, la mia personale interrogazione, la primo esame in giurisprudenza di storia del diritto romano, non ridere Pirla. Ho fatto giurisprudenza veramente, cavoli, pochi esami ma li ho fatti.
1: Ma buoni?
0: Sì, molto buoni. Vado non preparato e il prof mi chiede, mi parli di Cicerone, ok, domanda abbastanza, anzi facile per, sì, per iniziare al buongiorno. Io ho debuttato dicendo, non sapendo cosa dire, per prendere tempo, ho detto Cicerone era un grande scrittore della romanità. Fine.
1: Perfetto, fine.
0: Il mio libretto, giuro, ha fatto un volo lungo tutta l'aula, tutta, l'ha lanciato fortissimo, ha detto se ne vada. La volta dopo sono tornato preparato, però.
1: Sei stato rapido, scusa.
0: Ho preso un 30 però, è la volta dopo. Anzi, grazie al mio prof che in qualche modo mi ha stimolato a non dire che Cicerone è un grande scrittore della romanità. Che come dire, che ne so, mi pari di Pelé, è un grande calciatore. Fine. andiamo con i messaggi, andiamo.
2: Il momento più imbarazzante fu alle scuole medie, quando venni interrogato in inglese, ero completamente impreparato e mi misi a piangere davanti a tutta la classe.
0: No.
2: Una vergogna inimmaginabile.
0: Povero, povero, brutto.
3: Ciao,
0: brutto.
3: Ragazzi, buongiorno. A proposito di interrogazioni drammatiche, sì, mi ricordo una volta in prima liceo, interrogazione in geografia,
0: sì,
3: sulla cartina muta gli ho piazzato i Carpazi al posto dei Pirenei.
0: I Carpazi non è male, dai, non è, sono sempre montagne, un po' come Cicerone, uno scrittore della romanità.
1: Tanto ho capito cos'erano, certo.
0: Ma sì, è giusto, è giusto.
4: Andra moienne pemusa polutro ponos malapolla planzene petro yes hieronto gli ezzone perse,
1: certo,
4: pollon d'antroponi denastia kainon egnon. Mamma mia, l'Odissea in esame trigiambici.
0: Brava.
4: Questa
0: però
4: era un'interrogazione da incubo, ma a distanza di 30 anni me la ricordo ancora.
0: Sì, sì, la dici. Ciao, bene. La dici bene, però, brava, sei convincente, sei convincente.
5: Ciao, Francesco da Torino. La mia interrogazione peggiore, ma non la definirei da incubo, è una fatta in quarta liceo di chimica,
0: sì,
5: in cui mi sono presentato volontario completamente impreparato. Ma completamente.
0: Ma perché volontario? Perché hai fatto questa cosa così?
1: Sì, tra il motivo, vabbè.
0: Vabbè, tra poco parleremo di notizie più rassicuranti che riguardano la Grecia. State tranquilli perché poi arriva, il format verrà rispettato. Adesso mettiamo un disco, però Marta, poi vogliamo sentire la tua interrogazione da incubo, perché
1: l'ho.
0: Hai detto che nel giorno del tuo onomastico farai un outing importante e noi lo vogliamo sentire.

0: Buon vento!
1: Buon vento, a proposito, vedi, cioè, ci sta tutto, l'Odissea, buon vento ci sta, no? Con l'Odissea, certo. Brava Sabrina, bravo Dario, bravi, bravi, bravi, ottima scelta. Lo so che avevo detto che i messaggi degli ascoltatori li avremmo letti dopo, ma ce n'è uno che mi fa troppo ridere. Ghigo, un mio compagno alle superiori, interrogazione d'inglese, alla domanda "Did you stay in a cheap hotel?" rispose "Yes, I cheap." Da quel giorno è diventato Riccardo "Yes, I cheap." Yes, ma I cheap stupendo. È stupenda. Marta, dici la tua, dai. Velocemente, vai.
2: Allora,
1: vai.
2: Sì. Versione di latino, tutta sì. La classe copia. Arriva sì. Una professoressa nuova, dice: "Non è possibile che avete tutti questi voti alti." Quindi ci rifà la stessa versione, ci ritira i cellulari. Io da 9 meno prendo 3 e mezzo.
1: Sì, sei scesa.
2: Mi riconsegna la versione e mi dice: "Complimenti, dall'attico al garage."
1: È giusto, bella però. È un sì. Po' come gli SI chip.
2: Me la ricordo stessa ancora, cosa. Sì.
1: Allora, stiamo preparando un super best dei messaggi degli ascoltatori, quindi continuate a scrivere, non li stiamo ignorando, anzi tra poco, dopo le news, adesso c'è un disco, dopo le news facciamo il best di tutti i messaggi degli ascoltatori che riguardano interrogazioni da incubo. Però prima, in 10 secondi, una cosa ve la dobbiamo dire, perché c'è la notizia, dopo la notizia un po' fastidiosa, un po' di polemica, c'è la notizia buona. Stiamo riuscendo a scoprire che profumi usavano i micenei, quindi sì, siamo sempre lì in quel
2: Grecia.
1: Mondo, no?
2: Sì.
1: Vai, allora, come fanno?
2: Silvia Ferrara e Laura Bellinato, che sono docenti di Bologna, una ricercatrice,
1: sì.
2: Hanno tradotto delle antiche tavole d'argilla per cercare di riprodurre esattamente i profumi che venivano usati dai micenei, e stanno cercando di metterli sul commercio, probabilmente il prossimo autunno.
1: Sono in commercio, brave, ci piace. Che profumo hai su? Eau de Micheneo. Sì, mi piace. Però devono essere sempre con quelle voci in francese che sembra che ti facciano, che ti minaccino.
2: Esatto.
1: Perché le pubblicità dei profumi hanno sempre quelle voci francesi che sembra che ti vogliano dare un pugno in
2: Verissimo.
1: Faccia. Non so perché. Quelle voci cattive.

0: Lyman Fisher, Love Changes Everything, 1987. Marta sta raccogliendo tutti i vostri messaggi dopo le news, dopo la pubblicità, specialissimo interrogazioni da incubo.
1: Tu cosa fai stamattina? Alzati che è tardi, su Radio DJ c'è Zerbi.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte-Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour.

0: った。
1: Radio DJ
2: One Nation One Station。
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
6: Sali.
5: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
19: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
20: Eh già, e poi c'è il clima perfetto.
21: Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
22: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
23: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
24: Sono le 10.
25: E di nuovo il momento delle notizie. L'attacco dei Pasdaran contro una base aerea in Giordania e tre petroliere nello stretto di Hormuz minaccia di fare saltare la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha confermato di aver intercettato nella notte 5 missili lanciati da Teheran e insieme con le forze saudite ha attaccato le milizie filo-iraniane in Iraq. Il raid ha distrutto diversi depositi logistici di armi e ha causato almeno 10 vittime. La nuova fiammata di violenza nel Golfo fa salire il prezzo del petrolio, che rimane comunque lontano dal picco di $100 il barile toccato la settimana scorsa, ma non spaventa le borse europee, che hanno aperto stamattina tutte in progresso. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, i sindacati hanno annunciato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. Fiom, Film e Wilm chiedono un piano straordinario di sicurezza per il polo siderurgico. Martedì al Ministero delle Imprese si aprirà un tavolo tecnico permanente. Il fuoco continua ad assediare l'Europa, la situazione è lievemente migliorata in Francia e in Spagna, ma c'è il timore che la nuova ondata di caldo e i venti possano alimentare i roghi. E allerta incendi anche in Portogallo, dove le fiamme hanno interrotto per ore la circolazione stradale sull'autostrada A1 e quella ferroviaria sulla linea tra Lisbona e Porto. E in Australia il fenomeno del Niño tende a rialzare le temperature lungo la costa orientale, dove si trovano Melbourne, Sydney e Brisbane. Per questo

0: si prevede che la stagione degli incendi, che di solito prende il via alla fine di ottobre, possa iniziare a settembre. Intanto sull'Italia è in arrivo la quarta ondata di calore. Si prevedono temperature in salita fino a oltre 40 gradi in molte zone. Oggi le città con il bollino arancione sono 10, domani saranno 16 e 3 di queste avranno il bollino rosso. Campobasso, Perugia e Rieti. Caldo e afa dureranno almeno fino al 10 agosto. E siamo al calcio. In programma oggi alle 18 a Roma, nella sede della FIGC, la presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Entrambi, ha spiegato il presidente federale Malagò, hanno mostrato grande disponibilità.
1: Per ciò che riguarda aspetti di natura economica, da parte sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri, nel esserci seduti a tavolo, e di questo a prescindere devo dire che se c'era da avere un minimo di, diciamo, di considerazione sulla materia, sono stati assolutamente capaci, prima ancora di mettere dei numeri, diciamo, di essere, diciamo, di comportarsi con grande sensibilità.
0: Nel club azzurro potrebbe entrare anche Zola come supervisore del settore giovanile. Il ritorno di Mancini però delude i club di Serie A, che puntavano su Conte, e non è privo di polemiche per il passato addio alla nazionale del CT attirato dalle sirene dell'Arabia Saudita.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sessa, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Nei videogiochi è così. Corri. Raccogli premi. Superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
8: Have fun with
9: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
10: You're listening to DJ.
11: You guys are so funny.
10: One Nation, One Station.
8: DJ.

0: Memorie di Coppa del Mondo, Marta, un pezzo che ci ha accompagnato durante tutto il campionato. Non mi chiedere, per cortesia, di parlare di calcio, della nazionale,
1: figurati,
0: degli allenatori, di tutto questo grande caos, perché
1: non mi permetterai mai.
0: No, è vero che dobbiamo parlare di una notizia fastidiosa, polemica e una buona per il format. È vero che abbiamo garantito di fare questo per tutta l'estate del 2026 e vedo che gli ascoltatori apprezzano, però quell'argomento
1: fino a un certo punto,
0: cioè,
1: certo,
0: ci ha veramente scartavetrato, basta, non ne parliamo. Più, ma abbiamo promesso invece un grande speciale messaggi degli ascoltatori, perché questa cosa delle interrogazioni a scuola da incubo ha veramente risvegliato un numero di ascoltatori, Marta, imprevisto, incredibile.
1: Sì, gli animi studenteschi.
0: Per com'è? Per la questura quanti sono? Per la preferita com'è la storia? Quando ci sono i cortei, no? Per gli organizzatori 2 milioni di messaggi.
1: Esatto.
0: Per la com'è insieme? La questura o la preferita? Non mi ricordo mai. Vabbè, per diciamo per
1: non siamo per pratici di
0: deve
1: di,
0: controllare
1: di
0: questure. Due messaggi, al massimo due messaggi più o meno. Partiamo subito, li facciamo ascoltare un po' così, scelti un piccolo best, come direbbe Andrea Prevignano, che tra l'altro, per la gioia di tanti ascoltatori che lo amano, come lo ama il sottoscritto, vi do questa notizia in anteprima assoluta: da lunedì prossimo sarà in diretta con me per tutta l'estate, quindi ritorna la coppia Rudy e Previ. Sei contento, Maurizio? Ma come, non fare così, Pirla, che poi ci rimane male il Previ. Invece sei contento, siamo tutti contenti, faremo un'estate insieme. Vado con i messaggi, via.
2: Io da elementari, quando mi chiesero chi ha scritto San Martino,
0: sì,
2: invece di rispondere Carducci, ho risposto Fiorello.
0: È un classico, d'altronde la canzone andava molto, quindi diciamo che sei perdonato.
3: Interrogazione al liceo sulla Divina Commedia, alla domanda come siamo arrivati al 14° canto, risposi attraverso i precedenti 13.
1: Certo.
3: Andato a posto con un 6 politico e non mi interrogò più.
0: Genio, sei come me con Cicerone, bravo, bravissimo.
4: Vabbè, le mie interrogazioni di matematica al professor Cappelli, che saluto.
0: Il Cappelli.
4: Mi chiamava, io mi alzavo, mi faceva la prima domanda, ci guardavamo negli occhi, mi metteva 2 e tornavo a posto.
0: Beh, bello, c'era una crush tra di voi, diciamo così. Sì.
5: Esame di maturità. Secondo lei sono più semplici le versioni di Cesare o di Cicerone? Io tranquilla. Cesare, perché? Risposta: perché stanno tutte sul vocabolario. L'hanno guardato male fino alla fine dell'esame.
1: È stata sincera.
0: Te la sei un po' cercata. Ancora un paio. Il finale però è molto molto molto forte.
6: Io non interrogazione, ma in un compito in classe, quando andavo al liceo, avevo copiato talmente tanto dal mio compagno che avevo messo anche pure il suo nome.
1: Fatto anch'io.
6: Ti dico come è andata a finire.
0: Posso dire, l'hai fatto anche tu veramente?
1: Sì, l'ho fatto
0: non
1: anch'io.
0: Non stai scherzando.
1: In prima liceo, verifica di musica, ho scritto Martina Silvani prima F, ma non ero io, era la mia compagna di banco.
0: Siete peggio di quelli che fanno le cose con la I e che lasciano anche sotto la scritta. Siete veramente imbarazzanti, ragazzi. Mollatela sta I, è un po' che non voglio fare il boomer, però mollatela.
1: Sono d'accordo con te.
0: Mollatela, dai, basta. Da parte che poi si capisce, io vi voglio dire che si capisce. Va bene, finale di questo speciale, perché poi dobbiamo passare ad altro e passiamo a una cosa che amerete tantissimo. C'è

0: un finale proprio, hai presente quando le cose vanno male, fingiti morto, sai quella cosa lì? Senti, senti qua, senti.
1: Professoressa terribile, forse la più terribile sicuramente di tutte quelle che avevamo noi nella nostra classe, ma probabilmente anche quasi di tutto l'istituto. Niente, interrogazione alla cattedra, vicino alla finestra, entrava il sole, c'era caldo e niente, ho fatto finta di svenire e me la sono cavata così.
2: Splendido.
0: Fingiti morto. Capito? Esatto. Quando le cose vanno male, fingere uno svenimento ci vuole una certa maestria.
2: Ma deve essere bravissimo.
0: Oscar per te, Oscar.

0: Marta è una grandissima fan di questa canzone.
1: Sì, è una delle canzoni preferite.
0: La vuoi, diciamo, non presentare, ma come si può dire? Non mi viene la parola in questo momento. Disannunciare tu, ecco, disannunciare.
1: Ah, oddio.
0: Mi va il termine giusto. Allora, il dottor Fender.
1: Il dottor Fender con la dottoressa Olivia Dean. Questa era Rain Nguyen, una delle canzoni che è rimasta più tempo al primo posto delle classifiche. E se lo merita.
0: Cioè, piace. Sembravi un po' Maurizio Seimandi durante Super Classifica Show, se non sbaglio. Era.
1: Ci ho provato.
0: Lo saluto, Maurizio Seimandi, con tutto il cuore, perché è stato uno dei protagonisti della mia infanzia, insieme a altri due o tre programmi, tra cui anche, sì, e lo dico, non è piaggeria, DJ Television, ma anche, posso dire, Mr. Fantasy di Carlo Massarini? Vabbè, cose che tu, Marta, non puoi capire.
1: Purtroppo...
0: Chi è figlio degli anni Ottanta invece capirà e avrà anche un brividino. A proposito di brividini, adesso è il momento della notizia, quella bella, quella un po' di cuore, Marta, perché il format prevede alternanza tra le news. Pagina 34 di Repubblica di oggi c'è una bellissima intervista a un uomo che io conosco molto molto bene, avendo avuto la fortuna di lavorare sia con lui che con il protagonista poi di questa storia, che è Pino Daniele, per un po' di anni. Nello Daniele, fratello di Pino, 60 anni, musicista, artista a sua volta, racconta un po', in un'intervista di Ilario Urbani, racconta un po' di aneddoti anche sulla vita di Pino Daniele, parla di tante cose, parla del fatto per esempio del perché Pino non lo faceva, non l'ha fatto suonare accanto a lui per un lungo periodo. Lui all'inizio chiaramente ci rimaneva male, Nello, ma poi ha capito che lo faceva per proteggerlo, perché comunque saresti sempre stato il fratello di,
1: certo.
0: Già non è facile essere fratello di Pino Daniele comunque, ma comunque in ogni caso lui l'ha fatto per questo motivo. Ma nell'intervista, che vi consiglio di leggere perché davvero ci sono tanti aneddoti stupendi, anche inediti, sulla vita di Pino Daniele, si parla tanto in questi giorni di Pino Daniele, perché tra l'altro sta per uscire un biopic, come lo chiami tu?
1: Biopic,
0: ecco, vedi che sbagliavo. Biopic sulla vita di Pino Daniele, Io so pazzo, c'è già il trailer che ha suscitato polemiche, ma noi non ne parliamo in questo momento. Nei racconti che fa Nello su Pino c'è il racconto di lui che il 15 di agosto, Ferragosto, tornava a Napoli sempre per trovare papà, e arrivava a Napoli e l'unica cosa che voleva era papà e i peperoni imbuttunati, giusto? Si dice così,
1: sì,
0: Marta?
1: I peperoni buttunati della madre, sì.
0: Sì, sì, sì, quella cosa che più o meno a tutti capita, no? Tutti,
1: certo,
0: abbiamo quella cosa che, anche se viviamo altrove, tutto non vogliamo, quando torniamo a casa vogliamo quella roba lì, sempre,
1: sì,
0: la stessa
1: pasto, certo.
0: Sì, sì, sempre quella cosa che sogniamo. Io non so, io per esempio ho il pesto di mia mamma.
1: Io
0: quando
1: le
0: torno,
1: della nonna, sì.
0: La cotoletta della nonna. Maurizio, vabbè, non ha un cuore, lo sappiamo, quindi non avrà niente. Io mi approfitto di questa cosa che lui non parla, perché così gli dico le cattiverie e lui le deve subire, capito? Allora, io farei una cosa, anzi farei due cose,
1: sì,
0: velocemente. Anche questo è un giro rapido, quindi approfittate di questi 3-4 minuti. 347-342-5220. Pensate, magari non avete mai mandato un messaggio a una radio e lo fate per la prima volta oggi. Avete anche il mio numero di cellulare privato, lo sai, Marta, che io lo do sempre, no? Se volete potete scrivere anche sul
1: però
0: mio. Sì, lo do sempre io il mio cellulare, gli ascoltatori ce l'hanno tutti. Mandateci voi un messaggio raccontandoci, anche con un po' di storia, ok? Come siete Pino Daniele voi? Cioè, lui 15 agosto torna a Napoli, compleanno del papà, peperoni imbuttonati della mamma, e voi cosa chiedete? Qual è il vostro cavallo di battaglia? Nel frattempo, Maurizio, non ti innervosire. Adesso faccio una cosa che in radio non si fa mai, ma d'altronde sapete che io sono fatto un po' così. Tranquilli, poi tornano Linus e Nicola il 31 di agosto, quindi torna tutto normale. Di solito la regola dello speaker bravo in radio è che tu fai partire la canzone, ok, e finisci di parlare quando il cantante inizia a cantare. Questa canzone di Pino Daniele che facciamo adesso ascoltare, l'abbiamo scelta con Sabrina, è talmente bella che io me ne frego delle regole della buona radio e ve la facciamo sentire tutta dalla prima nota, anche se c'è solo musica, e non si parla sopra i capolavori, soprattutto se sei Rudy Zerbi, quindi muto zitto e fai partire la canzone.

0: Pino Daniele, Napoli 10:23. Sì, vi è piaciuta? È piaciuta la canzone? Sì. È piaciuta la canzone, è piaciuta molto, sentiamo.
1: E niente, qualsiasi cosa tu stia facendo, io almeno parte questa canzone, mi fermo, mi blocco, piango, piango di gioia, di piacere. È tutto, boom, è una valanga che ti travolge.
0: È vero.
1: Ma non riesci a far niente. Solo dirlo a voi. Grazie Rudy.
0: Grazie, grazie, grazie a Rudy. Grazie anche a Sabrina, perché l'abbiamo scelta insieme questa canzone. Volevo salutare, scusate, tra i tanti messaggi mi è arrivato un messaggio sul cellulare della mia amica, una donna che io stimo a livelli proprio fotonici, perché è una donna eccezionale, una madre straordinaria, una moglie meravigliosa, che è Elena Santarelli. Non parlo mai degli amici, però ci tengo, perché lei se lo merita, e lei risponde, ha risposto alla nostra domanda, ecco. E ai suoi peperoni imbuttonati di Pino Daniele vi abbiamo chiesto qual è il vostro classico, quello che quando tornate a casa chiedete, e lei ha scritto: voglio le fettuccine fatte a mano di mia mamma con il ragù fatto con la ricetta di nonna, che è nata e cresciuta a Riccione, e se fosse nonna quale chiederei la piadina con lo strutto. Elena, ti voglio bene tanto, a te e a Jack. Va bene, andiamo avanti. Ascoltatori, messaggi degli ascoltatori, ci sono classici di tutti i tipi, giusto? Che poi sono i veri classici, dalla pasta al forno al pesto, c'è sempre un anniversario, qualcosa da festeggiare.
2: Qualche anno fa tornavo da una vacanza in Austria e dopo una settimana di zuppe e zuppette avevo assolutamente bisogno del pesto della mia nonna.
0: Certo.
2: Che le voglio un bene dell'anima, ed è il mio go to assoluto, letteralmente, anche perché fin da quando sono piccolo lo facciamo insieme.
0: Questa cosa al finale è bellissimo, fare, sì, insieme. Cos'è che ha detto Marta, tu che sei giovane? Go to?
3: Il suo go to, cioè la cosa, tipo il tipo cavallo di battaglia.
0: Ah, ok, quella cosa che ti muove ad andare lì, go to per quello, no?
3: Sì, no, è la cosa che vai in automatico, cioè che scegli per prima, sempre.
0: Grazie, ho imparato un'altra cosa oggi. Go to, il mio go to.
1: Okay, ciao, okay. DJ.
0: Ciao.

0: Io vorrei tanto che tornasse mio nonno per mangiare la sua pasta rosa.
1: Oh,
0: un abbraccio, ciao.
1: Ma io non volevo farvi piangere così, però, porca miseria. C'è un cazzone che ha mandato un messaggio, non c'è uno che stempera tutto, niente, ma
2: no,
1: solo sentimenti.
2: Tutti molto carini, certo.
1: Vabbè, allora dai, ancora uno, ancora
2: vai.
1: Uno, dai, pasta al forno, vediamo se questo è leggermente meno commosso.
0: Allora, io il 15 di agosto è l'anniversario del matrimonio dei miei genitori, napoletano, e per me è obbligo passarlo con loro e cucinare, ci crederete o no, ma è così, la pasta al forno, che da noi a Napoli si dice la pasta imbottunata, con le polpettine,
1: sì,
0: le melanzane, la ricotta, l'uovo sodo, insomma, tipico ferragostiano.
1: Eh beh, certo, una roba leggera. Beh, anche Pino Daniele, nel racconto di Nello, dice che comunque il 15 d'agosto, compleanno del papà, mangiava i peperoni imbottunati, che non sono proprio super estivi. Senti, le vibrazioni che sentite ogni tanto nel microfono sono... è il mio telefono che sta esplodendo di messaggi di persone che continuano a scrivere di questa cosa... Pino Daniele ha emozionato veramente tutti. Maurizio, sono talmente confuso, felice, emozionato anch'io, che non so più cosa... Metti un disco, fai tu, vai. Ah, vabbè, allora i Gypsy Kings di peperoni buttonati, secondo me ne hanno mangiato delle teglie in... Poi vi racconto una cosa dei Gypsy Kings che vi giuro fa ridere a dei livelli allucinanti. Tra poco la vera storia dei Gypsy Kings, non sto scherzando.

0: Kings su Radio DJ. Allora, la vera storia dei Gypsy Kings in 40 secondi, però la voglio dire perché fa molto ridere. Negli anni 90 lavoravo alla Sony, la casa discografica, e i Gypsy Kings erano artisti della Sony, quindi c'è stato un periodo negli anni 90 quando hanno fatto il Greatest Hits che si ascoltavano solo i Gypsy Kings in Italia. Il loro disco fu un successo pazzesco, milioni di copie, tutti pazzi per i Gypsy Kings, proprio il periodo di questo disco, e loro venivano a fare promozione in Italia. Il problema qual era? Che i Gypsy Kings, che sono veramente un gruppo formato da Rom, che fanno parte proprio della famiglia dei Calo, ok, sono residenti, vivevano in Camargue in Francia, e sono tantissimi: Pachai Reyes, Sue Reyes, Pablo Reyes, Canut Reyes, André Reyes, sto leggendo tutti i Reyes, tutti i fratelli, e tu non sapevi mai chi venisse giù veramente. Cioè, i Gypsy Kings in teoria erano tre o quattro, no? Ma ogni volta veniva giù uno diverso che aveva voglia di venire giù. Tu ti trovavi sempre qualcuno, e i Gypsy Kings erano sempre diversi, non sapevi mai chi arrivasse. Chi aveva voglia di uscire dalla Camargue veniva giù e ti vedevi questi: siamo i Gypsy Kings, ma come, erano diversi l'altro? Sì sì, ma siamo sempre Reyes, siamo noi, siamo una un po' come i Village People, era la stessa storia uguale identica, erano truccati, non sapevi mai chi veniva giù, chi veniva giù veniva, tra l'altro,
1: una
0: infatti,
1: delegazione.
0: Eh sì, beh, i Village People negli anni di picco tu vedevi che nella stessa sera suonavano in cinque città diverse, tanto sotto la maschera non sapevi c'era. Si mettevano i baffi finti, chi è? Siamo i Village People. Vabbè, dai, si scherza un po', ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola ed un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'1 e il 2 agosto a Marina di Massa.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
4: Sali.
3: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
5: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
6: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
7: Doppio Malto!
8: Birra, cucina e felicità.
5: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
12: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
13: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
14: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
15: Have fun with
16: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.

0: Manu ciao su Radio DJ, sono le 10.39 e in quest'ora il nostro destino è quello di parlare di artisti, perché abbiamo raccontato la storia di Pino Daniele tramite le parole di Nello Daniele, suo fratello, e adesso Marta parliamo di un artista italiano che rende onore al nostro paese, perché è famoso in tutto il mondo sia in versione band che in versione solista. È un quiz, vediamo se state indovinando. Che è sposato, si sta per sposare con una grande diva del cinema, giusto?
1: E della musica
0: già, e della musica, avete già capito, dai, alla fine avete capito. Si parla di Damiano David. Però questo grande uomo è, alla fine, quando è in vacanza, è un po' come tutti noi.
1: Ma certo, si diverte, si lascia un po' andare.
0: Si diverte, si lascia andare. Avete presente un po' quelle cose che facciamo in vacanza che non faremmo in nessun altro momento dell'anno? Perché in vacanza perdiamo un po' il freno inibitorio, no? Cioè sì. facciamo un po' quella inibitore. Controlla un po', che poi ci scrivono che ci tengo a risolvere questo
1: freno
0: problema.
1: Freno inibitore
0: che
1: o inibitorio?
0: Ah, aspetta, quindi non ho sbagliato. Meno
1: corretta
0: male,
1: è freno inibitore.
0: No, siamo un programma di divulgazione ascoltato dai prof, sì, dagli universitari, da
1: Alessandro
0: tutto.
1: Alessandro Magno, sbagliamo su questo.
0: Non si può, quindi meno male che inibitore. Non ho sbagliato. Oh, perfetto. E dicevo...

0: Anche lui è come tutti noi, in vacanza perde i freni e fa delle cose che dovrebbero rimanere in vacanza. Cioè, quello che fa in vacanza deve rimanere in vacanza, giusto? È un po' così.
1: Sì, esatto.
0: Ognuno di noi ha quella cosa, che ne so, il torneo di burraco seduto la sera in piazza tra noi anziani.
1: Sì.
0: Per esempio, i racchettoni, quelli smodati con i bambini, che batti anche i bambini senza vergogna.
1: Sì.
0: Non ridere, la verità. L'acqua gym, diciamoci, siamo onesti.
1: Sì, tornei di biliardino.
0: Ma con le parolacce a schiaffi.
1: Sì.
0: Quei momenti, cioè, ognuno di noi ce l'ha. Io lo dico in modo. Io, per esempio, in vacanza perdo la ragione con le carte a burraco. Già qui
1: bellissimo.
0: A Campiglio, adesso appena arrivo in Sardegna e in Sicilia faccio delle robe vergognose, non parlo con nessun, litigo, lancio i mazzi in faccia alla gente, cioè proprio non ho...
1: Ah, fai proprio
0: me la
1: tornei
0: prendo.
1: Con sconosciuti?
0: Sì, con sconosciuti, perché è più bello, perché gli amici vuoi bene, gli sconosciuti li insulti. Damiano David cosa fa? Voi immaginate le vacanze di Damiano David e della sua futura moglie sugli yacht a fare robe incredibili? No, cosa fa Damiano David?
1: No, adesso si trova in Puglia.
0: Sì.
1: Alla masseria Antica Lama, una masseria del 600 vicino a Fasano, provincia di Brindisi, ed è diventato un po' virale sui giornali oggi il video di lui che canta al karaoke un pezzo di Califano.
0: Vai Damiano! Questo è Damiano, eh? Senti, senti.

0: bravo però, eh. Bravissimo. Oh, io ho sempre detto che Damiano Davide era bravo, ma fatto così Califano non ho mai sentito. Bravo, bravo, bravo. Califano è un classicissimo, eh.
1: Beh, è un cavallo di battaglia del
0: il miglior d'Italia. Califanista d'Italia è Alessio Sacara, il nostro campione mondiale di tutto, che è un grande campione di Califano, però insomma sono tanti gli imitatori di Califano, perché sembra facile, no? Ma dai che vai un po' così col cavolo, eh? Califano era non ridere, la gente quando imita Califano deve farlo svociato per forza, non è così, è come Vasco, no? Sono quelle voci che sembrano ma poi hanno quella magia che certo. Col cavolo che la rifai. Allora 347 342 5220 quelli

0: Damiano David su Radio DJ. Scusate, cioè abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, per fortuna subito risolto, credo. Quindi non so, Marta, dove ci siamo fermati mentre stavamo parlando, però stavo dicendo che, come Damiano David, tanti di noi in vacanza perdono un po' la testa con delle attività che poi quasi negano di fare, giusto?
1: Sì, e che comunque abbandonano immediatamente una volta tornati a casa, cioè che lo fanno solo in vacanza e poi durante l'anno non lo guardano più.
0: Quello che succede in vacanza rimane in vacanza.
2: I segreti di vacanza rimangono in vacanza. Tipo andare ogni mattina alla reception del villaggio e chiedere scusi, ha trovato un costume in giro.
0: Cosa hai fatto con quel costume lasciato in giro?
1: Ma no, perché era finito il bagno, l'ha lavato, l'ha steso, non l'ha tirato su.
0: No, poi ci sono anche i ladri di costumi, lo sapete,
1: certo.
0: No? Quando voi lasciate il costume ad asciugare appeso su quella cordicella al sole, c'è sempre qualcuno che fa, è come gli ombrelli.
1: Certo.
0: Io mi ricordo quando vivevo al mare, fatto 20 anni a Santa Margherita Ligure, era un classico. Cioè passava uno, tu dici che schifo usare il costume. Ho capito, lo porti a casa, lo lavi, lo igienizzi, è un costume nuovo, rubato. Capito?
1: Ah, che bel consiglio.
0: Beh, ma ragazzi, quando
1: non fatelo a casa.
0: No, no, fatelo a casa, ma funziona. Ci sono anche quelli che non lo igienizzano neanche perché non ne ha un bisogno urgente, capito?
1: Oh, splendido.
0: Quindi lo metti al contrario,
1: certo.
0: Come si fa con le mutande quando
1: le
0: fai?
1: Certo.
0: È così, andiamo.
3: Io d'estate in montagna gioco ad uno,
0: sì,
3: con degli altri ospiti dell'albergo del Belgio. Ci incontriamo ogni estate e giochiamo tutte le sere ad uno. Poi durante l'anno non gioco mai, soltanto d'estate. Ciao Raffaella da Bari.
0: Ciao Raffaella da Bari. Il motivo per cui le tabaccherie e le edicole dei paesini, che sapete che nella tabaccheria, nell'edicola del paesino, vendono tutto quello che ti serve,
1: certo.
0: No? Quando tu vai nel paesino, dove vai a comprare la crema, i giochi, le medicine, l'autan, tu compri tutto più o meno lì, giusto?
1: Certo.
0: Lo trovi sempre nello stesso posto. Anche il canotto a volte. Canotto,
1: sì,
0: di moda di quest'anno, che non sappiamo qual è. Qual è il gonfiabile di moda di quest'anno?
1: Guarda, non lo so, però
0: ce lo facciamo dire.
1: Sarebbe molto bello. Io, il mio sogno è il coccodrillo gonfiabile, che è una cosa vecchissima, ma non sono mai riuscita ad avere. Ho deciso che lo comprerò quest'estate.
0: Non scherzare sui coccodrilli, che sai che ci sono stati tanti avvistamenti questi giorni.
1: No, io lo vorrei gonfiabile, non vero.
0: Ieri, parlando degli argomenti da vacanza, sai quelle cose che tu racconti, quegli aneddoti a volte anche assolutamente fake, ma che racconti?
1: Certo.
0: Ieri eravamo in giro con una serie di amici e è venuto fuori che, cosa alla quale io non credo, però l'aneddoto da spiaggia lo rende vero, che esistono anche i coccodrilli d'acqua salata.
1: No.
0: Che vanno in mare.
1: Vado subito su Google perché...
0: Vai a controllare.
1: Coccodrilli
0: io mi sono giocato, giuro, mi hanno detto che è verità. Io invece ho raccontato la storia del Canadair, l'aereo, quello che tira sull'acqua per gli incendi, che ha preso il suo mozzatore e l'ha ributtato, che l'hanno trovato poi in una foresta su un albero.
1: Ma guarda, scusami, purtroppo
0: Me era verissimo, per me era tutta verità. Vabbè, Maurizio, mettiamo un disco e poi controlliamo se è vero il suo mozzatore del Canadair di 40 anni.
1: No, il coccodrillo è vero.
0: E il coccodrillo di mare, dopo, mettiamo un disco. Perché qui c'è della verità, ci sentono delle cose, siamo un programma di verità.

0: Madame su Radio DJ, 10 e 53 minuti. Ormai siamo spaventati dalle canzoni che sembra che finiscano e poi hanno l'ultimo pezzettino così su bianco che ti frega e non vuoi parlare sopra il cantante. C'è successo con Biagio, Antonacci in diretta, abbiamo fatto una figuraccia. La canzone con Giuli, io parlavo e lui nel frattempo cantava sotto ed era anche al telefono, quindi eravamo tutto un grande casino. Marta,
1: sì.
0: Speciale coccodrilli d'acqua salata, speciale sommozzatore col Canadair e poi abbiamo un premio da farvi, anche perché poi nella terza ora parleremo di architettura, di robe altissime, quindi cazzeggiamo ancora un minuto e mezzo.
1: Allora,
0: vai,
1: intanto
0: Marta.
1: Parto dicendo che il mito del subacqueo pescato per errore dal Canadair è una leggenda metropolitana priva di qualsiasi fondamento reale.
0: Ecco, e io ieri l'ho spacciata come verissima.
1: Vabbè. Purtroppo invece il coccodrillo di acqua salata, detto anche coccodrillo marino, esiste. Perché
0: sì.
1: mi dispiace dirlo, amo tutti gli animali, è veramente brutto.
0: Perché è mai esistito un coccodrillo bello?
1: No, però
0: no,
1: sai,
0: per sapere.
1: Questo qua è veramente brutto. Comunque brutto. È Vabbè. Definito un killer naturale, perché è un grandissimo predatore in grado
0: sì.
1: di prevalere su quasi tutti gli animali
0: sì.
1: che entrano nel suo territorio, compresi altri predatori come lui, tipo lo squalo.
0: Sì.
1: Ovviamente può attaccare l'uomo. Infatti è stato un grande protagonista di film horror e di avventura.
0: Il coccodrillo o lo squalo?
1: Il coccodrillo.
0: Ok. Allora voglio dire un'ultima cosa, perché vogliamo che oggi andiate al bar, in spiaggia, dove vi pare, con gli amici, abbiate tre cose che nessuno sa da raccontare. Il sommozzatore del Canadair,
1: che è un okay. falso
0: risucchiato, ma che frega, voi dite che è vero. meglio che sia falso, così poverino non è morto nessuno, ma voi venditela come è vero. Un Canadair che tira sull'acqua per spegnere l'incendio, ha tirato su un sommozzatore e l'ha lanciato nei boschi, l'hanno trovato su un albero con la muta da sub e il pin.
1: Perfetto,
0: ok,
1: perfetto.
0: Uno, due, esiste il coccodrillo di mare, che non lo sa praticamente nessuno. Terza cosa, visto che hai parlato di squali
1: sì.
0: ieri, quando ho dovuto poi equilibrare il racconto con una roba vera, perché al Canadair non ha creduto nessuno, ho detto una cosa che in pochi sanno, e cioè che noi abbiamo tutti paura degli squali, ma in realtà gli squali nel mondo
1: sì.
0: Uccidono veramente pochissimo, cioè muoiono poche, forse neanche 20 persone all'anno mangiate dagli squali.
1: Comunque
0: muoiono,
1: non proverei, cioè,
0: muoiono, sì, va bene, hai ragione, muoiono molte più persone con una noce di cocco che cade dall'albero in testa. Tipo 4 volte più degli squali o 5 volte più degli squali.
1: Abbiamo delle statistiche.
0: Sì, sì, poi vai a controllare
1: adesso
0: e dimmi
1: controllo.
0: Se non
1: è. Se vuoi però ti posso dire che il coccodrillo marino è un'ottima forchetta. C'è scritto su questo articolo.
0: Basta, finiamola con le cavolate. Però controllate, vi dico solo cose vere. Allora abbiamo un bellissimo premio da farvi e questo è proprio vero, vero, vero. Tra poco premieremo uno di voi. 347-342-5220. Due pettorali per la DJ Ten più bella, più iconica, quella di Milano. 4 ottobre.

0: Dal selfie più sportivo del mondo. Basta anche la faccia, anche se siete sul divano, basta che facciate finta di avere una faccia sportivissima. Tra poco il regalo, i nostri pettorali della DJ Ten.
1: Tu cosa fai stamattina? Alzati che è tardi, su Radio DJ c'è Zerbi.
2: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Massa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su Enel.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Sto lavorando fresco, Polli, facciamo presto.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: È pieno in store su arcaplanet.it.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
9: Pochi secondi alle 11. DJ!

0: The Pausa Magnetic su Radio DJ. Questa mattina mi faccio delle domande sugli accenti. Mi chiedevo se fosse Bausa o Bausa, un po' milanese, invece è Bausa, mi conferma. Grazie mille, ragazzi. E mi faccio anche delle domande sulla città dalla quale proviene, forse dove vive, la vincitrice del nostro premio Fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: I pettorali per la DJ Ten di Milano li trovate iscrivendovi sul sito di Radio DJ. Fate in fretta, che poi non ci sono più, stanno volando letteralmente, ma d'altronde Milano, lo sappiamo, è la città proprio dove è nata la DJ Ten, e quindi è giusto che tutti vogliano un po' partecipare. Katia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Katia, sai perché ho detto prima degli accenti? Perché non voglio fare brutte figure, perché sei in Trentino come me in questo momento, io sono a Campiglio, e mi sono chiesto Levico o Levico? Io direi Levico, ma non
2: Levico,
0: so.
2: Levico.
0: Ah, Levico. Giusto, Levico. Levico Terme.
2: Sì.
0: Giusto? Ok. Dove sei? In Trentino dove? In che zona?
2: In Valtusana.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi non siamo vicini, diciamo così.
2: No, non siamo vicinissimi.
0: No, perché il Trentino sembra, però non, è bello grosso, il Trentino.
2: È esteso.
0: È estesissimo. Allora, senti, con chi vai a fare la DJ Ten a Milano?
2: Credo con mio marito.
0: Ok, credo.
2: Se ha voglia di venire.
0: E se no, trovi un altro più bello, sai che problemi non ha, e ci, certo, vai con qualcun altro. Fai la ten o farai la five? Cosa scegli?
2: No, la ten.
0: Giusto, sì. Sei una di quelle che piacciono tanto a me, a Linus, che la fanno senza competitività, quasi, certo, camminando, certo, per goderti l'esperienza?
2: Certo, sicuramente sarà così.
0: Sì, è giusto così. Allora, complimenti, hai vinto tu, ci sarò anch'io quel giorno, quindi ci vediamo lì alla partenza della DJ Ten.
2: Grazie, sarà un piacere.
0: Ciao. Che disco. 1986, David Bowie. Io lo dico Bowie, a proposito di accenti, pronunce non Bowie, però va bene anche Bowie. In un'intervista mitica David Bowie ha detto: chiamatevi come vi pare, sono giuste entrambe le pronunce, quindi siamo sereni.

0: pensa che a me dà fastidio anche parlare sui sax. Mi dà fastidio parlare su tutto, Maurizio. Non mi sarei perso questo assolo di sax neanche un momento, ma d'altronde poi il pezzo sfuma, quindi bisogna farlo. David Bowie, Absolute Beginners, sono le 11:09. E a proposito di principianti, sta per iniziare un'ora, prima che arrivi Laura Antonini alle 12, in cui parleremo tantissimo delle vostre città, quindi diventeremo un po' architetti, giusto Marta?
1: Sì.
0: Poi un po', come possiamo dire, parleremo di animali di tutti i tipi, quindi come vogliamo definirci? Diamoci una laurea anche lì. Vogliamo darci
1: un po' scienziati,
0: zoologia,
1: sì.
0: Etologi, ci sarà un po' di tutto. Quindi è un'ora interessante dove vi raccontiamo tante cose e dove però vi facciamo una domanda, perché dobbiamo sempre mantenere il format. Una notizia un po' dove c'è un po' di fastidio, un po' di polemica, è una notizia carina.
1: Sì.
0: Adesso la notizia di adesso è carina, però intanto vogliamo chiedervi una cosa, con calma, rispondeteci con calma, pensateci bene. Una cosa che vi piace tanto e una cosa che invece vi dà fastidio del posto dove vivete, della vostra città, del vostro paese. Quindi, che ne so, abito a Vercelli, mi dà fastidio che non ci sono parcheggi e non si circola bene, però ragazzi, quando cammini in mezzo alle risaie è un sogno meraviglioso, tra
1: perfetto,
0: una zanzara e un girino. Quelle cose lì. 347 342 5220, mi raccomando, contribuite copiosi. Una cosa che vi piace e una che vi dà fastidio del posto dove vivete, pensateci bene con calma, senza fretta. Allora, Corriere della Sera di oggi, cultura e tempo libero, pagina 9, racconta dei grattacieli di Milano. Intanto, Marta, mi confermi che Milano è la città italiana con più grattacieli? Sì,
1: sì, te lo confermo.
0: Sì. Ok. Sono oltre 200 gli edifici alti almeno 50 metri. Il record italiano è quello delle torri Unicredit, Allianz e Solaria, 209 metri, 191 metri, 175 metri. Ma forse non tutti sanno, io non lo sapevo, che prima che nascessero i primi grattacieli, c'era proprio nel piano della città di Milano la regola che non bisognava mai superare l'altezza della Madonnina. Quindi
1: sì,
0: non potevano esistere edifici che superassero l'altezza della Madonnina, del Duomo, che è alta quanto? Quanto, Marta?
1: Allora, vabbè, da sola 4,16 metri, che non penso sia quello il numero che ci interessa, ma da terra 108,5 metri.
0: 108. Quindi per un lungo periodo potevano esistere grattacieli più alti di 108 metri. I primi due grattacieli che sono nati nella città di Milano sono nati nel 1923. Oggi fa un po' ridere che li chiamassero grattacieli, perché in realtà erano due edifici in piazza Piemonte, pensate ragazzi, che credo siano ancora lì adesso, poi magari sì, sono ancora lì, giusto, alti 38 metri, quindi più o meno un palazzo di 10 piani. Adesso
1: più o meno,
0: l'architetto
1: sì,
0: che me, dai. Era il 1923, i primi due sono stati questi. Poi a un certo punto è successo che il piano regolatore è stato cambiato e quindi è arrivato il permesso di superare la Madonnina, quindi di superare quei 108 metri, ed è arrivata la prima torre di 116 metri, che era la Torre Breda, senza l'antenna, altezza al netto dell'antenna, ok, 31 piani all'angolo tra Vittor Pisani e Viale Tunisia. Questa è un po' la storia dei grattacieli di Milano, lo sapete ormai, li vedete un po' tutti nello skyline, dal nido verticale, la Torre Unicredit, sono belli da vedere. Mi viene in mente di dire una cosa, che molto spesso noi camminiamo con la testa bassa guardando uno schermo, che è anche pericoloso, ma soprattutto ci fa perdere quello skyline meraviglioso e questi grattacieli che a volte erano bruttissimi, ma quelli nuovi sono anche molto belli da vedere, direi.

0: e Bresh, parlare d'amore. Ieri parlavamo della scuola genovese nella musica italiana, di questa new wave. Ieri avevamo passato quale pezzo, però non era questo, era altri due liguri insieme, secondo me. E in questo caso
1: forse era l'altro ieri questa.
0: Ah, era quella, era la stessa canzone, ok. Saif, che è di Santa Margherita Ligure, proprio il mio paesino del quale parlavo pochi secondi fa, e che ama stare lì, ama stare nei posti dove è nato, dove ha vissuto, e questa cosa mi piace molto. Allora, stiamo parlando delle nostre e vostre città. Abbiamo raccontato la storia dei grattacieli di Milano oggi sul Corriere della Sera. Vi ho chiesto di scriverci una cosa che amate molto e una cosa che invece non vi piace per niente del posto dove abitate. Quindi così facciamo le cose belle e anche la polemica, giusto Marta?
1: Certo.
0: C'è polemica negli ascoltatori o no? C'è un po' di polemica?
1: Sì, ce n'è.
0: Ok, però prima una curiosità toppissima mandata da un ascoltatore che ha lavorato sul Pirellone, quindi ascoltiamolo perché è una voce autorevole.
2: Io ho lavorato sul tetto del Pirellone prima che costruissero tutti gli altri grattacieli, e c'era, mentre noi facevamo i lavori, in un angolo c'era una cassetta, e andate lì dentro e c'era una statua della Madonna, una Madonnina, perché tutti gli edifici più alti del Duomo, comunque della Madonnina, dovevano avere una statua della Madonna sul tetto.
0: Bello, che bella storia, ragazzi, questa è bella vera.
1: Adesso si può superare, ma bisogna avere la statuetta.
0: Devi comunque avere una statuetta della Madonna. È una storia bellissima. Peccato non avere il nome di questo ascoltatore, che comunque ringraziamo tantissimo per questo contenuto molto più interessante delle cose che ho raccontato.
1: Si chiama
0: io.
1: Stefano.
0: Bravo Stefano, grazie. Vado di cose belle e polemiche?
1: Vai.
0: Dai, andiamo. Partiamo da Sesto Calende, sentiamo.
3: Sesto Calende è il paese più bello del mondo, me lo sono anche tatuato. Simbolo il ponte di ferro che ci ha girato il video di Peter Pan, anche Ruggeri.
0: Ah.
3: Nota negativa, viene tagliato in due il paese dal Sempione, traffico malefico.
0: Vedi, bello, così li vogliamo, capito? Sì. Questo è proprio il senso dei messaggi che vi stiamo chiedendo. Andiamo avanti, parliamo di aspetta, Vicenza, dai, Vicenza, andiamo su Vicenza.
4: Io abito a Vicenza, quello che apprezzo tantissimo è la qualità dei palazzi del centro storico di Vicenza. Quello che detesto è l'incapacità di noi vicentini di valorizzare la nostra città, sia da un punto di vista politico, ma anche proprio dei cittadini stessi.
0: Quello mi piace. Partite un po' tutti come Renato Pozzetto. Io abito a Sesto Calende, è proprio il racconto a un ragazzo di campagna. Mi piace moltissimo. Con chi vogliamo continuare? Vogliamo continuare con Augusta?
1: Sì.
0: Dai, vediamo, sentiamo, Vai.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Risposta facilissima. Vivo ad Augusta.
0: Sì.
5: La cosa più bella del mio paese è che c'è un mare meraviglioso.
0: Sì.
5: La cosa che detesto di più, le raffinerie che inquinano l'aria. Ed è un ricatto lavorativo e sociale per quella città. Ciao.
0: Ciao. Mamma mia, come siete bravi, come l'avete preso sul serio. Chiudiamo dopo questa cosa così con un sorriso a denti stretti, come direbbe la vecchia settimana enigmistica. Vado, questo mi fa molto ridere.
6: Abito in un posto meraviglioso, stupendo. Non posso dire nulla. Se proprio devo trovare una roba che mi dà fastidio, è mia moglie.
1: Ecco. Perfetto.
0: Molto bene.
1: Okay.
0: Direi che possiamo andare avanti in questo
1: giornata.
0: Modo. Noi siamo i Rudini, un programma dove nello stesso tempo puoi soffrire ma anche sorridere molto. Siamo fatti così, ci piace così.

0: Oggi faccio fatica, ragazzi, con tutte queste meraviglie fra voci, sassofoni, assoli e tutto. Entrare su Beyoncé, mi dispiace, ma lo dobbiamo fare. Love on Top su Radio DJ, sono le 11:25. A proposito di grattacieli, stiamo ascoltando tutti i vostri messaggi su quello che vi piace e non vi piace le vostre città, e dopo la pubblicità facciamo un altro speciale con tutte le vostre voci. A proposito di grattacieli, il grande incubo di chi va sui grattacieli e ha un po' paura dell'ascensore, qual è, Marta?
1: Quello di rimanere bloccati in ascensore, l'ascensore si ferma, tu sei a metà fra un piano e l'altro e sei chiuso lì. Ed è successo ad Emma.
0: Ecco, è successo a Emma perché in queste ore c'è questo video che gira viralissimo della povera Emma che... Quanto è rimasta chiusa in ascensore? Mi sa
1: parecchio.
0: Allora,
1: sì, è rimasta un pochino, quasi un'ora. Era lei e la sua manager che erano scese per buttare la spazzatura, tornando indietro, risalendo, l'ascensore si è bloccato. E ha fatto un po' ridere perché lei poi, ovviamente hanno fatto dei video dove lei diceva: me ne capita veramente una al giorno, tutti a me.
0: Accade, è successo anche a me non troppo tempo fa, con questo caldo mostruoso in un ascensore di quelli, avete presente quelli antichissimi di legno?
1: Legno.
0: E per fortuna ci hanno tirati fuori, perché a un certo punto proprio io sentivo che mancava l'aria e mi sono anche leggerissimamente andato sotto, no, giuro, mi è preso il panico.
1: Metaforicamente
0: okay. Per fortuna, ma ti garantisco che a un certo punto ho detto: non c'è più aria, ed eravamo in tre e un bambino anche, quindi insomma non è stato proprio piacevole.
1: Certo.
0: Vabbè, a proposito di paesi, città, paesini, borghi dove vivete, che ci state raccontando, ve lo sto dicendo in questi giorni, ma ci tengo a ridirlo con grande pazienza e detto molto bene, c'è un'iniziativa meravigliosa di Confesercenti che cerca di sensibilizzare le istituzioni a proteggere e salvare il commercio di prossimità. Cioè, cosa significa? Significa che stiamo rischiando non solo di spopolare borghi, piccoli paesi che invece devono vivere e sopravvivere, ma stiamo perdendo, e chiudono centinaia, migliaia di attività in Italia di piccoli commercianti che hanno quei piccoli negozi di cui parliamo molto spesso, che stanno chiudendo perché non ce la fanno più. Allora, si cerca di fare in modo che le istituzioni li aiutino, quindi vi prego, per cortesia, prendetevi un minuto, è gratis, non costa niente, non vi chiedono niente di strano, basta andare sul sito, adesso vi spiego tutto passaggio per passaggio, ok? Però che voi siate dei clienti o che siate degli esercenti che hanno delle piccole attività, che amano le piccole attività e le vogliono proteggere, ascoltate questo messaggio e prendetevi un minuto per andare a mettere una piccola firma. Davvero ne vale la pena. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare è semplice e veloce e potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro, e da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia fitness mania.
10: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Perché? Perché?
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Have fun with
2: il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
4: Radio DJ, One Nation, One Station. Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Ariana Grande su Radio DJ, 11:35. Volevo fare una dissertazione filosofica sui testi delle canzoni di questi ultimi mesi, che sono tutti molto di sentimento, ok? Però Maurizio Rosato mi ha detto che non è il caso. Però un giorno mi perderò su questi titoli, soprattutto particolari, come questo: Hate that I made you love me, cioè odio che ti ho fatto innamorare di me. Pensateci, eh. E poi c'è anche quella bellissima canzone di Somber, anzi poi chiediamo a Sabrina se domani ce la rimette, perché ci piace un sacco, quella My body isn't ready, cioè il mio corpo non è pronto.
1: Ah, è vero, lo citavamo ieri.
0: Per dirti che mi piaci, ma non ho il coraggio di dirtelo. Sono tutti titoli un po' particolari. Vabbè, torniamo a noi. Torniamo a noi. Stiamo parlando di notizie che oggi sono sui quotidiani, che riguardano le nostre città. Abbiamo parlato dei record di Milano, dei grattacieli. Tra un po' parleremo di avvistamenti di animali di tutti i tipi, sempre notizia di oggi dei quotidiani. Vi abbiamo chiesto una cosa che vi piace, una cosa che proprio non vi piace, con anche un po' di polemica, delle vostre città, dei posti dove abitate. Sentiamo.
2: Ciao, sono Diego da Bagheria.
0: Ciao.
2: Una cosa che mi piace della mia città è che ho tutto vicino, ma una cosa che non mi piace è che non ci sono molti parchi.
0: È vero. Però questo era un ragazzo giovanissimo, Marta. Secondo me aveva massimo 14-15 anni, e è un'osservazione...
1: Ha già inquadrato, certo.
0: Pertinente.
3: Ciao,
0: sì.
3: Io sono Matteo, abito a Lecco, dove abbiamo il lago più grande del mondo, il lago di Lecco, e non quell'altro, ma il lago di Lecco.
0: L'altro.
3: Abbiamo delle montagne bellissime. La cosa che mi piace meno, purtroppo, è il livello di microcriminalità che si sta espandendo. Viva Lecco, ciao, grazie.
0: Ciao fratello, sappi che purtroppo quel livello lì è generalizzato, quindi non è che mal comune mezzo gaudio, però comunque purtroppo è un grande problema. Anzi, posso dire una cosa? Un abbraccio e un ringraziamento alle forze dell'ordine, che in tutti i modi stanno cercando di lavorare per aiutarci, e ci tengo a dirlo molto molto molto.
4: Sì, sono Raffaella da Cesena e sono molto orgogliosa di essere una cesenate e molto orgogliosa anche del nostro sindaco. Devo dire che è una città a misura d'uomo, in cui si sta molto bene, anche come nel resto della Romagna, e non ho proprio nulla da dire, perché nonostante non sia la città perfetta, ideale, è comunque una città dove io sono cresciuta e sto veramente molto bene.
0: Grazie al sindaco di Cesena, sai il messaggio se lo manda da sua.
1: Nulla
0: e
1: da dire.
0: E al sindaco di Cesena. E adesso passiamo, prima di chiudere col botto, passiamo a Verona per questo intervento, penultimo messaggio.
5: Buongiorno Rudy, sono di Verona, della
0: Ciao.
5: Mia città. Adoro il lato storico, perché
0: certo.
5: Ha una storia millenaria che si sviluppa su vari strati, e quindi è molto interessante da studiare. Il lato che mi piace meno è che c'è troppo poco verde. Dovrebbero incrementare il verde.
0: Ma dove lo mettono?
5: Quindi in estate è inabitabile ed è difficile visitarla, però incrementando il verde migliorerebbe tantissimo.
0: Ma dove lo mettono? Ciao, buona giornata a te. Non è facile. Nel frattempo arriva un messaggio di polemiche. Dai, apriamo la nostra arena di Giletti, Marta, che oggi siamo un po' morbidini. Debbie scrive: non esiste il lago di Lecco.
1: Perché lei
0: Debbie
1: è di Como.
0: Como.
1: Certo.
0: Lo so, questo è campanilismo.
1: Sì.
0: Dai, scatenatevi. Dai, questa cosa che non esiste il lago di Lecco, lo so che metterà le mani nel sangue di tanti di voi. Chiudiamo questo intervento con un messaggio che ci ha fatto molto ridere.
6: Ma vuoi mettere a abitare a Bispecqua, ovvero Busto d'Arolfo? Non abbiamo il mare.
0: Però?
6: Non abbiamo i fiumi.
0: I fiumi, però.
6: Abbiamo sì e no il canale.
0: Sì.
6: I Loresi.
0: E?
6: Siamo giusto a malapena serviti dalle...
0: Sì.
6: Però?
0: Pullman. Sì, però?
6: Che un casso.
1: Ecco.
0: Un casso.
6: Ma che figata.
0: Ragazzo, io non so chi tu sia, ma tu hai i tempi giusti. Secondo me tu dovresti andare a fare uno zelig, una roba del genere.
1: Stand-up comedy.
0: Per me sì, perché fai molto molto ridere. Fai molto molto molto ridere. Questa canzone parla di paradiso, ragazzi, che è un posto, almeno quello, dove in teoria dicono che si stia benissimo. C'è tutto quello che volete. Cioè, come Busto Garofalo, c'è un cazzo. Ci sono le nuvole. Sta lì tutto il giorno. Che cazzo fai?
1: L'ha veduta bene. Sì.

0: Eiffel 65 su Radio DJ 11.44. Intanto stiamo scoprendo una cosa: che c'è un problema, tipo Pisa e Livorno. Anche
1: il lago di Lecco e il lago di Como, certo.
0: Mamma mia, cosa abbiamo scatenato!
1: Che brutti caratteri!
0: Però ci piace, perché poi siete sempre carini, non c'è mai cattiveria o violenza, però c'è un sacco di... c'è proprio quello spirito lì, insomma. Ragazzi, ho sentito il vocale di quel tipo del lago. Come si chiama quella città che si affaccia sul lago di Como? Mai sentita prima, Lorenzo, da Como.
1: Infatti.
0: E ce ne sono una valanga così, e va bene, questa è una cosa. Tanti messaggi che continuate a mandarci, al punto che quasi la potremmo fare una volta alla settimana questa cosa,
1: sì, di
0: una, molto molto è da rifare, purtroppo il tempo è praticamente finito, però qualcosina salviamo per i messaggi, e poi invece dobbiamo, l'abbiamo promesso oggi, sempre parlando delle cose della nostra città, sul Corriere pagina 6 cronaca di Milano si parla del nuovo ecosistema mappato dai cittadini, avvistamenti di qualsiasi tipo di animale, giusto?
1: Sì, non hanno interpellato, diciamo, degli scienziati, sono andati proprio dai cittadini che abitano nel quartiere e tutti hanno avvistato degli animali che probabilmente fino a qualche anno fa non avremmo visto. Per esempio, una signora ha trovato un geco sul balcone, pappagalli che vivono nel giardino tutto l'anno.
0: Pappagalli via, fuori, vanno mandati via. Pappagallini verdi? Maurizio ride. Adesso gli animalisti insorgeranno. Ve lo posso dire una cosa, belli, quei pappagallini verdi che sembrano quelli dei Caraibi.
1: Sì.
0: Carini, tu li vedi, dici non è vero, guarda che belli, vediamo sempre solo piccioni grigi, bello il pappagallino verde, sembra quello dei Pirati dei Caraibi, bellissimo. Dopo un secondo ti infestano il quartiere, non dormi più, sono dei cazzi micidiali.
1: Però...
0: micidiali. Io non li posso soffrire. Dimmi.
1: Però insieme ai pappagalli ci sono anche gli ibis e i merli, che ormai abitano il quartiere vicino a Viale Abruzzi, qua a Milano. E pare che gli inverni sempre più miti non danno a questi uccelli dei motivi per migrare. E quindi stanno qua, non è che si fanno fatica di andare, capito?
0: Potete migrare e andarvene fuori dalle valli.
1: Non gli serve. Non gli serve.
0: Vabbè, facciamo in modo che gli serva. Perché io il pappagallino verde voglio fare... si mettono lì, fanno questi nidi enormi nei,
1: sugli alberi.
0: E pipipi.

0: Fred De Palma, Anita e Mischilla. A proposito di Fred De Palma e di tantissimi altri artisti, vi dico questa cosa: se siete in zona Roma, segnatevi questa data, 9 ottobre, Piazza del Popolo. Per il momento non posso dirvi altro, ma succederà una cosa meravigliosa. 9 ottobre, Piazza del Popolo, fidatevi di me. Quando potrò vi darò più dettagli, ma intanto segnatevelo, è un venerdì sera, non prendete impegni. Allora, abbiamo finito, Marta, arriva per fortuna finalmente Laura Antonini, noi siamo molto felici, grazie a tutti gli ascoltatori, siete stati pazzeschi come sempre, grazie a Maurizio Rosato in regia, grazie a te, a Marta, ci sentiamo domani sempre qui da Madonna di Campiglio, dove tra l'altro non è che si sta bene, si sta benissimo, Madonna di Campiglio va tutto benissimo, non c'è nientissimo. Cos'è successo? Dica. C'è un disco ancora? C'è ancora un disco? E allora faccio sentire un messaggio, che me frega, guarda.
1: Ciao Rudy, buongiorno a tutti. Nato alla Spezia, sono a Firenze da diversi anni per motivi di lavoro, ma soprattutto sentimentali. La cosa che mi manca di più qui è finire di lavorare e andare a farsi un bel bagnetto al mare nel tardo pomeriggio, l'orario che è migliore. E l'assenza del mare la soffro particolarmente. Poi, per l'amor di Dio,
0: bellissima
1: città. Ci vorrebbe forse un pochino più di verde, considerato anche il momento, però quella del mare è una mancanza che per chi ci nasce non gli passa più.
0: Come non capirti, è il motivo per cui noi a Milano siamo fortunati, perché abbiamo l'idroscalo, che è un po' la stessa cosa. Certo. Giusto, Marta?
2: Sì.

0: È vero, hai ragione Federico, che ci scrivi: video indimenticabile quello di questa canzone, tutti innamorati noi figli degli anni 80 di Pat Benatar. Abbiamo finito per davvero stavolta, Maurizio, confermi o hai un altro disco? Ci sentiamo domani mattina sempre tra le 9.30 e le 12, vi lasciamo tra le meravigliose braccia di Laura Antonini, grazie a... perché grazie Maurizio Rosato in regia, braccia e tutto il resto, non solo le braccia, grazie a Marta, a domani mattina,
1: a domani.
0: Ciao a tutti.
2: Tu cosa fai stamattina? Alzati che è tardi, su Radio DJ c'è Zerbi.
3: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Massa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo

0: Sasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su ford.it.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Tu che dici...
10: ma è buonissimo.
7: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
10: è senza zuccheri aggiunti.
7: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
9: scusi, me ne dà un altro?
7: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09€ al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
18: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
19: Sono le 12 in punto. DJ!
20: E di nuovo il momento delle notizie. Apriamo con la cronaca. Un operaio ha perso la vita e un altro è stato portato in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia in un cantiere edile di Mesagne in provincia di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia locale stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell'ennesimo incidente sul lavoro. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in 7 province irachene hanno ucciso almeno 20 componenti delle forze di mobilitazione popolare, un'alleanza di ex fazioni paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. Altri 32 miliziani sono rimasti feriti. L'attacco, fa sapere il comando centrale americano, segue quelli dei Pasdaran contro una base aerea in Giordania e 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto l'Iran avrebbe acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. La nuova fiammata di violenza nel Golfo fa salire il prezzo del petrolio, che rimane comunque lontano dai $100 il barile. Incerte le borse europee, che hanno azzerato i progressi segnati in apertura. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram Durov per complicità nel terrorismo. Nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, Durov si trova attualmente in Francia. Mosca lo accusa di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Il fuoco continua ad assediare l'Europa, la situazione è lievemente migliorata in queste ore in Francia e Spagna, ma c'è il timore che la nuova ondata di caldo in arrivo e i venti possano alimentare i roghi e allerta incendi anche in Portogallo. E in Australia il fenomeno del Niño, quest'anno particolarmente forte, ha causato un rialzo delle temperature sulla costa orientale, dove si trovano Melbourne, Sydney e Brisbane. Per questo la stagione degli incendi, che di solito prende il via a ottobre, potrebbe iniziare a settembre. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema keniano di Amboseli, alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari dell'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza

0: tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni dei pachidermi. Per l'ente governativo della fauna selvatica non ci sono elementi per ritenere che si tratti di una malattia trasmissibile all'uomo. Chiudiamo con lo sport. Il calcio in programma oggi alle 18 a Roma, nella sede della FIGC, la presentazione del nuovo CT della nazionale italiana Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Nel club azzurro potrebbe entrare anche Zola come supervisore del settore giovanile. Il ritorno di Mancini delude il club di Serie A che puntavano su Conte e suscita polemiche per la scelta in passato dell'FCT di lasciare la nazionale per allenare l'Arabia Saudita.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento è tutto da Andrea Sessa. Buona giornata.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Radio D.

0: Su Radio DJ, non da Boston, però non siamo così strani, così fighi, così particolari, da Roma, così semplici siamo noi. 12.06, possiamo iniziare.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: E siamo andati a googolare Stella Lefty, ovviamente, perché incuriositi con Daniele da quanto raccontato da Francesco Quarna, che è colui che spesso e volentieri ci porta nel mondo delle novità discografiche, che parlava sempre del sorriso di Stella Lefty. Ha ragione, ha un sorriso meraviglioso, una bellissima ragazza, quindi confermiamo quanto detto, non ci sono bugie. Buongiorno, bentrovati dalle 12 alle 14 in questo periodo estivo, in queste 5 settimane tra luglio e agosto ci sono io, ma non sono sola, sono Laura Antonini e insieme a me c'è Gianni. Buongiorno.
2: Buongiorno Laura.
0: Buongiorno Giannino. Hai sempre dei soprannomi tanti tu attraverso il trio oppure ti sei liberato?
2: Mi sono un po' liberato, okay. Però mi è rimasto attaccato il temibile Cioppi.
0: Il temibile Cioppi mi piace però, perché effettivamente tu sei una persona apparentemente innocua, ma lasciatelo in pace.
2: Un serial killer.
0: No, serial killer no, però comunque sia, non andatelo a disturbare. Un po' come il varano di cui parliamo un po' tutti i giorni. E buongiorno anche al buon Daniele, che
3: buongiorno.
0: Invece sta a Milano. Buongiorno, come va oggi l'aria milanese?
3: Bella calda.
0: Beh, questo ormai secondo me non dobbiamo far finta di niente, dobbiamo non sottolineare quello che c'è fuori, perché dobbiamo goderci queste due ore e il fresco che c'è dentro gli studi di Radio DJ, sia di qua che di là, e far finta che sia così dappertutto, irradiando aria condizionata attraverso la radio, insomma soffiando il soffio gelido. Non ho mangiato niente di cattivo. Mi dovesse arrivare così una zaffata strana. No, tutto ok. Allora, oggi parleremo come sempre di un sacco di notizie, un bel pacchetto di novità dall'Italia e dal mondo, tante cose. Parleremo di viaggi, ma non solo. Faremo la bella e corposa rubrica animaletti, ma ovviamente il primo giro io lo dedico sempre a voi. Mi piace sempre prendervi il polso e sentire se c'è battito, perché ragazzi qua abbiamo detto che non lo diciamo, però è abbastanza complicata la situazione esterna, tranne che per Rudy Zerbi, che invece fa questi video meravigliosi in cui ci sono 12 gradi, in cui cammina in mezzo alle montagne, le caprette gli fanno ciao, eccetera eccetera. Noi non siamo in questa situazione, quindi vogliamo sapere voi come siete messi. 347 342 5220, e vi accompagneremo in queste due ore anche con canzoni straordinarie, che devo dire, c'è questa.
4: I think I'm done with it so far.

0: Manca tanto lui, me ne sono accorta perché a giugno sarebbe stato il suo compleanno e ho postato un'immagine di George Michael, questa era Outside su Radio DJ, dicendo appunto auguri dovunque tu sia, manchi, no? E non sapete quante persone hanno condiviso questa sensazione, no? Di mancanza di un artista così meraviglioso nel panorama internazionale. Insomma, sono diversi anni che non c'è più ed è un grande dispiacere non poterlo più ascoltare, se non ovviamente con i successi meravigliosi che ci aveva regalato e che ogni tanto anche qui riproponiamo, tipo questa Outside che è arrivata tipo zaffata di fresco, no? Qualcuno mi ha detto soffia, so io soffio, ma evidentemente non funziona questa cosa del soffiare, però dà un po' l'illusione che a volte il fresco da qualche parte arrivi, no? Basta davvero un piccolo refolo di vento, un attimo in cui la finestra fa corrente con la porta dall'altra parte, cioè ci stiamo inventando delle cose, l'illusione un po' aiuta, no? Tante volte, perché solo a quello ci possiamo appigliare. E noi siamo a sentirvi in macchina, abbiamo finito i nostri sopralluoghi in vigna qui nelle Langhe, super caldo, uve mature, saluti da Davide, ciao Davide, perché so che sei tu il nostro Davide della vendemmia e di tanti momenti che abbiamo passato credo insieme in questi ultimi anni, a meno che non ci sia un omonimo, ma penso sia tu, quindi buon lavoro. Buongiorno Laura, io ho appena spento il ferro da stiro, questo è masochismo allo stato puro proprio, Silvia, non so se basta rendere l'idea della mia condizione, grave, molto grave, secondo me devi lasciar perdere in questo periodo, secondo me qualche piega in più sui vestiti verrà giustificata. Ascoltiamo le vostre voci, facciamolo Gianni.
1: Certo che Laura, insomma, una canzone che dice let's go outside,
0: No,
1: Costa Caldana,
0: lo so, c'hai ragione.
1: Ciao, qui sui colli del Prosecco è un caldo da far schifo e non piove. Ciao Laura, un bacione.
0: Un bacione anche a te, prosecchino fresco però, Dai, a quest'ora si può parlare di prosecco, a mezzogiorno, insomma, si anticipa già, per molti è già ora di pranzo, questo l'ho scoperto, l'ho capito, insomma, stando a quest'ora che per me è un po' strana, già si mangia tranquillamente, quindi prosecchino fresco può essere un aiuto, non troppo alcol, perché l'alcol invece non è un aiuto contro le alte temperature. Andiamo.
2: Ciao Laura, Isabella da Lucca, lavoro in un hotel. E in questo preciso momento la cliente della camera 7 ha deciso che vuole fare il bagno turco. Dopodiché, quando lei avrà finito, tempo mezz'ora al massimo, se non muore prima,
0: no.
2: Vado io a pulire subito dopo. Ci saranno 50 gradi minimo. Quindi ti puoi immaginare, altro bagno turco.
0: Ma come si fa a fare il bagno turco con sto caldo, ragazzi? Però vabbè, ognuno è cliente, il cliente ha sempre ragione, no? È l'antico adagio. Andiamo con un altro messaggio.
3: Ehi, ciao.
0: Buongiorno.
3: Sono Cinzia dai Castelli Romani.
0: Ciao.
3: A Roma fa caldissimo. Io sono all'ombra di un meraviglioso castagno che è gigantesco.
0: Bene.
3: Sto con i miei cagnolini, le mie pecorelle.
0: Oh.
3: Per fortuna lavoro da casa e per fortuna posso ancora respirare, ma? Non dimentico mai di ascoltarvi.
0: Grazie.
3: Un abbraccio a tutti da Cinzia dai Castelli Romani.
0: Ciao Cinzia, e alle pecorelle anche, perché gli animaletti, lo sapete, sono il succo di questa trasmissione. Ogni giorno abbiamo delle novità, anche oggi, importanti sul mondo animale. Abbiamo anche una sigla che, ragazzi, veramente ce la invidiano tutti. L'ha fatta Bob Sinclair, l'ha fatta qualche altro DJ, sì, più o meno, cioè una specie di Bob Sinclair.

0: nuovo anche per Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, che ci piace molto ascoltare in queste ore, diciamo così, di mezzo della giornata. Era un vocale quello che mi raccontavi prima, Gianni, vogliamo farlo sentire allora?
1: Ciao Laura, buongiorno. Bagno turco e saune, che sono temperature più alte di quelle esterne, abitano il corpo a sopportare meglio il caldo, quindi una volta che hai fatto quell'esperienza lì, fuori ti sembra più fresco.
0: Certo, a te sì, però la signora che deve entrare dopo a pulire il bagno turco o la sauna non sembra affatto più fresco, lei viene da fuori e gli prende un colpo quando entra, questo raccontavamo, però effettivamente sì, è vero, il corpo sì, reagisce sicuramente in questo modo. Io onestamente con la pressione a, non lo so, una massima di 95 credo in questo periodo, non potrei mai entrare dentro, anche perché sarebbe anche piuttosto pericoloso. Allora giriamo per un attimo pagina, ovviamente la sezione messaggi vocali è tutta, è sempre aperta, quindi, perché Gianni è sul pezzo, vi ascolta e mi riferisce ogni vostra singola parola, quindi 347-342-5220 a vostra disposizione. Intanto cominciamo a sfogliare questo giornale virtuale di notizie che oggi abbiamo preparato per voi. La prima notizia di oggi riguarda i viaggi, e questa notizia dice che è sempre più difficile improvvisare. Magari ve ne sarete già accorti se avete, ecco, per esempio io, avendo i weekend liberi, questa cosa per me è l'unicorno, no? È una roba stranissima per me avere i weekend liberi, perché lavoro nel weekend, quindi per me è diverso, no? Il modo di fare di solito vacanze. E ho cercato così ingenuamente di dire, vediamo se magari, che ne so, questo fine settimana riesco ad andare. E mi ha preso un colpo, perché giustamente i prezzi, bam, proprio schiaffone sulla faccia, e le disponibilità anche, quindi non ce n'erano. Allora, molte cose che prima erano accessibili a tutti ora vanno prenotate, a volte anche con molto anticipo. Quindi la notizia è vera, Gianni, te la posso confermare, non è una notizia bufala, perché è sensata.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: E lo è. Allora, quindi vi consiglia questo articolo, se tra un mese andrete in vacanza, tra un mese, magari tra qualche giorno, anche qualcuno, questo è un promemoria per voi, ricordatevi di prenotare i ristoranti adesso, diceva un TikToker qualche tempo fa ai suoi follower, perché diceva, se andate poi in un posto non troverete mai posto nei ristoranti.
2: E per alcuni ristoranti anche tardi.
0: È vero, è vero, perché ci sono ristoranti che non hanno posto mai, fondamentalmente, che quando tu li chiami cominciano a ridere quelli dall'altra parte. Signora, per quando? Stasera? Ma lei è pazza così. E queste prenotazioni ormai servono per tutto, per gli hotel, per gli spostamenti lunghi, attrazioni, mezzi, ristoranti, navette, eccetera, eccetera. Vi faccio degli esempi. Il sito archeologico di Machu Picchu, chissà che aria tira Machu Picchu lassù, perché dovrebbe essere fresco teoricamente.
2: Parafresco, mi auguro.
0: Infatti in Perù si prenota solamente attraverso uno slot, e i biglietti si possono fare solo online o nelle città più importanti tipo Cusco, nelle altre località no, a quanto pare. E nel momento della prenotazione bisogna scegliere anche il percorso che si vuole fare all'interno del sito, che non può più essere poi cambiato. Questo per tutti quelli che stanno correndo verso la scalinata di Machu Picchu, ve lo dico adesso perché dovete saperlo prima. In Italia l'esempio classico di luoghi naturali dove una volta si poteva andare serenamente e oggi bisogna prenotare è quello, per esempio, di alcune spiagge sarde. In molti posti, Gianni, so che tu frequenti la Sardegna, anch'io lo faccio, ed è vero questo, cioè ci sono spiagge in cui non devi, ma altrettante in cui, se non hai la prenotazione, essendo a numero chiuso, ovviamente per preservare l'ambiente, non ci si può andare.
2: È proprio così.
0: E quindi devi avere una sorta di braccialetto, addirittura ti mettono quando arrivi, perché sennò poi rischi, insomma, di non essere ammesso. E un tentativo opposto a questo della prenotazione anzitempo la sta facendo gli Stati Uniti. Nel 2026 il governo ha deciso di sospendere la possibilità di prenotare in alcuni parchi naturali molto visitati dai turisti, per esempio lo Yosemite National Park e altri parchi della California e del Montana. Il risultato è il caos, praticamente, perché tutti andavano lì senza prenotazione e non c'era posto sulle navette, non c'era posto in nessuna parte, insomma, caos anche di troppa gente che va ad alterare poi in questo caso la serenità di un posto naturale, anche qui come nelle spiagge in Sardegna. Quindi tanti sono gli esempi ancora da fare, ma la domanda è, il mondo si divide sempre in due categorie: prenotatori seriali, cioè 6 mesi prima, 8 mesi prima, un anno prima, e gente come me che arriva sprovveduta, scopre di avere 4 weekend liberi e dice, posso fare qualcosa, ma dove però la faccio questa cosa? Quindi vogliamo sapere un po' voi come siete messi e come state decidendo di trascorrere le vostre vacanze, se ancora non avete fatto una prenotazione.

0: Car Wash, Cristina Aguilera insieme a Missy Elliott, una canzone profetica direi, visto che io ho già appena lavato la macchina nell'intenzione di far sì che piovesse, ma non ha funzionato neanche quello. Cioè di solito d'inverno è un attimo veramente, cioè appena entro esco da lì e già si rannuvola tutto. Questa volta il mio intento non ha funzionato. Ieri avevo postato anche la storia su questo e anche lì qualcuno mi ha detto: ah, ci ho provato anch'io, ma niente, non c'è soluzione. Stiamo parlando di prenotazioni, di prenotazioni fatte con grande anticipo. Per esempio qui si parlava nell'articolo anche di Parigi e del fatto che il Louvre va prenotato. Tra l'altro il Louvre ho scoperto ad aprile, quando sono stata a Parigi, è chiuso di martedì. Io ero lì di martedì, ovviamente non l'ho visto. Avevo tentato una prenotazione ma non ci sono riuscita, però c'era posto, fondamentalmente si trovava. Soltanto che ci sono questo tipo di attrazioni, musei eccetera, che non puoi andare e fare tipo: ah, ciao, voglio entrare, perché difficilmente si può, così come il Cenacolo Vinciano e tante altre cose. So che avevamo un messaggio sempre sulle prenotazioni, giusto Gianni?
1: Madonna Laura, sembra che sei entrata a casa nostra.
0: Certo.
1: Io non prenoterei mai nulla. La mia ragazza mi odia per questo.
0: Bene.
1: Però perché prenotare? Poi è un impegno, anche in vacanza. Oh.
0: Le coppie sono sempre così, ne conosco tante come te, la tua fidanzata, che c'è lui o lei, tranquillo, lasco, vabbè, poi lo facciamo, e l'altro isterico: non hai prenotato niente, ma sei pazzo? Così, è molto bella questa suddivisione, secondo me, altrimenti non potrebbero sopravvivere le coppie se fossero tutte e due allo stesso modo, io dico sempre questo. Qualche istante di pubblicità, torniamo qui tra pochissimo.
2: Laura Antonini, su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
7: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
8: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
8: Una produzione One Podcast.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ consiglia: l'1 e il 2 agosto a Breuil Cervinia arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breuil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto, a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con Vic e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.

0: avanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Have fun with
3: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
4: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

Drop Dead Olivia Rodrigo su Radio DJ 12:36. In questo istante stiamo parlando di prenotazioni diciamo in anticipo oppure all'ultimo secondo. A quanto dicono le notizie di oggi sembra essere sempre più difficile andare all'impronta in un posto e trovare appunto la disponibilità sia dei ristoranti sia dei luoghi turistici sia dei siti.

0: siti archeologici, insomma abbiamo fatto diversi esempi di musei, Parigi, Roma, Milano, eccetera, e abbiamo chiesto a voi come siete messi, nel senso se siete capaci di andare così senza prenotazione, quindi un po' all'avventura, oppure se siete di quelli che prenotano serialmente. Al telefono con noi c'è Alessandra di Bergamo. Pronto Ale?
1: Ciao, ciao Laura.
0: Buongiorno, ciao. Come stai?
1: Bene, grazie.
0: Come sei messa? In che momento della tua estate ti troviamo adesso?
1: Allora, io sono una maestra, quindi in questo periodo sono abbastanza tranquilla. Sto cominciando a pensare le attività per l'anno prossimo.
0: Ok, maestra elementare?
1: Sì,
0: ok.
1: La scuola primaria. Sì.
0: Ok, ok. Quindi insomma manca ancora un pochino. Diciamo
1: sì,
0: che
1: sì, sì, sì.
0: Va
1: manca
0: bene.
1: Un pochino,
0: va
1: sì,
0: bene.
1: Sì.
0: Allora, Alessandra, ti sei dichiarata prenotatrice proprio con largo anticipo.
1: Esatto.
0: Facci degli esempi.
1: Tutti gli anni, l'ultima settimana di giugno, che generalmente è quella a cavallo tra giugno e luglio,
0: sì,
1: trascorro questa una settimana a Riccione, uh-huh, in un hotel con il mio papà e le mie bambine.
0: Ok.
1: E diciamo io finisco la vacanza e nel momento diciamo del saldo della settimana io prenoto
0: subito
1: già per l'anno successivo la solita settimana, che appunto di solito è a cavallo fra le due, tra i due mesi, e so già le date.
0: Perfetto.
1: L'anno prossimo sarò lì dal 27 giugno al 4 luglio.
0: Ah, proprio sicura, quindi già fatto,
1: sì, sì,
0: già,
1: già
0: prenotato
1: fatto,
0: anche quest'anno, sì, sì. Sempre lo stesso hotel, ti fai dare anche la stessa stanza? Hai delle preferenze?
1: Allora, diciamo, io non lo richiedo, però tendenzialmente finiamo sempre lì.
0: Ok.
1: Quindi, diciamo, è proprio stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: E la famosa canzone, stessa spiaggia, stesso mare, insomma, nel tuo caso ha
1: bravissima,
0: veramente un significato
1: bravissima
0: profondo. È anche bello il fatto che tu riunisca il tuo papà con...
1: Sì.
0: I tuoi figli, insomma, è un simpatico e bello e tenero raduno familiare. E
1: sì,
0: dopo
1: sì,
0: questo ci sono altri esempi durante l'anno. È vero che tu fai la maestra, quindi magari hai meno possibilità di assentarti durante l'anno scolastico, però fai
1: ecco,
0: anche
1: sì,
0: altre previsioni di questo genere?
1: Durante l'anno scolastico un pochino meno,
0: uh-huh,
1: però ecco, se ho intenzione di andare da qualche parte, devo preventivarlo con largo anticipo in modo tale da potermi organizzare con le colleghe. Quindi anche lì sono costretta a non dire domani.
0: E certo,
1: scuola,
0: non,
1: esatto,
0: è chiaro, sì, sì. Beh, anche per rispetto dei colleghi, chiaramente, perché insomma anche per i colleghi che devono poi eventualmente sostituirti. Viaggio
1: esatto
0: dei sogni, invece, visto che sei un po' seriale, no, nella scelta, se dovessi uscire da questa routine riccionese, dove ti piacerebbe
1: allora
0: andare?
1: Allora, il nostro viaggio dei sogni sarà tornare in Giappone, mm-hmm, che è stato appunto il nostro viaggio di nozze mio e di mio marito,
0: sì,
1: e ci siamo ripromessi che appena le bambine sono un pochino più grandi per affrontare questo tipo di esperienza, il giro del Giappone, delle città di Tokyo, Kyoto, e poi abbiamo fatto anche delle escursioni sulle montagne giapponesi.
0: Eh certo.
1: Ci piacerebbe rifare lo stesso giro.
0: Va bene,
1: insieme.
0: Mi raccomando, prenota tutto, ma non te lo devo dire.
1: Due anni prima.
0: Vabbè. Alessandra, grazie, una buona estate a te, buon proseguimento.
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Beh, abbiamo delle canzoni bellissime in questo periodo, forse non ve ne eravate accorti, ma sicuramente sì, visto che già dall'altro ieri ogni tanto ci soffermiamo a raccontare, a sottolineare, a parlare degli artisti meravigliosi, soprattutto del periodo 80-90, che ci stanno così proponendo in scaletta quelli del nostro ufficio programmazione musicale, nella fattispecie la Sabri Perego, che abbraccio fortemente.

0: Vabbè, sogni che purtroppo sono svaniti e spariti anche nel caso di Nick Kamen, così come per George Michael prima, un grande rimpianto quello che non sia più tra noi. Loving You Is Sweeter Than Ever, canzone del 1987 che piaceva tantissimo alle ragazzine di quella volta, di quel periodo, cioè tipo me. In quel caso potevo parlare di me come ragazzina perché era proprio il periodo giusto. E lui, beh, grande fascino ovviamente, questo lo dico solamente per quella generazione che magari non può non averlo mai visto, talmente carino e talmente particolare, un modello che venne notato da Madonna in uno spot della Levi's proprio, che in cui si toglieva i pantaloni in una lavanderia, e da lì lei gli propose appunto questa canzone. Nei cori della canzone, della prima canzone di Nick Kamen, cioè di Nick Kamen, c'è proprio i cori di Madonna, insomma, mise la sua voce. Un po' di messaggi arrivati nel frattempo. Prenotazioni: noi abbiamo già prenotato per l'estate dell'anno prossimo, scrive Andrea da Varese. Tra poco si parte per un safari self-drive in Botswana. I posti nelle aree campeggio dell'interno dei parchi li abbiamo prenotati a dicembre, altrimenti non si trova posto, scrive Max da Genova. E poi vacanze a dicembre scorso a Orlando, 3 parchi divertimento. Lì, vabbè, ce n'è veramente grandissima scelta. 3 Universal Studios, ho prenotato il biglietto saltacoda, pass per le foto, tutto per avere 6 giorni senza pensieri. Effettivamente, quando uno va in quel tipo di parco, i saltacoda nell'alta stagione sono veramente una salvata pazzesca. Quest'anno a me è capitato di andare a quello di Parigi e diciamo che le file per vedere la nuova attrazione di Frozen erano interessanti, insomma, tipo 85 minuti, cose così. Per cui il saltacoda in quel caso è veramente una mano santa che arriva dall'alto e ti porta dentro. Non è che passi davanti a tutti così impunemente, cioè fai una fila un pochino più corta fondamentalmente, non fai 85 minuti, ne fai molti molti meno. E abbiamo ancora qualche vocale da sentire prima
1: noi
0: di cambiare?
1: Abbiamo gli amici praticamente a pochi chilometri da Versailles, ma pochi, 5 minuti di macchina, loro ospiti questo inverno. Sì, andiamo, ci penso io, tanto è lì vicino, andiamo, entriamo, visitiamo Versailles, dentro, fuori, bla bla bla bla. Arrivati lì, coda chilometrica e senza prenotazione, non entri. Ho fatto, scusa, ma è casa tua praticamente. Ma non pensavo ci fosse da prenotare.
0: Vabbè, succede, è successo anche a Samuela, sempre per Versailles, ci ha mandato anche la foto di lei che scrive: non avevo prenotato Versailles, ma sì, facciamo al momento, è grande, no? Che, cioè, vuoi che non ci sia posto? Eccomi, fuori dal cancello dorato, mi ero vestita bene, mi sentivo bella come Maria Antonietta, ma sempre fuori dal cancello dorato sono rimasta, lo so, purtroppo è così. Prenotazioni fondamentali ormai, di questo abbiamo parlato, siamo pronti per girare pagina e cambiare argomento.

0: viene voglia un po' di urlare, perché è una versione straordinaria, si può dire, si può approvare tantissimo questo remake dell'America Inc., in questo caso Gianna Nannini featuring Marracash, però lei con una voce pazzesca e riarrangiamento. Daniele, tu che sei quello che di solito mi critica un po' tutto, no? Hai qualcosa da aggiungere?
1: Stranamente
0: no. Mi piace? Lo so, ti ho visto rilassato su questo pezzo, infatti non eri pipipipipipi. Allora, l'America non quella però, non quella di cui si parla nella canzone, l'America quella vera, diciamo, l'America, il mondo in cui succedono cose incredibili e straordinarie, in particolare New York, parleremo di questa città perché è la città che non dorme mai e non dorme neanche a causa di Nolan e della sua odissea. Sì, è un'odissea quest'anno la storia di Nolan, perché ogni giorno esce una notizia. Io faccio anche molta attenzione a non ripetere sempre le stesse cose, che è difficilissimo per chi fa il mio mestiere, però insomma se ne parla talmente tanto che ogni tanto una pillolina la mettiamo dentro. Ok Gianni, facciamo questo accordo con gli ascoltatori, poi quando vi sarete stufati dite stop odissea, io così mi fermo con i messaggi quelli via mail molesti. Allora, New York non dorme per Nolan, cosa succede? L'odissea indica, scrive il giornale

0: Lista. Qualcosa di angosciante ed estenuante, ma anche andare al cinema a New York e assistere all'Odissea di Nolan sta diventando qualcosa di simile, perché i biglietti per la proiezione in alta definizione maxi schermo sono esauriti ovunque. Anche qua restiamo nel mondo, nel magico mondo delle prenotazioni. Sarà per questo che hanno deciso di campeggiare nei parchi a New York? Sarà per questa ragione?
1: È possibile.
0: Perché dove li mettono tutti questi disperati che devono vedere Nolan in IMAX?
1: Li mettono nei parchi, perché adesso si può campeggiare gratuitamente. Le famiglie possono campeggiare gratuitamente nei parchi di New York.
0: Sì.
1: E addirittura senza portarti la tenda, perché te la forniscono loro.
0: Ma veramente?
1: Tu ti porti il resto, il sacco a pelo, insomma l'altra attrezzatura che ti serve. E poi ci sono i rangers che intanto ti fanno dormire più tranquillo.
0: Mi sento meglio già, perché sono, lo sai che sono agitata io. Gianni, infatti, mi devi dare una tranquillità quando faccio cose.
1: Ci sono i rangers che non solo ti fanno dormire tranquilla, ma ti portano anche a fare delle passeggiate notturne. Per esempio, accendono il falò, ci mettiamo tutti intorno, ci raccontano delle storie e passiamo a nuttata.
0: Va bene, insieme. Mi piace.
1: C'è un piccolo particolare.
0: Sì, oddio, no, animaletti?
1: Animaletti, sì, qualcosa ci sarà, ma non è che vai lì, ti compri un biglietto e entri o prenoti. No, devi partecipare a una lotteria online
0: sempre.
1: Gratuita.
0: Quando c'è l'America di mezzo.
1: Ti registri in un sito e poi se vieni estratto.
0: Se viene stretto vai.
1: E vai, se no...
0: Bene. No, ma è carina però come cosa, dai, adesso non so come si potrebbe fare anche qui da noi, però potrebbe essere carina come iniziativa. I parchi e il campeggio piacciono moltissimo ai bambini e ai ragazzi, quindi è una bella iniziativa. E io ho sempre il terrore della notte che arrivi l'orso Yogi, tipo, quello vero, però non l'orso Yogi, quello sì, bubu, quello reale. E allora, dicevamo, Nolan New York, prenotazioni folli, e tra l'altro l'Odissea è stata anche piratata qualche giorno prima, è andata a finire su X e per poche ore, perché è rimasto attivo tipo 3-4 ore questo link pirata per potersela vedere, e 2,1 milioni di scaricamenti praticamente in quelle due orette. Così si era sparsa la voce, chiaramente tanti l'hanno fatto andando, contravvenendo anche a tutte le indicazioni date dal regista, perché adesso dove te lo stai guardando questo video? Scarica sul computer in ufficio con le cuffie mentre stai lavorando fondamentalmente.
1: Comunque, con tutta questa storia dell'IMAX 70 mm, è nato un movimento online
0: contro
1: di gente
0: Christopher
1: che
0: Nolan.
1: Si filma mentre vede dei pezzi dell'Odissea, trailer, magari così, sul telefonino.
0: Ok, sul water possibilmente, sì, perché così gli fate ancora più dispetto. Siamo persone brutte.

0: With You, Mr. Big su Radio DJ, e tornerò con voi, sarò con voi come dice la canzone To Be With You tra poco, perché c'è una piccola interruzione ma poi continuiamo, abbiamo ancora un'altra ora, rimanete con noi, a dopo.
1: Laura Antonini su Radio DJ.

0: PlayStation.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: carica di Bruno Mars con On My Soul su Radio DJ, e parlavamo di tante cose in realtà, di film, di parchi, di luoghi, di campeggi, di prenotazioni varie così, e Eleonora dice in Corea, per esempio, ovviamente del sud, nei parchi, soprattutto in inverno in alcuni posti specifici, ci sono le tende, la griglietta e puoi portare tutti i comfort che vuoi per passare la serata e se vuoi anche la notte. C'è una tendina ogni tot metri e puoi prenotare il tuo posticino per una serata diversa e tranquilla. Tanti portano anche le lucine per rendere la cosa romantica, deve essere veramente molto molto bello. Ancora una piccola interruzione, tra poco continuiamo, restate qua.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Con il fuorituto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Laura Antonini, su Radio DJ.
0: Secondo giro, seconda ora, 13 e 4 minuti, sono effettivamente Laura Antonini, lo confesso, e sono su Radio DJ, sì, è tutta verità, 347-342-5220 per presentare anche voi, insomma, per far capire chi c'è dall'altra parte, per raccontarci un po' di questa giornata di mercoledì 29 luglio e condividere, che ne so, impressioni, storie, racconti e tutto quello che può essere un commento alle notizie che il buon Gianni oggi ha portato qui, un bel volumetto direi, tanta roba. E, torniamo un po' nell'argomento animaletti, anche se ancora questa non è proprio la rubrica vera e propria, perché su animaletti, proprio quella ufficiale, oggi c'è anche una sigla, però c'è un animaletti e fastidio, che fastidio, questo potrebbe essere una sorta di costola della rubrica, perché da un paio di giorni che mi tengo da parte sta notizia, perché lo so che va a intaccare un po' la serenità delle persone quando uno parla di fastidi in vacanza, però ce ne sono sempre tanti, cioè uno spera, no? Come dicevo questo sabato, che uno spera di andarsene tranquillo e c'è sempre qualcuno che te deve rompere, qualcosa deve succedere, no? Quindi no, facciamo i debiti scongiuri, ma è successo in Val Brembana, i turisti contro i campanacci. A me sembra che fosse già accaduto l'anno scorso, Gianni, non ne sono certa, forse non era la Val Brembana,
5: ma forse era la Val Brembana ed era la stessa signora di quest'anno che si è lamentata.
0: La signora dice non si dorme perché ci sono le mucche che fanno casino la notte, e in particolare a Bagnella, a causa di questi campanacci delle mucche, risuonerebbero, perché ovviamente il condizionale in questi casi è d'obbligo per fare un buon giornalismo su una notizia di questa altezza, e appunto risuonerebbero giorno e notte a pochi metri dal condominio dove questa signora sta soggiornando, ha soggiornato, e quindi il sindaco, ovviamente, come fanno i sindaci in questo periodo, che cosa fanno? Emettono ordinanze speciali. Emettono ordinanze speciali, e in questo caso ha giocato molto sull'ironia, chiaramente. Ha detto: ho provato a convocare le mucche in municipio, ma purtroppo non ho avuto un'adesione. Hanno risposto con un mu poco collaborativo, quindi erano assolutamente non capaci di collaborare. Siamo in montagna, signore, i campanacci e il profumo del pascolo, per dirla in maniera carina, sono compresi nel prezzo del soggiorno. Però si sa, quando uno va da qualche parte, qualche rumorino c'è sempre, no? Senti, che ne so, e l'acqua e quello, e il vicino che cammina, e qualsiasi altra cosa, la campana, ecco, le campane dei vari campanili dei paesini. Questo è successo tante volte, secondo me, nel corso delle varie vacanze che abbiamo passato insieme. Comunque, rumori molesti d'estate ce ne sono sempre tanti, e bisogna imparare pure un po' a isolarsi. Per esempio, tappi di cera nelle orecchie. Lo so che non è una pratica che piace a molti. Io dormo con i tappi perché se sento anche ronzare una zanzara a me dà fastidissimo, e quindi non riesco a sopportare nessun tipo di fastidio durante la notte perché ho il sonno leggero, eccetera. Però la mucca, secondo me, col campanaccio di notte dorme, cioè sono quasi sicura di questo.

0: California Girls, loro non danno fastidio sicuramente, le ragazze della California di David Lee Roth, disco del 1985 su Radio DJ. Allora, abbiamo raccontato di questa storia dei campanacci delle mucche, ma proprio per ridere, perché si sa che ormai i sindaci dei paesini, che noi seguiamo con tanto affetto, perché ogni giorno c'è una notizia, devono emanare questi provvedimenti d'urgenza su cose inutili, che poi, voglio dire, magari il sindaco in quel momento avrà avuto qualcosa di più importante da fare, magari stava cercando di risolvere qualche problema reale, e ti arriva quella con mi dà fastidio questo, mi dà fastidio quest'altro, e così. Allora, un po' di messaggio, perché effettivamente non è solo in Val Brembana il problema. Sono Stefano da Macerata, ho una casa vacanze a Macerata e gli ospiti olandesi mi hanno detto che i grilli davano fastidio, se potevo fare qualcosa, tipo abbassare il volume dei grilli. Si può, Daniele, abbassare il volume dei grilli, secondo te?
1: Deve avere il fader nell'hotel, nel B&B.
0: Esatto, sui pini, praticamente. Esatto. Metti un fader sui pini e vedrai che funzionerà. Io vivo in montagna a 1500 metri e ho a fianco delle mucche e loro non dormono mai, neanche la notte. Mio marito russo e quindi anch'io dormo con i tappi, scrive Monica. Quindi tra le mucche e il marito non si sa cosa sia peggio, secondo me il russare, io penso, perché il campanaccio forse piano piano ti accompagna anche al... adesso non so quanto sia forte, effettivamente non ho una mucca in giardino, però potrei metterla una mucca in giardino, che dici? Però insomma non lo so. L'anno scorso contro il campanile in Trentino, quest'anno contro i campanacci, non voglio sapere cosa contesteranno l'anno prossimo. Buona estate da parte di Ricky. Vabbè, ma è l'estate, si sa che le notizie sono quelle che sono e noi ce le prendiamo così a braccio aperte. Sentiamo i messaggi.
2: Buongiorno. Io sono di Bergamo e volevo avvisarti che in Val Brembana anche le zanzare hanno il campanaccio.
0: Certo, quindi anche loro arrivano munite di tintinnio. Ce n'era un altro, sentiamo.
3: Quando vado in Toscana in vacanza c'è sempre un uccello che canta di notte e fa così. Sembra un allarme. Si chiama Siolo, l'ho scoperto, ma non mi dà fastidio. Alla fine è bella la natura.
0: È bella la natura, dai. Tutti a fare il campeggio con le patate, piselli. No, è un po' così, insomma.
1: Nomo una donna.
0: Sempre per citare l'amatissimo Carlo Verdone. Va bene, mettiamo un altro disco e poi finalmente la rubrica Animaletti con tanto di sigla.

0: Wasted su Radio DJ, 13:14. Siamo particolarmente carichi in questo momento perché sta per arrivare un momento animaletti invidiabile. Intanto però la sigla. Sigla. Yepa yepa. Che ricordi, ragazzi, quando eravamo giovani ghepardi. No, sembra che dica animaletti, ma in realtà dice animal action. Grazie a Daniele, che è il nostro Bob Sinclair della situazione. L'ha fatta lui la sigla perché ieri è stato ispirato. Allora, in realtà la animaletti di oggi era dedicata a un altro animale. Ma Gianni, cos'è successo? Il
1: grande successo dell'assiolo.
0: L'assiolo ha tolto la scena al varano che stiamo seguendo. Invece
1: per
0: con
1: il suo verso.
0: Esatto, allora raccontaci tutto. Il suo verso è questo verso strano che Daniele ha trovato, quindi lo facciamo sentire. In effetti,
1: questo è il telecomando di una macchina.
0: Sembra tipo sì, quando attivi lo sportello. Sì. Piu, piu. Carino, però basta adesso. Carinissimo questo animale, però levati. E invece
1: è un piccolo rapace notturno, sembra un gufetto.
0: Sì.
1: Che emette questo suono e che gli dà anche il nome, perché è conosciuto come assiolo, ma anche come Q.
0: Ok, certo, insomma, fa chiù. Infatti, sì. L'assiolo fa chiù.
1: Chiù.
0: È bellissimo, però mi è piaciuto molto conoscerlo. Grazie all'ascoltatore di prima che ci ha resa nota questa specie che non conoscevamo. In realtà oggi il nostro momento animaletti era dedicato al solito varano, perché come le notizie che arrivano, come per Nolan.
1: Posso aggiungere un'informazione sull'assiolo,
0: Gianni,
1: perché l'ho vista solo
0: devi
1: ora.
0: Devi assolutamente, ti prego.
1: Allora, questa nota che lui fischia, sì, questo Q, nelle notti d'estate, sì, può essere ripetuto ininterrottamente per decine e decine e decine di minuti, sì, a intervalli di 2-3 secondi.
0: Cioè, vi lamentavate per i campanacci delle mucche? Questo decine e decine e decine di minuti, ecco perché l'ascoltatore di prima diceva non ne posso più, e tra l'altro ha fatto anche delle ricerche su questo animale perché si è dovuto documentare e capire cosa fosse. Non posso, guarda, non ce la faccio, non riesco a metterci il varano vicino adesso, non so. Chiudiamo la rubrica animaletti, poi il varano ci torniamo dopo, facciamo questa, perché toglierebbe luce all'assiolo, che è talmente bello che secondo me non vale la pena. Mettiamo un disco, ed è effettivamente il disco del DJ super figo citato fino adesso, non quello di prima che ha fatto la siglaccia. No, l'assiolo è di tutto rispetto, dai, no, non ridiamo su questo animale che è meraviglioso.

0: that love. You know what I'm talking about? Don't get hooked up on what you see, cause the greatest thing is spirituality. Share that love, come on. Share that love, come on. Gotta share that hope, come on. Gotta share that dream.
1: E anche lui fa firulì firulà praticamente, anche Bob Sinclair, Love Generation 2005 su DJ 13 e 19. Volevo parlare di un animale, ma un altro animale gli ha rubato la scena, ma proprio in una maniera incredibile, come non era mai accaduto prima, oserei dire, nella rubrica animaletti. Saluto Roberta che dice: anche noi in Friuli abbiamo l'astiolo e canta tutta la notte, ma alla fine non è fastidioso perché ti abitui, no, a quei suoni ripetuti, diventa come il come si chiama quella roba lì che fanno, ciao a tutti, perché adesso vi voglio parlare così a me.
2: L'ASMR.
1: Che a me fa impazzire invece a livello di fastidio.
2: No, a me mi rilassa tantissimo.
1: Vedi? Sì, vedi, sì. Come siamo diversi, Gianni, io e te. Ecco perché lavoriamo insieme, perché altrimenti sarebbe la noia. Il nostro rapporto sarebbe una gran noia. Buongiorno, scusate, questa è una domanda meravigliosa. Mi ritrovi chi l'ha detta, perché bisogna citare gli autori, sempre. Buongiorno, scusate,
2: Simo.
1: Ma l'assiolo, dice Simo, fa Q o fa Q? Sei un genio. 30 giorni a letto per frattura bacino, con questo caldo rigorosamente finestra aperta, e ora scopro che il suono che mi ha tenuto compagnia tutte le notti era un assiolo. Ciao Giancarlo, alla fine dai, ha fatto un buon dovere di compagnia a una persona che non si poteva muovere, no? Speriamo che tu stia meglio adesso, mi raccomando, riprenditi. Questo caldo, mamma mia, pesante.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Come a volte da cose casuali scoppiano i casi, no? E in questo caso è successo per questo uccellino che di notte fa questo verso particolare. Tanti che non avevano capito da dove provenisse, lo sentono di notte e realizzano adesso che si tratta di un animale, quindi non di un suono artificiale. Perché per esempio abito vicino alla stazione, pensavo che quel suono fossero dei treni, invece ora scopro che è l'assiolo, scrive Claudio. No! Quindi è un assiolo, sono mesi che cerco di capire in che casa questo antifurto sia, perché suona tutte le notti e quindi voleva già denunciare qualcuno per rumori molesti notturni, Flavio, ma in realtà no, è la natura che si manifesta ai suoi massimi livelli. Abbiamo due vocali da ascoltare, vai pure Gianni.
2: Chiedo perdono dall'inizio, sì. È l'assolo di assiolo.
1: Sì. Vabbè, tanto ne diciamo tante noi, che voglio dire... Bravo, bravo, applausi a scena aperta. Le vostre battute sono ovviamente graditissime.
3: In rappresentanza dei tanti che hanno fatto la stessa battuta.
1: Sì, sì, vabbè, però adesso non togliergli anche a lui la luce del momento di grande successo. Non abbiamo neanche detto il suo nome perché lui non l'ha detto. Forse non voleva.
3: Io lo so, se vuoi lo dico.
1: Dillo,
3: ma
1: dillo,
3: non so,
1: dillo
3: si chiama
1: così,
3: Paolo.
1: Così impara Paolo. Paolo a dire
3: Paolo
1: queste...
3: T.
1: Paolo T. D. Che abita in via. No, scherzo. Andiamo con l'ultimo, poi ci fermiamo.
4: Secondo me era più bella la mia sigletta dell'anno scorso.
1: Giusto.
4: Neanche un minuto di non animaletti. Però
1: vero.
4: Fate vobis. Ciao.
1: No, in realtà hai ragione, però Daniele si offende se dico di sì, quindi devo fare finta di niente.
5: Esatto.
1: Sorridere con fare così un po' strano. E tra pochissimo vi facciamo anche un regalo, la DJ Box con i gadget di Radio DJ. Quindi è arrivato il momento di non mandare solo assioli, ma anche messaggini o fotografie o quello che vi pare al 347 342 5220 per portarvi a casa la DJ Box con i gadget di Radio DJ. Vince solamente uno oggi, quindi non si sa chi sarà, qualcuno prescelto dal nostro Giannino. A tra poco, restate con noi.
6: Laura Antonini su Radio DJ.
7: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
3: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Radio DJ. One Nation, One Screen.

0: di Somber che si chiama My Body Isn't Ready, e intanto stavo gustando questa carrellata di fotografie che arrivano per giocare con il premio fedeltà. Continuate a mandarne al 347 342 5220. Si passa da mari a montagne, automobili, traffico, spiagge, persone con facce desolate, cioè veramente di cipolle. Le cipolle di Tropea sono quelle, ragazzi, che ti fanno venire l'acquolina in bocca in qualsiasi momento della giornata, così come spero possa fare quest'anno con noi il buon Danilo Poggio. Buongiorno Danilo, bentornato.
1: Buongiorno a tutti, grazie Laura, allora, di Danilo, nuova estate.
0: Esatto, grazie a te di esserci. Danilo è un giornalista enogastronomico, ogni estate abbiamo viaggiato con te attraverso anche il sito di Radio DJ, quindi vi ricordo poi di andare anche a dare un'occhiata perché molti dei tuoi articoli si trovano lì, però tu ci fai, di solito ci proponi delle novità, delle cose particolari, anche delle grandi schifezze, se posso anticipare già gli ascoltatori che magari adesso hanno alzato il volume dicendo ah che bello, magari qualcosa di buono da mangiare, un attimo, aspetta un attimo perché non è detto. Allora, oggi parleremo di reverse comfort eating. Che cosa significa? Che cos'è?
1: Allora, parto dal fatto che nel weekend, sai che ci aspetta il weekend più caldo dell'estate, quest'estate che già fa freschino, no?
0: Esatto.
1: Il prossimo weekend che ci aspetta sarà il weekend più caldo dell'estate.
0: Benissimo.
1: Parla di 40 gradi, eccetera. Quindi, che cosa si mangia quando ci sono 40 gradi fuori? Che cosa ci suggeriscono sempre di mangiare, no? Insalata, pomodori, sì. Anguria, melone, frutta, sì, fresca, gelati, giusto? Insomma, sì, tutto quello che insomma può darci un po' giovamento in questo modo, e soprattutto non accendere il forno,
0: no,
1: giusto? Questa
0: no,
1: è un po' la tendenza. Ma allora non siamo di tendenza, Laura, non sei di tendenza,
0: no,
1: dobbiamo dircelo.
0: Si capisce però, se mi vedi lo sai, ecco, non è che devi indovinare, ok. Quindi che cosa devo fare? Devo accendere il forno? No.
1: La vera tendenza dell'estate 2026 è mangiare roba opposta, pesante, calda,
0: ma
1: quella un po' grassa, un po', ma perché è così? Funziona così, in Gran Bretagna ce l'hanno spiegato.
0: Okay.
1: Quindi diciamo che pensando in Italia dobbiamo mangiare polenta, brasato, cotenne, la cassola, i tortellini in brodo.
0: Come dice bene Cassola, sembri quasi piemontese, guarda, quando lo dici.
1: Siamo al confine. No, però è veramente la tendenza in Gran Bretagna, perché, e pensa che non è che dice, no, dice io lo poggio perché vuol far così. No, lo dice il Times e lo dice il Guardian.
0: Allora. No, dico allora chi siamo noi per negare questa cosa?
1: Chi siamo noi? Ma perché in realtà è uscita, sono dati diffusi da un supermercato, una catena di supermercati importanti in Inghilterra.
0: Euri per caso, quello della nuova serie televisiva che si vede adesso? Sembra un po' Euri, ti giuro, perché tu forse non l'hai ancora vista, perché quando la vedrai capirai a che cosa sto alludendo. Quindi no, questa catena.
1: Non so se indirettamente fa riferimento, questa è dati diffusi seriamente, questa catena di supermercati dice che nelle ultime settimane di caldo i clienti hanno cominciato a comprare molti più piatti autunnali e invernali, ed è questo il reverse comfort eating.
0: Okay.
1: Cioè, ad esempio, loro hanno notato che è aumentato del 110% nell'ultimo mese, quindi proprio il mese più caldo, la vendita della cottage pie, che non è esattamente una torta, è carne macinata di manzo, verdure, sugo, purè di patata e poi passato tutto in gratinatura rigorosamente al forno caldo.
0: Bello.
1: E questa roba qua stanno tutti volendo quello da mangiare in Inghilterra, con questo caldo, anche lì fa caldo.
0: Comunque, certo, non è più come una volta, sì.
1: Non è più come una volta. E poi è cresciuto il gratin di pollo e prosciutto, e il pollo al curry speziato, e il pollo pancetta, porri, cioè tutte robe pesantissime.
0: Prendetelo, no, parlavo con le guardie.
1: Sì,
0: portatelo via.
1: E anche addirittura le vendite di vino rosso particolarmente strutturato, quindi insomma tutto ciò che noi ci immagineremmo di fare il menù a Natale, a Capodanno, che ne so, le cotiche, le lenticchie, il tampone, in Inghilterra vanno matti per questo. Non sei di tendenza se non mangi questo.
0: Okay.
1: Ecco perché si chiama il reverse, cioè il contrario, comfort eating, cioè il mangiare il cibo di comfort che invece diventa all'opposto. Praticamente addirittura hanno aumentato gli spaghetti alla bolognese, che immaginate in Inghilterra quanto siano straordinariamente
0: meravigliosamente buoni, sì, con del ketchup dentro, posso immaginarmeli, che ne so.
1: Quelli tutti confezionati che li metti al microonde e poi li stacchi con una forchetta,
0: esatto,
1: no? E con coltello, anche tagliandoli, sono quelli lì. E anche quello sono aumentati.
0: Bene.
1: Perché? Nessuno ha capito bene perché.
0: Vabbè.
1: Una delle ipotesi è che gli inglesi si siano stancati delle insalate, cioè in questo punto dell'estate.
0: Potrebbe essere.
1: può essere, dopo aver iniziato a mangiare a giugno le insalate, vero, le verdure, eccetera, e lo definisce addirittura, in pessimo accento inglese, dice salad fatigue, cioè qualcosa di stanchezza da insalata.
0: Okay.
1: Secondo, e quindi se noi vogliamo essere di tendenza, sappiate che dobbiamo mangiare
0: ma
1: roba
0: credo, Danilo,
1: calda.
0: Di sentire un coro da fuori che dice noi non vogliamo essere di tendenza. E ci sentiamo la prossima settimana con altre interessantissime notizie come questa, che dici?
1: Volentieri, intanto vado a comprare il panettone.
0: Benissimo,
1: almeno,
0: tu compri un panettone, una cassula e poi mi raccomando insultatelo tutti sul suo profilo Instagram che è Danilo Poggio Wine. Ciao Danilo, grazie.
1: Ciao.
0: E lui è così, Danilo. Da Danilo ci aspettiamo sempre qualcosa in controtendenza, da gelati immangiabili a insalate senza sapore a reverse comfort food che è pesantissimo. Insomma, tutti i gastroenterologi saranno felicissimi durante quest'estate in Inghilterra, secondo me. Se tu

0: Anche Mariah riproduce dei suoni molto simili a quelli degli uccellini, dei delfini. Non si credeva quasi fosse la sua vera voce all'esordio, ma invece lei riesce proprio, riusciva a fare queste tonalità. Credo che ci riesca ancora, perché ogni tanto la sfidano e lei tira fuori qualche nota altissima. In questo caso era la Mariah di Honey, datata 1997. Noi siamo pronti a dare un bellissimo premio fedeltà.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La nostra DJ Box con dentro i gadget di Radio DJ. Potete dare un'occhiata attraverso lo shop del sito di DJ per capire di che cosa stiamo parlando, di che cosa si tratta, insomma, quali sono i nostri gadget. Sono sempre molto molto carini. E al telefono con noi dalla provincia di Catania c'è Nadia, pronto?
2: Ciao Laura,
0: ciao,
2: che emozione.
0: Ma che emozione mia, mi dirai, che vado a Catania così in un attimo. Com'è la situazione dalle vostre parti?
2: Oh, Dio mio, in questo momento caldo ma sopportabile, non è come la scorsa settimana.
0: Era peggio quindi la settimana scorsa da voi?
2: Sì.
0: Ok,
2: sì,
0: okay. Sì. Quindi è un po' passata questa cosa, è arrivata qui nel frattempo, credo, perché dalle nostre parti invece è quasi irrespirabile l'aria di giorno, quindi capisco la fatica che si faccia quando, perché noi siamo chiusi ovviamente in uno studio, in questo momento non ce ne rendiamo conto. Allora Nadia, tu hai una storia legata ancora una volta a questo uccellino che ha fatto parlare tanto di sé in questa ultima parte della diretta, vero?
2: Sì, l'assiolo.
0: Sì.
2: Da noi in realtà ci sono spesso, cioè la sera è normale sentire il suono dell'assiolo la sera.
0: Uh-huh.
2: In particolare un giorno in giardino ho trovato quello di cui ho mandato la foto, sembrava quasi fosse morto, invece era semplicemente ferito, quindi
0: okay.
2: L'abbiamo preso, ripulito e poi l'abbiamo portato a un'associazione che si occupa di recupero della fauna selvatica.
0: Oddio, ma lo sto vedendo adesso, perché io fino ad ora non avevo visto nessuna immagine e la prima che vedo è quella che hai mandato tu. È praticamente una specie di gufetto.
2: Sì, sembra un piccolo gufetto, infatti sul momento non avevamo capito che fosse quell'assiolo di cui sentiamo tutte le sere il famoso Q, però invece ci hanno detto quelli della fauna selvatica, infatti.
0: E l'avete portato, l'hanno curato, insomma è guarito, tutto a posto, ha continuato
2: speriamo
0: a fare...
2: Speriamo che l'abbiano guarito.
0: Beh,
2: in
0: sì.
2: realtà gliel'abbiamo lasciato, poi insomma nella speranza che loro siano riuscite a curarlo. In effetti non abbiamo avuto contatti da quel punto di vista.
0: Quanto è grande? Quanto è grande questo animale? Perché
2: ma
0: dalla foto non riesco a capire. Cioè tipo
2: sarà...
0: il palmo di una mano o più grande?
2: Sì, sì, sì, no, secondo me il palmo di una mano.
0: Oddio,
2: sì,
0: quindi
2: sì.
0: Un piccolo
2: piccolino.
0: No,
2: sì, sì.
0: Troppo carino.
2: E dicono
0: veramente.
2: Che è proprio la sua misura, non
0: così.
2: È...
0: L'adulto, diciamo, è così,
2: sì, esatto,
0: non è un cucciolo
2: esatto.
0: di assiolo. Vedi, oggi
2: esatto.
0: guarda, una giornata in cui abbiamo imparato un sacco di cose e per questo tuo racconto e testimonianza ti premiamo e arriverà a casa tua la DJ Box con i gadget di Radio DJ. Come procede la tua estate? Cosa farai dopo? In questi giorni dopo?
2: Ancora lavoro. Da giorno 10 sarò in ferie.
0: Finalmente.
2: Poi mi godrò semplicemente riposo perché non ho
0: Vabbè.
2: Organizzato nulla. Ma
0: tanto da quelle parti mi sembra che ci sia del bel mare, mi sembra, non sono
2: sì,
0: sicurissima,
2: sì,
0: vero?
2: Esatto.
0: mi hanno detto
2: non è
0: che
2: è difficile da raggiungere.
0: Esatto, che non siete lontani dal mare. Un abbraccio grande Nadia, grazie.
2: grazie Laura.
0: Ciao. Allora, l'assiolo assoluto protagonista di questa ultima parte di diretta, dopo magari postiamo anche delle foto per chi in questo momento sta lavorando, non può magari andarsi a mettere a cercare, a googolare, però davvero a me piacciono un sacco gufi, civette, sono animali che mi piacciono da morire e averlo scoperto molto simile a queste razze qui mi fa impazzire.

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: Giulia insieme a Biagio Antonacci, che è stato ospite di Rudy Zerbi lunedì mattina, se non ricordo male, ha raccontato un po' delle sue storie, del suo tour, del fatto che è andato a suonare la mattina presto all'alba, una cosa veramente molto molto emozionante e molto bella. Sicuramente ci sono dei Reloaded sull'app di Radio DJ, quindi scaricate le puntate quando magari ve le siete perse, perché ci sono dei passaggi carini. E saluto tutti quelli che mi stanno scrivendo adesso e dicendo: ah, casa mia c'è la civetta, casa mia c'è quest'altro, perché veramente chi ha il sottotetto, magari chi ha il tetto sulla testa, quindi vede magari proprio le tegole e cose di questo tipo, che non è scontato, perché giustamente non tutte le case, non tutti i palazzi hanno questo, ha magari spesso rintanati degli uccellini, a volte dei pipistrelli. Io avevo i pipistrelli fino a un po' di tempo fa, facevano gli affari propri, insomma non erano pipistrelli invadenti, stavano lì tranquilli e li vedevo rientrare in un buco sotto il tetto, che è una cosa molto interessante da seguire, no? Visto che poi comunque noi non danno fastidio. E stasera alcuni ascoltatori giustamente mi dicono: guarda che c'è la luna piena, dillo, è vero, c'è la luna piena. Il grande evento di quest'estate è l'eclissi solare del 12 agosto, e di questa si parla già tantissimo, però la luna piena arriva proprio questa sera dopo il tramonto, si chiama luna del cervo, ha molte tradizioni popolari legate ad essa, pare che il nome gli sia stato dato proprio dai gruppi indigeni del Nord America, perché legano la sua comparsa di questa luna del cervo a un periodo di rinascita e nuovo vigore. Quindi da domani io rinascerò, ciao de montagne, era così, no, la canzone, mi sembra quella originale, e quindi sembrerà molto più grande per via di un'illusione ottica che la fa apparire tale. Quando rimane bassa sull'orizzonte assumerà tinte dorate virando verso il giallo e l'arancione. Io già lo so che cosa faccio, vado direttamente domani mattina sull'account di Matteo Curti e vedo le foto meravigliose che lui fa alla luna, perché io quando ci provo le mie sono tutte brutte, sfocate.

0: Mary Froes, Trinix, Vai Cimbora, che era l'anno scorso la canzone. Vuoi mandarmi via con un calcio? Ti ho capito, sai Daniele, che cosa tu voglia fare in questo momento, ma non è ancora giunta la mia ora. No, no, no, no, dicevo
1: Vai Cimbora. Ci ho provato, scusa.
0: Tu mi volevi dire Vai Cimbora, ma ma no, non è il mio momento ancora. Canzone che abbiamo imparato a conoscere e cantare tantissimo l'anno scorso. Saluto Gian Andrea dalla provincia di Bergamo, che ha una civetta nel sottotetto. Noi la salutiamo tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera. La vediamo spiccare il volo silenziosa e fare i suoi richiami. Che bello, mi piacciono tantissimo, proprio tanto tanto tanto. Devo essere tipo Harry Potter, io vorrei tipo un gufetto, una civetta, una cosa così. E una tortora ha depositato un uovo in un piccolo vaso di fiori di mia nonna al secondo piano di un palazzo. Ho documentato tutto, scrive Federica. E poi c'era un messaggio da Torre Lapillo, siamo di Ferrara, in vacanza lì, sentiamo asini che ragliano, dice Simo. Lo so, i rumori dell'estate, l'abbiamo chiamata così questa puntata. Abbiamo raccontato di campanacci e di uccellini e di versi strani, insomma di tante situazioni che magari non ci fanno dormire, ma che però sono anche abbastanza romantiche, direi io. Insomma, in città sicuramente questi rumori non li sentiamo così forti, così belli, così nitidi. I grilli che tentavano di spegnere gli olandesi,
2: insomma, sentiamo quel bel rumore di traffico,
0: il tram nelle grandi sì. città, no? Che è una roba. Il primo anno mio milanese, quando vivevo a Milano, è stato col tram che frenava sui binari in piena notte alle 5 tipo di mattina, anzi non prima, in piena notte, però non era bello come il che ne so, il frinire dei grilli, queste cose qua, insomma suoni sicuramente più gradevoli. Andiamo via, adesso puoi cacciarmi Daniele se vuoi. Okay. Io vado e torno puntuale, grazie Daniele, grazie anche a Gianni, domani puntuale a mezzogiorno. Ciao a tutti.

0: su Radio DJ. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
0: Radio DJ consiglia. Il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Sono le due!

0: Dani,
1: vamos,
2: Shakira,
1: vamos!
2: Dai, dai, su Radio DJ.
0: Qualcuno che la canta, tempo solo a prenderne uno.
3: Oh, oh,
0: sì.
3: C'è, ciao belli.
0: Bravo, bravo.
4: Tra poco c'è, ciao belli, con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
5: Ciao belli.
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Quando è
8: pesca,
7: è la colazione. Quando è
9: alla pera,
7: è ricreazione. Tu che dici?
10: Ma è buonissimo.
7: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
10: È senza zuccheri aggiunti.
7: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
10: scusi, me ne dà un altro?
7: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Siete una banda di cretini, siete una banda di cretini.
2: Buongiorno signorina, ciao.

0: scartato Malagò.
1: Sì, ci sta.
2: E con la voce di Lorenzo Bagliao abbiamo aperto Mancini. Il puntatone di Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari.
3: Ciao Lorenzo.
2: Tra poco parleremo dei nuovi CT dell'Italia, che anche a sto giro ai mondiali ci qualifichiamo la prossima volta.
3: No,
2: riflettori puntati su quei turisti radical che fuggono dalla montagna bergamasca a causa dei campanacci delle mucche.
4: Campanacci, il sindaco che non silenzia le mucche. Serina, provincia di Bergamo, estate 2026. I turisti arrivano in montagna, respirano aria pulita, mangiano formaggi freschi, camminano sui pascoli curati.
3: E sento le
4: poi però
3: le mucche,
4: di notte sentono un rumore, un suono metallico, ritmico, antico, il campanaccio delle mucche. E a quel punto prendono le valigie e se ne vanno. Michele Villarboito, sindaco di Serina, li ha ascoltati. Ha aperto la porta del municipio, ha annuito con pazienza e poi ha detto una cosa che mi sembra semplicemente ovvia. Non posso firmare un'ordinanza per silenziare la natura o imporre il silenzio agli animali da pascolo. Il sindaco va avanti e spiega che il campanaccio non è inquinamento acustico da cantiere, è il suono con cui gli allevatori identificano il bestiame e lo proteggono dai predatori. È lo stesso suono che esiste sulle Alpi da secoli. E conclude con una franchezza che trovo disarmante: qui siamo in montagna, i campanacci e il profumo del pascolo sono inclusi nel prezzo.
3: Assolutamente d'accordo.
2: E tu sopporteresti il rumore dei campanacci delle mucche durante le tue vacanze? Faccelo sapere al nostro numero magico e approfittane, visto che poi fino al 31 agosto il nostro porcherigno sarà con le chiappe al vento in quel di Bora Bora. Tanta carne al fuoco oggi, soprattutto perché tra poco saremo in Brianza dal nostro amico Iron Cuoco, che a super richiesta delle nostre amiche da casa, oggi ci guiderà nella preparazione di un piatto tipicamente estivo, a base di uova e pan grattato. Sei pronto con carta e penna? Oppure apri l'app Note del tuo cellulare.
5: Ciao amici!
6: Buongiorno!
5: Oggi sul fuoco.
7: E dopo, com'è che andiamo avanti?
8: Eh sì, perché la ricetta, le minga finì da lì.
7: Metto un dente a bouillon per 4 minuti e mezzo. Tiro fuori e fai sfreggire il più se la svelto possibile. Adesso l'operazione più è difficile.
5: Le uova.
7: Grande pelai, attenzione a sciapai no, perché dente è morbido.
5: Le uova.
9: Farina, uff, pangratà, uff a mo e pangratà rustic.
7: Adesso io metto una sura, un desminuto in frigo. Tanto per saltare un trierbesto, l'olio e l'ai. Ciccinino de sale, metto un depart. Preparo una crema di formaggio gratà con un po' di latte. L'olio e bel calzo, che si è. Un para di minuti la sera. Manca di modo. Perché non sappiamo suta che metto la crema dei formaggi de sura via Yerbet e de sura via il protagonista l'œuf frit. Visto che bel piattino che entra in scena, questo d'un modo assaggiare e anche in più cicciare un duman e adesso le vengo bene bel morbido, guardate che meraviglia.
2: Il ritorno di Mancini accende il dibattito e per un commento a caldo non potevamo che interpellare il mitico Antonio Cassano. Il dubbio che abbiamo subito girato a Fantantonio è uno solo. L'arrivo del nuovo mister riaccenderà le speranze di Nicolò Fagioli di vestire nuovamente la maglia azzurra?
10: E tra i giocatori che comunque sembrano essere più in condizioni, che potevano anche probabilmente stare in nazionale, c'è Fagioli. Cosa ne pensi?
11: Nazionale cantanti?
12: No.
11: Fagioli come fa ad andare in nazionale? In base a cosa?
10: In base alla condizione.
11: La condizione, se sta bene fisicamente può fare atletica leggera.
12: Ma
11: se non i giocatori. Fagioli è scarso.
12: No,
11: se per voi è buono è un problema vostro.
12: Buonissimo.

0: piace alle nostre amiche, ragazzi.
1: Anche i nostri amici da casa.
2: Assolutamente.
3: Sulle mani per Ciabelli con questo pezzaccio.
2: Bello, tutto. bello.
1: Stai tranquillo.
0: Era 2000,
1: le scuole sono terminate, 14:13.
2: Beh, da un po', eh.
1: E mentre aspettiamo settembre, andiamo ad eleggere i campioni della nostra classifica denominata Top Chat Genitoriale, dedicata alla chat di classe.
2: Vai,
1: delle mamme.

0: Benvenuti alla Top Chat genitoriale, dedicata alla chat di classe, uno spazio virtuale in cui i genitori degli alunni si incontrano e condividono esperienze legate all'educazione dei propri figli, affrontando spesso anche argomenti che vanno ben oltre il contesto scolastico.
1: È vero. Certo, Ema. E allora partiamo dalla posizione numero 5 della classifica, dove troviamo la signora Renza Formenti, madre del piccolo Atos Formenti, che è arrivato tardi a scuola a causa del Giro d'Italia, passato proprio davanti alla sua abitazione. Ascoltiamo dunque la signora Renza, che condivide le sue perplessità nella chat di classe.
2: Numero 5.
3: E mamme, buongiorno, ascoltatemi un attimo, ma questa storia di questo bloccolo perché devono passare questi qua sulle biciclette, ma non ho capito, ma all'improvviso, quello non ha fatto nessuna circondoriare nessuno, nessuno ha detto niente, ma vado a scendere da casa, trovo questi stranzenni dappertutto, c'è il bloccolo stradale perché deve passare i giri d'Italia.
0: Prosegue la nostra top chat genitoriale con la posizione numero 4, dove troviamo il professor Patrizio Alemao, docente dell'Istituto Commerciale Martino Bassi di Seregno, balzato alle cronache per aver invitato tutti gli alunni della Quinta Ragioneria al compleanno del suo cane, festeggiato presso un noto locale di Carate Brianza.
1: Molto interessante la storia del professor Alemao, soprattutto perché non è consuetudine festeggiare il compleanno di un cane. Eppure il professor Alemao vuole moltissimo bene al suo Miosha, al punto da organizzare una cena tutta per lui, quale hanno partecipato anche altri proprietari di cani.
0: Ascoltiamo allora il professor Patrizio Alemao mentre invita telefonicamente la madre al compleanno del cane Miosha, che ha compiuto 6 anni.
2: Numero 4.
4: Ehi.
5: Ma?
4: Ti stavo chiamando io, c'ho silenzioso non da non so quanto. Ciao. Forse da 2 giorni.
5: Com'è?
4: Sono venuto a consegnare i prodotti alla Gio, che abbiamo fatto riunione settimana scorsa.
5: Non vieni in moto allora?
4: No, non vengo in moto, scordatelo.
5: Ti leggo.
4: Una volta sono venuto e mi ha fatto brizzare tutti i capelli in piedi. No.
5: Ascolta, oggi è 6 anni che è nato Miolt. Facciamo una festa.
4: Compleanno.
5: Vieni? Sì, allora facciamo la merenda l'area cani. Vabbè, ma te non venire. Poi stasera magari con gli amici che hanno dei cani andiamo al ristorante, vuoi venire?
4: Ma sei fuori, ma festeggiamo pure compleanno il cane.
5: Perché?
4: Sei fuori.
5: Perché, perché scusa? 6 anni,
4: ah,
5: ma sì, se riesci a fargli magari una torta salata, no?
4: Sì, pure.
5: Gli mettiamo il cappellino, no?
4: Veramente
1: mangiare stesso, sì, ragazzi.
5: Vieni.
4: No.
5: Niente. Miolt, hai sentito la nonna che non viene? Dai, ciao.
0: Salutiamo il cane Miosha e andiamo avanti con la nostra top chat genitoriale. È ora la volta del signor Mimmo Donghi, bidello dell'Università Bocconi di Milano, che ha deciso di lasciare il posto di lavoro per trasferirsi in Colombia. Un trasferimento dettato, quanto pare, particolare passione per la chimica. Bruno, tu conosci il signor Mimmo Donghi?
1: No, non lo conosco. Francamente non sono molto interessato a fare la sua conoscenza. Aggiungo inoltre che il signor Mimmo Donghi è stato escluso dalla classifica a causa del contenuto alquanto bizzarro del suo messaggio, per cui non potremo ascoltare la sua voce né il testo che ha lasciato nella chat dei docenti dell'università. Direi quindi di andare avanti con la prossima posizione.
6: Questa è la top chat genitoriale.
0: Questa è la top chat genitoriale dedicata alla chat di classe e adesso andiamo alla posizione numero 2, dove troviamo il professor Roberto Ortelli. Giusto, Bruno?
1: Certo, Ema. Il professor Roberto Ortelli ha approfittato della chat dei professori per mettersi in contatto con il collega Pasquino Rivetti, con il quale doveva fissare il consiglio di classe, non trovando il numero corretto nella rubrica, si è rivolto al fratello.
0: E allora ascoltiamolo, lui è il professor Roberto Ortelli.
2: Vai. Numero 2.
7: Io sono chiamato sul numero di tuo fratello, il suo fratello di Pasquale. Dice il numero non è resistenze.
8: Come?
7: Non è attivo. Come ci fa? Dice tu a Pasquale, giusto che mai. Dice il numero non è resistenze.
8: Andiamo qua, dai.

0: ciao Ale.
1: Un po' di amici, raffica, dai, soprattutto sui campanacci.
2: Lì, io preferisco di gran lunga i campanacci.
3: Anche noi.
2: A certi miei vicinacci.
4: Angelone con i campanacci.
3: Ciao, vai i campanacci.
1: Vai.
5: Oggi sono stato a pranzo invitato da un cliente nel Ragusano. Sì. E sai cosa ho mangiato? Un bel piatto di pasta che è piena. Ciao,
1: buono.
5: Belli.
1: Ciao, Alessandro.
6: Robi! Sta attento, sì, che stasera c'è la luna piena del cervo.
3: È vero.
6: Controlla la Simeona.
3: No, tranquillo, come tranquillo.
5: Ciao belli, vedere, Alessandro dalla Sicilia.
1: Vedi,
5: ciao
1: Alessandro. Abbiamo interrotto, bravo Alessandro.
7: Ciao belli, Marco da Roma, sempre al top con le canzoni grandi.
3: Vai, bravo Marco.
8: Ciao amis, in che a preparum gli anzel, sì, i fettin da l'usel senza la pelle.
1: Bravo,

0: belli.
1: Amici da casa, grazie, siete ancora in tanti a seguirci. 14:25, nonostante le vacanze.
2: Patrizio Lemao, vado fuori strada.
1: Ciao.
0: Ciao Patrizio.
3: Oi Angelo, dai che mangiamo un bel piatto di cassola. Sì. La pulenta, bella buienta,
0: me la domanda. Non è proprio
3: un dente all'anduia.
1: No, la sostà.
0: La sostà che è meglio.
1: Fa colta, fa colta l'anduia.
0: Sì, un po' troppo,
1: Vai, la Lugana. Un
0: caldo.
4: Ciao belli, Angela arriva allo stretto.
5: Sì. Reggio Calabria.
0: Reggio Calabbia, sì. Bene.
1: Siamo dall'altra parte.
4: Ciao belli, DJ Angelo. Buongiorno. Ferrari. Potrei avere un fazzoletto?
1: Va bene, aspetta, sì, aspetta un attimo, aspetta che trovo il tasto.
6: Posso avere un fazzoletto?
7: Ciao, è uscito Io ti roccherò, il primo album di Ricky Vock. Lo puoi trovare in tutti gli store digitali in offerta a €39,90.
1: C'è anche l'autogrill.
7: Io ti roccherò. Caro, Tre canzoni e una ghost track dall'artista che ti entra nel cervello e non te lo togli più dalla testa.
1: Grande.
7: Io ti roccherò. Ricky Vock's debut album is now available. You can find it in all digital stores for €39.90. Io ti roccherò features 3 songs and a ghost track from an artist who gets inside your head and you can't get him out of your mind.

0: esatto, all'epoca.
1: Hai detto fino avanti al 13.
0: Fa che anno fa, sì.
1: Tanti
0: anni fa.
1: Ma in che anno?
0: 1993.
1: 93.
0: Ma adesso quello non vale più, eh.
1: Hai proprio detto di sì.
0: Quello è andato.
1: Davanti al prete.
0: Quello più importante è quella Simeone.
2: Siete una banda di cretini. Siete una banda di cretini, ve lo dico.
3: Ciao belli.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oh, le pieno in store su arcaplanet.it!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Styles, Dance No More su Radio DJ.
1: Altra categoria. Tanto,
2: Certo. 14:34, qualche amico?
3: Ciao ragazzi,
0: ciao bello.
3: Stefano dalla Toscana.
2: Buongiorno. Ciao Stefano.
3: La cosa bella di poter viaggiare in macchina, anziché in moto, perché sì, il caldo è tremendo, è che vi posso ascoltare in diretta.
2: Bella.
3: Bye.
2: Ciao.
4: Io ti porcherò, tu mi porcherai, insieme porcheremo il mondo.
0: È un'altra cosa quella.
4: Ciao porchera.
2: Ti porterò da
4: DJ Angelo.
2: Ciao,
4: sempre.
2: Ciao.
4: Al top.
2: Grazie.
0: Al top numero uno.
5: Ciao Roby, ciao bello. Angelo, sono il Buitre da Modena.
2: Ciao, ciao Buitre.
6: Scusate, ce l'avete un biscottino della fortuna?
0: Sì.
5: Ce l'abbiamo.
2: Bravo, ciao,
5: l'abbiamo
2: tutti lui.
7: 344 037 00 50. Forza, scrivi a Giobelli.
2: Ce l'abbiamo il biscottino
0: ce
2: della
0: fortuna? Ce l'abbiamo,
2: sì,
0: assolutamente.
2: Ce lo abbiamo. Eccolo qua, eccolo qua. Ed ora in questo clima vacanziero contentiamo tutti i fan dell'influencer Peppe Cotraro.
0: Numero uno Peppe.
2: Che da anni si occupa del mondo degli incontri professionali.
8: Un saluto a tutti da Peppe Cotraro.
0: Ma che bello! Che
8: buongiorno,
0: piacere.
8: Buongiorno.
0: Quanto tempo, ragazzi?
8: Io sono il numero uno delle recensioni escort in tutta
0: Assolutamente.
8: Europa.
0: Assolutamente. Il re incontrastato.
8: E sono reduce da un viaggio in Olanda dove ho recensito più di 80 professioniste, diventando più famoso del calciatore dell'Inter, Dumfries.
0: Sa che fatica, ragazzi.
8: Ora sono tornato in Italia per passare le vacanze coi parenti
0: e riposarsi un attimo,
8: sì. E per continuare il mio lavoro che sto montando le mensole in garage.
0: Ah, ok.
8: Per metterci tutti i miei libri di recensioni che ho scritto in questi anni.
0: E ha ripreso anche a fare recensioni?
8: Certo, ieri sera sono stato con Giuseppa Fabella.
2: Giuseppa Fabella, dove?
8: Una delle professioniste più brave di Pavia.
2: Ah, di Pavia.
8: Giuseppa di giorno è una stimata medico chirurgo e ha uno studio dentistico in via Giotto.
0: Dentista e medico chirurgo. Fa tutte e due.
8: Uno degli studi più esclusivi della città.
2: Lavora di sera, allora.
8: Mentre di sera lavora a casa come professionista e riceve dalle 9 alle 3 di notte.
2: Ah, ok, dalle 9 alle 3 di notte.
8: E qui per esperienza personale vi consiglio di prendere un turno delle 9 perché la volta che sono andato alle 2 di notte Giuseppa si è addormentata mentre eravamo sintonizzati su Rai 2.
0: Fa anche il medico al mattino.
8: Ma veniamo all'incontro. Arrivo a casa di Giuseppa,
0: sì,
8: che ha appena finito la cena e sta guardando la ruota della fortuna con Jerry Scott.
0: Sì. Bene.
8: La signora Giuseppa mi apre il reggicalze tacco 12. E io sono felice perché so che sarà una serata strepitosa. Dopo aver salutato il marito.
0: Ah, c'è anche il marito.
8: Che è in sala a guardare sempre calcio mercato con Alessandro Bonanni.
2: Grande, sì.
8: Scendo in cantina dove lei di Giuseppa ha un vero e proprio studio nel quale non ha badato a spese.
0: Nella cantina,
2: sì.
8: La sua ultima novità, infatti, è l'acquario gigante nel quale si può fare il bagno con le carpe koi.
0: Giapponesi. Quelle gialle grosse.
2: Sono grosse quelle.
8: E con pesci tropicali di vario tipo.
0: Non ci trovo niente di erotico, mi scusi.
8: Le carpe koi sono dei pesci molto grandi e mansueti.
2: Sì.
8: E non hanno paura dell'uomo.
2: Non hanno paura dell'uomo.
0: No, certo, sono tranquilli.
8: Una carpa koi può costare anche più di 9.000 euro.
2: È vero, è vero, è vero.
8: Lady Giuseppa mi propone anche l'alternativa del tagadone.
2: Il?
0: Cos'è il tagadone?
8: Tagadone.
2: Tagadone.
8: Nuova giostra.
0: Scusi, ma che cantina? Cosa c'è? Ma pare di genere.
8: Una nuova giostra dove si sale in due e si salta mentre si fa l'amore.
2: Ah, ok, il tagadone.
0: Il tagadone.
8: Io scelgo l'acquario gigante.
2: Ah, okay.
8: Perché ho saputo che il giorno prima sul tagadone un signore.
0: Cos'è successo?
8: Un signore. Ha avuto un imbarto.
2: Il tagadone.
8: A questo punto, dopo aver pagato 125.000 euro in bitcoin,
0: ma lei è impazzito.
2: Certo.
8: La signora Giuseppa Fabella mi dice di spogliarmi nudo e di entrare nella vasca con lei.
2: E con i carpe koi.
8: Appena sono in acqua, una carpa koi giapponese si avvicina.
0: Tanto hanno paura, eh. Dipende dove sì. Si avvicina. Perché dopo che spendo quei soldini lì, insomma.
8: Fa due giri intorno a mio fratello. Sì. E forse scambiandolo per un pezzo di pane no. Si attacca. Io faccio presente a lei, Giuseppa, sì. Che io preferirei che fosse lei a occuparsi di mio fratello.
0: Certo. Beh, direi che è venuto per quello.
8: Ma lei mi dà uno schiaffo in faccia sì. E mi dice che con quello che ha speso.
2: Per le scarpe
8: se per addestrare le scarpe coi. Mi devo far andare bene il trattamento acquario. In effetti tutto procede discretamente fino a quando non arriva Igor, il figlio della signora Giuseppa.
0: Ah, c'è anche il figlio.
8: Che lancia,
0: guardare l'acquario.
8: Che lancia in acqua un motoscafo radiocomandato, spaventando tutte le carpe coi.
0: Direi, tu.
8: Che cominciano a diventare aggressive e a muzzicare con cattiveria. A questo punto faccio presente a lei di Giuseppa che 125.000 euro per fare il bagno con due carpe mentre un motoscafo radiocomandato mi gira intorno
0: non è il massimo.
8: Mi sembra eccessivo.
0: Io glielo posso dire, non è il massimo.
8: A quel punto, per rimediare, la signora Giuseppa mi invita a salire in casa.
0: Forse è meglio, mi dice un attimino.
8: Mi dice che faremo l'amore nella camera da letto dove suo marito, il dottor Catrame.
2: Il dottor Catrame
8: sta dormendo.
0: No, meglio tornare dalle carpe.
1: Non perdere la seconda parte della recensione di Peppe Cotraro che arriva domani qui a Ciao Belli.
8: Voto alla signora Giuseppa 7.5. Voto alla location 6.
0: Sì, anche
8: voto
0: 5.
8: Alla gesta del tagadone 4. Non vi consiglio di provarla perché non è omologata.
0: No, il tagadone no.

0: direbbe Ryan Paris con la dolce vita su Radio DJ.
1: Splendido.
2: Comunque parlano sempre di Angelone e Ferrari che non lavorano. Intanto loro sono ancora qua, vedi? Al caldo. Bravo. E gli altri DJ invece già al mare.
0: Tutti al mare.
3: Ciao. Mini De Tommaso. Montone col collo rialzato, occhiale Ray-Ban nero, cortina, e Jerry Calà è sempre il numero uno.
0: Il nostro amico Tommaso, Jerry.
4: Che ricordi, ragazzi?
5: Oh, su Aristide, buongiorno. Ex palla di vetro. La musica si è fermata agli anni 80. Non si può più chiamare palla di vetro.
0: Bravo.
6: Beppe, un abbraccio forte da Unine.
0: Per il Beppe Cotaro, mandi.
7: Pronto, casa la terza. Sì. Metti la quarta e batte una fanculo.
0: Bravo, la imita bene.
8: Ho pagato in bitcoin.
0: Ciao. Ah, al contrario, ciao.
9: Uè, ciao belli. Ciao, ma che fine hanno fatto i podcast su Spotify, che è da mesi che
0: arrivano. C'è un problemino.
10: Ari, DJ Angelo, sì. Siete il metadone per noi drogati di DJ.
0: Meno
10: siete
0: male.
10: Gli ultimi rimasti.
0: È vero,
11: c'ha ragione.
0: Tante richieste oggi per Tategno, sciabolare, 30 secondi.
11: Vai.

0: tutto il panda.
1: Certo. Allora, il sindaco di Novara ha organizzato il tour degli Umarell, un gruppo di anziani che gira per la città a visitare i cantieri. Meraviglioso.
2: Come il nostro Antonio.
1: Poi parliamo del Festival del Lamento, che è una delle persone che hanno sempre da dire. E poi ne conosciamo tante. E poi lo sbarco degli Anunnaki, che sarebbero venuti sulla terra per rubarci.
2: Non vedo l'ora di sentire gli Anunnaki.
1: Gli Anunnaki.
2: Gli Anunnaki. Oh!
3: Dal TG4 il tour degli Umarell. Vai. Da Woody Mag il Festival del Lamento. Da fatturare l'aperitivo. Da Temptation Island il bacio della discordia. Dalle origini della conoscenza, Guru Leonida e i primi sbarchi alieni.
1: Gli Anunnaki.
2: Io voglio conoscere un Anunnaki.
4: Il tour degli Umarell.
5: Allora, invece noi andiamo a Novara, dove il sindaco ha organizzato un tour per gli Umarell, a vedere i cantieri.
6: Siamo pronti per andare a vedere i cantieri della nostra città.
7: Siamo anche noi dentro al nonnobus perché andiamo insieme ai nonni a vedere come cambia la città vedendo tutti i cantieri. Voi vi sentite un po' Umarell?
8: Sì, anche oggi sono un Umarell e sono ben felice di farlo perché vedo le novità che la nostra città ci ha offerto.
7: Ma lei dà mai qualche consiglio a chi lavora nei cantieri?
9: Mi piace sempre solo vedere e poi dopo se c'è da dire qualcosa poi lo dico magari anche con gli amici.
7: Mi fa vedere come si mette un Umarell?
1: Sono contenti.
7: Con le mani dietro.
2: Con le mani dietro.
1: Con le mani dietro.
4: Il Festival del Lamento.
10: Da qualche anno a Soveria Mannelli, che è un paese dell'entroterra calabrese, un gruppo di giovani organizza il Festival del Lamento, una tre giorni in cui attraverso la condivisione pubblica del lamentarsi perché non c'è niente si vuole favorire l'aggregazione tra le persone. Il festival prevede talk, dibattiti, musica e momenti conviviali, anche risposta al lamento di chi sente la mancanza di teatri, cinema e luoghi di aggregazione.
11: Qui non c'è niente, non è rimasto più nessuno, il corso è deserto.
1: Bellissimo.
11: Quindi ci siamo detti, perché non risignificare il lamento trasformandolo in un'occasione di gioia, di festa, di condivisione dei lamenti privati.
4: L'aperitivo.
12: Io la roba dell'aperitivo non me la mangio. Sciabra, quanto la paghi l'aperitivo? 10-15. Per 10-15 euro, giusto? Almeno, ci deve far stare dentro. Il costo degli alcolici, il costo dei dipendenti, il costo del titolare, l'affitto. E per 15 euro cosa mi dai? Roba di buona qualità o di bassa qualità?
11: Insomma,
12: di bassa qualità. Io roba di bassa qualità nel mio corpo non introduco. Il vino. Se devi bere il vino, non ti accontentare di un vino del cavolo.
13: Che è quasi alcol e basta.
12: E non lo bevo, ma perché non mi dà quel plus in più.
4: Il bacio della discordia.
14: In bagno non ci sono le telecamere.
15: Non andiamo in bagno.
14: Perché no?
15: Perché no?
14: Perché?
15: Vuole farlo perché non c'è niente da dire in bagno che non si può dire qua.
14: Quindi questo bacio c'è stato o no?
15: Certo.
14: Ma io l'ho detto che c'è stato.
1: Ma non c'è stato.
14: Con la lingua.
1: Bello. Bacio non con la lingua.
15: C'era mezza lingua.
1: A stampi.
14: Mezza lingua. Ma non è stato un bacio intenso?
1: No, cioè.
15: Tu è un'ora che mezza mi dai lingua, del bugiardo che neghi il fatto che non c'era la lingua.
1: Non è tradimento.
13: Senza lingua non è tradimento.
15: Ah.
4: Guru Leonida e i primi sbarchi alieni.
16: 300.000 anni fa.
13: Quanto? 300.000?
16: A causa di collisioni di pianeti.
1: Sì.
16: Sul nostro pianeta sono atterrati quelli che vengono definiti Anunnaki. Anunnaki in sumero significa coloro che sono scesi dal cielo. A causa di un loro disastro sul loro pianeta, sono venuti sul nostro pianeta per, ahimè, deturpare il nostro pianeta dell'oro.
1: Rubare l'oro.
16: Metallo prezioso.
1: Sì.
16: Perché poteva essere utilizzato sul loro pianeta per schermare il loro pianeta da asteroidi che stavano arrivando sul loro pianeta. Le piramidi egiziane, azteche, dei Maya, in definitiva sono tutte uguali perché erano le basi delle astronavi.
1: Ciao, bravo.

0: Cosa Nostra ci piace. Brava Gaia.
1: Ce l'abbiamo un vocalone?
2: Sì, secondo me sì. Ce lo abbiamo.
3: Vai. Angelo, Roby, io sono andato anch'io dalla signora Pavia. Ho provato il tagadone. Mi sono rotto il femore però.
1: Va bene, ciao.
4: Ciao bello, oggi è Santa Marta. Volevo fare auguri di buon anno Marzia a tutti in Marta e Marta.
1: Sì, ciao, bene, ciao, ciao, non scherza, è bellissimo.
0: È purtroppo così.
1: È bellissimo, sei un grande.
0: Grande.
1: Aspetta.
5: Io voglio prendere quello che prendono, quello che vedono i.
6: Gianluca. La puntata di oggi è giunta. Tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344 037 0050.
1: Ci sta cascando.

0: Mancini, Mancini, anche domani, Mancini.
1: Nella puntata di domani ti racconteremo tutto sul progetto Ciao Belli Drive Time, concepito da Sandra Olivastri, Eric Lamar, Tom Ford, William Pitt, Elena Gunther Steiner, Patrick Leroy e Gianni Diavellino. E per il calcio, con il ritorno del mister Mancini, torneremo ad interpellare il mitico Antonio Cassano. Il dubbio che vorremmo approfondire è uno solo: l'arrivo del nuovo mister riaccenderà le speranze di Nicolò Fagioli di vestire nuovamente la maglia azzurra?
2: E tra i giocatori che comunque sembrano essere più in condizioni, che potevano anche probabilmente stare in nazionale, c'è Fagioli. Cosa ne pensi?
3: Nazionale cantanti?
4: No, Antonio,
3: Fagioli come fa ad andare in nazionale? Dai. In base a cosa?
2: Ma in base alla condizione.
3: La condizione, se sta bene fisicamente, può fare atletica leggera. Servono i giocatori. Fagioli è scarso. Sì, se per voi è buono, è un problema vostro.
0: Va bene, a domani.
5: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao belli.
6: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Massa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
1: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
6: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono. Doppio

0: delle vibes questo pezzo di Madonna, Davide, correggimi se sbaglio, della Madonna inizi 2000, quella di Hang Up.
1: Sì, infatti, sì, 2004-2005.
0: Ecco,
1: non te lo vorrei dire, ma appunto quest'album riprende Confessions on the Dance Floor.
0: Perché è Confessions 2.
1: Proprio quella roba lì. Che avevamo detto anche questo quando si è preso le 8 settimane per il matrimonio a giugno.
0: Aumentano sempre di più quando racconti questa cosa.
1: Sono durate più delle vacanze di Natale per gli studenti.
0: Mamma mia, ho fatto semplicemente quello che dovevo fare. Comunque questo pezzo si intitola Danzeteria, che non so se questa è la pronuncia corretta.
1: Cominciamo bene oggi.
0: Se per me è la pronuncia.
1: Anche per me lo è.
0: È il, per chi non lo sapesse, è il luogo dove Madonna si è esibita per primo. Davide dice: questa cosa la sanno tutti. Io non la sapevo, e adesso.

0: L'album è uscito il 4 di luglio, sicuramente qualche collega l'avrà detto prima di noi, però perdonateci perché essendo mancati per un mese, ora per esempio parleremo anche dei mondiali, della finale.
1: Che è come è andata a finire,
0: sì, dell'inizio di Temptation Island.
1: La Spagna, tutte queste cose, vabbè, adesso e per le prossime due ore.
2: Radio, DJ, One Nation, One
3: Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: È più spumeggiante che mai quest'estate, soprattutto su Radio DJ. 5 minuti dopo le 15, Pecchi e Damiani con voi. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Buon mercoledì 29 luglio, il, come lo definirebbero a Summer Camp, il giorno collinetta.
1: Sì. Tra un'oretta possiamo dire così, ma come passa il tempo quando ci si diverte? Lo pensavo stamattina, è già mercoledì.
0: Questo è oggettivamente lo spirito giusto con cui affrontare questa giornata.
1: Ah, meno male.
0: Ciao Tito e regia.
2: Buongiorno.
0: E ciao anche alla nostra Mary Jane.
3: Buon pomeriggio.
0: Ciao. Allora, come va? Tutto bene? Siamo carichi per queste due ore oppure no?
1: Se Mary è qui con noi oggi è solo grazie a me che le ho portato la forchetta per mangiare.
3: Grazie, molto gentile.
0: Però scusami, ma non ci sono forchette? Porchette qui.
3: Ma io nel dubbio ho chiesto.
1: Lei oggi si era preparata al primo, molto gustoso, si era dimenticata le posate a casa, quindi ha scritto sul nostro gruppo: qualcuno mi porti una forchetta. Quindi se è viva oggi che può parlare, che sennò con sto caldo, se non mangi, raga.
0: Certo. Ma la domanda è: perché noi mangiamo prima di venire in radio e invece Mary J la vediamo che mangia mentre facciamo redazione
3: perché
0: del nostro
3: Mary
0: programma?
3: Mary J abita più lontano e quindi ha bisogno di mangiare più tardi perché non può mangiare mentre guida.
1: Comunque, che caldo oggi per venire in radio. Sì. E questa l'ho detta.
0: Questa l'abbiamo detta.
1: Però lo dobbiamo dire fin dall'inizio. Cioè, oggi è iniziata la quarta ondata di caldo
0: di
1: quest'estate.
0: La quarta ondata di caldo. Tra l'altro,
1: pensavamo che fosse finita la seconda, e invece hanno detto che fino a settembre, più o meno.
0: Fino a settembre?
1: Sì. Le temperature torneranno normali, stazionali a settembre.
0: Ma no.
1: Allora, io tra l'altro me la sono tirata con tutti quando mi hanno detto: ah, ma agosto sei a Milano a lavorare. Io, guarda, l'esperienza dell'anno scorso è stata fantastica, perché sinceramente non ha fatto caldissimo. Fede, quest'anno sarà diverso.
0: No,
1: quest'anno dai. Ci sarà da fare. Io te lo dico, io ve lo dico a voi.
0: Perché
1: quest'anno sarà tosta.
0: Io ho effettivamente visto dai servizi TG eccetera che la definiscono la più lunga di quest'anno. Sì, ma fino a settembre.
1: No, non è che dura questa ondata fino a settembre. Questa durerà 10 giorni / 2 settimane.
0: Okay.
1: Ma poi ci sarà un'altra ripresa. Cioè, comunque le temperature un po' più normali, questo l'ho sentito sia sui TG che sui giornali, l'ho letto stamani, sarà così. Io mi fido di quelli che lo scrivono,
0: assolutamente.
1: Che sono gli stessi che filmano quelli sotto le fontanelle, no?
0: Certo, più o meno.
1: Si bagnano i polsi.
0: Gli autori
1: voi,
0: sono sempre gli stessi.
1: Secondo voi durerà fino a settembre? 347-342-5220.
0: Ma hai fatto bene comunque a dare il numero di telefono, perché aspettiamo i vostri messaggi. Come al solito noi trattiamo i temi più disparati. È chiaro che partiamo dal caldo perché lo sentiamo vivo addosso sulla nostra pelle. Non so se Milano era bollino qualcosa?
1: Bollino rosso.
0: Sì.
1: Bollino rosso già allora, ricominciano.
0: No. Ogni cosa che dici io faccio sì.
1: Ma infatti no, ma Fede, cioè non è che, perché Fede se si esce dal tennis se sa
0: non
1: poi
0: so niente.
1: No, le città sono tante da bollino rosso, in particolare Campobasso mi dicono che sia veramente il centro del calore di queste ore.
3: Danno allerta gialla oggi per temperature elevate.
1: Io voglio solo dire una cosa: questo programma, l'allerta gialla. Comunque, una cosa è certa: questo programma è tutto un colore, perché sarà nelle prossime settimane il bollino rosso, bollino nero per le autostrade, e poi le città con bollino rosso. Intanto ci mandano messaggi in cui ci fanno vedere i posti di villeggiatura dove sono, perché hanno capito che saremo a Milano tutto il mese, per farcela pesare ancora di più. E poi c'è Jacopo che ha 12 anni, dice: oggi è il mio ultimo giorno in spiaggia, quindi spero di godermelo al meglio. Oh, Jacopo, sei dei nostri.
0: Sì, cioè,
1: perché chi le finisce a luglio, raga, dai, siamo in buona compagnia.
0: Ma sì, state tranquilli che faremo un agosto, cioè, caldo ma fresco nell'animo.
1: Mi piace così per lanciare il pezzo. If you got the money, I think it would be funny, to take your girl, spend a bit of your cash for me, cause then she might be happy.

0: it should be funny, uh-oh. To take your girl, spend a bit of your cash for me, 'cause then she might be happy. No longer lonely, uh-oh. And I could take her out the next day for pretty much free.
1: La trilogia dell'ondata di caldo era già perfetta così, hanno rovinato tutto mettendo in produzione la quarta.
2: È un classico.
3: Speriamo che si fermino quarta, basta.
2: Perché poi viene a noia, cioè sono sempre le stesse robe.
3: Anche se
2: storia.
3: Toy Story è arrivato al quinto capitolo, il tema è detto anche molto bellino, quindi il pericolo è quello.
2: Toy Story 5 è carino.
4: Anche perché poi diventa una saga. Diventa
2: una saga.
3: Non fate come Harry Potter.
2: No, che ne fa?
3: Che poi ci fate anche la serie.
2: Il remake, ne fanno, l'altro, ne fanno diverse.
3: Zitti, qua ci stiamo avvicinando a Natale. Esce, no?
2: Sì.
3: Entro Natale devo rivedermi i film che mi mancano.
4: Ero
3: arrivato
4: 3.
3: Al 5.
4: Ne
3: al 4 3. Sono arrivato.
2: Cioè,
3: no, me ne mancano 5, 6, 7 sono, no?
2: Sì, ma l'ultimo di sono due passi.
3: Sì, buona. Ma c'è tempo ora? Agosto.
2: Ma c'è tempo? Ma cosa c'è da fare la sera?
3: Ma posso. Oh, agosto non mi posso guardare Harry Potter, perché la gente se lo guarda a Natale.
2: Ma che c'entra?
4: Ma non c'entra bene.
3: Ma è molto. Cioè, lì hanno tutti sempre freddo. Cioè,
2: sì, è ambientato durante.
3: Che fate? Che faccio allora? Me lo guardo ora?
4: Sì.
3: Ad agosto?
2: Ma guarda.
3: Davvero?
2: Era molto bello per chi non ci seguisse nel fine settimana. Era molto bello quel momento. Tu ci risentivamo il sabato, la domenica, e tu avevi un capitolo nuovo che avevi visto. Era molto bello perché c'era la rubrica Davide scopre Harry Potter.
3: Allora,
2: possiamo farla anche.
3: Allora, noi queste... dobbiamo fare 5 settimane ad agosto. Sì. Sono preso questa.
2: Le fai tutte, le fai.
3: Allora, facciamo il riguardo. Quindi, qua,
4: no, non
3: il
4: riguardare.
3: No,
2: il 4
3: riguardo.
2: L'hai visto?
3: Il 4 no.
4: Allora,
2: il 4 non
3: 4,
2: l'hai visto.
3: 5, 6, 7. Dai, dalla prossima settimana un capitolo a settimana.
2: Ti ripeto che il settimo sono due.
3: Vabbè, ma me lo guardo. No, troppo. Allora, da questa settimana mi riguardo, va bene, lo faccio.
2: Li guardi?
3: Sì,
2: eh?
3: In modo da arrivare a Natale che mi posso guardare e godere la serie TV insieme a voi.
2: Assolutamente, no, poi magari lo racconti agli ascoltatori che non
3: ti immagini.
2: Non frega assolutamente niente di Harry Potter, ci può stare. Salutiamo anche tutte le persone in viaggio che ci stanno scrivendo al 347-342-5220. Barbara, partenza intelligente con il cagnolino in partenza da Modena, fermi all'ingresso dell'autostrada. Però questo.
3: Poi voglio sentire la voce di Roby.
2: Roby, sentiamo la voce di Roby.
5: Ciao Davide, Fede.
3: Ciao.
5: Ciao. Io e mia mamma stiamo scappando dal caldo da Trento e stiamo andando al Lago di Garda. Ciao,
3: ma
5: Filippo e Roberta da Trento.
2: Quindi Roby è la mamma e Filippo è
3: ma
2: lui.
3: Non ho capito, sì, ma non ho capito, ma stanno scappando di corsa perché c'è il fiatone?
4: Sì,
3: o in macchina?
4: Poi a piedi.
3: A piedi, è lunga. Comunque io non per ora smorzare l'entusiasmo di Filippo, ma l'ondata di caldo riguarda anche la montagna.
2: No.
3: Sì, pensate
2: sì.
3: Che lo...
2: Sì,
3: come no? Allora, se
2: sì,
3: non la finisci di far
2: vabbè.
3: Così... Veramente, siamo andati al bar oggi.
2: In montagna dove?
3: Con questa quarta ondata di caldo, lo zero termico è arrivato a 4.900 metri. Cioè qui ragazzi ci stiamo alzando di parecchio.
2: Questo significa, perdonami,
3: supera
2: però, scusa,
3: anche le vette più alte delle Alpi.
4: Questo vuol dire
2: Monte Bianco è un 4.000.
4: I ghiacciai avranno
3: sì.
4: Un brutto punto.
3: È un problema, è un problema grosso che appunto riguarda anche le giornate in montagna che saranno veramente calde. Non come, per ritornare un po' al discorso di prima, così diamo anche dei dati, delle temperature,
2: bene,
3: non
2: bene.
3: Naturalmente come le città, che da oggi avranno dei picchi di 41-42 gradi.
2: Sì.
3: L'ondata... Tito, metti un pezzo. Metti un pezzo e ve lo dico su Instagram. Faccio una storia su Instagram così vi dico quali sono le temperature. Ma si può lavorare così?
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: che devi assolutamente vederlo, altrimenti come fai a fare il video di quelli che commentano la serie di Harry Potter che deve uscire su HBO a dicembre? Devi per forza fare il ripassone.
1: Ringrazio i miei autori che mi danno anche indizi e suggerimenti per portare avanti il mio profilo Instagram. Ma è vero. No, ma infatti devo per forza mettermi a recuperare Harry Potter.
2: Lì, se posso fare anch'io l'autore per il tuo video, lì a quel punto sono tre i livelli: quelli che hanno letto i libri, quelli che del film e quelli della serie.
1: Sì, no, ma quindi... sarà. Quanto lavoro che avrò a dicembre.
2: No, è complicato. Buon per te, Davide, che
1: comunque guarda, non sono l'unico che deve recuperare roba, perché per esempio ci scrivono sempre al 347 342 5220 che ci sono tanti libri messi lì sulle mensole che magari durante l'anno non sei riuscito a leggere, quindi qualcuno approfitta del mese di agosto, sia che tu sia in vacanza proprio al mare o in montagna, o che come nel caso nostro magari le hai già fatte, sei al lavoro e quindi nelle ore libere le passi per fare questa cosa.
2: Ecco, mentre Davide fa i video sulle differenze film, serie TV, Harry Potter eccetera, se volete nel mio profilo io parlo spesso di libri.
1: Ha fatto un video e gli ho detto: Fede, cavalca l'onda.
3: Basta, no,
1: si annoia di se stesso. Cioè,
2: sì, è vero,
1: ma è incredibile, ma hai detto devi cavalcare l'onda, era andata benissimo. Basta. Un sacco di gente era stato lì a pressarlo e no, niente, basta, un mese fa l'ha fatto, ora poi rifarà tipo un libro tra tre mesi.
3: Io grazie al tuo video le tue storie ho iniziato a leggere il Conte di Montecristo.
1: Nolan ha fatto l'Odissea perché ha visto il profilo di Fede Pecchia.
2: Sì, è verissimo.
4: Cari Pecchia e Damiani, l'estate è perfetta per godersi le serie e i film che non si sono visti durante l'anno, e lo dico io perché magari non ho i figli e posso guardare tutte le serie splatter che voglio. Ciao.
2: Bello, sì, è vero, sì, perché hai più tempo a disposizione e devi recuperare tutte quelle che... Quindi
1: però
2: libri,
1: ho meno attenzione,
2: film, serie TV.
1: Io d'estate ho meno attenzione.
2: Davide, tu l'attenzione non ce l'hai a prescindere. Dai,
1: questa roba
2: diciamolo. Beh, dai,
1: attenzione, se guardo un film non c'ho attenzione, che discorso.
2: No, sì, però spesso se una roba ti dà un input particolare il tuo cervello va poi diretto
1: quello
2: verso quell'input lì, e non è vero.
1: Vabbè,
2: o no?
1: Quello certo, non l'ho mai nascosto.
2: È vero.
3: Tito.
2: Lo dico per chi non conosce.
1: Se andiamo
2: Davide
1: io e Tito in vacanza, perdiamo dopo tre giorni, ma forse dopo tre ore.
2: Se tu stai parlando con Davide di una cosa e dici una parola qualsiasi, ma che sia, che ne so, penna,
1: mi viene in mente una roba.
2: Davide lo vedi che proprio si estranea completamente. Io sto continuando a parlare, ma Davide ha lo sguardo perso nel vuoto perché sta pensando a un concetto che riguarda la penna. E io vi faccio: Davide, te che ne pensi? Che lui c'ha questa roba qua, non so, molti di voi magari lo fanno.
1: Metto a sedere, tanto ho già capito, questa puntata si parla di me.
2: Di dire, quando qualcuno ti dice una roba, ma tu hai sentito benissimo, il tuo, è semplicemente per prendere tempo per pensare alla risposta.
1: Non tanto tempo fa mi è uscito fuori su TikTok un video del genere e ho detto: ma sono io.
2: Sì, cioè
1: quindi... E l'amico si incazzava come ti cazzi te, perché Fede non è che mi ripete la roba. No, hai sentito? Non te la ridico ora. Ma cavolo, ma poi puoi dirmela di nuovo?
2: No, perché sai benissimo che quello che ti ho detto, quindi non c'è bisogno.

0: We can dance.
1: Ciao,
0: we can
1: Damiani.
0: Dance all night.
2: Ciao.
1: Quindi io che ho fatto spendere a mia madre 4.000 euro di auricolari per sentire meglio, non è che non sentiva bene, ma era solamente perché voleva prendere tempo.
2: No, l'ho detto io che deve prendere tempo. No, in quel caso lì effettivamente
3: no, hai fatto bene.
2: Davide Damiani, ecco, non gli consiglierei di spendere 4.000 euro in auricolari,
3: almeno
2: perché
3: per ora
2: ci sente benissimo, ci sente benissimo. Ma semplicemente, Davide, che ore sono, Davide, ma stasera usciamo insieme, Davide, hai sentito quello che ti ho detto, lo sai.
3: Oggi è dura, E non è il caldo, non sto parlando dell'ondata di caldo.
4: Radio DJ. E Damiani, benvenuto dai toscani.
5: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
6: Radio DJ. One Nation, One Station.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Eccolo il vostro disco preferito.
10: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'1 e 2 agosto a Marina di Massa.
11: Perché? Perché?
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
11: Perché?
13: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
19: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
20: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
21: Quando è...
22: pesca.
21: È la colazione. Quando è...
23: alla pera.
21: È ricreazione. Tu che dici...
23: ma è buonissimo.
21: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
23: è senza zuccheri aggiunti.
21: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
23: scusi, me ne dà un altro?
21: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
24: Have fun with Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
0: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: LB1 su Radio DJ, questo DJ francese che ha recuperato un sample famosissimo, Show Me Love.
1: Sì, qualcosa mi dice.
0: Sì, si è già sentito da qualche parte. È Need a Sign su Radio DJ, Picchia e Damiani. Abbiamo parlato della prima mezz'ora, non so nemmeno per quale motivo, di Harry Potter. Perché tu lo devi vedere, ma non mi ricordo perché ci siamo arrivati.
1: Non ricordo nemmeno io.
2: Siamo partiti da un messaggio che diceva di riguardare,
0: di
2: le
0: recuperare,
2: serie,
0: è vero.
2: TV.
1: Ah, ok.
0: È vero.
1: Era quello. No. E io però, siccome è tanto che non mettevo Harry Potter su Google, ho trovato una roba che riguarda le registrazioni, insomma riguarda la vita sul set della serie, che appunto uscirà la prima stagione a Natale, però si sta andando avanti con le riprese.
0: Certo.
1: Lo sai quante stagioni sono state preventivate?
0: O 7.
1: Ah, tutte, no, credevo anche
0: 7 come gli anni.
1: Ognuna per, okay, per ogni anno, per ogni capitolo.
0: Sì,
1: okay.
0: sì.
1: E in questo articolo si parla delle difficoltà che hanno incontrato i registi e comunque tutta la troupe lavorando con tantissimi bambini.
0: Ok.
1: Perché questi devono andare a scuola.
0: Certo.
1: Durante l'anno devono fare i compiti pomeriggio e anche durante le vacanze d'estate, come li danno a bambini italiani, anche gli studenti in Inghilterra ricevono
0: hanno
1: dei compiti. Era stato consigliato di aprire accanto agli studi una vera e propria scuola,
0: sì,
1: in modo
0: perché...
1: che gli stessi attori potessero fare sia recitazione e sia seguire le lezioni come tutti i loro coetanei. L'approvazione c'è stata da parte del consiglio e quindi per i prossimi 10 anni ci sarà una struttura didattica, una specie di complesso di edifici prefabbricati. Le aule ospiteranno fino a 600 studenti, o meglio sono lì per ospitare, progettate per ospitare fino a 600. In realtà fino ad oggi, quando alla fine delle riprese della prima stagione già c'era qualcosa e quindi potevano seguire le lezioni solamente 150 studenti,
0: perché a quel punto
1: si sono fermati.
0: Bigiavi la scuola, anche gli studenti di Harry Potter bigiano la scuola.
1: Lo sai quando è aperta la scuola? Nei giorni feriali, sabato e la domenica non si va, quindi c'hanno il tempo prolungato, come quando facevano le medie, dalle 5.30 alle 20.30.
0: 5.30 è presto però.
1: Lo so, il problema è che loro devono completare gli studi tra le riprese notturne, le riprese aggiuntive e anche le riprese in esterne, quindi è possibile che loro magari, che ne so, cioè abbiano la lezione d'inglese alle 5 e mezzo del mattino.
0: Cioè, ma tu mi stai dicendo che potrebbero avere anche dei compiti in classe?
1: Beh, sicuramente questa... Ah, certo, per forza.
0: Ho capito, ma io sto studiando il copione più importante della mia vita, che mi renderà uno dei bambini più ricchi,
1: Fede,
0: al mondo.
1: Fede, è come gli sportivi.
0: Ma io c'ho da pensare altro, non posso pensare alla scuola.
1: Sì, ho capito, e poi però se dopo 5 anni che hai guadagnato un botto di soldi sti bambini vanno in burnout, fatti due domande.
0: È vero, ho capito, ma non sarà magari la scuola a salvarli.
2: A parte che tu stai pensando ai protagonisti o comunque...
1: Ah, certo, brava Mary, pensiamo anche alle comparse.
2: Ci sono anche tante di quelle comparse che magari non hanno tutte quelle ore di girato che hanno
1: e neanche quei bonifici che c'hanno i tre.
2: E quindi bisogna pensare anche a chi non è proprio in prima fila.
1: Ma magari la comparsa non ce l'ha neanche, cioè ci avrà come quando Fede fa la pubblicità, c'ha tre frasi e dice quelle.
0: Sciacquati la bocca quando parli dei miei lavori.
1: Tra l'altro ultimamente mi è capitato di rivederti in qualche
0: Davvero?
1: Pubblicità. Sì, sì, perché per l'estate secondo me rilanciano, non quella del panettone, perché
0: no,
1: la stagione.
0: No, non ho mai fatto
1: No, però era una roba natalizia.
0: Sì,
1: biscotti.
0: Era... Sì, no.
1: Vabbè,
0: sì, no, volevo dire la marca.
1: Vabbè,
0: non mi pagano abbastanza. No, cosa stavo dicendo? No, però a maggior ragione il ragazzino che ha tre battute, no? Che comunque deve farsi vedere. Io non posso pensare al compito in classe se devo fare la scena della
1: Fede,
0: mia vita.
1: C'hai tre battute. Cioè, che ti ci vuole 20 anni per pararti?
0: No,
1: te le impari e poi...
0: Però devo star concentrato.
1: Sì, ma la scuola la fanno tutti, ma anche il bambino che fa il cinema in Italia, che magari c'ha da girare un film, non è che la scuola la mette in stand by. Il calciatore o comunque lo sportivo che si allena per le Olimpiadi, non è che dice a scuola ci vado più se c'hai 16 anni.
2: No,
1: ma poi
2: ora
1: fa così la testa matta.
0: No, infatti,
1: in realtà Fede è molto attenta a queste cose. Se ci avesse un figlio in questo momento direbbe: senti, puoi fare l'attore, ma mi vai anche a scuola.
0: No, dipende. Perché se fai Harry Potter sei a posto.
2: È importante che vadano anche a scuola.
0: Ma l'intervento dopo faremo un appello a tutti i bambini attori di Harry Potter affinché proseguino gli studi.
1: Va bene.
0: Tanto mettiamo questa bella canzone di Katy Perry.

0: in Italia esiste la scuola parentale, comunque, in cui i genitori possono decidere di non mandare a scuola i figli per vari motivi, quindi che possono essere anche sportivi, che insomma consideriamo che gli sportivi, le ginnaste e tanti altri iniziano l'attività agonistica molto presto, ancora in età scolastica, e quindi fanno praticamente lezione o con dei maestri privati, quindi negli orari in cui gli è possibile, oppure proprio tramite genitori, però insomma è più facile con dei maestri privati o presso comunque istituti privati che seguono l'orario dei ragazzi, ma a fine anno poi devono fare un esame, ovviamente per capire se hanno raggiunto l'attività che dovranno essere svolta anche nella scuola normale.
1: No, allora, con i genitori spero di no, perché nel caso di me Fede avrebbe il figlio che studia solo tennis. Il mio farebbe compiti in classe su Sanremo. Quindi forse è meglio che studino con altri.
2: Però sarebbero preparatissimi da quel punto di vista.
1: Sì, ho capito, ma e poi dove sfociano all'università?
2: Davide,
1: dopo aver studiato a Sanremo per 6 anni, cosa fai lì? Fai musicologia?
3: Produttore musicale.
1: Produttore musicale, che è quello che ha fatto Fede, cioè discografia, roba. Invece Fede vai al liceo sportivo dopo e poi... Lisef non c'è più.
2: Non lo so, o diventi un grande tennista in quel caso, certo. Lì. Però tu pensa, in quel caso lì, cioè come succede spesso nelle storie del mondo, il bambino che ha troppo, cioè che riceve questo tipo di insegnamenti fissi da parte del genitore, poi ha anche una repulsione nei confronti dei genitori, soprattutto in adolescenza. Tu pensa se tuo figlio, col fatto che tu gli fai una testa così su Sanremo, poi odia Sanremo.
1: Cioè, dice, diventa la Gassi di Sanremo, diventa mio figlio.
2: E come?
1: No, odierà completamente.
2: Ah, sì, ok, tu dicevi, non ho capito. Gassi. Come la prenderesti in quel caso lì? Cioè, gli diresti va bene, figlio mio, prosegui la tua strada e fai le tue scelte, oppure proveresti a inculcare ancora?
1: Ma figurati se mi metti a inculcare, sì, ti immagini te, no?
2: Guarderesti da solo Sanremo.
1: Ma che da solo?
2: Perché il bambino va a dire, io voglio guardare un'altra cosa, lasciami stare. Non lo so.
1: No. Lascia fare, faccia quello che vuole, faccia
2: ma
1: quello che vuole.
2: Ma si senta libero, assolutamente. Comunque stavamo parlando della situazione dei bambini di Harry Potter, che dovranno seguire tutta una serie di studi speciali. Ha detto la nostra ascoltatrice che al termine poi c'è un esame, quindi probabilmente dovranno tenere un esame per essere in linea con il proprio anno scolastico.
1: Io immagino che non abbiano così tanti compiti in classe durante l'anno, per avvicinarmi un po' a quello che dicevi te. Cioè è giusto comunque per farli continuare a studiare, però poi bisogna fatturare, cioè la serie va portata a casa.
2: E i compiti estivi?
1: Compiti estivi magari loro ce n'avranno un po' meno rispetto agli studenti
2: classici.
1: Ma ce
2: l'avranno comunque,
1: qualcosa ce l'avranno, ma poca roba. Quelli da colorare, i libri da colorare. Sì. I rebus.
2: Ma se devono fare
1: i puntini da unire. Al massimo c'hanno quelli. Gli indovinelli.
2: Anche i compiti non sono.
1: Con le soluzioni al contrario.

0: ragazzi, allora il compagno di mio figlio che gioca nel Milan, lui fa le serali, non può fare scuola di giorno perché ha gli allenamenti, certo. È sempre a fare gli allenamenti, partite varie così, e fa il serale e quindi si diplomerà a serale. Ciao!
1: Beh, cioè, da quel punto di vista è vero che hai, soprattutto se sfondi, un futuro roseo davanti e riguarda anche i bambini di Harry Potter. Però ti perdi tutta quella magia della scuola.
2: Ma quello è il compromesso che riguarda tutto il mondo dello sport,
1: forse più
2: dello spettacolo,
1: vero,
2: perché magari se sei un attore, cioè il mio augurio è che tu abbia sempre
1: qualcosa
2: il set ogni giorno nella tua vita, però magari anche gli attori stessi, cioè quelli grossi, hanno dei momenti di pausa.
1: Sì, è vero.
2: Invece lo sportivo no, non mette in pausa niente, perché l'allenamento è una roba continua, comunque io così serio non ero dal 2006. Davide, torna in te.
1: No,
2: Davide,
1: ma dici una cosa giusta, perché devi... È vero,
2: è verissimo.
1: È quello che dicono un po'. Cioè, quando ci sono i documentari sui grandi personaggi sportivi, dicono sempre che da ragazzini hanno fatto tanti sacrifici e io non andavo poi a casa del compagno o della compagna perché dovevo fare gli allenamenti, non potevo fare la serata.
2: È vero, ragazzi.
1: Questo.
2: Certo, per vendere la biografia 20 anni dopo, questo bisogna fare.
1: È come quello che ha fatto a un certo punto Davide Damiani.
2: Ancora? Oggi, ma che sono l'ospite? Mi mettete anche nel podcast?
1: Ha un po' messo in pausa tutto quanto per inseguire il suo sogno. Ha fatto i villaggi, le robe, eccetera.
2: Eh no, ma poi anche da più grande magari ti perdi delle robe, perché se vai via dal tuo paese o dalla tua città è logico che quando torni i tuoi amici sono andati avanti.
1: Vero, ti perdi delle cose.
2: Ancora il figlio tuo?
1: Sì, è vero.
2: Non me ne ero accorto.
1: Un classico.
2: Vabbè, ma ci abbiamo tempo? Sì.
1: Sì, certo.
2: No, perché qualcuno al 347-342-5220 parlava dei compiti delle vacanze, no? Mm. Qualche mamma, qualche babbo,
1: sì.
2: Che sono già alle prese con i figli che non vogliono aprire libri. Un po' stile attori di Harry Potter, cioè si sentono un po' attori di Harry Potter. Mamma, guarda, io non faccio nulla questa sera.
1: C'ho da fare. Allora, a fine luglio, se non hai ancora fatto i compiti per le vacanze, va bene. No,
2: è che dipende.
3: È tardi.
2: No, secondo me dipende.
3: Dipende dal grado di scuola. Mm. Però secondo me è un po' tardi.
2: No, secondo me invece sai cosa dipende? Mm. Da quando c'è la vacanza vera e propria. Cioè, se.
1: Bravo, no, è vero.
2: Cioè, perché se io vado, se ora parto con i miei genitori, parlo come se fossi un bambino, per 3 settimane, ma se non ho aperto il libro, di certo non l'apro in quelle 3 settimane lì e mi riduco alla fine.
1: Io immagino mamma con figlio accanto in questo momento che ascolta questo vostro intervento sulla...
4: Vedi, io salivo la radio DJ, hai visto?
2: Sì, sì.
4: Non l'ho ancora fatto, domani si parte per le montagne e te come fai a fare compiti?
2: Perché parlano tutti come la tua mamma, questa è la voce che fai quando...
1: Sì, con l'accento ovviamente toscano.
2: Cioè, interpreti tua mamma.

0: ragazzi, chiunque va in seconda media è stato obbligato a finirli assolutamente tutti prima di partire a casa di un'amica che abita a Londra. È partito ieri e quindi lunedì ha finito tutti i compiti di prima media, contando che ha fatto 10 giorni nelle Marche, poi ha fatto un camp di una settimana in barcavela al lago di Iseo, poi si è fatto una settimana in montagna con l'oratorio, quindi poteva lavorare e finire il suo dovere.
1: Scusa, ma lui a Londra è andato a trovare il papà, cioè il re Carlo?
2: Sì, perché con tutte le robe che
1: quanto
2: ha
1: fatto sto bambino?
2: E non solo, è riuscito pure adesso a completare i compiti.
1: Ma poi secondo me la mamma mica l'ha elencate tutte le vacanze, no, perché era lì che ci stava pensando.
2: Ce n'ha altre, indubbiamente.
3: Quindi si può fare.
2: Però qual è il consiglio che mi sento di dare ai nostri ascoltatori più giovani?
1: Te che non volevi nemmeno mandare a scuola i bambini di Harry Potter. Dai, dici.
2: No, nel senso... fare forse è controproducente, lo sto dicendo col ditino, è controproducente fare i compiti tutti insieme, che so, in una settimana, due settimane, perché poi quando rientri a settembre non ti ricordi le cose. Cioè, secondo me, se posso dare un consiglio, diluire.
3: Sì.
2: Oppure li fai tutti a settembre, dai. Se non devi andare in vacanza come dici tu,
1: magari leggete un bel libro.
2: Bella questa cosa.
1: No, perché solitamente si danno anche libri da leggere,
2: vero,
1: no?
2: Vero. Però
1: consiglio anche ai prof. Io addirittura vado a consigliare il piano superiore.
2: Ecco il secondo ditino.
1: Quando dovete consigliare i libri da leggere, consiglio certe volte obbligati, no? Perché io me lo ricordo, allora, quest'estate dovete leggere questi 5. Lasciate l'opzione, che so, di 5, 3 quasi obbligatori e 2 fateli scegliere, perché quella roba lì, nel caso mio, ha sempre frenato la lettura, che poi si è ammorbidita molto una volta finite le scuole.
2: Altrimenti seguite il profilo di Federico Pecchia, che vi dà consigli.
1: Sì, però il profilo di Fede Pecchia, le storie dovete recuperare quelle di un mese fa, perché poi non ha scritto altro sui libri, zero, basta. Pecchia e Damiani,
4: benvenuto dai toscani. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Massa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
5: Radio DJ One Nation One Station.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
2: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre

0: 400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Radio DJ, una nazione,
4: una stagione,
3: anche d'estate.
5: Sono le 16 in questo momento.

0: La Tame Impala e Jenny con questo pezzo hanno proprio svoltato,
1: Beh, credo di sì, ora sono parecchi mesi,
0: Ma quant'è che va un sacco? Tra l'altro, lui, Tame Impala, è in tour con Joe, che è quello...
1: di Stranger Things.
0: Di Stranger Things. Sì, sì, sì.
1: I Joe,
0: sì, sì, forte. E Joe sarà anche a Milano?
1: Tra l'altro anche loro con End of Beginning, io non lo so quanto stanno guadagnando, perché la canzone è sul mercato da 3 anni. Due tutti
0: costantemente in cavolo, qual è la playlist, quella più famosa di Spotify, Today's Hits, una roba del genere, adesso non mi viene, costantemente, cioè, ma è una roba clamorosa,
1: Nonostante ne abbiano fatte tantissime altre, però quella poi col fatto dell'ultimo capitolo di Stranger Things è ritornata fuori a dicembre scorso. E niente.
0: E sembrano una di quelle band, appunto, che hanno fatto quella mega
1: solo quel
0: hit,
1: pezzo.
0: E poi invece e anche tutto il resto è forte. Cioè,
1: cioè sembrano
0: forte.
1: DJ Bobo che ha fatto solo Chihuahua.
0: Non so se è il paragone corretto, però più o meno sì.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ehi, umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmio 8 euro. Cazza nel lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
4: Paure pieno in store su Arcaplanet!

0: Buon pomeriggio da parte di Pecchi e Damiani su Radio DJ. Questa è la nostra seconda ora, 5 minuti dopo le 16. Abbiamo chiuso l'ora precedente parlando di compiti per le vacanze. Non vogliamo mettere l'ansia a nessuno, semplicemente è venuta fuori dal discorso di
1: Harry Potter,
0: sì,
1: così a caso.
0: Dei bambini che...
1: Ma un po' come viviamo questo programma noi.
0: Cioè. Il resto delle nostre giornate, dei nostri programmi.
1: A caso.
0: E quindi al 347-342-5220 ci stanno arrivando una valanga
1: ma guarda, tantissimi
0: messaggi.
1: Io non riesco a contarli.
0: Sembra tu sia ironico, ma è
1: no,
0: la verità.
1: Ma una roba. Guarda, meno male ci siete a messaggi, perché io non ci capisco nulla.
0: Sembra che tu sia ironico.
1: Non mi va più il computer.
0: Dai, vabbè, ho voluto esagerare. Sentiamo qualcuno di voi.
2: Bravo. Io, quando mio figlio andava a scuola,
0: bravo, era riferito a me.
2: I compiti delle vacanze, iniziando dalla prima settimana di settembre.
0: Capito.
2: Un giorno per materia, e così quando riprendeva la scuola era bello e preparato. Ma lasciateli vivere questi ragazzi, lasciateli vivere l'estate.
1: Allora, questo aforisma torna spesso nei messaggi, eh?
0: Sì.
1: Lasciateli vivere, si vive una volta sola, la gioventù viene una volta sola, ci pensino i maestri quando tornano a settembre.
0: È vero, sono d'accordo. È anche vero però che l'organizzazione che dà lei al bambino, cioè, non lo so, sembra, perché lei dice lasciateli vivere, cioè in questa maniera sembra... che lei glielo organizzi invece in maniera un po' più stringente.
3: Sì, però diciamo che poi quando il grado di scuola diventa un po' più alto, e io faccio l'esempio di mia nipote, perché mia nipote mi ha detto che aveva tipo 250 esercizi di matematica, farli diciamo tutti in un giorno diventa più...
0: No, vabbè, allora, non tutti in un giorno, però 250 esercizi di matematica non li fai, dai, non li fai.
3: Li ha fatti tutti a fine.
0: Sì, vabbè, ho capito.
1: Ma che fede li faceva, non sì, secchione. Certo. Ora fa finta di essere, capito, l'artista, il bullo del quartiere. Ma lui finiva il 10 di giugno, l'11 chiamava il prof, diceva mi dai ancora qualcos'altro che l'ho già finito, vai, manda vocale.
4: Sì,
1: vai.
4: Ma io è da secoli che aspetto quest'estate, perché la figlia più piccola passa dalla quinta elementare alla prima media, quella più grande dalla prima media alla prima superiore,
0: quindi preciso.
4: Un'estate senza compiti e invece niente, test d'ingresso anche per le scuole superiori e quindi bisogna studiare.
0: Cosa vuol dire il test d'ingresso?
1: No, allora io so che c'è un test d'ingresso per alcune superiori, ma non nel fatto che se non lo passi non ci puoi entrare. Appena entrato, ma questa cosa c'era anche da me, cioè finite le medie era per testare, diciamo, il livello in alcune materie. Che ne so, facevi un test, prendo una materia a caso, di inglese, e da lì ti mettevano non un voto, ma semplicemente poteva essere
0: il tuo grado.
1: Sì. Il grado, ma anche per sondare un po' il livello della classe in generale, perché un prof anche deve capire da cosa partire meno. Non è che se te prendevi 5 alla dice non cominci le superiori. Quindi in questo caso mi sento di dire...
0: Cosa?
1: No, che non deve studiare.
0: Cosa? No,
1: però non è che si deve preparare per l'università, se non passi il test in alcune facoltà non ci entri.
0: Sì.
1: Allora sì, ci mancherebbe. E in questo caso ci entra comunque.
0: Quindi,
1: ma che studierà un pochino più a ottobre. Un pochino più a novembre. Se fosse per noi la scuola crolla.

0: talk about it.
1: Oh, io non capisco, ragazzi, tutti questi problemi con i giovani di oggi. Ho 49 anni, sono sopravvissuto ai compiti per le vacanze, alle interrogazioni, pur non essendo un campione. Ammettetelo, non siete in grado di gestire i vostri figli, no, e purtroppo questi genitori, quelli che appunto hanno questo tipo di problema, sono quelli che hanno la mia età, sono quelli della mia generazione. Dov'è che abbiamo sbagliato?
2: Dove?
3: E queste sono le domande.
4: La lasciamo anche a Vitiello per dopo, la domanda sul tavolo.
2: No,
4: proprio.
2: Abbiamo sbagliato.
4: Sarebbe danzo se ogni programma lasciasse un quesito per il programma successivo.
3: Dove abbiamo sbagliato? Non lo so, mi sembra un po'.
4: Un po' esagerato.
3: Esagerato e anche un po' generalizzare una situazione.
4: Magari non ha nemmeno figli.
3: No, infatti.
4: E lo dice dei coetanei che
3: è diventato un problema sociologico quasi. No, vabbè, i compiti si fanno, li abbiamo fatti, ci mancherebbe altro. E ognuno li gestisce.
4: Grande,
3: un po'.
4: Ragionissima questo ascoltatore. Ma si è creata la fazione.
3: Davvero?
4: Sì, è arrivato un altro messaggio.
3: Ma, ragazzi, posso dire, ma si risolverà tutto. Tutti fanno i compiti, tutti li hanno fatti.
4: C'era.
3: Li faremo, ognuno troverà la sua strada. C'è chi, ma anche ai tempi miei c'era la mamma che si metteva accanto al bambino e faceva insieme a lui il compito, eccetera, e seguiva. E invece c'era qualcun altro che era seguito meno, eccetera, eccetera.
4: Io ho paura ad aprire vocali che stanno arrivando mentre parli te, perché secondo me vanno dietro all'ascoltatore.
3: Oppure qualcuno dice: oh, ma questo come si permette? Può essere.
4: Io sono ancora dell'idea che potremmo aprire il nostro profilo Facebook, perché ti immagini lanciare le conversazioni così? Prima sui pigiami, poi sui proscioni, oggi sulla scuola. Che dibattito sarebbe nato sulla nostra pagina Facebook?
3: E le noci di prosciutto pepate, quelle di dimentichi.
5: Boh, perché ci sono i compiti delle vacanze.
3: Vedi?
5: No, perché mia figlia deve andare in quarta superiore e mi ha detto: no, no, compiti non ce ne sono l'estate scorsa, nemmeno. Boh, non lo so. Passa ogni anno senza debiti, non chiedetemi come fa, allora. Ma d'estate i compiti e nemmeno l'altra. Non so se le superiori non si fanno, se loro li fanno di nascosto, di notte, o la prima settimana di scuola se li fanno passare, boh, non ho idea.
4: Lei ci ride, ma allo stesso tempo dice: ma è possibile che io non riesco a sapere niente?
3: Boh, magari veramente in quella scuola lì i compiti non li danno.
4: Ma poi senza debiti, senza nulla, ma vuol dire che vanno bene a scuola. E torniamo al discorso di prima.
3: Allora,
4: ma lasciategli fare le vacanze. Fate come Luigi, che è andato a barca a vela a Londra, in Thailandia. Il ragazzo di prima.
6: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Comunque, ragazzi, vuoi mettere zizzania?
1: Cosa?
0: Vuoi buttare il sasso e buttare la scodella?
2: È vero, è vero.
0: Zizzania.
2: Ma sì, è così, perché in questa maniera, cioè,
1: si crea il dibattito.
2: Si crea il dibattito, l'importante.
1: Dibattito che vogliamo
2: che
1: continuare in maniera molto attiva, col sorriso, con Andrea da Roma. Ciao, Andrea.
3: Ciao. Buon Roma, tutto bene?
2: Noi tutto bene. Ora noi tutto bene, anche a Roma tutto ok. Caldo fa, sì?
3: Sì, caldissimo. Qui a Roma.
2: Senti,
3: sì.
2: Tu hai un problema con la figlia, perché, cioè, come funziona? Come
1: li ha finiti i compiti,
3: diciamo,
1: ci hanno detto.
3: Che mia figlia ha fatto la furbetta.
1: In che senso?
2: Certo, quanti anni ha?
3: Ha 10 anni.
2: 10 anni.
1: Quindi
3: noi in casa avevamo deciso fare la quinta elementare per fargli sentire un po' quel senso della stima e della fiducia. E diciamo responsabilizzarla di fare i compiti da sola.
2: Certo.
1: Giusto, molto giusto.
2: Bravi.
3: Per 5 paginette al giorno, così okay, che non fossero troppo pesanti, e li avrebbe fatti in autonomia.
1: E l'ha
3: fino
1: fatto.
3: E l'ha fatto fino a quando ci ha detto di aver finito i compiti. Perché abbiamo controllato se fossero stati corretti.
2: Perché beh, allora fino in fondo non vi fidavate, vedi? Cioè, volevate lasciarle i suoi spazi e poi invece siete andati a controllare. E che cosa avete scoperto?
3: Volevamo sapere se l'esame della fiducia,
2: cioè,
3: era stato bello.
2: Bravo,
3: era
2: stato vero.
1: Scusami, Andrea, prima di arrivare...
2: Certo, giusto, è giusto.
1: Prima di arrivare all'esame della fiducia, voi eravate tranquilli? Cioè, eravate sicuri che le avesse fatte?
3: Tranquillissimi, la bambina... La bambina, diciamo, è responsabile, ben educata, però era un esame per dargli autonomia e vedere come avrebbe risposto.
1: E com'è andato questo esame?
3: Questo esame, diciamo, che lo ha passato in parte, perché in realtà i compiti li aveva fatti, ma non tutti, ne aveva fatti un 20% sì e il resto riempito velocemente come fosse un medico senza una scrittura senza incomprensibile.
2: Cioè, scusa, tu nel messaggio c'hai scritto che lei al posto delle risposte faceva delle lineette.
3: Ha fatto delle lineette, per esempio sembrava una
2: genio.
3: Ricetta medica invece che una...
1: Vabbè, l'augmentino quante volte l'ha segnato?
2: Lei l'ha fatto, ha visto, se questo non lo voglio fare ci faccio una bella linea. Una
1: ma come si fa negli uffici, nei tribunali?
2: Sì, che cioè, cosa? Cioè,
3: ha riempito per far vedere che era stato fatto, ma ha riempito in maniera che non era incomprensibile
2: e in realtà
3: non l'aveva fatto, è stato un modo per poter finire in poco tempo.
2: E lì da genitore come si reagisce? Cioè, cosa, come avete spiegato a Luce
3: reagito,
2: che non è così che si fanno i compiti?
3: Ho reagito con calma, ho spiegato che non è il modo per risolvere le cose,
1: che le linee vanno fatte più dritte,
2: che sembrano un pochino delle parole.

0: scritte o devono essere fatte delle parole che avrebbero dato il senso di qualcosa di sensato.
1: Ma lei cosa ha risposto davanti a voi? Cioè, detto io l'ho fatto.
0: No, lei non si è giustificata. Ah, non si è meno giustificata, male. Non ha risposto. No, ripeto, siamo fortunati ad avere una bambina tutto sommato responsabile.
2: Pensa se non era responsabile sta bambina.
1: Poi comunque ha detto il 20% dei compiti l'aveva fatti. Il 20% è tanto.
2: Perché a un certo punto si è annoiata, è evidente. Va bene.
0: Si annoiava e tirava a finire. Punto.
2: Tirava lì. Senti, adesso, scusa, tua figlia ha adesso 10 anni o li aveva quando è successo questo fatto?
0: No, adesso è successo 2 settimane fa.
2: Ah, ok, scusami.
1: Sono ancora lì le linee?
2: Sono sempre lì.
0: Le linee sono ancora lì. Adesso le sta correggendo a 10 pagine al giorno invece di 5.
2: Certo, giustamente deve recuperare.
1: Allora facciamo così, aggiorniamoci a fine estate, tanto noi siamo qua fino a fine agosto sul secondo esame della fiducia, se questa volta è andato, va bene?
0: Certamente.
2: Un abbraccio,
1: ciao.
2: Andrea,
1: ciao Andrea.
2: Ciao.
0: Radio DJ. Radio DJ. One nation. One nation. One station.

Your ego.

0: ragazzi, io non vorrei frangere i sogni dell'ascoltatore di prima, della bimba di 10 anni, ma mia figlia, anche lei era molto responsabile a 10 anni, la mattina si alzava da sola, si lavava, si vestiva, preparava la colazione a lei e al fratello, e un giorno gli ho beccato che si era giustificata da sola i compiti che non aveva fatto, falsificando perfettamente la mia firma. Aveva solo 10 anni, quarta o quinta elementare.
1: Beh, però è responsabile perché si è fatta la giustifica.
2: No, come
1: si è solo presentato.
2: Sì, ma poi la fatta.
3: Noi giustifichiamo
2: anche
3: qualsiasi cosa di questi figlioli
2: con un certo stile, no? Senti questo allora.
4: Mio figlio piccolo di 8 anni ha detto che lui non è che deve fare quello che diciamo noi, perché lui deve fare la sua vita, quindi non può stare qui a fare i compiti.
2: Certo.
4: Mentre il grande si è fatto bocciare, così ha risolto il problema.
2: Certo. In questa maniera non li
3: deve. Ma è giusto, ognuno deve vivere la propria vita,
2: è giusto,
3: anche a 8 anni.
2: Abbiamo sentito prima Billie Eilish con Bad Guy, ci tengo a dire questa cosa perché per me è molto importante. Billie Eilish ha lanciato.
3: Ha fatto i compiti lei?
2: Chissà se lei ha fatto i compiti. Beh, questo chissà se.
3: Vabbè, ha finito le scuole lei.
2: Sì, ma secondo me lei a scuola era brava. Non so, mi dà questa idea qua. No, tu dici
3: sì. Ma no, secondo me non era un granché.
2: No.
3: E poi soprattutto lei è diventata famosa che le scuole non l'aveva finite.
1: No, andava a
3: 16
1: scuola.
3: Anni.
2: Sì, 16 anni.
3: Appunto,
2: sì,
3: andava ancora a scuola e secondo me quegli anni lì ha fatto come gli attori di Harry Potter.
2: Tu dici che non è
3: gli ultimi anni. Ma quando hai un successo incredibile, già faceva i tour.
2: Quindi
3: va bene, ma parla delle tue robe che sono interessanti delle mie.
2: No, ci stavo pensando effettivamente.
3: No, dai, di quella roba lì che so che cosa c'hai.
2: Ha lanciato una versione audace del suo amatissimo profumo. Cioè, lei ha questa fragranza che si chiama Eilish, ok? E
3: ci ha pensato parecchio, sì. Proprio un gruppo di autori ha pagato.
2: E ha fatto, adesso gli autori li ha pagati per la fragranza più audace, più intensa, come l'ha chiamata Eilish Intense.
3: E questi c'hanno anche soldi.
2: Che è un po' più, è un po' più tremenda, un po', sì. Diciamo che passa uno o una con quel profumo lì di
3: si ferma tutti,
2: sì.
3: Anche le zanzare ti sta attaccando.
2: Leggo la descrizione.
3: Dai.
2: La fragranza si apre con bacche rosse e mandarino, avvolti da petali zuccherati. Per poi rivelare un cuore intenso di vaniglia cremosa, spezie delicate e cacao. Un gelato, prima di adagiarsi su un fondo di muschi caldi, fava tonka e legni levigati.
3: Mi sembra di sentire una puntata di Gusto. Vi ricordate di G5, certo, quando andavano ad assaggiare i vini?
2: Sì, uguale, sì, sì. È strano questa roba che si apre, poi rivela un cuore intenso e poi si adagia su un fondo di muschi caldi, fava tonka, che ci fa ridere per insomma, e legni levigati.
3: Siamo gente semplice,
2: sì,
3: noi,
2: siamo gente semplice.
3: Cioè, da bar.
2: Vabbè.
3: No, ho sempre sognato di conoscere qualcuno che magari fa questo lavoro, cioè proprio di mettere per iscritto le descrizioni dei profumi,
2: gli odori,
3: io avrei mille domande da farle.
2: Ma tu segui, tu hai mai visto su TikTok quello lì che si spruzza un sacco di volte?
3: No, ma è mai successo?
2: È un, diciamo, un influencer dei profumi, e lui fa vedere come effettivamente si dà il profumo, e lui spruzza due volte sui polsi, batti, perché non devi strusciare, devi battere, poi spruzza sul collo, sulla maglietta.
3: Lo stress.
2: No, più che altro finisci il profumo in tempo zero.
3: No, ma abbiamo proprio l'algoritmo diverso.
2: Sì.
3: Come me, ho preparato l'insalata per mio marito, il pranzo per mio marito.
2: Anche a me, quello è bello.
3: Cioè,
2: bello.
3: Siamo proprio due cose diverse.
2: Anche a me, è bello. Va bene, cambiamo argomento in maniera molto veloce.
3: Dato, se un giorno il marito ci vuole telefonare, io sarei curioso di capire, com'è sto pranzo alla fine. Perché
2: pranzi effettivamente
3: dai video, sinceramente, starei a dieta.
2: Tu dici che non preparo il pranzo per mio marito. Ci siamo delle robe, va bene. No, regaliamo il premio fedeltà. Regaliamo, come i giorni precedenti, un voucher per il noleggio di due bici per un'intera giornata presso il nuovo bike rent del Cervino Ski Paradise, per vivere l'estate su due ruote ai piedi del Cervino. Quindi qui dovete mandare un messaggio a 347-342-5220 se vi piace la bicicletta e se andate al Cervino.
3: Se avete finito i compiti delle vacanze.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: Radio DJ consiglia l'1 e il 2 agosto a Breil Cervinia. Arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto, a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con vicche e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.
6: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
9: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Have fun with Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
2: We can dance all night.
3: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Dimanche midi pil, giusto?
1: Sì,
0: era?
1: Sì, sì, non c'è bisogno che lo ricerchi, te l'ho già detto io, Fede, che la pronuncia era quella. Ma se non ti fidi, mandala.
2: Dimanche midi pil.
1: È che ho
0: dimanche,
1: detto io?
0: No, ho sbagliato, io, è dimanche.
1: Ma dimanche,
0: è
1: dimanche.
0: Io ho detto dimanche.
1: E vabbè, te dimanche.
0: Dimanche.
1: Dimanche.
0: Comunque lei era Giselle su Radio DJ alle 16.33. Prima abbiamo parlato del profumo lanciato da Billie Eilish. C'è qualcuno che ce lo spiega esattamente, cioè ci spiega come funziona la fragranza di un, okay, di un profumo.
3: Allora, praticamente i profumi sono composti da odori di punta, quindi il primo, la prime fragranze che si sentono tendenzialmente sono quelle un po' più forti, più fresche, più dolci.
0: Okay.
3: Poi c'è una sorta di fragranza intermedia e gli odori di fondo. Gli odori di fondo sono quelli che poi persistono di più sul corpo, diciamo.
0: Ma poi, quindi, se riprendo la descrizione del profumo di Billie Eilish, quelli di punta sono bacche rosse e mandarino, comunque non capisco, avvolti da petali zuccherati.
1: La fava tonka dov'è?
0: La fava tonka è di fondo, è quello di fondo, che persiste di più. Va bene, andiamo avanti. Ah, sentiamo al telefono Roberta. Ciao Roberta.
4: Ciao Roberta, ciao agli ascoltatori.
0: Ciao,
4: anche.
0: Ciao. Allora Roberta, tu ci chiami da?
4: Volpiano, in provincia di Torino.
0: Ok, e come procede questo mercoledì pomeriggio? Che fai?
4: Allora, stavo finendo di lavorare, io sono un'artigiana che fa delle insegne.
0: Ok,
4: dipinte, cose un po' particolari.
0: Ah, wow.
4: Sì.
0: Cioè tu dipingi le insegne a mano?
4: Fatte col pennello, sono un'artigiana che fa questi lavori, diciamo che siamo rimasti in pochi.
0: E te lo stavo per dire, cioè nel senso io non ne ho visti
4: l'unica.
0: Tanti in giro. Ok.
4: Sì, non so se posso farmi pubblicità.
1: Devi.
0: Vai
1: subito.
4: Allora, insegno ai ragazzi, Volpiano, e sono dipinta a mano su lamiera, sono insegno sia per i negozi che per targhette per abitazioni, ma faccio principalmente per i negozi.
0: Ma che figo.
4: Ho fatto da poco un ristorante a Milano che si chiama La Pesa 1902.
0: Insegne Rigazzi. Ma dai, non l'avevo mai sentita.
4: Rigazzi con due Z,
0: Rigazzi con due Z. Ok, Davide, stai controllando su Instagram?
4: Subito. Ho la pagina Facebook e il mio sito.
0: Facebook e sito, perfetto. Allora, e questo...
1: perfetto, questa era la chiamata. Roberta, ciao, buon pomeriggio.
0: No, vedi che poi lei è lì, però. I biglietti, perché scusami, tu sei appassionata.
4: Sì, no, in realtà stavo finendo di lavorare, ho sentito i biglietti. Siccome mio figlio è appassionato di mountain bike, dovevamo giusto portarlo in montagna.
1: E guarda caso,
4: hai visto?
0: Preciso.
4: Scusami, siamo in provincia di Torino, siamo abbastanza vicini.
0: Lontano, incredibile.
1: Come si chiama tuo figlio?
4: Riccardo, 12 anni.
1: E quindi Riccardo stasera quando lo vedi sa com'è?
4: Veramente adesso glielo vado a dire, perché il laboratorio ce l'ho sotto casa, glielo vado a dire.
1: Beh, è tutto in diretta qua,
0: È stupendo.
4: Volevo salire per passarvelo, però sai, era una cosa un po' improvvisata, ho detto meglio di no, parlo io.
1: Ti fa riascoltare poi dopo la puntata, ma intanto arriviamo al dunque.
0: Arriviamo a sto dunque, perché se no
1: cosa gli fa riascoltare?
0: No, giusto, premio per il taglio.
1: Vai.
5: Questa settimana in regalo i voucher per una giornata in bici nel comprensorio Cervino Ski Paradise.
0: Così il figlio è contento.
4: Molto,
0: sereno.
4: Ringrazio da parte di mio figlio Riccardo.
0: Beh,
1: ma così è contento anche il committente dell'insegna, perché la deve finire?
4: L'insegna l'ho già consegnata, potete passare vicino a San Siro, la zona. Ho fatto anche pubblicità al locale.
1: No, hai detto che stavi finendo, che ti sei interrotta.
4: No,
1: quando
4: l'insegna veramente, adesso stavo finendo un locale in Svizzera.
1: È quello stavo dicendo. Ecco.
0: Ok. Sì. Ma io ho una domanda, l'ultima domanda su questa cosa dell'insegna. Cioè l'insegna di insegne ragazzi, chi la fa?
4: Io. Sono io l'artigiana che le fa.
0: Sono d'accordo. No, io dico l'insegna della tua insegna.
4: Guarda, non ce l'ho, è come il ciabattino senza con le scarpe rosse.
0: Capito, cioè è come lo psicologo che deve andare comunque da un altro psicologo.
1: Se io e Fede un giorno apriamo il Ciringhito a Piombino,
0: Pecchia
1: e Damiani, te la facciamo fare a te.
0: Mamma,
1: va bene,
0: meraviglioso.
4: Anche per la pubblicità, dai, gli artigiani non devono morire.
1: Assolutamente no.
0: È vero.
4: Ti ringrazio.
0: Buona vacanza allora in montagna.
4: Grazie.
1: Ciao Roberta.
4: Buona giornata a tutti.
6: Radio DJ. One nation. One station.

0: Stars, il pezzo dei Coldplay su Radio DJ alle 16.42. A proposito della ragazza che abbiamo sentito al telefono prima, ciao Pecchia Damiani, Pino dalla Mezzia Terme. Quando ero piccolo in Spagna, vicino a casa mia, c'era un cinema e nella parte posteriore del locale facevano le insegne pubblicitarie dei film che erano già in sala. Tutto artigianale, fatto a mano con una maestria incredibile.
1: Bello. Ed è subito il nuovo Cinema Paradiso. Sì, sì, affascinano.
0: Perché sì,
1: è perché il set è quello.
0: Lì, quel tempo lì.
2: Sì, perché una volta si facevano a mano e mi sa che non poco tempo fa è mancato forse l'ultimo dei...
0: Ah, dei disegnatori, eh?
2: Non vorrei dire una cosa, che comunque
0: ci sta.
2: Uno degli ultimi disegnatori di
0: Locandine.
2: Di Locandine, sì.
0: Però questo è pazzesco che lo facessero a mano. Bello.
1: Molto bello.
0: No, molto...
1: Ora non riesco ad andare avanti perché quando poi ci sono messaggi emozionanti...
0: Sì. No, anche perché sono anche...
1: È come prima all'inizio del programma quando ha detto parlo con Davide, poi c'ho una penna, Davide fissa la penna perché si fa un film sulla penna. Io adesso non vi ascolto perché sto pensando alle locandine dei film.
0: Tu vorresti una locandina dei film di un film da attaccare in casa tua, magari anche disegnata a mano.
1: Sì, no, in realtà a me quello affascina sempre del cinema è la parte dietro. Quando appunto Nuovo Cinema Paradiso è uno dei miei film preferiti in assoluto, mm-hmm, perché proprio mi sarebbe piaciuto vivere dietro le quinte dei cinema, no?
0: Certo.
1: Quindi sono affascinato da chi magari aveva la propria famiglia, gestiva un cinema, quindi potevi stare lì, okay, capito, con i nastri, con tutto. E quindi immagino anche lì questa stanza dietro la sala dove si facevano le locandine. Vabbè, andate avanti voi perché io ora penso ad altro. Poi la Spagna, tutto.
0: Bello,
1: c'ho un sacco di pensieri ora io.
0: Aspetta,
1: che ora finisce il programma?
0: No, ma ora tra poco finisce.
1: C'ho 16 minuti, secondo me per i saluti ritorno con voi.
0: No, parliamo Davide, no, parliamo anche un po' di attualità, visto che...
1: No, ora non passiamo dalle locandine dei film a Trump,
0: Sì, un po' di Trump bisogna parlare.
1: Sono già tornato a terra, guarda.
0: Un pochino. No, anche perché ora qua in realtà Trump c'entra in maniera indiretta.
1: Ma c'entra.
0: Comunque in qualche maniera c'entra, perché pare che la FIFA, in particolare nella persona di Infantino,
1: sì,
0: voglia...
1: Ovviamente

0: lui che ha viaggiato abbastanza nell'ultimo mese in aereo.
1: Sì, era sempre, aveva visto tutte le partite del mondiale, però voglia in qualche maniera vendere parte della FIFA a delle società private, in sì. modo che insomma ci siano anche più investimenti e quant'altro, ma in questa maniera privatizzare appunto una parte dell'organo della FIFA.
0: E guarda caso, tra diciamo le società private che potrebbero scendere a compromesso e quindi prendersi questo 20%, perché si parla di un 20%, c'è anche una cordata controllata dalla famiglia Trump, in particolare dal genero.
1: Sì, aspetta, perché questo è molto... Il genero, perché il fratello
0: è il marito della figlia di Ivana.
1: No, è il fratello del marito.
0: È il fratello del marito. Allora, quindi no, è il fratello del genero. Allora.
2: Sì, non è parente diretto.
0: Non è parente diretto, però ho capito. È come se Infantino vendesse alla ragazza di tuo fratello.
1: No, spiegamela. È come se Infantino.
0: No, no, ho sbagliato, no. Perché è il fratello. Ma dove ci siamo andati a inventare?
2: No, è come se vendesse.
1: Spiegamelo. Chi? Vendesse chi?
0: Infantino viene a Piombino e fa: dov'è Fede?
1: Sì, sono qua.
2: Ok, è come se vendesse al fratello della sorella.
1: No, no,
0: al fratello della fidanzata, no, di suo fratello.
2: Il fratello della fidanzata, sì, di tuo fratello.
1: Ok, Renato. Che salutiamo
0: Renato. Alla fine Renato non c'entrava niente.
1: Nulla.
0: No, era complicato,
1: Però ho capito.
0: Sì, però comunque cioè si parla di Trump.
1: Quindi c'entra
0: comunque, ragazzi.
1: Casino, però.

0: Ciao! Ma il genero no, non è il marito della figlia? Che tra l'altro in questo caso non è Kushner, sì, il negoziatore?
1: No, è il fratello.
2: No, no, è esatto, no, questo. Cioè, no, il cognome è lo stesso. Sì, sì, il cognome. Cioè, lui ha detto tutto giusto. Ma infatti è così. Cioè, nel senso, il genero è il marito della figlia. E io credevo che fosse quello. Invece no, è il fratello del marito. Sì, è il fratello del genero. È il genero alla seconda.
1: Io mi
2: c'è
1: ritengo.
2: Gente che ci sta scrivendo: ho acceso la radio ora perché sono uscito di ufficio, non ci ho capito nulla. Niente.
1: Non, ecco, io mi reputo un ragazzo abbastanza sveglio. Ah, no, sono un ragazzo sveglio, ok?
2: Sì, pensate come sono gli altri.
1: No, vabbè, comunque sono un ragazzo sveglio, dai, ora diciamo la verità. Sta roba dei termini sulle varie parentele non proprio.
2: Cioè, tu l'albero genealogico non.
1: Non è questione di albero genealogico.
2: No, ma anche mettere
1: i termini.
2: Cioè, una volta che hai fatto l'albero genealogico sul foglio, dire a lui è di.
1: Ecco, scusa,
2: lei è di.
1: Il genero si è detto, eh?
2: Il genero è il marito della figlia.
1: Il genero è il marito della figlia. Yeah. E quindi il padre. Per il marito della figlia cos'è?
2: Il suocero. Vede, ma fatelo spiegare da qualcuno nei vocali, dai.
3: Ragazzi, il genero è il marito della figlia.
1: Sì.
3: Il fratello della moglie è il cognato.
1: Cosa c'entra però?
4: No, perché...
2: Sì, cosa, ma c'entra? Cosa c'entra questo?
1: Cosa c'entra? No, no, aspetta, lo rimetto perché almeno l'ho
3: Ragazzi, il genero è il...
1: Il fratello
3: è il marito della figlia.
1: È il marito della figlia, genero.
3: Il fratello della moglie è il cognato.
2: Sì.
1: Ma non nessuno ha detto fratello
2: ma
1: della
2: no,
1: moglie.
2: Ma
1: però.
2: Non per Trump. Lei forse
4: in
2: ha capito.
4: In questo caso no. In generale è così.
2: Però
4: in
2: lei non aveva capito che il fratello è del marito, non è della moglie.
1: No, lei dice una cosa importante. Adesso ne usciamo. Lei dice una cosa importante. Lei dice che quello che investirà forse questo 20% è il cognato di Ivanka Trump.
2: Sì. Sì,
4: esatto.
1: È vero o no?
4: Bravissimo.
1: Vedi che sto sveglio. Vedi che sto sveglio.
2: Ho capito.
4: Bravissimo.
2: Ma
1: sto sveglio,
2: ma
1: sto
2: se
1: sveglio.
2: Il protagonista era Trump non ci siamo arrivati per quello. Basta. C'ho il mal di testa.
1: Perché non esiste. Comunque, un termine del fratello del genere.
4: Non è una parentela diretta.
1: Non è una parentela diretta.
2: Comunque è la famiglia Kushner. Questa è di sicuro quella di cui si parla.
1: Ho capito cosa fanno.
2: Perché loro sono investitori nel settore tecnologico e fondatori di Thrive Eternal. Ed è proprio qui che diciamo potrebbe arrivare questo 20% direttamente dalla FIFA che ha portato a far discutere molto la UEFA e la FIFA.
1: Sì,
2: perché
1: sì.
2: È una roba che potrebbe veramente cambiare tutto il calcio mondiale.
1: Sì, no, la UEFA ha proprio detto, cioè, questa roba deve essere fermata immediatamente perché il piano della FIFA di vendere una parte del calcio mondiale supera una linea che non può essere attraversata. Devo dire che ultimamente Infantino è un po' preso di mira, soprattutto per il rapporto che ha con Trump. Lo ricordiamo anche alla, diciamo, durante la premiazione della Spagna.
2: La Spagna che l'ha buttato via
1: con Infantino che diceva a Trump: vabbè, ora però ora andiamo via un attimo perché loro ce l'hanno a fare la foto. No, aspetta, rimangono no, adesso però
2: con la Spagna che porca miseria ha vinto il mondiale, vogliono la foto da mettere su Instagram. C'è lui.
4: Infatti l'hanno tolto dalle
2: sì
1: sì

0: Ragazzi, per fortuna mancano gli ultimi 10 minuti o meno della trasmissione, anche della meno, puntata. Sì. Io dopo mi stacco il cervello e lo lavo perché non ci sto capendo più nulla.
1: Sì, aspetta, che faccio ancora più casino adesso.
2: Perché attenzione, perché se invece di avere una figlia hai un figlio, la moglie del figlio è la nuora. Chi è?
3: La moglie del figlio.
1: Se, vede, questa è la figlio quando, è la nuora. La moglie del quando, figlio. Sì. È la nuora.
4: Questa era semplice. Valerio dice: ragazzi, oggi mi fate più paura del solito. Ha ragione Valerio. Non so perché. Ma tra l'altro la notizia poi durava 3 pagine. Abbiamo detto solamente le parentele. Vabbè, comunque Infantino vuole vendere qualcosa.
5: Vuole vendere parte della FIFA.
4: Oh, ma poi cercatevela. Abbiamo parlato dei compiti a casa. Fate anche voi adulti. Noi vi diciamo le robe, poi gli approfondimenti li fate a casa
5: come volete. Va bene, noi torniamo a Dio piacendo domani a partire dalle 15. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Tito in regia, a Mary J in redazione, ma soprattutto
4: grazie a te Linus. Ciao domani.
6: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da 4 soldi i toscani hanno devastato questo paese.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ consiglia. Il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Radio DJ,

0: Golfo. Le forze americane insieme a quelle saudite hanno risposto ai raid di Teheran attaccando milizie filo iraniane in Iraq. Colpiremo duramente l'Iran, ha detto Trump, e intanto, mentre la diplomazia è al palo, resta sempre bloccata la situazione nello stretto di Hormuz, che alimenta i timori degli investitori. Male le borse europee, il prezzo del petrolio si impenna e all'apertura di Wall Street sale di quasi il 7%. E intanto il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del ministro Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. Uno sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro. Sale a 13 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito il Giappone. La premier Takaichi parla di una corsa contro il tempo per recuperare le persone che sono ancora in attesa di soccorso. A 66 anni muore per salvare il figlio. Il titolare di un'impresa edile ha intuito che la tettoia alla quale lavoravano stava cedendo, ha avvisato il figlio, ma è stato poi travolto dalle macerie. È accaduto in un cantiere a Mesagne, nel Brindisino. Il figlio 26enne ora è ricoverato in codice rosso. Il ritorno delle temperature roventi e i venti caldi alimentano il mega incendio della Gironda in Francia, una settimana dopo l'inizio del più grande incendio boschivo che ha colpito il paese dal 1949, con 42.000 ettari già andati in fumo e quasi 250.000 persone evacuate. Canadere e elicotteri effettuano lanci di acqua e i vigili del fuoco lavorano senza sosta al loro fianco, moltissimi volontari. Brucia anche la Grecia, due vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso nell'isola di Creta. I due pompieri sono rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme e sono stati ritrovati senza vita. Incendi anche a Paros. Lo sport e il calcio, è in programma alle 18 a Roma, nella sede della FIGC, la presentazione del nuovo CT della nazionale italiana Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Nel club azzurro potrebbe entrare anche Zola come supervisore del settore giovanile.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a €299 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
8: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: caro Gianluca, aiutami ad essere più chiaro. Non voglio iniziare una trasmissione in maniera così criptica e criptata, perché ho detto spero che questa sera il cantante dei Kings of Convenience non mi bussi sulla spalla dicendo "Uè, Waglio", come si dice in Norvegia.
1: Sì, quello lo dicono.
0: Uè, Waglio, ma voi che avete combinato? Questa sigla che sentite già da qualche anno in realtà riprende le atmosfere non tanto dei Kings of Convenience, che sono un po' più intimi, no?
1: Sì.
0: Un po' più unplugged.
1: Anche ma ricercate.
0: Ricercate, ma è l'atmosfera di quando il cantante dei Kings of Convenience risiede a Siracusa, dove,
1: esatto,
0: dove ha la casa, quindi molto,
1: che lui
0: molto
1: parte
0: più
1: ricercato,
0: sì,
1: finisce,
0: sì,
1: a Siracusa,
0: sì,
1: però
0: finisce a Siracusa. No, questa sera c'è un grande concerto dei Kings of Convenience, sono in Italia con 5 date estive. Qualche sera fa c'è stata la data di Monforte d'Alba e questa sera poi c'è stato anche Ferrara sotto le stelle, questa sera al Vittoriale degli Italiani a Gardone Rivière. Infatti alle 7 scappo subito. Com'è che non sei riuscito a trovare i biglietti?
1: Nico, ma che sto anche in un giornata di preparazione.
0: Perché sì, si parte, anche per noi è l'ultima settimana. Buonasera a tutti dai Vitiello, da Nicola
1: e da Gianluca.
0: Negli ultimi giorni, quando si accavallano gli impegni, tu vorrei, ecco, questa è l'atmosfera.
2: Ecco,
0: Whitest Boy Alive c'entra sempre Erlend Doi. Però vedi, scusate, devo tornare a dire una cosa sui Kings of Convenience. Come è stato facile con loro? Scrivi al cantante, questa sera vi vengo a trovare, dice va bene, bellissimo, ti aspetto. Non poteva essere così con quell'altro di cui si parlava la settimana scorsa.
1: Non tutti i cantanti sono uguali. Tra l'altro, la settimana scorsa, sì, scusate, sì, facciamo un piccolo.
0: Sì, però spieghiamo anche di cosa parliamo.
1: Il concerto di Morrissey, sì, ad Asti. Ad Asti è stato il concerto bellissimo. La nostra mission, oltre al concerto, era cercare di incontrarlo, di farlo incontrare a te, Nico. Siamo stati veramente a 5 metri da lui, che però non ci ha calcolato di striscio, diciamo. Bodyguard, sicurezza, tutto blindato.
0: Né in entrata né in uscita, niente.
1: Veramente siamo stati a 5 metri, cioè l'abbiamo visto, abbiamo fatto dei video. Credo che quello che c'è stato più vicino sono stato io, perché non appena il cantante esce da un bagno chimico privato.
0: Cantante Morrissey, l'icona, conosciuto quanto la regina Elisabetta.
1: Sì, certo, lui esce dal bagno, c'erano dei bagni chimici, ma ce n'era uno riservato solo all'artista, cosiddetto artist, dove nessuno ovviamente poteva entrare. Non proprio questo.
0: Magari ci fosse magari quello sciacquone lì, gli chimici orribili.
1: E allora l'artista esce e io, quasi per come dire, celebrarlo, provo ad andare nel suo bagno. Ripeto, un bagno chimico, ma lui servato.
0: Se vai avanti pubblico il video.
1: Allora, mi accompagnano dentro al bagno, uno della sicurezza mi accompagna dentro al bagno e noto che nel bagno dove era andato soltanto lui c'erano delle salviettine umidificate che prendo e do a Nicola come cimelio, regalo a Nicola. Dopodiché la cosa che mi ha veramente molto molto colpito è che c'erano tantissimi, ma tantissimi rotoli di carta igienica, ma tutti tirati a terra, Nico. Come se si fosse, cioè, come
0: era
1: se
0: riservato a lui, eh. Era
1: c'è
0: un bagno chimico,
1: solo lui,
0: ma
1: quindi
0: c'era scritto artist.
1: Sì,
0: adesso
1: e ci poteva andare solo
0: pubblico
1: lui.
0: Adesso pubblico il video perché dovete vedere.
1: Mi ha colpito molto parlando. Questi tanti rotoli di carta igienica buttati per terra, come se dentro fosse entrata una mummia e si
0: ma
1: fosse spogliata.
0: Cosa l'hai attribuito al nervosismo?
1: Io lo,
0: cioè,
1: sì,
0: una
1: secondo me,
0: di nervi.
1: Allora lui ci ha visto fuori. Si è intostata,
0: no, addirittura,
1: ci ha visto
0: odiare.
1: Fuori. Si è intostata la nervatura, come dicono dalle nostre parti.
0: Se l'è presa con la carta igienica.
1: Ha pigliato la carta igienica e ha tirato la carta igienica ovunque.
0: Carattere.
1: Sai che non si era un campo minato di carta igienica.
0: No, invece i placidi pacifici Kings of
1: Convenience. Stasera sarà una passeggiata d'amicizia.
0: Scusate, non parleremo più di concerti a meno che non ci raccontiate qualcosa di altrettanto esilarante accaduto magari durante un live. Il carattere del mio cantante preferito mi ha fatto tornare in mente una notizia che in questo periodo torna sempre alla ribalta, però è stata smentita nonostante tutto, c'è sempre qualche sito di informazione che ci ricasca, è di quella signora non vedente che ve lo racconto.

0: pomeriggio, anzi buon meriggio, come dice la nostra sigla, dai Vitiello, da Nicola.
1: Bello, bello Gianluca, no, ben meriggio, sai che mi piace tanto?
0: Meriggio, sì.
1: Perché è un riferimento già un po' alto, alto, sì, sì, di altri tempi, un po' vero, vintage, vero, che va tanto di moda.
0: A proposito di brutto carattere, una storia che gira in questi giorni sui social, in questi giorni d'estate, ma anche la scorsa estate e quella prima, si raccontava di questa donna di Madrid che per 30 anni ha fatto finta di essere cieca. Cioè, lei ha finto per 30 anni, quando usciva, fingeva di essere cieca. Però non pensate a quelle cose per la pensione o quelle cose lì. No, probabilmente non era quello lo scopo primario. Poi magari, io non lo so se percepisse qualcosa. Tanto comunque la notizia è inventata. È stata smentita. Però lei usciva, occhiali scuri, sguardo fisso, nessun contatto per 30 anni. E questo per evitare di proposito di non parlare con nessuna.
1: Quanto la capisco.
0: Talmente bella, talmente bella, ma infatti è falsa. È stata smontata anni fa. Carmen Jimenez, la signora non esiste, ci sono le foto, ma è un'immagine neanche generata con l'intelligenza artificiale. È una di quelle immagini di stock, no?
1: Sì, certo.
0: Viene da un sito satirico spagnolo e ogni tanto riemerge come se fosse nuova e fa di nuovo il giro del mondo. Perché hai detto come la capisco? La finta signora cieca per non parlare con la gente.
1: Perché io, che sono sempre più, che vivo sempre più isolato, certe volte proprio per suggellare l'isolamento vorrei anche fingere di non vedere e non sentire nessuno. Dopodiché però sappiamo, storie italiane forse di un altro tempo, ma sicuramente queste vere, i falsi invalidi. Anche il cinema ne è pieno,
0: sì,
1: no?
0: Lì però per altre motivazioni.
1: Per pigliarsi la pensione. Per pigliarsi la pensione di invalidità.
0: Certo,
1: in questo caso invece è una leggenda metropolitana, ma che ci piace rinfrescare, cioè ridire ogni anno di questi
0: sai
1: tempi.
0: Sai che forse Simone ne ha sentita un'altra che però non ho trovato sui giornali. Riguarda sempre una signora non vedente. E qua si tratta, alla fine, state a sentire perché c'è un miracolo!
2: Ok, sto cercando in questo momento, non riesco a trovare la fonte e tra l'altro anche quando l'ho vista prima non ho notato fonti e quanto sia verissimo.
0: Però signora non vedente, che però non è la nostra signora spagnola, è un'altra signora.
2: Se fosse tutto vero sarebbe una bellissima notizia, perché è una ragazza che non vedente da 13 anni, mentre stava cercando di accarezzare il suo cane guida, ha battuto la testa.
0: Urca.
2: E pare abbia riacquistato la vista.
0: Quindi, benedetto cane.
2: Esatto. Ora, non so nulla, adesso sto ricercando per avere delle informazioni in più, per vedere quanto vero sia, da che fonte arrivi, eccetera eccetera.
1: Mi viene in mente il papà di Massimo Troisi, Ricomincio da tre,
0: il miracolo.
1: Che chiede a San Gennaro, con l'appoggio del prete, che per non fargli prendere la speranza un po', no, gli dava corda, di fargli ricrescere la mano. E Massimo Troisi va dal prete a dire, non fargli credere che può ricrescere una mano, che può succedere questo miracolo. Infatti il miracolo poi non succede.
3: Vedete che si aggiusta tutto.
0: Arriva al punto che nel momento del trasloco il signore, che non ha una mano, pregando San Gennaro, dà il nuovo indirizzo della casa, perché se magari il miracolo arriva e arriva nella casa vecchia,
1: come un pacco Amazon,
0: pensa se c'è già un nuovo abitante, gli crescono due mani. Vabbè, a proposito di miracoli, Marco, il nostro redattore, Marco Lo Monaco, ha visto con i suoi occhi, qui non è un sito che divulga una notizia falsa, lo ha visto con i suoi occhi alla prima partita in cui è andato allo stadio, Milan-Udinese, alla doppietta di Balotelli un signore si alza dalla sedia a rotelle per esultare al momento del rigore che ha concluso la partita. Si è alzato, ha esultato e Marco l'ha visto coi suoi occhi.

0: partito una puntata sulle fake news, ma usciremo subito da questo campo. Però è questo il punto, che in questo periodo bisogna stare molto attenti a quello che si legge. Notizie false circolano veloci, sembrano vere, le condividiamo prima di verificarle, però qui sta la cosa interessante, che anche se la storia è inventata, il concetto no, perché nel caso della signora spagnola che finge di essere cieca per non parlare con nessuno.
1: Sì, quel fatto lì non è vero, è una leggenda metropolitana che si rinnova ogni anno, sono quelle notizie, una volta si diceva da sotto l'ombrellone, adesso da sotto l'aria condizionata.
0: Perché il concetto è vero? Perché la voglia di sparire, di non voler salutare nessuno, di avere una scusa per non fare conversazione con chi non si vuole incontrare, quella è una cosa reale, la conoscete tutti, non è detto che tutti condividano questo atteggiamento. Mi ricordo che c'era un nostro collega, ancora il più divertente, quello che se lo nomini mi è già venuto il sorriso,
1: sì.
0: E adesso io non lo nominerò, perché il gioco è indovinate chi, che per non salutare dopo una giornata di lavoro una mezz'ora prima della sua uscita avvicinava lo zaino alla porta. E poi tu veramente, mentre ti trovavi in una conversazione, bastava distrarsi un attimo e lui spariva.
1: Sì, spariva. Il capitone.
0: E adesso indovinate voi di chi stiamo parlando.

0: Eccoci, state ascoltando Radio DJ. Buon pomeriggio, buon meriggio dai Vitiello. Allora, cinema dove vengono raccontate storie di falsi invalidi come la signora spagnola che non esiste, che per 30 anni si è finta cieca per non parlare con nessuno. Sì, sì. È una bufala e gira sempre nel periodo estivo.
1: Ce ne sono tanti, ne dico due italiani che fanno ridere, comici. In Benvenuti al Sud, Claudio Bisio finge di essere in sedia a rotelle per avere la direzione di un ufficio postale al nord, ma al momento del salutare quello che lo stava valutando, si alza in piedi e lo saluta.
0: E dove lo mandano?
1: Al sud. E da qua poi il motivo del film Benvenuti al Sud, che poi tra l'altro credo sia un remake di un film francese, no?
0: Francese, sì.
1: Invece nel film Abbronzatissimi del 1991, Franco Pini, uno dei gatti di Vicolo Mirà, dei Miracoli, interpreta un personaggio che si finge cieco per conquistare, lui fa il portiere d'albergo, per conquistare Elide, che è interpretata in quel film da Eva Grimaldi.
0: Mi ricordo qualcosa di Francese, dove anche lì c'è un finto invalido perché c'è una ragazza straordinaria che purtroppo è sulla sedia a rotelle, anche questo è un film. Poi c'è un vero invalido in uno dei film più toccanti e divertenti degli ultimi 10-15 anni, che è Quasi Amici.
1: Bellissimo. Sì, lui in sedia a rotelle, certo.
0: E c'è anche un Marcello Mastroianni che si finge temporaneamente zoppo o invalido in alcune scene iconiche di I Soliti Ignoti. Stiamo parlando del 1958. C'è Benigni che fa il dottor Randazzo.
2: Dottor Randazzo.
0: Dove questo? In che questo film? Cos'è? Il mostro.
2: Il mostro.
0: Esatto. Come fa così con la mano?
2: Lui muove la mano su e giù e dice che questo è un tic, giustamente ha bisogno dell'invalidità, solo che poi, essendo una truffa, non è vero. Quando lo incontra in una cena bellissima di gala, da lontano lo vede, allora lui inizia a muovere sta mano e va a salutare dottor Randazzo.
0: Mamma mia, sai che mi viene paura anche solo a parlarne. Figurati, fingere per una vita di avere un qualche problema del genere.
1: C'è chi l'ha fatto, Nico. C'era un ragazzo, giuro che è tutto vero, c'era un ragazzo a Torre Annunziata che camminava sempre un po' claudicante, leggermente claudicante, sì, leggermente, sì, proprio sì. Lo vedevi e non lo vedevi, ma lo notavi. Sì. Sistematica, io non so come facesse, lui non aveva nessun problema. Dice: ma a un certo punto, perché tu cammini così?
0: Minchia.
1: Per fare tenerezza e colpo sulle ragazze.
0: Ah, neanche uno scopo, cioè no. Per pensioni di invalidità da no. Percepire, per fare tenerezza sulle ragazze.
1: Sì, sì, erano, penso, inizio anni 90, c'era questo ragazzo qua, lo ricordo, in sala giochi, veniva, era sempre un po' claudicante, quel tanto che basta, nella sua logica ovviamente, folle, per far colpo sulle ragazze.
0: Mamma mia, l'impressione, cambiamo argomento, guarda, preferisco parlare del gran caldo, anche okay. Perché lo faremo con una ospite molto divertente.
1: Aspetta,
0: molto molto bene.
3: Col sole o con l'ombrello, a luglio con Vitiello.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Eccolo il vostro disco preferito.
10: Regia, che succede?
11: È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'1 e 2 agosto a Marina di Massa.
12: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
13: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
14: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
14: Una produzione One Podcast.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, Ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.

0: Siete su Radio DJ, l'aperitivo coi Vitiello da qualche giorno è solo per questa settimana, per l'ultima del mese di luglio. Hai sentito che torna il caldo?
1: Ho sentito anche perché me ne sono già accorto.
0: Ma cavolo, ma abbiamo respirato fino all'altro giorno, io non ci posso credere che sono riuscito a spegnere il condizionatore per qualche notte, no? Anche perché i contatori, sai come gira?
1: Praticamente 2 settimane col condizionatore acceso tutta la notte. Le case molto calde sono molto belle d'inverno, perché tu hai i termosifoni che praticamente quasi non li accendi. Non li metti tipo su uno. Ma d'estate purtroppo quelle case diventano veramente un forno e quindi niente, sei costretto a tenere l'aria condizionata, purtroppo a pal, so che fa male per la salute, i consumi, però fa male pure non dormire perché fa troppo caldo.
0: Pensa che dal prossimo anno, cioè o dai prossimi anni, in Giappone esiste già, però okay, dai prossimi anni un nuovo elettrodomestico potrebbe far impazzire i nostri contatori.
1: No? Cioè, andiamo in Giappone a comprarlo. Di cosa si tratta, Nicola?
0: Il frigorifero per esseri umani.
1: Mamma mia.
0: Un frigorifero per le persone, non per i ibernare, cosa che tante volte sarebbe utile, no? Ci sono quei momenti della vita, l'abbiamo detto tante volte, in cui dici, ma mi potrei ibernare per 10 anni? Mi scongelate fra 10 anni? Tutti voi sarete invecchiati.
1: Io sono bello.
0: E io ho passato indenne questo periodo, questa ibernazione temporale. Sì. No, non è per quello, non è per viaggiare nel futuro come nei film.
1: Sì, è molto più banale se vuoi.
0: È una cabina esatto, refrigerata, dove stai lì, stai qualche minuto, se ce la fai ci stai una mezz'ora ed esci rinfrescato. È un'aria condizionata sotto steroidi, la chiamano così, un'aria condizionata sotto steroidi.
1: Sì.
0: Veramente non è niente di fantascientifico, non è neanche una notizia nuova, credo che DJ ne abbia fatto anche un post la settimana scorsa. Nessun rischio di svegliarsi nel 3000 come c'era un film che...
1: Però rischio di grandissimi mal di pancia.
0: Certo.
1: Perché poi quando esci, caldo freddo, io senza andare nello specifico, ho da settimane qualche problema. E quella è proprio l'aria condizionata dentro casa, nei posti, nei negozi, anche in radio. Per lavorare bene abbiamo l'aria condizionata.
0: E non si sperimenta in questo frigorifero umano, non si sperimenta neanche l'ipersonno. Che cosa, chi se lo ricorda? L'ipersonno, quello che faceva addormentare Sigourney Weaver in Alien, no? È solo freddo, cioè quello che vogliamo tutti in questo momento, in questo mese di luglio in cui non abbiamo respirato. Il Giappone è uno dei paesi che soffre di più
1: tantissimo le ondate
0: di caldo estivo, ci sono purtroppo centinaia di morti per il colpo di calore, quindi inventano soluzioni. Questa è una di quelle che sembra assurda finché non capisci il contesto. Io però ho una domanda pratica: tu esci dal frigorifero per persone e poi che cosa fai? Torni
1: niente,
0: fuori
1: e c'è caldo
0: e ci sono ancora 30,
1: e allora,
0: 30 gradi
1: vai
0: no?
1: al supermercato a fare la spesa, c'è l'aria condizionata a palla, ti metti vicino al frigorifero
0: esatto.
1: E lì stai benissimo.
0: Esatto.
1: Tanto se poi quando esci dal frigorifero torni comunque dentro al caldo, il problema insomma lo risolvi per poco.
0: Detto questo, e dicono che il caldo tornerà,
1: sta già tornando,
0: quasi quasi il frigorifero per persone lo userei.
1: La comodità.

0: Vi offriamo l'aperitivo su Radio DJ per questa settimana. Buongiorno da Vitiello.
1: Buongiorno,
0: da Nicola,
1: buongiorno.
0: Da Gianluca. Allora, il frigorifero per esseri umani,
1: per
0: dal
1: esseri
0: Giappone.
1: Umani, sì. Frigorifero umano, entri dentro. Per una mezz'oretta ti sembra di stare bene, se riesci a resistere. Poi esci fuori, fa comunque
0: perché
1: caldo.
0: Perché potrebbe tornare utile, soprattutto in queste ore, Gianluca?
1: Perché c'era nuova ondata di caldo, era stata annunciata, in realtà ce ne stiamo accorgendo. Nuova ondata di caldo, probabilmente non sarà l'ultima, vista che stiamo soltanto alla fine di luglio. Ma per parlarle con cognizione di causa, come si diceva una volta, abbiamo chiamato un'esperta, cioè Serena. Ciao Serena.
2: Ciao ragazzi.
0: Serena, però qualche volta l'avete intercettata sui social, si occupa anche di meteo, tra le altre cose. Probabilmente l'avete vista, ha questo vezzo che nel mondo degli influencer e dei social è un gesto catchy. Cioè, sì, lei che cosa fa? Ha degli occhiali che con noi non ha portato.
1: No.
0: Ha degli occhiali. Ah, ce li ha.
1: Allora,
0: mostra a Gianluca il tuo, allora, il tuo gesto catchy.
2: Questo...
0: E Gianluca fa la telecronaca
2: questo
0: di quello che sta
2: accadendo.
0: Allora,
1: cacciami.
0: In questo momento Serena ha indossato gli occhiali.
1: Molto belli, molto belli, okay, con questa forma un po' affusolata verso sopra.
0: Lei inizia la sua previsione, dice le prime battute. Sì. Per esempio, oggi è...
2: Sole.
0: Sì, oggi è previsto sole. Poi che cosa fa? Mentre sta parlando e sta parlando di meteo con grandissima cognizione di causa, fa questo gesto qua. Giallo, descrivilo.
1: Se li toglie,
0: li toglie.
1: Li toglie,
0: li piega.
1: E dove li mette? Il problema non è che li toglie e li piega, è dove li mette.
0: Li infila nella scollatura.
1: Esatto.
0: Serena, io una cosa, poi parliamo veramente una cosa seria e parliamo dell'ondata di caldo, perché la presenza di Serena è per questo, non
1: esatto,
0: è per farci fare gli scemi a noi. Ecco, no,
1: beh,
0: è per parlare
1: quello,
0: dell'ondata di caldo. Però Serena, dimmi una cosa, questo gesto, che è un gesto che nel mondo degli influencer è, come si chiama, un gesto catchy, no?
2: Catchy.
0: Okay. L'hai ideato tu o un social media manager te l'ha suggerito? Spiegami un
2: in
0: po'.
2: Realtà me l'ha suggerito un social media manager che è anche un autore e quindi mi ha detto questo gesto potrebbe richiamare l'attenzione soprattutto
0: il gesto di togliere gli occhiali, iniziare con gli occhiali, togliere gli occhiali e riporli nella scollatura,
1: perché la serialità del gesto, cioè la ripetizione del gesto, in qualche modo poi ti identifica, no?
2: È proprio quello.
0: E prima di parlare di meteo, quale, per esempio, tu questo gesto lo puoi fare per, essendo ben cioè lo puoi fare,
1: cioè
0: perché
1: hai dove mettere gli occhiali?
0: No, volevo dire perché usi gli occhiali.
1: Serena ha dove mettere gli occhiali?
2: Ma perché ho una canotta, ragazzi,
0: ma se lo volessimo fare io e Gianluca, quale potrebbe essere il, no, ma adesso cerchiamo di dire anche una cosa utile, no? Se fate dei video e non avete gli occhiali e non avete un seno, come potete fare per fare un gesto di questi che acchiappano
2: identificativo?
0: Sì.
2: Ma per esempio voi avete le cuffie, potreste fare il gesto delle cuffie.
1: Sì.
2: Questo
1: vero,
2: potrebbe essere un gesto identificativo.
0: Tipo,
2: esattamente.
1: Ogni giorno quella cosa lì.
0: Oppure Gianluca, un'altra potrebbe essere: noi abbiamo un microfono davanti in questo momento, ovviamente, visto che vi stiamo parlando. Bene, allora volevo parlarvi di esposti il microfono.
1: Esatto.
0: Questo
1: esatto,
0: potrebbe essere il gesto. Esposti il microfono,
1: sì,
0: perché tanto c'è quello del telefono che riprende la tua voce.
1: Oppure ti sposti col microfono, come fanno certe rockstar che si spostano col microfono sul palco,
0: col microfono.
1: Adesso lo sto spostando, ma mi sposto con lui, potrebbe essere un gesto catchy.
0: E quindi i social media manager, cioè, ti spiegano proprio tutte queste cose.
2: Sì, perché
0: no?
2: Ti identificano con quel gesto e quindi loro sanno che nel momento in cui tu fai quel gesto stai per dare, che ne so, io le previsioni meteo, oppure sto per dire una battuta simpatica, e altrettanto chi utilizza questi tipi di gesti o la gestualità in generale per...
1: Quindi la ripetizione del gesto crea identità.
2: Sì.
1: E quindi
2: crea richiamo.
0: Non era previsto parlare di queste cose con Serena. Con lei volevamo parlare dell'ondata di calore che dovrebbe essere già sul nostro paese. Qualcuno lo sta già sperimentando. Ma a questo punto mettiamo un disco.
1: Mettiamo.
0: Torniamo a parlarne qui su Radio DJ.
3: Che bello.

0: parlare d'amore.
1: Oh, cioè lui, io non lo so se mi sto condizionando a parlare dell'ondata di calore. Io fino adesso stavo bene, poi Serena ha detto sta arrivando l'ondata di calore. L'ondata
2: abbiamo
1: di
2: sentito una vampata. Sì, Nicola, sarà nel abbiamo... nostro caso è l'andropausa. Sì,
1: sarà che abbiamo visto il gesto catchy di Serena, sì, che si toglie gli occhiali, se li mette nella scollatura. Però Serena Maratea si occupa anche di meteo, oltre che di tante altre cose. Abbiamo detto tanti anni fa fece anche un provino qui a Radio DJ. Qua in realtà è in veste di amica dei Vitiello, però comunque ci sta anche raccontando di queste ore in cui torna il gran caldo sull'Italia.
3: Eh sì, torna il gran caldo perché ci siamo abituati un po' troppo bene negli scorsi giorni, quando abbiamo vissuto, diciamo, un'estate un po' come gli scorsi decenni, quindi la massima era intorno ai 30 gradi, la minima era intorno ai 20-21, e invece ahimè ragazzi tornerà ancora a fare molto caldo, soprattutto appunto l'abbiamo già sentito un po' oggi, da domani e per il prossimo fine settimana torna la quarta fase di caldo africano, quindi armiamoci di pazienza e soprattutto armiamoci davvero di condizionatore, ahimè, durante le notti, perché saranno ancora notti tropicali.
2: Che poi Serena, siamo a fine luglio, quindi ci dobbiamo aspettare queste temperature purtroppo anche per il mese prossimo, no? Agosto di solito è anche quello anche più caldo, no? Poi va un po' scemando magari verso la fine, però sì, fino al 15...
3: Sì, diciamo che è anche improprio oramai parlare di ondate, quindi prima ondata, seconda ondata di calore, quarta ondata, perché alla fine il cambiamento climatico è questo, quindi ci dobbiamo abituare, ahimè, ad avere le temperature sempre più elevate. E nei giorni scorsi, quando avevamo per esempio la temperatura intorno ai 20-25 gradi, qualcuno diceva: ah, caspita, fa quasi freschino.
2: Infatti era piacevole.
3: Sì, perché non siamo quasi più abituati a quell'estate e adesso ci stiamo abituando sempre ai 38-40 gradi, e quindi anche la pelle sente che la normalità è la temperatura più alta.
2: Serena, una piccola curiosità: chi mette quei nomi, il ciclone, l'anticiclone, il ciclone Venere, l'anticiclone, cioè ci sono dei nomi che vengono affibbiati, diciamo così, a momenti di cambiamento climatico. Chi li mette quei nomi?
3: I meteorologi.
2: Cioè, i tuoi colleghi, quelli come te.
1: Però lì chi è che comanda? Sono gli americani alla
3: ma
1: fine.
3: Ma sì, diciamo che questa moda è arrivata un po' dall'America e alla fine si dà sempre il nome di un ciclone con un nome particolare, che ne so, che risuoni.
1: Sono nomi femminili e vanno in ordine alfabetico, se non ricordo male. Qualche anno fa, Karen, mi ricordo,
3: sì,
1: Catherine.
3: Anche. Oppure qualcuno che ha dietro una storia, no? E quindi Caronte, che traghettò, eccetera, eccetera. Insomma, è un'americanata.
2: Mi faceva sorridere Serena, raccontava a microfoni spenti che quando le persone la incontrano non le chiedono come sta, ma oh, il tempo?
3: Esatto.
2: Cioè, ma mercoledì che vado lì, come sarà il tempo?
1: O se no sperano di incontrarla con gli occhiali per farle fare il famoso
2: il gesto
1: di riporli. Grazie Serena Maratea.
3: Grazie.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Bebe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Bebe pesto, lavorato.
4: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
15: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
16: Sono le 18. DJ! Buonasera, dalla redazione di DJ si riaccende il conflitto in Medio Oriente con attacchi dell'Iran a basi statunitensi nel Golfo e la risposta congiunta.

0: stato in codice rosso. Resta ancora altissima l'emergenza incendi in Francia, dove le alte temperature della nuova ondata di calore e i venti caldi non fanno che peggiorare le cose. Brucia ancora la Spagna, alla quale si aggiungono il Portogallo, la Turchia e la Grecia, dove due pompieri sono morti mentre tentavano di spegnere un rogo a Creta. Lo sport e il calcio. Comincia in questi minuti la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale Mancini e del direttore tecnico Ranieri. È polemica per la decisione della FIGC di bloccare l'accesso alle telecamere e chiedere alle testate giornalistiche 500 euro per le immagini dell'evento.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: ma non ci credo che tutto questo caldo ritorni proprio adesso, che stasera devo andare a vedere un altro concerto, i Kings of Convenience a Gardone Riviera al Vittoriale,
1: in queste location bellissime, bellissime, suggestive. Però non te lo godi perché il caldo è un pochino invalidante. Ero stato la settimana scorsa in un altro posto altrettanto suggestivo, l'anfiteatro degli Scavi di Pompei, dove c'era una doppia data di Tropico. Anzi, grazie Dario Usuelli che hai fatto il gancio con l'artista Tropico, col cantante Tropico.
0: Grazie Ticket One che ho comprato i biglietti per andarlo a vedere Kings of Convenience questa sera a Gardone Riviera, per star sicuri di averlo.
1: E grazie Davide Tropico, è stato molto gentile dopo il concerto.
0: Grazie Erlendoie.
1: Il concerto bellissimo, sì. Atmosfera fantastica, però veramente super caldo. Poi il fatto di stare seduti tutti vicini, quello genera altro calore.
0: Ma certo, anche l'eccitazione di essere lì, comunque sì. sono dei corpi, delle persone agitate perché stanno
1: generano calore.
0: Per...
1: Dico, tu stasera non generare, cioè tu stai sempre là a generare sto calore.
0: Stavo pensando che forse Tropico poteva essere un effetto scenico il caldo.
1: Sì, dal nome.
0: Vabbè, se stasera siete a Gardone Riviera sarà bello incontrarsi e salutare. Ma perché non vieni con me?
1: Perché fa caldo.
0: Ah, so, vedi a Dario Suelli.
1: Grazie Dario.

ci posso credere che sta tornando l'ondata di calore, anche se la nostra esperta meteo Serena ci ha detto che in realtà è improprio parlare di ondate di calore, ma bisogna abituarsi a estati così calde.

0: Bello, da Nicola, da Gianluca, nostra compagna di avventure per un podcast che si chiama Amore non è amare, per anni, per tre stagioni, è stata la dottoressa Ombretta Cecchini. Da allora la sentite anche nei nostri programmi e non potevamo mancare di chiamarla anche in questa settimana in cui siamo con voi fino alle 19.
1: Buona

0: buonasera.
1: Ciao, ciao, come state?
0: Bene, bene.
1: Ormai sono anni, sono anni.
0: Dobbiamo fare una reunion da qualche parte, a metà strada, esatto, tra Roma e Milano.
1: A ottobre sarò molto a Milano, quindi ci vedremo sicuramente.
0: Ci vedremo.
2: Di persona. Apriamo al pubblico tutte le domande che vogliono farti e che già ti fanno sul tuo profilo, dottoressa Ombretta Cecchini. Provate a cercarla su Instagram, sui social, è molto molto molto attiva, anzi a dire il vero noi è così che tanti anni fa l'abbiamo conosciuta.
0: Sì, Ombretta, quando intercettiamo parole nuove, concetti nuovi o che comunque necessitano di una spiegazione, pensiamo sempre a te. In particolare questa settimana ho letto questo articolo: come smettere di pensare sempre al peggio. Nella cultura giapponese ci sono queste tre espressioni, cioè Tirokoski Kuro, che significa l'ansia inutile per il futuro, Shoganai, l'accettazione di ciò che non puoi cambiare, e Mushin, che è la mente libera dal giudizio.
2: Tornando all'italiano, come smettere di pensare sempre al peggio?
0: Come si fa?
1: Ah, bella domanda. Allora, intanto dobbiamo pensare che il bene e il male sono due categorie della mente.
0: Okay.
1: Ti faccio un esempio. Separarsi da una persona è una cosa bella o brutta? Dipende, perché se per te è liberatorio diventa qualcosa di positivo, se invece per te è doloroso diventa qualcosa di negativo. Quindi non esiste il concetto di meglio o peggio, così non esiste il fatto che tu ti fissi su una cosa che è solo buona o solo cattiva. È quello che la tua mente fa per fare quella che si chiama la profezia di che si autoavvera. Quindi se tu stai in uno stato d'animo negativo, la tua mente andrà a cercare necessariamente le cose negative. Se invece stai in uno stato d'animo positivo, la tua mente andrà a cercare necessariamente le cose positive. Questo è il motivo per cui una persona depressa fatica molto ad affrontare le giornate, perché vede soltanto il negativo. Quindi la prima cosa di cui ci dobbiamo convincere è che gli eventi sono tutti neutri e il significato di positivo o negativo è del tutto soggettivo. Quindi noi possiamo imparare a educare la nostra mente aiutandola a trasformare quello che vede in negativo, non dico in una cosa positiva, ma in un evento neutro. Facciamo finta, piove, non è né bello né brutto. Quindi se tu cominci a dire mamma mia che schifo, oggi piove, allora diventa negativo. Quindi l'evento lo consideriamo un evento positivo o negativo a seconda dell'interpretazione che noi diamo. Quindi non esistono le cose negative in assoluto, ma esiste la capacità di educare la mente a vederle in modo positivo, in modo negativo, in modo neutro.
2: Dottoressa, ma perché ogni tanto incontriamo anche la parola positività tossica, che sembra un ossimoro, no? Cioè la positività, perché quando è un eccesso di positività può anche dar fastidio o essere definito tossico.
1: Non è un eccesso di positività. Sai che mi ha fatto una domanda interessante, ne parlavo proprio oggi, perché quando tu hai una dipendenza, soprattutto se è tossica, tu percepisci quella tossicità come positiva. Ti faccio un esempio, hanno fatto degli studi su questo molto interessanti. I prigionieri di guerra, nessuno di loro si suicida mentre sta lì. Perché? Perché la mente tende a far percepire come positivo quello che è negativo, se tu sei sottoposto per tanto tempo a quel tipo di stimolo. Infatti i bambini che crescono in famiglie disfunzionali, dove sono picchiati, non riescono ad apprezzare quando vengono trattati con amore.
2: Okay.
1: Quindi che cosa succede? Quando finisce la prigionia, chiamiamola così, sì, e tu torni nel mondo reale, a quel punto diventi un disadattato, perché continui a ricercare le cose negative anziché quelle positive. E questo è il meccanismo della dipendenza. Fin tanto che tu stai all'interno di una dipendenza, il tuo cervello, per farti rimanere lì, trasforma gli stimoli negativi in positivi. Questa è la tossicità del positivo.
0: Sì, Ombretta, ma possiamo, diciamo, anche un po' per sintetizzare, no, tutto questo discorso molto molto interessante, che per smettere di pensare sempre al peggio dobbiamo anche smettere di sovrastimare le conseguenze di ciò che ci accade, perché tante volte basterebbe fermarsi a pensare e dire sì, vabbè, e quindi cos'è che ci può accadere? Qual è la cosa peggiore?
1: Una cosa molto più semplice, bisogna proprio smettere di pensare e
2: come
1: vivere.
2: Si fa? Come
1: perché
2: si
1: se
2: fa?
1: Tu metti il pensiero, di fatto ti allontani dalla vita. Scusa, quando tu fai l'amore? Quando è che fare l'amore è totalmente appagante? Quando sei coinvolto nell'esperienza. Se ti metti a pensare non è più appagante. E la vita è uguale.
2: Sì, per
1: se
2: un
1: la
2: uomo,
1: pensi, non la vivi.
2: Per un uomo, se la pensi non la vivi. Per un uomo può essere deleterio pensare troppo. Anche alla
1: Ma
2: performance,
1: anche per una donna,
2: no?
1: Anche per una donna, credimi. Assolutamente. Uno dei motivi per cui le donne non riescono a raggiungere l'orgasmo è perché pensano.
0: È calato il silenzio, Ombretta, è calato il silenzio. Ognuno si è guardato dentro. Ognuno si è guardato dentro per non dire sotto. Ombretta,
1: io direi
0: ci hai lasciato così.
1: Spendiamo un velo pietoso.
0: Ci hai lasciato senza parole, come spesso capita.
2: Ombretta Cecchini al telefono con i Vitiello.
0: Grazie, Ombre, grazie mille. Ciao, Ombretta. Ciao. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: vederti mai più.
1: Com'erano quelle tre parole giapponesi? Tu pensa che cultura articolata al punto da avere tre parole per la gente che pensa sempre al peggio, che poi è anche una forma di difesa del nostro cervello, cercare di anticipare le conseguenze negative di un evento che molto probabilmente non si realizzerà mai.
2: Infatti loro dicono, Nico, prendere in prestito pene dal futuro, cioè ti stai pigliando già addosso una pena che sta nel futuro, ma soprattutto che non è detto che accada, no?
1: Okay.
2: E quindi diciamo questa è la prima cosa. Poi shoganai, che è anche il mantra in qualche modo di lasciare andare, ma soprattutto, cioè appunto, di non pigliarsi in prestito una cosa che sta nella tua testa e che ti rovina la vita, ma che facilmente non accade.
1: Guarda, io resto in Giappone, ma per una cosa un po' più leggera, però anche qua si parla di rivincita, di pazienza, anche di seconda possibilità. Licca-chan, prova a cercare lì. No, non è, no, non è un sito porno. Prova a cercare Licca-chan, sì. È una bambola giapponese, sì, nata nel

0: 1967, che è coetanea della Barbie. Voi immaginate Barbie da una parte e Licca Chan.
1: Ma è molto bella la Licca Chan.
0: Esatto, ha un look però completamente diverso, sì. Cioè non è la bionda americana, no, dagli occhi azzurri, la Barbie, è una ragazzina giapponese con i capelli scuri, con gli occhi a mandorla, ed è ha un'estetica proprio precisa che in Giappone è diventata un'icona culturale assoluta. 58 anni di storia, le dimostra 58
1: no,
0: anni?
1: No, no, è molto bellina, è molto manga, perché credo che arrivi da, come ispirazione, arriva da qualche fumetto giapponese.
0: Sì, le bambine giapponesi ovviamente sono cresciute con Licca Chan e secondo me hanno fatto giocare Licca Chan e le Barbie, se avevano tutte e due, ma c'è da dire che i produttori di Licca Chan hanno provato a conquistare gli Stati Uniti e avevano perso totalmente, cioè schiacciata dalla Barbie che in America era già un mito intoccabile, una sconfitta netta, proprio senza seconde possibilità. 40 anni dopo,
1: ecco la Licca Chan.
0: Licca Chan, i produttori di Licca Chan ci hanno riprovato e questa volta hanno vinto. E sapete come hanno fatto? Non si sono rivolti più ai bambini. Hanno cambiato target, non più le bambine, ma quelle che il mondo del marketing, da quelle parti, forse anche qua, ma spero di no, vengono definiti i kidadults,
1: cioè
0: i ragazzi
1: adulti.
0: Gli adulti che collezionano i giocattoli, in questo caso, che cercano magari gli oggetti dell'infanzia un po' remixati, rielaborati, che comprano gli action figure, no? Cioè le figurine,
1: le
0: statuette dei personaggi,
1: bamboline, insomma,
0: le bamboline, i gadget, e le comprano queste cose, collezionano queste cose con la stessa serietà con cui comprano magari delle opere d'arte, dei quadri, dei francobolli, eccetera. Ed è un mercato enorme. La crescita che Licca Chan ha avuto e che addirittura ha contrastato le vendite della Barbie.
1: Se torno in Giappone mi compro subito una Licca Chan. Ce n'è una con la maglietta della squadra di calcio del Giappone, veramente bellissima, come le Barbie, no? Ci sono in tutte le salse, vestiti in maniera diversa. Però questa fan del calcio, cioè quindi con la divisa del Giappone, la Licca Chan del giapponese con la maglietta del Giappone, è molto molto molto bella.
0: Guarda che è incredibile, 40 anni di attesa per battere la Barbie, una sconfitta digerita, e poi è arrivata la rivincita. Che certi finali, Gianlu, arrivano tardi, ma per fortuna arrivano.

0: Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ehi, umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
6: Perché?
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma

0: canzoni degli ultimi mesi, perché non è nuovissima ma è straordinaria. Sam Fender, Olivia Dean, Don't Rain Me In. Non mi lamento, Gianluca, di questa musica.
1: Però qualche volta capita che ci lamentiamo,
0: perché, ma non per la musica, mai per la musica. Ci lamentiamo, lo facciamo bene, e chissà perché l'algoritmo ha proposto proprio a noi il Festival del Lamento. 1, 2, 3, 4 agosto, tutto questo accade a Soveria, Mannelli, vicino Cosenza. Bello. Gaetano Moracca è tra gli ideatori di questo Festival del Lamento. Buongiorno Gaetano.
1: Ciao Gaetano.
2: Buongiorno, ciao, grazie.
1: Ciao.
0: E non è per deprimersi, giusto? È per farlo insieme, in comunità, quasi come fosse un rito collettivo, perché in fondo ci lamentiamo tutti i giorni, no?
2: Esattamente, proprio questo è lo spirito con cui abbiamo ideato questa manifestazione, provare in qualche modo a esorcizzare il lamento della vita di ognuno di noi e provare però a collettivizzarlo.
0: Vai, è un'idea straordinaria. Quando ho letto pensavo fosse uno scherzo, ma come nasce? C'è stato un momento preciso in cui hai pensato, ma lo dobbiamo festeggiare questo lamento?
2: Ma nasce da questa attitudine che un po' abbiamo come calabresi di farla nostra, questo lamento, di farlo proprio come modo di esprimerci, quasi come un'ontologia. Però poi è bastato, dopo il primo anno, la prima edizione, già la seconda, ci scrivevano da tutta Italia per dirci: ah no, ma siamo noi campioni del lamento, non siete voi. E quindi abbiamo detto: aspetta un attimo, che forse non ci siamo inventati niente, ma è l'essere umano in generale che in qualsiasi epoca, anzi parliamoci chiaro, noi nasciamo con un lamento, con un vagito, quindi
0: sì, bravo.
2: Forse ce l'abbiamo tutti nel DNA un pochino questa caratteristica.
0: Molto bello Gaetano.
1: Senti Gaetano, no, che poi si dice, no, ah, quello è lamentoso, quella è lamentosa, ma poi siamo tutti un po' lamentosi, come giustamente stai dicendo tu. Gaetano, quante edizioni avete già fatto del Festival del Lamento?
2: Questa è la quarta edizione estiva, però abbiamo facciamo anche degli spin-off durante l'anno, perché ovviamente non è che ci possiamo proprio possiamo abbandonare.
0: Ci dobbiamo lamentare in inverno perché fa freddo.
2: Ovvio, ma anche perché poi vogliamo, dato che noi operiamo in un paese di meno di 3.000 abitanti, che non ha cinema, che non ha teatri, proviamo a portare anche momenti di aggregazione comunitaria, ma anche di offerta culturale anche durante l'anno, perché ad agosto siamo tutti bravi a fare le feste, i festival, qua è pieno di eventi, poi durante l'anno è più difficile vivere in un paese così piccolo.
1: Senti Gaetano, dietro questo nome che fa già sorridere, no? Il Festival del Lamento, e che fa subito aggregazione e subito collettività, in realtà poi ci sono degli scopi, no? Per accendere comunque delle luci su delle cose molto importanti anche attraverso il lamento.
2: Certo, noi abbiamo detto: sì, prendiamo una caratteristica che ci riconosciamo come nostra, però proviamo a risignificarla, no? Attraverso l'escamotage del lamento noi alla fine vogliamo parlare di argomenti, affrontare temi che magari a queste latitudini spesso non si affrontano, vogliamo pronunciare parole nuove, vogliamo provare a, come dire, più che darci delle risposte, a porci delle domande su temi di cruciale importanza, e quindi questo è un po' il nostro scopo, quindi provare a lamentarci insieme delle cose che non funzionano, sì, e magari insieme provare a trovare la soluzione.
0: Perché ci sono in Calabria dei riti collettivi, proprio quasi una tradizione antica in Calabria per il lamento, però volevo farti una domanda semiseria. Il tema di quest'anno è "Al peggio non c'è mai fine", e chiaramente sì, è un festival ironico, eccetera eccetera, ma cosa vi aspettate che la gente porti al festival? Cioè, che tipi di lamenti arriveranno alla nuova edizione del Festival del Lamento?
2: Ma questa è sempre una grande scommessa.
0: Sì.
2: Possono arrivare ovviamente quelli più nel micro, no? Quelli che riguardano proprio il nostro paese.
0: Sì.
2: Una su tutti: l'acqua che viene chiusa per molte ore del giorno.
0: Certo.
2: O l'ospedale che è stato progressivamente negli anni dismesso, quando era un fiore all'occhiello della nostra zona.
0: Una situazione locale.
2: Una
0: situazione nazionale, mi viene in mente la sicurezza, è un grosso problema in Italia.
2: Magari da noi questo, per dire, è meno sentito, però noi vogliamo accendere anche delle spie, per esempio con l'ospitata di Marco Cappato il primo giorno,
0: certo.
2: Vogliamo per esempio interrogarci su quanto far sì che le persone possano scegliere della propria vita, anche di come questa debba finire possa essere sì un tema di lamento, un'occasione per lamentarsi, ma forse anche per ragionarci insieme intorno.
0: Benissimo.
1: Senti Gaetano, per trovare invece un'occasione di lamento, un motivo di lamento di questi giorni, il caldo. Ci lamentiamo, allora, quello unisce nord a sud, ci lamentiamo, certo, tutti per il caldo.
3: Certo.
2: Però poi io vorrei aggiungere una cosa, non vorrei essere invidiato, ma noi siamo a 800 metri d'altitudine.
1: Si sta freschi lì,
2: quindi la sera si sta freschi.
1: Manco di quello vi lamentate.
0: Con la felpina.
2: Ci lamenteremo del freddo, perché poi le persone che vengono dai paesi circostanti e dalle città della costa non immaginano che d'estate si può avere anche freddo. Cioè, quindi poi ci lamenteranno.
0: Certo, Gaetano, guarda, veramente noi ti facciamo i complimenti per questa meravigliosa iniziativa. Festival del Lamento, i primi 4 giorni di agosto a Soveria Mannelli, vicino Cosenza.

0: Grazie veramente anche a tutti i tuoi collaboratori, ai nostri ascoltatori. Voglio dire che le pagine su Instagram parlano di questo festival, ci sono anche delle foto, purtroppo non si sentono i lamenti, per quello bisogna venirvi a trovare.
1: Grazie Gaetano, festival
0: grazie
1: del
0: Gaetano.
1: Lamento.
2: Grazie a voi, grazie
0: ciao,
2: a voi.
0: Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Radio, Radio DJ. One nation, one station. Radio, Radio DJ. One nation, one station.

0: Susan Vega su Radio DJ. In questi giorni un nostro ascoltatore l'ha intercettata e ha fatto una foto, visto che era in concerto in Italia. Mi sto ancora chiedendo come mai l'algoritmo proprio a noi ci abbia inviato qualcosa sul festival
1: l'algoritmo sa.
0: Però Gaetano, che l'ha ideato con i suoi collaboratori, è stato molto molto simpatico. Ci sono diversi messaggi. Gianluca, sì. Cominciamo con Federica da Milano.
1: Sì, io e mio marito abbiamo un rituale ogni sera 10 minuti dove ci lamentiamo di tutto a turno, senza interruzioni, poi basta. Passa ad altro. È la cosa che ha salvato il nostro matrimonio più di qualsiasi terapia di gruppo.
0: Porre dei limiti, anche sfogarsi. Allora, Marco ha un gruppo WhatsApp con tre amici che si chiama letteralmente Lamentele. Ci scriviamo ogni giorno cose piccole, cose stupide, ma anche cose importanti: il traffico, il capo, il vicino rumoroso, la moglie che dà fastidio. Non risolviamo niente, però dopo c'è la sensazione di stare un po' meglio.
1: Sì.
0: Bravo Marco.
1: Messaggio di Giulia: mia nonna diceva sempre lamentarsi con le amiche al mercato era meglio di qualsiasi medicina. Aveva 86 anni ed era la donna più lucida che conoscessi. Bello. Forse aveva ragione lei, ma forse sì.
0: Abbiamo Luca da Napoli: con mia moglie facciamo a gara chi ha avuto la giornata peggiore, vince chi si lamenta con più dettagli, è diventato un gioco. Ridiamo sempre alla fine. Ma vi posso dire che siete molto fortunati se avete un po' come il messaggio che abbiamo letto prima di Federica da Milano, il fatto di poterlo fare in coppia, perché tante volte le coppie su questo sono sbilanciate.
1: Sì.
0: Chi si lamenta di più e chi invece magari è affetto da quella iperpositività che ti tocca anche la nervatura, se tu invece sei un lamentoso. Non sto parlando di nessuna situazione personale.
1: Anna da Bologna: da sola in macchina tornando dal lavoro mi lamenta ad alta voce di quello che è successo in ufficio. Nessuno mi sente, nessuno mi giudica, arrivo a casa già più leggera.
0: Vedi Gianluca, probabilmente Anna ha un compagno che non vuole sentire. Comunque bello, Festival del Lamento, ancora un messaggio: dove lo fanno? È un po' lontano, almeno da Milano è lontano, ma se siete in vacanza in Calabria, tra i primi giorni di agosto, dall'1 al 4 agosto, Soveria Mannelli Festival.

0: qua finisce che per il gioco del telegrafo senza fili qualcuno va a dire a Linus, i Vitiello si lamentano.
1: No!
0: No! I Vitiello stanno parlando del Festival del Lamento in Calabria, a Soveria Mannelli, e questo ci ha ispirato anche con un sacco di messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Sì,
0: no?
1: Il lamento
0: ha una brutta reputazione che forse però non merita del tutto, perché tanta gente si alleggerisce, probabilmente appesantisce a chi gli sta vicino, però
1: sì,
0: ci hanno sempre insegnato che lamentarsi è brutto, che bisogna essere positivi, forti, se hai un problema lo devi risolvere. Invece la cultura, quella cosa della resilienza a tutti i costi.
1: Sì, è che
0: no?
1: Adesso va tanto di moda, no? Anche sui muri delle palestre, no? Devi essere resiliente, quelle cose motivazionali, c'è molto questa cosa della resilienza.
0: Però il lamento condiviso
1: è
0: un piagnisteo inutile.
1: No, e sembra che quando lo condividi poi si sta meglio tutti insieme,
0: bravo.
1: No? Dicevamo, il lamento insieme fa comunque socialità. Dopodiché ricordo un detto antichissimo, parliamo degli anni 50, attenzione,
0: sottolinea
1: 50,
0: che sono gli anni 50,
1: 60, 40,
0: che non
1: tanti,
0: condividiamo,
1: tanti anni
0: che non
1: fa.
0: Condividiamo.
1: Tanti anni fa c'era questo detto che quando i mariti tornavano dal lavoro, magari il lavoro dei campi, no? Quindi parliamo di tanti tanti anni fa, il lavoro delle fabbriche, eccetera, eccetera, si diceva che la moglie era la sfogarola del marito, perché raccoglieva appunto a casa, quando le donne stavano un po' più a casa, quindi tanti anni fa, il lamento del marito, la donna era sfogarola del marito.
0: Adesso possiamo fare un po' per uno, d'accordo?
1: Sì, cioè, condividiamo tra di noi un pezzettino a testa.
0: Siamo pronti ad ascoltare i vostri lamenti, siamo bravi anche a solidarizzare e trovare delle soluzioni insieme, va bene? Comunque tutte queste cose, il Festival del Lamento lo ha capito benissimo e ha trasformato una cosa che ci vergogniamo di fare, magari in pubblico, in una bella festa.

0: piace questa chitarra melodica di Just My Imagination dei Cranberries, perché sono già in atmosfera, melodia e soprattutto chitarre, perché sto andando a Gardone Riviera a vedere Kings of
1: Convenience. Che bello, che bello.
0: Spero soltanto di arrivare in tempo, perché Gianluca, per arrivare al Vittoriale degli Italiani è un'unica strada tra le più belle al mondo, mi viene da dire, e questo il caro Erlend Doi dei Kings of Convenience lo sa molto bene, però è un'unica strada e quando ci si ritrova tutti in coda lì
1: c'è un po' di traffico, c'è un po' di macchine.
0: D'accordo. Va bene, passate una buona serata, vi lasciamo con Chiacchiericcio, grazie a Simone Paleari che è stato in regia, e la nostra redazione con Marco Lo Monaco.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Massa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Sono le 19. DJ! Una buona sera dalla redazione di DJ. Prenderanno una bella batosta, così Donald Trump che torna a minacciare l'Iran dopo gli attacchi incrociati nel Golfo delle scorse ore. Il capo della Casa Bianca rincara la dose: l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico a Hormuz, dice. Intanto, mentre la diplomazia è al palo, resta sempre bloccata la situazione nello stretto e alimenta i timori degli investitori. Male le borse europee, il prezzo del petrolio si impenna e a Wall Street sale di quasi il 7%. Intanto il garante per la sorveglianza dei prezzi su indicazione del ministro Urso sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. Uno sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale della provincia di Vicenza che aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la premier Giorgia Meloni. Ai carabinieri risulta che abbia acquistato lui le bombole di gas e le bottiglie d'alcol servite per inscenare l'attentato. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo per i disordini scoppiati la sera del 20 luglio in città, il giorno dopo la morte di Abderrahim Fakir. Sono 12 gli indagati, le accuse a vario titolo sono di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. A Mesagne, nel Brindisino, il titolare di un'impresa edile di 66 anni

0: codice rosso. Ancora altissima l'emergenza incendi in tutta Europa, oltre alla Francia e alla Spagna bruciano anche Portogallo, Turchia e Grecia, dove due pompieri sono morti mentre tentavano di spegnere un rogo a Creta. Lo sport e il calcio, ho sbagliato e mi dispiace, ora ringrazio Malagò che mi sta dando la possibilità di riscattarmi, spero che i tifosi si innamorino della squadra e mi perdonino per quello che è accaduto, così il nuovo CT della Nazionale Mancini in conferenza stampa. E il presidente della FIGC Malagò ha tentato di chiarire il fraintendimento sul fatto che la conferenza stampa sarebbe stata a pagamento per gli organi di stampa. Ridaremo tutti i soldi, ha detto.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Quando è...
5: Pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: Alla pera.
4: È ricreazione. Tu che dici...
6: Ma è buonissimo.
4: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
6: È senza zuccheri aggiunti.
4: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
6: Scusi, me ne dà un altro?
4: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Cosa ridi, Agnese? Non abbiamo ancora detto una parola.
4: No, mi ha fatto ridere il pre. E tu che facevi?
1: Io stavo ballando.
2: Ci doveva essere un aggiustamento del notiziario. Ma adesso andiamo bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che oggi ha rischiato di non andare in onda per una teatrice.

0: IBA sulle caramelle gommose. La spieghiamo perché Agnese, la nostra redattrice, è arrivata con degli obbrobri.
1: No, dei pinguini.
0: Delle caramelle gommose alla liquirizia, che credo siano un'invenzione satanica.
1: Ma non è vero, ma
0: o
1: sono
0: le
1: buone.
0: Caramelle gommose tipo coccodrilli, quelle robe lì, oppure le liquirizie. Unire le due cose credo sia l'anticristo.
1: Ma scusa, la rotella, per quanto abbia la forma di rotella, è comunque una liquirizia gommosa.
0: Ma non può essere considerata una caramella gommosa di quelle tipo l'orsetto, il coccodrillino.
1: Questa è una caramella che unisce la gommosità della caramella e l'assativo della liquirizia.
0: Ha ragione chi dice che questi giovani d'oggi, guarda signora mia, oggi è mercoledì 29 luglio 2026, continua la caccia ai santi minori. Oggi si festeggia Sant'Olaf.
1: Ma Olaf, il pupazzo
0: esiste e si festeggia oggi. E anche Santa Serapia o Serapia, qualora l'ascolto ci fossero degli Olaf o delle Serapie. 347-342-5220, come sempre fa fede il documento.
1: Dai, un Olaf.
0: Ma anche piccolo, un bambino piccolo, la mamma grande fan di Frozen gli ha messo nome Olaf. Possibile,
2: però,
0: perché no? Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Calcio, il neo allenatore della nazionale Mancini si scusa per essere andato in Arabia e promette che stavolta, per ricadere nello stesso errore, devono dargli almeno il doppio.
0: Almeno! Se no, Salerno, polemiche per la spiaggia per sole donne organizzata da un'associazione islamica, nel caso in cui per una volta Maometto rinunciasse alla montagna.
3: Ma non fare mai battute sul...
0: Ecco,
1: è piaciuta.
0: Poi muriamo, ma pazienza.
1: Viaggi su Ita Airways, si potrà viaggiare con cani fino a 30 kg di peso, purché sappiano pilotare l'aereo.
0: Perché
1: si devono rendere utili.
0: Li mettono in cabina. Marina di Ragusa, pacchi con dentro migliaia di euro arrivano sulla spiaggia dal mare. Secondo la polizia, la causa sarebbe l'affondamento al largo di una barca che trasportava il quiz Affari Tuoi.
1: Era la versione estiva.
0: Sono pacchi
1: in mare
0: con migliaia di euro.
1: Aerei, crepa sul parabrezza del volo Oslo Dubrovnik che viene dirottato a Vienna perché lì c'è il Carglass.
0: Basta che la crepa non sia più grande di una moneta da 2 euro, ricordiamo.
1: Ecco.
0: Toscana, spunta un'antica ricetta di un elisir di frati fiorentini che ha gli stessi ingredienti della Coca-Cola, ma senza le C.
1: Vabbè, certo.
0: Mi dispiace che è andato via da poco Pecchia, guarda, se no la facevamo leggere a lui questa battuta.
1: Tecnologia, Apple annuncia la possibilità di prendere in leasing i suoi nuovi prodotti, pagando un organo al mese.
0: Allora,
1: dopo un po' li finisci.
0: Italia ha avvistato un varano nel Bresciano. Allora, fermi, io qui non ho neanche la chiusa della battuta. Ma avete rischiato oggi
1: di fare
0: tutta la puntata sugli animali da avvistare in rima nelle varie città o zone d'Italia. Ne abbiamo fatti un po'.
1: Varano
0: nel Bresciano. Poi c'è la mucca a Lucca, la faraona a Cremona, l'elefante ad Alicante, il bisonte a Bronte, la pantera a Matera, una iena a Siena, un pavone a Frosinone, una gallina a Latina, un tacchino a Pechino, un bisonte in Aspromonte, un suricato al Monferrato e un cammello al Mugello. Questi sono tutti quelli che sono riuscito a trovare.
1: E comunque c'era anche la biscia a Brescia.
0: Se volete 347-342-5220 e facciamo tutta la puntata così. Vai con l'ultima notizia.
1: Italia, stasera in cielo la luna del cervo, un evento astronomico che si presenta ogni ultima puntata di Temptation Island.
0: È per questo, perché è il cervo, capito?
1: Certo.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Titolo e artista. Allora, Pitbull, Hotel Room Service. Così aiutiamo gli ascoltatori che vogliono partecipare al quiz di questo programma che si chiama Chiacchiericcio.

0: Io lo immaginavo che sarebbe andata così. Come finisce questa?
1: Non finisce più questo pezzo.
0: È svenuto.
1: Lo
0: immaginavo che sarebbe andata così. Nessuno quasi ha giocato al quiz oggi, ma tutti indaffaratissimi a pensare agli animali che fanno rima con le città. Perché prima nel notiziario abbiamo parlato del bresciano, no, del varano nel bresciano.
1: Sì.
0: E abbiamo fatto gli scemi come sempre, sì, parlando di altri animali che fanno rima. Raga, apriti cielo.
2: Io le notizie non le indovino mai, però ce l'ho, una cicogna a Bologna.
0: Ma certo.
3: Beh, oggi ho visto una renna a Ravenna.
0: Ma certamente.
1: Molto bella.
4: C'è anche una farfalla guastalla.
0: Ovvio, ovvio.
5: E Ciccio, ti è sfuggito lo stambecco a Lecco.
0: Ma c'è, possiamo andare.
6: È una lana a Milano.
0: Ma certo, un cavallo a Rapallo, una lonza a Monza, sì, una falena a Cesena. E poi il più ovvio, un'aquila all'Aquila, però era vabbè, troppo facile. Potremmo andare avanti ore, ma abbiamo un programma da fare, cari amici ascoltatori, amiche ascoltatrici. Pitbull, dicevamo, hotel room service ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Perché? Perché parliamo di hotel.
1: Esatto.
0: Metto già la base triste.
1: Eh sì, perché è stato messo sotto sequestro il Grand Hotel di Riccione, che è un punto storico del turismo romagnolo, ma in generale simbolo del turismo italiano. Un albergo che esiste dal 1929, quindi da tantissimi anni. Ma
0: quando
1: che
0: c'era lui, letteralmente.
1: Ci andava spesso, tra l'altro, lui. E però recentemente, cioè nel 2023, è stata dichiarata fallita la società che lo gestiva. Quindi, okay, di conseguenza aveva chiuso. Faccio le virgolette con
0: perché
1: le dita.
0: Perché fai le virgolette?
1: Perché poi si è scoperto che in realtà questo spazio veniva usato abusivamente ancora come albergo.
0: Ma era chiuso?
1: No, era chiuso, però wink wink.
0: Cioè gli facevano passare dal retro praticamente.
1: Esatto, cioè,
0: sì,
1: venivano.
0: Sì, certo, è chiuso, qui non si può stare, venite con me.
1: Esatto, alcuni turisti sono stati trovati proprio nel giorno in cui la polizia è arrivata, tra l'altro con i cani che annusano le banconote.
0: Bellissimo. Io li porterei ad affari tuoi. Cercare qual è il pacco da un milione, ma vabbè.
1: Sono andata la polizia e hanno trovato all'interno 14 turisti, tutti stranieri, quindi magari non lo sapevano che in realtà l'albergo non era funzionante.
0: Erano imbucati abusivi o pagavano?
1: No, pagavano alle stesse persone della società che era stata dichiarata fallita.
0: Ah,
1: quindi
0: okay.
1: Pagavano in contanti, potevano appunto accedevano all'albergo, dormivano lì e quindi insomma una volta che sono stati scoperti sono stati mandati da un'altra parte e è stato definitivamente chiuso
0: il Grand Hotel di Riccione. Ma scusa, abbiamo una riccionese qui, Agnese.
1: Eccoci.
0: Conoscevi questo Grand Hotel? Cioè sì, è un riferimento per la città, perché noi non siamo pratici
1: di Riccione,
0: realtà,
1: non
0: di Riccione
1: siamo
0: particolarmente, quindi è un riferimento per la città?
7: Beh, anni fa sicuramente di più, perché negli ultimi anni la facciata, essendo in decadenza, aveva quelle sorte di tendoni con i dipinti di come dovrebbe essere la facciata, non so come dire.
0: In ristrutturazione.
7: Esatto,
0: sì. Okay.
7: Però comunque lì a fianco è in centro,
0: proprio
7: in centro, quindi ci passi a fianco, ci sono i bar tutti vicini. Quindi
0: okay. Ci siamo incuriositi perché noi spesso lo diciamo, andiamo a Cesenatico e lì c'è il Grand Hotel di Cesenatico.
1: C'è il Grand Hotel davanti al grattacielo.
0: Oppure c'è, per capirci, il famoso film Grand Hotel Excelsior, quello con Celentano, c'è un botto di Verdone. Ci sono un sacco di comici di quegli anni lì e ci siamo chiesti: ma che cosa differenzia un hotel da un Grand Hotel? Cioè, cosa rende un hotel un Grand Hotel? E poi, ma che differenza c'è fra un hotel e un resort? Si è aperto un mondo di possibilità.
1: Sì,
0: allora,
1: di ignoranza turistica.
0: Nostra, tra hotel e Grand Hotel, la differenza, credo di aver capito, dillo tu Chiara,
1: dovrebbe essere un albergo anche di interesse storico, nel senso che è nato
0: storico, prezioso, importante,
1: tipo in questo caso è un palazzo Liberty di inizio Novecento, quindi insomma dovrebbe essere un edificio storico e poi un servizio ad alti livelli,
0: mentre la differenza fra hotel e resort, se non ho capito male, dovrebbe essere che il resort è autocontenente, cioè ha tutto quello che serve per fare una vacanza, mentre l'hotel serve per partire da lì e girare attorno. Infatti noi per esempio andiamo in un d'estate, in genere sempre nello stesso hotel, salutiamo sperando in uno sconto, no vabbè,
1: ma no, ormai abbiamo già
0: hotel
1: pagato.
0: Si chiama hotel e resort,
1: sì,
0: perché contiene la piscina, il ristorante, quindi in teoria tu potresti fare tutta la vacanza
1: lì.
0: Cioè
1: tu volendo potresti non uscire mai.
0: Questo è quello che abbiamo capito. Piuttosto ignoranti siamo in termini di hospitality. Però facciamo così, la notizia l'abbiamo data fra un attimo al 347-342-5220, come ogni sera su questa notizia, facciamo chiacchiericcio insieme.
6: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cara Ciccio,
2: Sì.
1: il resort si ottiene dopo 3 giorni che un hotel è morto.
3: Sto male. Bravo, bravo.
2: Ma io la chiuderei qui, linea a Francesco Quarna e al
3: con
2: suo.
3: un largo anticipo,
2: Sì,
3: però.
2: stavo dicendo, e al suo Pistorius. Diciamo, notorious il programma. Vabbè, ragazzi, siamo anche noi a fine stagione, questi
3: Siamo
2: sono sempre i
3: i remi.
2: remi in barca.
3: Tutto qua.
2: Dunque, stiamo parlando di hotel, partendo dalla chiusura del Grand Hotel di Riccione.
3: Sì.
2: E qualcuno ci fa notare, sì, una cosa che ho detto io.
4: Ma Agnese la Riccionese è come l'animale che fa rima con la città?
2: Sì, raga, non possiamo fare tutta la puntata in rima, eh? Allora, perché
3: Carino.
2: diventa sì, carino, ma non oggi, diciamo così. Magari a inizio stagione una volta. È arrivata. Vogliamo fare tutta in rima?
3: No,
2: no.
3: no.
2: Una volta, no, volevo dire, è arrivato un messaggio da Alessandro che ti
3: Vai.
2: fa un'altra domanda alla ormai nostra Bruno Barbieri, cioè
3: Esatto.
2: esperta di hotel
3: Una
2: chiacchierata.
3: barbiera.
5: Ragazzi, io ho un dubbio più grosso, ma il boutique hotel che cavolo è?
2: Cos'è?
5: Qua è una boutique, qua è un hotel.
3: Muov'è.
5: Aiutatemi, vi prego.
2: Saggia
3: Allora,
2: domanda.
3: il boutique hotel è un albergo di lusso ma piccolo. Sono attorno tra le 10 e le 100 stanze. Io penso 100
2: Beh,
3: stanze non è
2: non è
3: piccolo, però
2: piccolo,
3: dice
2: così
3: così.
2: dice.
3: E che offre però un servizio appunto da hotel di un certo livello molto curato. Di solito è anche molto curato nello stile, cioè
2: Ok,
3: non
2: quindi
3: è.
2: è un po' boutique.
3: Sì, è nel senso le stanze magari sono arredate in maniera diversa l'una dall'altra, non è standardizzato, diciamo così, nel design.
2: E poi è arrivato un messaggio per te da Barbara.
6: Ciao chiacchiericci! Pensate che per me il Grand Hotel era una rivista che leggeva mia mamma quando io ero bambina. E
2: Certo.
6: grazie Chiara per averci illuminato invece sulla differenza tra Grand Hotel e hotel.
3: Scusa,
2: Ciao!
3: Orarsi,
2: La
3: no?
2: rivista Grand Hotel era fotoromanzi per lo più.
3: Non era gossip?
2: Secondo me, boh, vado un po'. Allora, io
3: Magari
2: ricordo.
3: entrambe.
2: Allora, io ricordo.
3: No, è vero, fotoromanzo.
2: Mia nonna leggeva
3: Fotoromanzo.
2: Confidenze.
3: Confidenze che credo esista
2: Tutte le
3: ancora.
2: settimane comprava Confidenze, non so
3: Sì.
2: se esiste ancora,
3: Sì.
2: ed è una rivista al femminile, però.
3: Sì, è un femminile, tipo Grazia. No, forse Grazia è
2: Potremmo
3: leggermente
2: buttare
3: più
2: via i
3: moda.
2: nostri piani e fare una puntata sulle riviste
3: Te
2: che.
3: ricordi le
2: C'è
3: riviste?
2: un te.
3: Te
2: Che.
3: ricordi?
2: Per esempio, se io vi dico Burda.
3: Burda? Ti dico come ti permetti.
2: Ragazzi.
3: No! Cos'è?
2: Ragazzi,
3: Burdo, se
2: Burda
3: tu sei burdo.
2: era una rivista di cartamodelli per. Perché era? Poi ecco, c'è questa gaffa qui che non sappiamo cosa c'è ancora, che cosa no. Agnese, leggevi riviste nella tua infanzia?
7: No, che ricordi?
2: No, zero.
7: No, le
2: Che tu,
7: riviste,
2: Chiara, sì?
3: no, ma ammazza.
7: Cosa
2: Tipo?
7: devo leggere?
3: Allora, da piccola, piccola, piccola, tra
7: Non so che
3: virgolette,
7: leggi.
3: leggevo Cioè,
2: Cioè.
3: Top Girl. C'era Top Girl che era l'upgrade di Cioè, perché aveva il formato delle riviste delle grandi, perché era mensile, era
7: Ah, bello.
3: paginata
2: E dentro
3: grossa.
2: c'erano i poster dei Backstreet Boys.
3: No, dentro c'erano i consigli di trucco, cioè storie. Mi ricordo c'era la storia di una che era allergica all'acqua. È una cosa che mi è rimasta più
2: Ma
3: impressa in
2: scusa,
3: Top
2: Cioè non è
3: Girl.
2: rimasto nella storia anche per i consigli sul
3: Cioè
2: sesso?
3: aveva le rubriche varie, c'era anche la rubrica di sesso dove si facevano le domande. Poi io compravo alcune riviste di musica tipo Tutto, che aveva
2: Sì.
3: anche degli insertini su
2: Sì.
3: sempre temi
2: Ci sono
3: del
2: stati degli
3: genere.
2: anni, credo 80-90, che le riviste andavano
3: 90, anche
2: fortissimo.
3: 2000, anche 2000,
2: Anche
3: io
2: 2000.
3: compravo tante riviste. Ma
2: Pagax?
3: anche.
8: Allora, io
3: Beh, adesso.
8: ho avuto due abbonamenti, il Focus
3: Vai.
8: Junior,

0: top
1: Nintendo, la rivista ufficiale.
2: Beh, signore,
1: incredibile.
0: Ma, ma quante cose potevano raccontare sulla rivista ufficiale della Nintendo?
1: Ma era bella spessa, tra l'altro. Mensile, bello.
0: Non mensile? Sì, sì, ah, beh, allora ne avevano da dire.
2: Non leggevi Hacker Journal?
1: No, no, la... mio papà.
0: Cos'è Hacker?
2: Sì, papà leggeva Hacker Journal.
1: Sì, Hacker Journal.
2: Credo che esista ancora, è una rivista che pubblica trucchi da hacker per i computer.
0: Bellissimo. Ma non li fanno, non li arrestano?
3: Infatti.
0: Non è come pubblicare consigli su come procurarsi la droga.
2: Avete una visione degli hacker bizzarra. Non sono tutti criminali. Gli hacker è uno che smonta, smonta le cose. Io per esempio leggevo TGM, cioè The Games Machine, che parlava di videogiochi all'epoca. Credo esista ancora. Ecco, l'equivoco è sempre questo. Con la crisi dell'editoria non sai più se le riviste esistono ancora o no. Comunque mi piacciono le puntate.
0: Belle.
2: Che noi avevamo un piano, ma poi arriva il messaggio dello dell'ascoltatore.
0: La facciamo domani, quella che avevamo in programma oggi.
2: E andiamo tutta da un'altra parte. 347 342 5220 per i vostri messaggi.

0: Ai miei tempi, tra le ragazze andava molto la rivista 2+.
1: 2+.
0: E io sono abbastanza age, over 60, e quella è stata la rivista che ci ha insegnato a livello sessuale tutto, ma in modo spiegato bene, esplicito, perché a quell'epoca non è che in famiglia ci fosse certo. tutta questa trasparenza, c'erano tanti tabù,
1: certo,
0: e quella rivista è stata veramente un grande aiuto per tutta la mia generazione, soprattutto alle ragazze.
1: Mi piace molto il termine esplicito, cioè mi immagino su questa rivista tu apri, allora prendi il
2: cazzo! No, non funzionava così.
1: Allora, sta accadendo una cosa buffa, oggi puntata matta.
2: Sì.
1: Agnese, ascoltando i vostri messaggi, ha detto: io non capisco se mi stanno prendendo in giro
2: no.
1: o se sono riviste vere. E allora io lancio il giocone.
3: Ah,
1: adesso no. 347-342-5220. Se volete, ci mandate dei messaggi in cui o vi inventate una rivista che leggevate dai giovani, oppure effettivamente raccontate una rivista che leggevate da giovani. E dopo la pubblicità chiederemo a Agnese di riconoscere quali sono invenzioni vostre e quali invece sono davvero riviste reali. Avete un qualche minuto di tempo,
2: Vai.
1: Il tempo della pubblicità, torniamo subito.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Pepe, sto lavorando fresco, Polli, facciamo presto.
8: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco.
9: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
4: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
5: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella!
8: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Have fun with
10: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
11: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
10: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Bruno Mars, On My Soul. Sì, siamo entrati un po' così, ma dovevamo salutare Marta Brambilla Pisoni, che va in vacanza, allora le abbiamo dato.
1: E soprattutto ci andiamo anche noi tra un po'.
0: Sì, abbiamo ancora delle puntate, abbiamo tra cui anche questa da finire. Il programma si chiama Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Stiamo parlando di antiche riviste. Non mi chiedete come ci siamo arrivati, non so neanche io come siamo arrivati.
1: Antiche.
0: Però riviste di un tempo.
1: Sì.
0: E un ascoltatore ci dice: ragazzi, sono un edicolante e le riviste che avete nominato esistono ancora tutte, compreso Burda. Il problema è che le acquistano sempre meno persone, anche se d'estate probabilmente c'è un po' un picco nuovo nelle vendite delle riviste. E durante la pausa ragionavamo sul perché sono sparite le riviste. Cioè, i giornali, la crisi dei giornali la capisco, perché ti informi su internet, è tutto più rapido. Però la rivista non è che aveva l'attualità in copertina, no? Erano comunque un approfondimento, eppure sono sparite lo stesso. Chissà se è perché la gente non va più in edicola e quindi non compra neanche le riviste, oppure se c'è qualche altro motivo.
1: Ma allora, c'è da dire che da una parte anche i soldi per sostenere le riviste sono andati da altre parti,
0: certo.
1: Quelli delle pubblicità così sono andati molto su internet. Ma poi tu devi pensare anche al fatto che noi ad esempio abbiamo citato delle riviste molto specifiche, no?
0: Sì.
1: E quelli sono stati sostituiti anche dai siti che hanno iniziato a occuparsi di quei temi.
0: Che in genere
1: sono
0: gratis, peraltro.
1: In genere sono gratis e sono aggiornati molto più rapidamente. Perché poi tu dicevi dell'approfondimento, spesso magari il tema una volta di discussione lo dava la rivista, mentre invece adesso la rivista sceglie un tema di cui si sta parlando in generale, però ormai è già stato
0: sviscerato
1: su internet
0: web.
1: E quindi quando esce la rivista è già
0: più
1: tardi.
0: Sul web puoi dire la tua, mentre sulla rivista non puoi rispondere.
1: Però sì, è vero che i giornali spesso fanno più approfondimenti.
0: In molti hanno partecipato al nostro giocone, cioè raccontateci che rivista leggevate da giovani, oppure inventatevela.
1: Sì.
0: E Agnese, che è una Gen Z, anzi Agnese la Riccionese, da oggi il tuo nome sarà questo, dovrà
1: delizioso
0: capire se è verità oppure è un'invenzione di un ascoltatore.
1: Vai.
0: Cominciamo da lui.
2: Io per anni leggevo AL, il primo mensile che parlava di musica rap e hip hop in Italia, e qualche volta c'erano delle cassettine demo con uno o due pezzi degli artisti, mi ricordo Fabri Fibra a volte, eccetera. E niente, lo aspettavo ogni mese. Ciao da Stefano.
0: Esisteva davvero Agnese o no?
3: Non ho capito bene il nome.
0: AL
1: scritto AL.
3: Sì. Una cosa curiosa.
0: Brava, esisteva, sì, soprattutto per le cassette, che ovviamente non hai idea di che cosa siano.
4: Buonasera, Chiara e Ciccio. Io leggevo Skate, mi sembra si chiamasse, è scritto SK8, che era ovviamente una rivista di skateboard, e dove praticamente si raccontava di tutti questi skaters emergenti dell'epoca, suggerimenti per i trick.
0: Ti torna?
3: Ma un po' troppo specifico.
5: No, c'era,
3: no.
5: Sicuro.
1: C'era.
5: Sì.
3: C'era?
0: C'era. Avevamo una rivista per qualsiasi cosa.
3: No, veramente.
0: Sentiamo lei.
6: Allora, c'era una rivista nell'edicola dei miei che faceva troppo ridere e che si chiamava Teletutto. Era piccolina, tascabile, tipo guida TV. E oltre ad esserci i programmi della settimana, inspiegabilmente c'erano delle foto di donne seminude con tanto di poster, però apparentemente era una rivista di programmi TV.
0: Vero o falso,
6: non
0: Agnese?
6: Non si spiega.
3: La cosa delle donne mi confonde. Vero?
0: È verissimo.
3: Brava.
0: Ed era anche una delle mie riviste preferite. Io addirittura ritagliavo le immagini e le incollavo su un quaderno per averle tutte a portata di mano e togliere quelle pagine con
1: inutili
0: di programmi televisivi.
1: Rete 4
0: e TMC. Sentiamo questa.
7: No, Chiacchierici, che ricordo. Tubi e Tube, quella rivista lì che c'era la prima parte tutta sul fai da te e che sembrava una cosa seria, e sia idraulica, elettronica, elettricistica, e dopo la seconda parte invece c'erano queste specie di pornazzi dove gli idraulici probabilmente finti aggiustavano altre cose rispetto ai tubi.
0: Agnese, esisteva?
3: No, non può.
0: E invece no, non esisteva,
1: no, non esisteva.
0: Ah. Sarebbe stato molto bello.
1: Magari.
0: Daniele propone Baffone, rivista sulla barberia con inserimento di pubblicità.
1: Ma guarda che magari c'è.
0: Ma non credo.
1: No, non c'è.
3: No. Peccato.
1: Purtroppo no.
0: Non credo. E poi sentiamo Angela.
8: Ciao Chiacchiericci. Noi leggevamo, o meglio, io leggevo Preppi Paninaro e mio marito invece
5: Intrepido.
0: Allora, Intrepido te lo dico io, sì, esisteva. Ma esisteva una rivista che si chiamava Paninaro?
1: Sì, considerato il fenomeno, sì.
0: Molto brava, Agnese.
1: C'era anche il dizionario su Paninaro, dei paninari.
0: Del lessico.
1: Eh sì.
0: Paninaro. C'hai delle parole, ti ricordi delle parole?
1: È tipo appiovrare. Cosa vuol dire?
0: Guarda che ti tocca un altro quiz adesso.
1: Cosa vuol dire appiovrare?
3: Appropriarsi.
1: No, vuol dire fare la corsa alla sfittinzia.
0: Tu sei una sfittinzia, Agnese.

0: ragazzi maschietti, le riviste come Maxi Tuning e elaborare una macchina, una donnina, una macchina, una donnina, una macchina, una donnina.
1: E tu, belle. E tu lo compravi per la macchina o per la donnina o magari o entrambe. Per entrambi. E poi parlando di riviste è arrivato anche il messaggio di Jacopo.
2: Ma negli anni 80 c'era una rivista che leggeva un mio amico che si intitolava RID, Rivista Italiana Difesa, che parlava di armi, era una cosa orrenda, che io carri armati, armi, missili, orrenda, ma aveva il suo pubblico, mi sembra.
1: No, non solo aveva, ma ha il
3: ce
1: suo
3: l'ha
1: pubblico,
3: ancora adesso,
1: perché esiste ancora e occhio, secondo me a breve tornerà di moda. Ma siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente parliamo di altro, e vorrei fare un esperimento. Siamo alle ultime puntate dell'anno,
3: sì.
1: È anche un'occasione per sperimentare cose che poi, se ci divertono, magari l'anno prossimo, qualora fossimo confermati, lo saprete venerdì, potremmo provare a riproporre.
3: Sì.
1: Mi sono concentrato sul nostro notiziario iniziale,
3: okay,
1: che spesso è foriero di sventura, perché comunque, per quanto satirico, per quanto faccia battute, porta la testa a notizie brutte, e ogni tanto invece servirebbe un notiziario bello, che porta solo notizie belle, non vere,
3: evidentemente. Ma come non vere? Ma dai!
1: Però notizie belle, notizie che ci piacerebbe fossero vere.
3: Sì.
1: Anche per creare un po' quell'atmosfera chill out, no? Un po'.
3: Oh wow!
1: ASMR, ASMR.
3: ASMR.
1: ASMR. Cioè, ce l'hai una base zen?
3: Ammazza che zen, ma è zen.
4: Sexy.
3: Quello wow. Che è.
1: Benvenuti all'ascolto di Belle Notizie.
3: Ma cosa?
1: Il primo notiziario che non corrisponde a verità.
3: Ecco.
1: Ma sarebbe molto bello se lo fosse.
3: Oh. Ma
1: sfoglio
3: la sfogliata è uguale.
1: Nucleare, i generali dell'esercito lanciano l'allarme. Tutte le bombe sono scadute nel 2009.
3: Oh.
1: Quanto sarebbe bello se ci fosse
3: sì.
1: Questa notizia. Cambiamento climatico. Gli scienziati rifanno i calcoli e scoprono che ucciderà solo gli stronzi.
3: Olè!
1: Senti già come stai un po' meglio.
3: Facciamo magari siamo i primi.
4: No, vabbè.
1: Scienza, scoperto il gene dell'immortalità.
3: Oh.
1: E tu dici, bah,
3: vabbè, non so se sono indeciso.
1: Donald Trump non ce l'ha.
3: Uno dice, vabbè, almeno.
1: No? Non gli stai augurando.
3: No, però
1: che,
3: dici.
1: No, è una bella.
3: Non è un vampiro.
1: 2027, con 3 giorni di ferie, possibile un ponte di 3 mesi. Sarebbe. Senti già come stai meglio.
3: Che bello.
1: Anche se non è vero, no? Poi il cervello crea quelle immagini.
3: Sì.
1: Esteri, violento terremoto ricostruisce una città distrutta da un precedente terremoto.
3: Come fa?
1: La natura che,
3: all'incontrario.
1: Che sistema le cose da soli. Facebook, Mark Zuckerberg annuncia una nuova feature del social network.
3: Oh my god.
1: Per cui chi pubblica un commento orrendo muore.
3: Allora,
1: non so come la vedete voi, per me.
3: Mazza, forse è un po' irruenta, però come, vabbè.
1: Andiamo avanti. Esteri, Putin e Zelensky accettano l'invito di Maria De Filippi a C'è posta per te.
3: Wow.
1: Sarebbe una bellissima notizia anche questa.
3: Mamma mia. Ma chi ha mandato la lettera a chi?
4: Infatti.
1: Televisione, raddrizzata la stanza di stasera, tutto è possibile.
3: Oh, finalmente.
1: Sai la stanza inclinata?
3: Ma quella costa tanto mettere a posto il pavimento storto.
1: Ma sarebbe comunque una buona notizia per l'intrattenimento.
3: No, sì.
1: Calcio. Italia qualificata al prossimo mondiale, che sarà 248 squadre.
3: Vabbè, dai,
1: ci siamo entrati.
3: Ma scusa, hanno preso altri pianeti.
1: Natura, dopo il granchio blu e il pesce scorpione, Mediterraneo invaso anche dalle belle fighe.
3: Oh,
1: almeno abbiamo.
3: Ma c'erano già.
1: Però abbiamo una notizia positiva.
3: Aggiunte altre.
1: Sa quale nave le avrà portate, poi chi lo sa.
3: Ma sono commestibili.
1: Si mangiano le nostre vongole,
3: esatto.
1: Le nostre cozze.
3: Esatto.
1: No, cozze non ce ne sono. Spazio nel 2027 per il pianeta Terra, rischio di impatto con un asteroide fatto di carbonara.
3: Oh, cute.
1: Però è bello.
3: Oh, bello.
1: Chiude qui questa.

0: questa edizione, prima edizione del notiziario delle belle, belle notizie. Vi auguriamo una giornata, la prossima, che comunque sarà meglio della precedente, ma meno meglio della successiva.
1: Meno meglio.
0: Non lo so che cosa ho detto, ma va bene.

0: da regolamento, la prima volta che passiamo un nuovo disco lo dobbiamo disannunciare. Regolamento peraltro che non ci è imposto da nessuno,
1: no.
0: Abbiamo deciso noi che è così.
1: È un'autoregolamentazione.
0: In questo caso era Blanco con Los Angeles. Blanco, fratello del più famoso, no, stavolta non mi viene, Blanca volevo dire, ma vi ricordate Blanca chi è?
1: No, chi?
0: Vabbè, andiamo via, finito.
1: Ma chi è Blanca?
2: Sì, abbiamo finito. È un personaggio di un videogioco.
1: Ma quale videogioco?
2: Dai, prova.
0: Ragazzi, io non voglio, non posso fare programmi con...
1: Balto.
2: Era verde.
1: Allora scusami, se perché verde. Si chiama Blanca se è verde?
0: Guarda, non stiamo adesso a fare la filologia di Street Fighter 2, però... quel personaggio che dava la scossa, te lo ricordi?
1: Tipo, ma io
0: Hulk.
1: Giocavo a Tekken.
0: Va bene, appunto, è per questo sei venuta su così. Ma... finisce qui questa puntata di Chiacchiericcio. Ora cominciamo il giro dei ringraziamenti. Grazie mille ad Agnese in redazione. Grazie a Francesco Pagax Paganelli in regia. Grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Francesco Quarna. Che c'è?
1: No, io non siamo...
0: siamo corti?
3: Va benissimo.
1: Un po' in anticipo.
0: No, se vuoi ci prendiamo un minuto di niente.
1: Andiamo.
3: Ridere, no. Come volete voi.
4: Riunione. Tanto,
1: guarda, non lo so.
0: Guarda, quanti altri secondi dobbiamo perdere?
2: Ah, 30.
0: 30
2: 20,
0: secondi.
2: Va bene.
0: Vabbè, allora
1: va bene. Qual è il tuo personaggio preferito di Street Fighter?
0: Io Mr. Bison. Prendo sempre Mr. Bison. Quello che facevi destra, destra, avanti.
1: Sì, no, com'è fatto? No,
0: è il generale. È il generale.
1: Ah, ok.
0: Il tuo?
1: Non me ne ricordo io.
4: Ma che gioco è?
0: Ma Agnese!
1: Però Agnese, tu allora, non sai veramente niente.
0: Questi 30 secondi li dobbiamo riempire però con delle cose sensate, non con delle sciocchezze.
4: Scusate,
0: che
4: però...
0: poi ti costeranno un domani il posto di lavoro e ci fai vertenza sindacale. Pagax, il tuo personaggio preferito?
2: Sub-Zero.
0: Sub-Zero, però è Mortal Kombat.
2: È Mortal Kombat.
0: Quindi potresti essere licenziato anche tu. Ma
2: vado via, ciao.
0: Abbiamo finito la linea.
1: Ryu.
0: Basta, ragazzi. Abbiamo finito, la linea va al sempre ottimo Francesco Quarna e al suo Notorious. Noi ci risentiamo forse, chissà, domani tra le 19 e le 20. Ciao a tutti.
1: Ciao.
5: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
6: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie. I principali fatti del giorno prenderanno una bella batosta. Così Donald Trump, che torna a minacciare l'Iran dopo gli attacchi incrociati nel Golfo delle scorse ore. Il capo della Casa Bianca rincara la dose. L'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico a Hormuz, dice. E proprio la situazione di stallo nello stretto e la diplomazia ormai al palo preoccupano gli investitori. Male le borse europee schizzano a cifre record di prezzi di gas e petrolio. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale della provincia di Vicenza che aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e di aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. I carabinieri hanno invece verificato che Cappellari ha comprato online e fatto esplodere davanti casa le bombolette di gas e le bottiglie di alcol. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per i disordini scoppiati la sera del 20 luglio in città il giorno dopo la morte di Abderrahim Fakir. Sono 12 gli indagati. Le accuse a vario titolo sono di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. A Mesagne, nel Brindisino, il titolare di un'impresa edile di 66 anni riesce a salvare il figlio dal crollo di una tettoia ma resta sotto le macerie e perde la vita. Il ragazzo, 26 anni, è ricoverato in codice rosso. Ancora altissima l'emergenza incendi in tutta Europa, oltre alla Francia e alla Spagna bruciano anche Portogallo, Turchia e Grecia, dove due pompieri sono morti nel pomeriggio mentre tentavano di spegnere un rogo a Creta. Lo sport, il calcio, Mancini,

0: rosso. Ho sbagliato e mi dispiace, spero che i tifosi si innamorino della squadra e mi perdonino per quello che è accaduto, ha detto.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Domattina sole ovunque con cieli sereni e temperature in aumento, nel pomeriggio nessuna variazione, da segnalare solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. E il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Eccoci come ogni estate su Radio DJ c'è Notorious, il programma che vi tiene compagnia con la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato e siamo qui per mettere in fila una bella playlist tra canzoni del passato, quelle che come si dice vi sbloccano dei ricordi, e quelle invece che li stanno creando, li stanno sedimentando, magari proprio in questo momento. Le regole da queste parti sono semplici, si parla poco e si ascolta tanto, quindi via veloci con il primo filotto. Tra poco arrivano Lady Gaga e Doechii con uno dei successi dell'estate 2026, cioè Runway, ma prima partiamo con un brano che invece è una hit praticamente dal 1982. Quasi non serve annunciarla, avrete già capito di che cosa si tratta grazie all'inconfondibile groove che già sentite in sottofondo. Lui è Michael Jackson e questa è Billie Jean.

playlist dell'estate 2026. Ancora buona serata, non fermiamo il ritmo, continuiamo sui 120 battiti al minuto, come se fossimo a una lezione di spinning, perché mettiamo un po' di Afro House francese con Ugel e Soltou e la loro

disco occasionally che si intitola Dance No More. Harry che è in tour a suonare quest'estate con le sue residency, ma sappiamo che però a sto giro non verrà in Italia, o perlomeno non verrà in Italia in concerto, perché poi si sa, lui dalle nostre parti passa solo quando deve rilassarsi, quando ha bisogno di un po' di dolce vita. E tra le sue città italiane preferite c'è sicuramente Roma, che guarda caso è anche il posto da cui proviene il prossimo artista in scaletta, che è Brusco, che riascoltiamo dal 2002 con Sotto i raggi del sole.

0: sole senza alzarti mai. Abbronzatissima.
1: Notorious su Radio DJ.
2: Salida del vuelo con destino a la

Chiamerebbe Guido Bagatta qui in compagnia dell'inconfondibile sound di Manu Chao. Entrambi gli artisti, tra l'altro, protagonisti dei concerti dell'estate italiana. Karol G con la data evento allo stadio di San Siro, Manu Chao invece, come accade praticamente ogni anno, itinerante su svariati palchi in giro per l'Italia. Se vi capita, andate a vederlo anche nella versione solo acoustic, perché è sempre un bel viaggione, appunto, citando il titolo della canzone appena ascoltata. E utilizzando una frase che sembra provenire dal manuale del perfetto conduttore radiofonico, adesso continuiamo a viaggiare per il mondo e lo facciamo grazie ai Daft Punk con un capolavoro del 1997 che si intitola Around the World.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Gaga con il successo Da Sanremo 2026, che era lanciata nell'iperspazio del pop italiano e anche sul palco di Party Like a DJ, a chiudere questo blocco di Notorious. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo tra pochissimo con un altro bel filotto musicale, sempre qua su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Have fun with
0: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
4: Notorious. Notorious on Radio DJ.
5: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica dell'estate di Radio DJ. La voce che state ascoltando è quella di Francesco Quarna. Buona serata a tutte e a tutti. E tra poco invece arriverà quella di Fulminacci con Maledetto Me. Ma subito quella di Damon Albarn e i suoi Gorillaz dal 2001 con 19 to 2000.

protagonista di Party Like a DJ e della serata musicale di Radio DJ che state vivendo e che si chiama Notorious. Un brano che come arrangiamenti e in qualche modo anche come mondo musicale, diciamo, proviene dal giro dell'indie italiano e che ci ha fatto venire in mente un altro pezzone, magari non esattamente famosissimo, ma sicuramente molto molto bello. Usciva esattamente un anno fa in questo periodo, venne a trovarci anche a Summer Camp. Lui è uno dei nuovi cantautori italiani più apprezzati all'estero, si chiama Giorgio Poi e questa si intitola Nelle

Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love, uno dei brani internazionali più suonati dalle radio italiane negli ultimi mesi, riascoltata qui su Radio DJ a portare questo sound anni 80, molto diciamo da passerella, molto da Milano da bere. E allora ci è venuta voglia di andare alle origini proprio di quel sound un po' pettinato, insomma diciamo roba da Interni in Radica e Giacche di Renna, ma anche da Club della Riviera, e quindi su Radio DJ direttamente da una DJ Parade del 1988 arrivano gli Inner City con Good Life.

bravissimi a fare musica, bravissimi ad accompagnarla con dei videoclip molto coreografici. Loro erano i Jungle con l'ultimo singolo che si intitola The Wave. Molto molto bello, super stiloso, direi roba da pantaloni con le pants, che tra l'altro piacciono tantissimo a Maurizio _ Rossato, che sta curando la production anche questa sera. E comunque devo dire che questo ritorno della moda oversize anche a me piace particolarmente, perché comunque ti puoi concedere una carbonara in più, ecco, senza che nessuno se ne accorga. Cheat Nicola Savino. Avanti con la musica, avanti con una certa coolness, come se fossimo sempre in un eterno fine settimana. Dal 2011 ripeschiamo il presobenismo di Ben Westbeach e la sua Something for the Weekend.

0: Mauro come l'oro, e questo è il titolo della nuova della cantautrice Mari Froes dal Brasile, a chiudere questa bella oretta di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Massa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Eccolo il vostro disco preferito!
4: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
3: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo, tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'1 e 2 agosto a Marina di Massa.
5: Radio DJ.
6: Una nazione.
5: Una stagione. Anche d'estate.

0: fuck.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Rieccoci, come ogni sera d'estate c'è Notorious a tenervi compagnia con la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutti e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato, pronto a mettere in fila tutte le canzoni anche in questa puntata. E allora via veloci con la musica, perché sapete che da queste parti si parla poco e si ascolta tanto. E allora tra poco arriva un successo di queste settimane, cioè Magnetic dei The Bauza, ma subito si parte con un pezzo che sa di estate italiana anni 90, uno di quelli che se chiudi gli occhi ti ritrovi direttamente in un club della Riviera. Loro sono i Gesto Funk e questa è Can We Live.

Radio DJ c'erano i The Bauza con questo brano di musica elettronica nato tra la Norvegia e la Germania, che però ha conquistato praticamente tutta Europa. Prima c'erano i Gesto Funk con Can We Live, un bel filotto up tempo come si dice, e allora non fermiamo il flow perché qui adesso arriva una di quelle canzoni che nel 2011 era praticamente ovunque, con questo mood leggerino e fresco ma che nascondeva in realtà un testo molto profondo e in qualche modo molto impegnato. Loro sono i Faster The People e questa è Pumped Up Kicks.

Jenny, sì, Jenny delle Blackpink, in questo Dracula Remix, che è una roba psichedelica, ipnotica nel senso più bello del termine, ecco, tipo che l'ascolti non sai bene dove sei, ma stai bene lì. Restiamo in territorio un po' malinconico, un po' notturno, e lo facciamo con un classico italiano che compie quest'anno 26 anni e non li dimostra affatto. Su Radio DJ ci sono i Subsonica con Tutti i miei sbagli.

0: Sad, Olivia Rodrigo, che continua a essere una delle artiste più affilate in circolazione, nel senso che scrive canzoni che fanno male nei posti giusti, ecco, e questa non fa eccezione. Prima c'erano i Subsonica con Tutti i miei sbagli, e tutto sommato il fil rouge tra i due brani c'è, perché sia Subsonica che Olivia Rodrigo sanno come raccontare, diciamo, quella zona grigia tra il dispiacere e l'adrenalina. Adesso allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con Notorious, sempre qui su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
2: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
3: Doppio Malto!
4: Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
3: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
4: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
4: Una produzione One Podcast.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
1: Notorious
2: su Radio DJ.
3: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica dell'estate di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ancora buona serata e si riparte alla grande perché tra poco arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo singolo Sorry, scusa, lo siento, ma prima c'è una di quelle canzoni che appena partono sai già come va a finire, è festa. E allora dal 2011 su Radio DJ ci sono Rihanna e Calvin Harris con We Found Love.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su DJ che continuano con ciò che sanno fare meglio, insomma, cioè scrivere canzoni che sembrano leggere e spensierate e invece ti rimangono appiccicate addosso per giorni. Bravo Riccardo, bravi tutti i pinguini tattici nucleari. Prima invece c'erano Rihanna e Calvin Harris con We Found Love e dopo questo momento tra pop e dance ci buttiamo su un classico del rock che di anni ne ha 44 ma ha l'energia di un ragazzino. Su Radio DJ c'è Billy Idol con White Wedding.
1: Hey,

Potential su Radio DJ. C'era Somber, artista che avevamo imparato a conoscere giusto un anno fa con la sua hit Back to Friends, che ora è già arrivata al quarto singolo e è un successo mondiale pazzesco. Prima invece c'era Billy Idol con White Wedding, e il bello di Notorious è proprio questo, cioè passare da un riff di chitarra anni 80 a qualcosa di completamente nuovo senza che sembri strano, anzi. E allora adesso le atmosfere si fanno ulteriormente più dark, perché arriva un pezzo che è diventato uno dei manifesti dell'elettronica moderna. Dal 2011 su DJ ci sono gli M83 con Midnight City.

0: You Another, o meglio gli Anotr, come li chiamiamo da queste parti, dall'Olanda, la hit dell'estate 2026, diciamo il tormentone che non ti aspetti, e noi siamo felici di accoglierlo qui su Radio DJ. Prima invece c'erano gli M83 con Midnight City, e adesso il viaggio notturno continua perché andiamo dritti su uno di quei brani che nel 2012 erano la colonna sonora di qualsiasi festa, in qualsiasi città del mondo. Su Radio DJ ci sono Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout.
1: Bring the action.

0: Grande con Hater, I Made You Love Me, dalla vetta delle classifiche a chiudere questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'1 e il 2 agosto a Marina di Massa. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
7: Ehi umano, si parte, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
7: Paule pieno in store su arcaplanet.it.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
13: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
12: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
18: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
19: Quando è...
20: pesca.
19: È la colazione. Quando è...
21: alla pera.
19: È ricreazione. Tu che dici...
21: ma è buonissimo.
19: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
21: È senza zuccheri aggiunti.
19: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
21: scusi, me ne dà un altro?
19: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
22: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ consiglia: l'1 e il 2 agosto a Breil Cervinia arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto, a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con Vic e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.

Notorious a tenervi compagnia con tutta la musica dell'estate di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ci metto la voce, mentre l'amico e collega Maurizio underscore Rossato come un sarto è lì pronto a cucire un filotto con le canzoni che molto probabilmente riusciranno a farvi riaffiorare qualche emozione, soprattutto quelle di qualche anno fa. Ma per non essere troppo nostalgici, qui troverete anche tutti i successi appunto del 2026. E quindi tra poco arrivano Madame Marrakesh con Volevo capire, ma subito dal 1998 un pezzone con un basso travolgente. Su DJ ci sono Pras, All Dirty Bastard e Mia con Ghetto Superstar.

Forse una delle canzoni italiane più originali degli ultimi mesi, sicuramente per quanto mi riguarda una delle mie preferite, almeno nel panorama locale, questa Volevo Capire, brano che ha segnato il ritorno in grande stile di Madame dopo ben 3 anni di assenza. Qui c'era anche il King Marra a portare ulteriore spessore, a portare ulteriore consistenza. State ascoltando Radio DJ, ancora buona serata, non interrompiamo il flow perché adesso recuperiamo una vera e propria chicca di fine anni 90. Un consiglio sul volume almeno di un paio di tacche perché arrivano Rafael Sadiq e Q-Tip con Get Involved.

0: Una bella coppia di canzoni particolarmente vellutate, quelle appena ascoltate su Radio DJ. Prima Rafael Sadiq e Q-Tip con Get Involved dal 1999 e poi questa novità interessante di Isaiah Rashad e SZA che si chiama Boy in Red. Ogni tanto ci concediamo qualche divagazione con pezzi sfiziosi, quelli che insomma attivano Shazam. Per la prossima invece non serve chiedere alla tecnologia, perché il vostro cuore saprà riconoscere all'istante testo e melodia. Pronti a scommettere? Su DJ c'è Tiziano Ferro con Sere Nere.
1: Ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

State ascoltando Radio DJ e questa era la nuova della bellissima e super talentuosa Gracie Abrams. Sì, lo confesso, forse la mia artista pop preferita degli ultimi anni. E a giudicare dal successo delle sue canzoni e del suo tour anche di molti altri ascoltatori e di molte altre ascoltatrici. A proposito di concerti, se volete vederla dal vivo in Italia, portatevi avanti perché l'anno prossimo arriverà qui a Milano, precisamente il 23-24 maggio, alla nuovissima Unipol Arena. Io sono praticamente già là, ho già messo le tende. Bene, dai, e dopo questo duetto di canzoni super romanticone, torniamo in noi, aumentiamo la velocità, ci diamo una botta di ritmo perché questa è pur sempre Radio DJ e loro sono pur sempre Axwell.

0: un altro degli esponenti della nuova scuola genovese, insieme a Dolly e ad Alfa, giusto per citarne un paio. Lui era Bresh con la sua hit dell'estate 2026 che si intitola Da Dio. Prima c'erano Axwell Ingrosso con More Than You Know e adesso sapete cosa c'è su Radio DJ? La pubblicità.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Perché, perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
4: Perché?
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Have fun with
2: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
3: Notorious on radio DJ. Notorious.

0: storia di quella radio meravigliosa che state ascoltando e che si chiama Radio DJ. Ancora buona estate a tutte e a tutti, e mentre voi là fuori vi starete forse dirigendo verso dei bei posti, almeno spero insomma, e se invece i posti non sono bellissimi, niente paura, perché ci pensiamo noi a mettere la musica giusta per abbellirli. Tra poco arriva Dominic Fike con Baby Doll, mentre subito c'è un fondamentale del trip hop anni 90. Loro sono i Portishead e questa è la super sensuale Glory Box.
1: I'm so

I casi discografici dell'ultimo anno, questo Baby Doll di Dominic Fike, pezzo uscito nel 2018 ma che solo nel 2026 è arrivato al successo. Diciamo che all'epoca probabilmente non se n'era accorto nessuno, poi come sempre più spesso accade qualcuno ha deciso di utilizzarla su TikTok, è entrata nei trend, ha scalato le classifiche delle piattaforme di streaming ed eccoci qua a riascoltarla su Radio DJ. E più o meno dagli stessi anni arriva anche la prossima band, anche se di loro sì, ce ne eravamo accorti, stiamo parlando dei 21 Pilots con Stressed Out.

0: Secola Pesce Salmo nella playlist dell'estate 2026 su DJ con questo singolone, questo banger, come dicono quelli bravi, che si intitola Cattive Abitudini. E a proposito, sapete che da queste parti ogni tanto ci divertiamo ad abbinare canzoni che abbiano in qualche modo un'affinità, che può essere un'assonanza, un tema in comune e a volte proprio lo stesso titolo. E allora dalle Cattive Abitudini di Mace, adesso senza neanche chiedere a Google Traduttore, su Radio DJ passiamo alle Bad Habit di Steve Lacy.
1: Oh,

qualche mese fa si fanno chiamare Temper City, non abbiamo ben capito da dove provengano, forse da Los Angeles. Fatto sta che questa loro self-aware, zitta zitta, piano piano è arrivata praticamente in cima a tutte le classifiche del mondo. E noi modestamente qui su Radio DJ siamo stati fra i primi a suonarla. Ogni tanto fateci fare i DJ antichi, quelli che la mettevo 6 mesi fa, per intenderci. La prossima invece la mettevamo 25 anni fa, era il 2001 infatti, quando accanto ai più celebri Eminem, 50 Cent and Company c'era anche un certo Fat Joe, che riascoltiamo con Ja Rule e Ashanti.

0: protagonisti dei cosiddetti concerti evento dell'estate 2026, grazie alla data di San Siro del suo Romantic Tour, era Bruno Mars con I Just Might a chiudere questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Radio DJ consiglia: il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars Live, sabato 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
4: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
5: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Legend con Alex Farolfi.

0: quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Massa.
1: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Radio DJ.
8: Una nazione.
7: Una stagione.
8: Anche d'estate.
0: Legend con Alex Farolfi.

0: ProMotion.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
6: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
7: Doppio Malto!
8: Birra, cucina e felicità.
5: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. E bevi responsabilmente.
9: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
10: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
9: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Have fun with
1: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.

0: Movie Time.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Radio, DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
10: Summer Night.

at the bottom of the ocean, under the

0: DJ Summer Night.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Massa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Perché? Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
15: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
14: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
0: Summer Night.

0: Summer Night.
1: Ormai